Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canale di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5,

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tartaruga con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un po' comprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età. Ed è l'ufficio delle

il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu.

Essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace. Ho trovato su un tuo vecchio quaderno

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo. Viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA. Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canali di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: chi è?
1: Andavo a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Notte di guerra nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran, la risposta di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump, di ritorno dal vertice NATO, dichiara: gli Ayatollah vogliono un accordo. 16 anni di carcere per il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo essere stato lasciato davanti a casa con il braccio amputato. La sentenza a Latina. Inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci. Davanti ai PM l'imprenditore Lavitola, accusato di essere il mandante. Lui si difende sconcertato: sono suo amico. Premio Strega, vince Michele Mari con I convitati di pietra, la cerimonia in Campidoglio per l'80° anniversario della manifestazione. Tennis, Wimbledon, meno azzurra, fuori Cobolli e Paolini, resta Sinner. Mondiali di calcio, cominciano i quarti, stasera Francia-Marocco. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il vertice NATO di Ankara si è chiuso nel segno dell'unità, rimarcata anche nel documento finale. Sembrano dunque archiviate le tensioni tra Stati Uniti ed alleati europei, anche se si infiamma ulteriormente il conflitto nel Golfo con nuovi raid americani sull'Iran e la risposta della Repubblica Islamica.
2: Per la seconda notte consecutiva, lampi di guerra nel cielo del Golfo, una novantina gli obiettivi colpiti dalle forze statunitensi nel sud dell'Iran e sulla costa. Teheran risponde prendendo di mira le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minaccia di estendere i raid se sarà ancora attaccata e ribadisce: Hormuz sarà aperto solo alle nostre condizioni. Parole del capo negoziatore Ghalibaf, mentre il futuro della trattativa per un accordo definitivo è sempre più incerto. Trump però dall'Air Force One torna a dirsi sicuro che gli Ayatollah vogliano un accordo. C'è un messaggio anche per i paesi europei dopo la fine del vertice NATO. Dall'Iran e dalla Groenlandia dipende un'eventuale decisione sul ritiro delle forze americane dall'Europa. Da Ankara Trump riparte fiducioso nella ritrovata unità con gli alleati, che pure poche ore prima era tornato a criticare. La Casa Bianca ottiene la promessa di ulteriori investimenti, mentre la dichiarazione finale ribadisce l'impegno alla difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina, che da Washington otterrà la licenza a produrre i missili Patriot. Davide Maggiore, GR1.
1: Sostegno all'Ucraina ribadito anche da Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale e anche alcuni aspetti della politica interna. In primo piano la spesa per la difesa. La nostra inviata.
3: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
4: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
3: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui sottolinea l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Anche se i rapporti personali con Donald Trump oscillano, ammette la premier, lavoro per l'unità dell'Occidente.
4: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
3: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: E le nuove tensioni si riverberano sui mercati. Sale il prezzo del petrolio dopo aver superato anche gli $80 al barile. Il Brent ha chiuso a $78,02. Il WTI si è posizionato a quota $74. Vola anche il gas, che ad Amsterdam sfiora i €50 a megawattora. Borse asiatiche in ordine sparso, perdono mezzo punto percentuale i listini cinesi, mentre Tokyo guadagna quasi 2 punti. E la guerra in Iran, insieme all'incognita intelligenza artificiale, hanno portato il Fondo Monetario Internazionale a rivedere al ribasso le stime di crescita per quest'anno. Quella mondiale sarà del 3% e del 3,4% nel 2027, mentre l'Eurozona crescerà meno dell'1% quest'anno. Per l'Italia restano invariate le stime di più 0,5% quest'anno e il prossimo. E i temi economici, insieme alla legge elettorale e alle migrazioni, animano il confronto politico. Ieri da una parte Alleanza Progressista riunita a Napoli, dall'altra riunione dei partiti di maggioranza a Roma.
0: Al centro del vertice di maggioranza la legge elettorale con il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi che non piace a Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude al via libera veloce della Camera alla norma sulla concessione e la revoca della cittadinanza agli immigrati. Il partito della Premier rivendica la proposta di legge sui rimpatri. Galeazzo Bignami.
5: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
0: Il governo ha fallito, servono un salario minimo per giovani e donne, investimenti per la sanità e per la sicurezza nelle strade, incalza Giuseppe Conte a Napoli con i leader del campo largo. Mentre ad Ankara hanno rilanciato la guerra e il riarmo, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, mancano misure contro la povertà e per dare risposte ai bisogni degli italiani. Adesso, dice la segretaria del PD Elly Schlein, tocca a noi governare.
6: Contrastare la precarietà e il caro bollette, rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: Filippa Misano, GR1.
1: La cronaca a Latina, la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti a casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro. La nostra inviata.
7: La pena di anni 16 di reclusione.
8: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima. La compagna Sony scoppia a piangere. Il suo legale Giovanni Lauretti.
9: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
8: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
10: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
8: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
11: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
8: Latina, Elena Baiocco, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti ai PM a Roma, l'imprenditore Walter Lavitola accusato di essere il mandante.
12: Non sono stato io e non ho idea del movente. Walter Lavitola davanti ai PM di Piazzale Clodio si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'imprenditore giornalista 60 anni è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. Lavitola, con cui il conduttore di Report ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, si è detto sconcertato e ha respinto le accuse. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato un mese prima dei fatti, contestata lì dai PM, ha detto che spesso andava lì a trovare Ranucci. C'è poi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, dipendente del suo ristorante, che l'accusa considera l'intermediario. Per i giudici Lavitola lo avrebbe rimandato in Camerun subito dopo l'attentato, ma lui smentisce, torna spesso nel suo paese. 2 ore di dichiarazioni e poi l'uscita da una porta secondaria. Al vaglio i suoi telefoni e i PC sequestrati 4 giorni fa. L'indagine continua. Ines Siano, GR1.
1: Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa e evasione fiscale per un giro da quasi 5 milioni di euro.
13: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi. Per la procura un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano. Truffa ed evasione fiscale le accuse.
14: Ragazze, non sposate un musulmano.
13: Politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti, investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
15: La denuncia c'è o no?
13: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice nella sua ordinanza di arresto sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il caso del furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma è durato 6 ore il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute. Nessuna conferma al momento delle indiscrezioni su presunte irregolarità emerse nelle verifiche. Proseguono le indagini. Secondo chi indaga, le 80 fiale del potente anestetico sottratte potrebbero essere destinate non allo spaccio, ma al mercato nero delle cliniche e degli ambulatori sanitari clandestini. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite da un container e hanno avvolto un capannone e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Non risultano feriti né intossicati, ma il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. Il meteo, secondo l'Osservatorio Climatico Europeo Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e l'Italia è di nuovo nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi sono 3 le città con bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino. Massima attenzione per Firenze, di nuovo in rosso, e nelle zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
16: Un robusto campo di alta pressione insiste sul nostro paese. Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale a ridosso dei rilievi laziali e abruzzesi e dell'Appennino meridionale. Temperature con punte fino a 36 gradi su pianura padana toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
1: Banche entra in una fase decisiva l'offensiva di Unicredit sull'istituto tedesco Commerzbank.
17: Chiusa l'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Commerzbank con adesioni pari al 17,6%. La banca italiana ne sfiora il 50% del capitale ed è a un passo dal controllo del secondo istituto di credito tedesco. Per Berlino si tratta invece di un approccio inaccettabile. Il gruppo assicura che continuerà a ricercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, parti che mostrano freddezza su quel controllo che arriva dopo una campagna di acquisizione durata 2 anni e non è ancora terminata e che ha suscitato non poche polemiche sia da parte della banca tedesca che dal governo federale in possesso di quasi il 13% del capitale, ma in questo momento in svantaggio rispetto a Unicredit. Un'acquisizione totale da parte italiana rappresenterebbe la più grande operazione bancaria in Europa degli ultimi 20 anni, fusione che non può essere definita prima del 2029 attraverso una serie di passaggi come il via libera della BCE atteso entro settembre. Paola Bonanni, GR1.
1: A Roma la serata finale del premio Strega.
18: Proclamo vincitore dell'80ª edizione del premio Strega Michele Mari con i convitati di pietra.
1: Il super favorito Michele Mari ha dunque superato la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presunte affermazioni offensive nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. La cerimonia si è svolta per la prima volta in Campidoglio per festeggiare l'anniversario del premio che coincide con gli 80 anni della Repubblica, una data significativa sottolineata anche da Michele Mari.
19: La novità del Campidoglio, la cifra tonda degli 80 anni, credo che sia una data che resterà, che verrà ricordata, e questa cosa aggiunge intensità ed emozione alla vittoria.
1: In Puglia la 25ª edizione de Il Libro Possibile, festival letterario fondato dall'Associazione Culturale Artes, a Polignano a Mare fino all'11 luglio, poi a Vieste dal 21 al 25.
20: Il Libro Possibile nasce nel 2001 con l'obiettivo di portare la cultura nelle piazze, renderla accessibile a tutti, un bene di cui la comunità possa disporre, renderla dunque democratica. Esponenti di spicco nel panorama letterario e culturale ad ampio raggio approdano in Puglia per portare le loro idee, le loro esperienze, i loro punti di vista sul mondo. 25 anni sono un traguardo importante. Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival.
21: Per me è stato altrettanto fondamentale riuscire ad ampliare le nostre piazze di discussione, di dibattiti, di riflessione, da Polignano a Vieste e anche a Londra ormai, perché insomma Il Libro Possibile parte a marzo da Londra, torna poi nelle 2 bellissime perle della nostra Puglia.
20: Tantissimi gli ospiti, da Wael Al-Dadou, volto simbolo del giornalismo da Gaza, che ha perso gran parte della sua famiglia sotto i bombardamenti, allo scrittore israeliano Escolnevo, dal filosofo Luciano Floridi a Umberto Galimberti. Aurelia Carafa, GR1.
1: Lo sport, parliamo di calcio e tennis con Manuela Collazzo in studio.
2: Ai mondiali cominciano i quarti di finale e sono fuori proprio ai quarti a Wimbledon sia Flavio Cobolli sia Jasmine Paolini. Dolorosa l'uscita di scena di Cobolli, che aveva il favore dei pronostici contro la wild card Ferry numero 114 del mondo e ora virtualmente numero 36 dopo la semifinale raggiunta. Cobolli è crollato in 3-7, alla fine ha ammesso di aver giocato solo al 50%. Contro l'Ucraina Kostiuk nulla da fare per Paolini, sconfitta in poco più di un'ora e nettamente. Si punta tutto su Sinner dunque, domani la semifinale contro Djokovic e nell'altra saranno di fronte Ferry e Zverev. I mondiali di calcio, dicevamo, nel giorno in cui l'Italia celebra il suo ultimo ormai lontano trionfo iridato, Berlino 2006, a Boston si gioca la prima gara dei quarti alle 22, una delle favorite, la Francia, sfida il Marocco, ormai grande realtà, la stessa gara che fu semifinale agli ultimi mondiali.
1: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali, poi Radio Anch'io, oggi tutta su temi internazionali con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Radio. Tempo previsto sull'Italia oggi, giovedì 9 luglio. Sarà un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del territorio italiano. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Affari Sociali della Camera con l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e quelle dell'Istituto Nazionale di Statistica sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sulla erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Buon ascolto.
1: Partecipo alla audizione odierna Natalia Di Vivo, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Natalia Di Vivo. Prego.
2: Grazie, buongiorno. Allora, il mio contributo è riferito soprattutto alle regioni in piano di rientro, quindi un aggiornamento di quella che è la situazione appunto delle regioni che si sono viste da un certo punto di vista anche un po' limitare nei loro poteri ordinamentali. Allora, in particolare tutti sappiamo che comunque già nel 2004 la situazione soprattutto economica e di rilevanti disavanzi aveva portato alcune regioni a avere appunto delle situazioni particolari da essere affrontate in una maniera straordinaria, e infatti la legge 311 del 2004 all'articolo 1,180 ha introdotto uno strumento straordinario finalizzato proprio al riequilibrio economico-finanziario dei servizi sanitari regionali che erano appunto caratterizzati da rilevanti condizioni di disavanzo. La norma quindi prevede che le regioni che presentano questa situazione di squilibrio sottoscrivano con i ministeri dell'economia e delle finanze un accordo, in particolare un piano di rientro che però deve affrontare in maniera strutturale le cause che hanno determinato il disavanzo e quindi migliorare i livelli di assistenza erogati. In fase successiva, quindi già nel 2007, la situazione di queste regioni non faceva vedere particolari miglioramenti, quindi un ulteriore intervento normativo con il decreto legge 159 del 2007, in particolare l'articolo 4, prevede che qualora le regioni non abbiano raggiunto gli obiettivi e le azioni che avevano messo in campo nella predisposizione, nel documento, quindi nel piano di rientro, possano essere ulteriormente limitate nel loro potere attraverso quindi il cosiddetto commissariamento. Quindi come vediamo in realtà dopo il 2004, quindi dopo la legge che aveva previsto appunto i piani di rientro, il 28 febbraio del 2007 la prima regione, il Lazio, sottoscrive l'accordo con i due ministeri. A seguire Abruzzo, Liguria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna. Poi nel 2009 segue la Calabria con appunto il proprio piano di rientro e poi nel 2010 Piemonte e Puglia. In realtà Liguria e Sardegna riescono nel primo triennio di piano di rientro a raggiungere comunque gli obiettivi previsti del documento e quindi a uscire dalla procedura appunto prevista dal piano. Il Piemonte poi in un momento successivo conclude il suo piano di rientro con in realtà il piano triennale 2013-2015, quindi non nel primo triennio ma nel successivo triennio, anzi in realtà la verifica viene conclusa per l'uscita della regione Piemonte nel 2017. Ad oggi in realtà l'elemento che volevo sottolineare è che non esistono delle regole condivise per la conclusione del piano di rientro. Mentre sicuramente esiste un elemento economico che determina diciamo quasi in maniera automatica l'ingresso in piano di rientro, ed è la quantità del disavanzo, quindi se il disavanzo dell'anno di riferimento supera il 5% del finanziamento, una regione diciamo presenta le caratteristiche per entrare in piano di rientro. Non esistono ad oggi regole condivise. La regione Piemonte esce, quindi è un primo esempio diciamo di uscita dal piano di rientro, attraverso la verifica da parte dei due ministeri affiancanti, che diciamo evidenzia in particolare, quindi gli elementi che hanno reso possibile tale conclusione, il fatto di presentare un avanzo nel conto economico al quarto trimestre appunto del 2016, una verifica positiva anche se con alcune prescrizioni sullo stato di attuazione del programma operativo 2013-2015 e la chiusura della verifica degli adempimenti 2014 e anche quelli del 2015, che erano appunto gli anni precedenti all'anno di verifica. Un'altra diciamo situazione di uscita se vogliamo dire particolare è invece quella più recente, che riguarda la regione Campania, che diciamo è uscita dal piano di rientro prima con una sentenza da parte del TAR a cui la regione si era appellata nei confronti del Ministero della Salute, quindi per il diniego all'uscita, che ha di fatto annullato il diniego che bloccava appunto l'uscita del piano di rientro della regione stessa, e poi accolta e quindi ratificata, se vogliamo, anche se una sentenza del TAR non è che deve essere ratificata, ma in ogni caso la posizione, quindi l'uscita dal commissariamento, dal piano di rientro della regione Campania, è stato poi accertato e verificato anche dai tavoli di verifica del Ministero dell'Economia e della Salute nella seduta del 27 marzo del 2026. In realtà quindi abbiamo visto che le regioni entrano, e abbiamo parlato dei piani di rientro, che è la prima fase diciamo di ingresso in questa procedura straordinaria. Abbiamo visto che le regioni sono entrati in piano di rientro nel 2007, ma in realtà le procedure sono andate avanti, e in realtà già nel 2009, allo scadere del primo triennio di verifica, si era appunto visto che le regioni ancora non avevano raggiunto quegli obiettivi previsti all'interno dei documenti condivisi con i ministeri. Pertanto, con l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, si introduce un ulteriore elemento, che è quello della prosecuzione dei piani di rientro attraverso i programmi, i cosiddetti programmi operativi, che quindi appunto proseguono quello che è l'accordo però iniziale sottoscritto con il programma, il piano di rientro. Ad oggi, quindi, la situazione diciamo ad oggi è che il Lazio ha un programma operativo 2024-2026, l'Abruzzo un programma operativo 26-28, il Molise un programma operativo triennio 26-28, la Sicilia si è in attesa della diciamo approvazione definitiva sempre del programma operativo 26-28, la Calabria anche in corso di redazione il 26-28, anche la Calabria è una, diciamo, in una posizione in questo momento particolare, perché si è avviata una procedura per l'uscita dal commissariamento, che però ancora non si è completamente formalizzata. Anche per la Puglia siamo in attesa della definizione e dell'approvazione finale del programma operativo 26-28. Come abbiamo detto, la Campania ha concluso il piano di rientro nella seduta del 27 marzo 2026. Quindi diciamo, qual è la situazione complessiva dall'inizio ad oggi? In realtà noi possiamo vedere che ad oggi risultano commissariate diciamo di fatto una regione, la regione Molise è ancora commissariata, la regione Calabria diciamo è commissariata anche se c'è una delibera del Consiglio dei Ministri che di fatto ne ha decretato l'uscita, ma ancora insomma non perfezionata, però la situazione è che le regioni dal

0: sensibili. Quindi quello che ho detto, insomma, quindi le regioni commissariate appunto risultano essere ad oggi Molise e di fatto la Calabria è in fase di conclusione. Come dicevamo, come ho detto prima, in realtà per quanto riguarda il piano di rientro, vi ho detto, non ci sono delle regole condivise per cui con degli elementi che definiscono l'uscita dal piano di rientro, mentre invece abbiamo un'unica regola per l'uscita invece dal commissariamento, che in un qualche modo, come dire, quasi riniziare la procedura. Quindi si può uscire, si esce dal commissariamento, come dice l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, riproponendo un programma operativo triennale approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta sempre del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro della Salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, che appunto determina l'uscita dal commissariamento e il riavvio della procedura in piano di rientro. Un esempio quindi è il verbale del tavolo del 22 luglio 2020, che ha decretato in un qualche modo l'uscita della Regione Lazio dalla procedura di commissariamento. Abbiamo, in realtà ho spesso nominato quelli che sono, diciamo, le verifiche, no? Il tavolo adempimenti, chi decreta, chi verifica, insomma, lo stato di attuazione sia dei programmi operativi e dei piani di rientro. La verifica dei piani di rientro, ma anche la verifica un po' dello stato dell'arte sia dal punto di vista economico che dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è in realtà previsto nell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo del 2005, che prevede all'articolo 9 il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e all'articolo 12 il tavolo di verifica degli adempimenti. Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA è in realtà un tavolo istituito presso il Ministero della Salute e si occupa appunto della verifica in condizione di appropriatezza e di compatibilità con le risorse dell'erogazione dei livelli di assistenza, mentre invece il tavolo di verifica degli adempimenti è istituito presso il MEF ed è coordinato da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Comitato LEA è composto da rappresentanti del Ministero della Salute, rappresentanti del MEF, in particolare Agenas svolge nell'ambito del Comitato LEA un'attività di supporto tecnico-scientifica al Comitato stesso, mentre invece per quanto riguarda il tavolo di verifica degli adempimenti, Agenas è componente del tavolo stesso. È importante diciamo sottolineare che per le regioni in piano di rientro i due tavoli in realtà svolgono l'attività di monitoraggio e di verifica e controllo in maniera congiunta, proprio per rappresentare, per diciamo sottolineare che il piano di rientro sicuramente nasce da un problema principalmente economico, ma deve affrontare, quindi il monitoraggio deve riguardare anche la riorganizzazione, la razionalizzazione e l'efficientamento del servizio sanitario regionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
1: Grazie. Chiedo se ci siano domande da parte dei deputati. Onorevole Ciocchetti, prego.
2: No, per comprendere meglio i percorsi che lei ha illustrato chiaramente già, ma ci sono appunto, l'ha detto lei che alcuni percorsi non sono ben definiti e lasciati un po' alla valutazione caso per caso, se non ho capito male. No, prendo il caso del Lazio. Esce dal commissariamento nel 2020 con una decisione del Consiglio dei Ministri, però risulta ancora nel 2026 in piano di rientro, pur avendo registrato negli ultimi due anni un avanzo di bilancio sulla sanità importante, certificato anche dalla Corte dei Conti, quindi la parifica. Quanto passerà ancora per poter, cioè quali passaggi ancora ci

0: sono per poter poi uscire fuori anche dal piano di rientro e quindi entrare nella normalità di gestione? Se è possibile, che poi capisco.
1: Provo
0: che
1: a rispondere,
0: il problema del MEF
1: l'elemento
0: in particolare.
1: No, l'elemento che dicevo prima è che non ci sono delle regole, quindi l'ho sottolineato io, delle regole stabilite per uscire dai piani di rientro. Quindi sicuramente la Regione Lazio, come anche altre regioni, l'ho detto, insomma anche la Campania, sono uscite dal commissariamento, però come ho provato a sottolineare anche in maniera forse anche un po' veloce, ci sono due aspetti. Sicuramente quello economico è quello determinante e che determina sicuramente anche l'entrata in maniera quasi automatica di una regione se supera il 5% del disavanzo rispetto al finanziamento. Però, come ho provato a sottolineare, poi il piano di rientro deve affrontare in maniera strutturale quelli che sono gli elementi che hanno un po' determinato anche il disavanzo, ma anche nell'erogazione dei livelli di assistenza. Quindi non è soltanto l'equilibrio economico che viene valutato, quindi l'equilibrio economico e una prima azione di risanamento del servizio sanitario hanno portato la Regione Lazio ed altre regioni ad uscire dal commissariamento, ma il percorso però di efficientamento e di qualità anche del servizio richiede ancora un ulteriore affiancamento per appunto potersi decretare. Però giusto per così annunciare, in realtà la Regione Lazio anche in questa fase ha comunque rappresentato, insomma i tavoli stanno lavorando per verificare anche per la Regione Lazio se ci sono le condizioni per l'uscita dal piano di rientro. Quindi sono dei percorsi che vengono accompagnati dal tavolo MEF, quindi economico, dal tavolo adempimenti, ma anche e soprattutto anche dal comitato LEA, quindi anche le tre aree dei LEA devono essere comunque garantite in un livello sufficiente, quindi le cosiddette tre aree verdi nelle tre appunto aree dei livelli essenziali di assistenza. E anche quelle, per esempio la Regione Lazio sicuramente aveva una situazione economica anche stabile da tanto tempo, ma ancora sulla parte dell'assistenza insomma ancora c'era qualche percorso da seguire. Quindi questo è un po' il meccanismo, insomma.
0: Solo per quando parla del programma operativo, il programma operativo è dopo l'uscita dal commissariamento.
1: Allora,
0: e poi i 18 mesi che dovrebbero passare dal momento in cui si arriva ad una condizione di pareggio dal punto di vista economico finanziario, dovrebbero passare 18 mesi per comprendere appunto il fatto che si rispettino i livelli essenziali di assistenza e compagnia varia. Ma sono collegati col piano operativo questo discorso o sono due cose scollegate?
1: Allora, il piano di rientro è la prima fase, quindi il piano di rientro e l'accordo sottoscritto con la Regione. I programmi operativi sono la prosecuzione del piano di rientro. Quando c'è la fase di uscita dal commissariamento, come dicevo prima, quasi sembra ritornare indietro in un qualche modo, ma si riavvia l'accordo e quindi si riparte in realtà con un piano di rientro, ma molto più snello. Non è il piano di rientro del 2007 sottoscritto dalla Regione Lazio, cioè nel piano di rientro che viene sottoscritto in fase di uscita dal commissariamento si concordano quali sono le azioni, le attività che ancora si ritengono non raggiunte e sulle quali la Regione dovrà concentrarsi per poi quindi poter arrivare alla fase di uscita anche dal piano di rientro. Però ripeto, secondo me è vero anche che non essendoci delle regole, stabilite, 18 mesi non me lo ricordo. No, nel senso che stiamo, sì, forse il tempo, perché stiamo, diciamo, sta ragionando con i ministeri per individuare quali sono le azioni che saranno, diciamo, portate nel nuovo documento per l'uscita dal piano di rientro. Si concordano, diciamo, delle azioni magari da raggiungere entro 18 mesi in modo da poi definire l'uscita dal piano di rientro. No, no, no, è con i ministeri, nel senso che in questo caso c'è un accordo.
2: Nel caso specifico potrebbe essere un accordo fatto tra Ministero e Regione Lazio. Non, cioè, allora, visto che lui parla di questi 18 mesi.
1: Allora, i 18 mesi
2: non sono
1: scritti...
2: una regola, potrebbe essere un'eccezione riferita a un accordo tra Ministero e Regione Lazio.
1: No, in realtà anche per la Regione Campania, quando
2: però
1: si
2: avvia Regione Campania non ci
1: 12...
2: sono stati i 18
1: sì, sì,
2: mesi.
1: Sì, no,
2: ci,
1: si parlava che in quel caso avevamo fatto un programma per di 12 mesi di verifica per raggiungere questi ulteriori obiettivi.
2: Però si è esaurito molto prima.
1: Uscire poi, vabbè, la Regione Campania poi è uscita, come vi ho rappresentato, per una sentenza anche del TAR, quindi anche una procedura ulteriormente anomala rispetto.
3: Onorevole Ricciardo.
4: Grazie Presidente. Dottoressa, innanzitutto la ringrazio per la relazione. Mi allaccio a questo discorso della mancanza di regole condivise. Allora mi chiedo se come Agenas abbiate valutato della necessità di regole oggettive e se può essere un sistema applicabile avere delle regole oggettive o è meglio valutare appunto caso per caso in assenza di regole, e se avete valutato delle regole condivise, se nel caso c'è una proposta su cui state lavorando e che eventualmente anche prossimamente potrebbe essere condivisa con il Parlamento.
1: È chiaro che le regole condivise soprattutto sono condivise tra i ministeri e le regioni, quindi di solito si arriva ad un'intesa, no, tra le regioni e anche i ministeri, MEF e Ministero dell'Economia, per condividere insieme appunto delle regole per l'uscita dai piani di rientro, quindi dovrebbero essere poi concordate anche con le regioni. Allora, noi attualmente non siamo stati, diciamo, investiti in alcuni momenti particolari, si è parlato di scrivere delle regole, forse nei momenti in cui qualche regione ha avanzato la richiesta e quindi magari in quel momento è sorta la necessità magari di avere delle regole condivise, però al momento non siamo stati, diciamo, interessati anche dal Ministro della Salute per predisporre diciamo delle regole condivise, però io mi sono sentita comunque di rappresentare che secondo me questo è un elemento che andrà, insomma, in futuro un po', insomma, affrontato dalle regioni, dai ministeri e forse anche dal Parlamento.
3: Grazie, ci sono altre richieste di intervento? No? Bene, la ringrazio ancora una volta e dichiaro conclusa l'audizione. Partecipa all'audizione odierna l'Istituto Nazionale di Statistica con Nicoletta Panuzzi, direttrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, Alessandro Solipacca, dirigente di ricerca presso il Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza, Maria Assunta Fugnitto, dirigente tecnologo presso il Servizio Offerta di Beni e Servizi e Conti Nazionali per il settore istituzionale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica degli auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Nicoletta Panuzzi. Prego.
5: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, in generale il ciclo di riforme susseguitesi a partire dai primi anni 2000 si è orientato verso scelte finalizzate a mantenere i caratteri fondamentali dell'universalismo e dell'equità del sistema, adottando nel contempo un orientamento mirato ad assicurare efficienza ed equilibrio economico. In questo contesto la spesa sanitaria pubblica è cresciuta in misura moderata, mentre si è ridotto il peso dell'offerta ospedaliera sia in termini di spesa sia di posti letto, ed è aumentata la spesa per l'assistenza anche territoriale e le cure domiciliari. Il tema di monitoraggio dei LEA, l'Istat partecipa formalmente, secondo il decreto direttoriale del Ministero della Salute del 30 maggio 2023, al sottogruppo di esperti istituito dal cosiddetto Comitato LEA, incaricato modo di applicare la metodologia di monitoraggio dell'EA nell'ambito del nuovo sistema di garanzia. In questa audizione l'Istat non entra nel merito delle diverse aree di intervento previste da EA, già adeguatamente documentate nella relazione sul sistema di garanzia si è implementato dal Ministero della Salute, fornisce invece un quadro conoscitivo aggiornato su alcuni aspetti relativi alla spesa sanitaria, all'offerta di servizi e alla performance del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione alle differenze regionali. Il testo dell'audizione completa il quadro conoscitivo con alcuni focus, di cui per motivi di tempo non parlerò, su stili di vita, fiducia della popolazione nei medici e nell'altro personale del Servizio Sanitario Nazionale, sull'accesso alle strutture ospedaliere di emergenza e urgenza nei comuni capoluogo delle città metropolitane. In sintesi, nonostante l'aumento dei malati cronici dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, i dati presentati mettono in luce un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente. La diminuzione della mortalità evitabile osservata nel corso degli anni conferma i passi avanti compiuti. Le principali criticità, tuttavia, risiedono ancora nelle significative disuguaglianze sociali e territoriali, sia nella salute sia nell'accessibilità alle cure e nella diminuzione delle figure professionali, in particolare medici e infermieri operanti nel sistema sanitario nazionale ma anche nel settore privato. Nel 2025 la spesa sanitaria totale risulta pari a 190,1 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL dell'8,4%. La spesa sanitaria sostenuta dal settore pubblico si attesta a 140,8 miliardi, il 74,1% della spesa totale, mentre quella a carico diretto delle famiglie a 42,4 miliardi e quella sostenuta dai regimi di finanziamento volontari a 7 miliardi. Nel periodo 19-25 la spesa sanitaria totale è aumentata in media annua del 3,4%. La componente sostenuta dal settore pubblico è cresciuta di più, in media del 3,6% l'anno, mentre l'aumento della spesa privata si è attestata al 2,9% e quello della spesa direttamente sostenuta dalle famiglie al 2,2%. Nel testo potete trovare anche un'analisi della distribuzione della spesa pubblica per funzione specifico regime di finanziamento. Per quanto riguarda la dotazione dei posti letto ospedalieri ordinari, nel 1996 questa era pari a 358.309 posti. Nel 2023 è scesa a 176.317, una riduzione quindi di oltre il 50% in meno di 30 anni. La riduzione maggiore si riscontra per i posti letto pubblici, diminuiti del 53,7%, mentre l'offerta del settore privato accreditato è calata del 38,3%. La regione con il calo maggiore è la Calabria, meno 61,2%, mentre la Valle d'Aosta è quella con il calo più contenuto, che si ferma al 20,7%. Nel 2023 il tasso di posti letto ordinari era pari a 3 per 1000 abitanti a livello nazionale, un valore al di sotto degli standard massimi fissati al 3,7 dal DM 70 del 2015. Discreta la variabilità regionale, si va da un tasso di 3,6 in Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento a un 2,4 in Campania. Nello stesso anno il 23,6% dei posti letto ordinari si trova in strutture private accreditate, una quota in aumento rispetto al 18,8% del 1996. La riduzione dei posti letto determina anche la diminuzione del rapporto fra le dimissioni ospedaliere e la popolazione residente, passata da 161,5 per 1000 abitanti nel 1996 a 82,1 nel 2023. Nelle private accreditate da 21,9 si è scesi a 17,4. Nel 2004 i medici di medicina generale sono 37.173, 6,3 per 10.000 residenti, 810 in meno rispetto al 2023 e quasi 8.000 in meno in confronto a 10 anni prima. Tale riduzione ha corrisposto un deciso incremento del carico di assistenza, con una percentuale di medici massimalisti, cioè con più di 1.500 assistiti, che ha raggiunto il 54,5%, una quota di quasi 3 punti percentuali più elevata rispetto a quella del 2023 e quasi doppia rispetto al 2014. A livello territoriale la dotazione risulta particolarmente contenuta in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sardegna. Un quadro analogo emerge per i pediatri di libera scelta, che nel 24 sono quasi 6.500, 9,1 per 10.000 residenti con meno di 15 anni, 210 in meno rispetto al 2023 e in calo di oltre 1.200 unità nel decennio. Nonostante la diminuzione degli assistiti dovuta alla riduzione della popolazione di riferimento per il calo delle nascite, il rapporto tra il numero di pediatri di libera scelta e la popolazione residente fino a 15 anni è inferiore alla media nazionale in circa la metà delle regioni, in particolare a Bolzano, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, la quota di pediatri massimalisti, cioè con più di 800 assistiti, nel 2023 supera l'80%. Un'ulteriore criticità è rappresentata dall'innalzamento dell'età media del personale medico e infermieristico. Già nel 2024, infatti, quasi un terzo dei medici di medicina generale e oltre un terzo dei pediatri di libera scelta hanno un'età compresa tra i 65 e i 69 anni. L'invecchiamento è particolarmente evidente nelle regioni del Mezzogiorno e quote elevate di professionisti che lasceranno il lavoro nei prossimi 5 anni si registrano anche nel Lazio e nelle Marche. Nel settore dell'assistenza sanitaria, che nel 2023 impiega oltre il 90% degli infermieri e dei medici, l'età media degli infermieri è pari a 46 anni e il 9,8% ha almeno 60 anni. Infermieri mediamente più giovani caratterizzano la provincia autonoma di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre i più maturi, con quote ben superiori al 10%, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Campania. Anche per i medici l'invecchiamento delle professioni costituisce l'aspetto più critico, l'età media è pari a 54 anni, con un divario di 7 anni tra i 50 anni dei medici occupati nella provincia autonoma di Bolzano e i 57 anni di quelli occupati in Calabria. Anche tra i circa 217.000 medici specialisti in attività, quasi 3,7 ogni 1.000 abitanti, si rilevano dotazioni particolarmente basse nelle province autonome di Bolzano, Trento, oltre che in Basilicata, Veneto e Valle d'Aosta. L'età media dei medici specialisti è pari a 55 anni, con una differenza di 5 anni tra il valore più basso nella provincia autonoma di Bolzano, 52 anni, e quello più alto in Calabria, 57 anni. Particolarmente critica la situazione nell'area chirurgica anche per effetto di coloro che nei prossimi anni andranno in pensione. Il 44,8% ha almeno 60 anni e la quota supera la metà dei medici in Liguria, Campania e Calabria. Nel 25 l'aspettativa di vita alla nascita in Italia si attesta a 83,7 anni, valore che fa del nostro paese uno dei più longevi al mondo. In Campania si scende a 82,1 anni, mentre nelle province autonome di Trento si sale a 85 anni. Nello stesso anno un residente in Italia può contare di vivere in buona salute mediamente 59,1 anni. A livello regionale l'aspettativa di vita in buona salute sale a 67,9 anni nella provincia autonoma di Bolzano, mentre in Calabria scende a 52,6. Anche l'aspettativa di vita a 65 anni senza limitazione, che a livello nazionale si attesta a 10,7 anni, nella provincia autonoma di Trento sale a 12,3 anni e in Calabria scende a 8,8. Sempre nel 25, il 22% della popolazione di 25 anni e più risulta affetto da multicronicità, quota che sale al 26% in Liguria. Tale risultato si lega alla struttura per età della popolazione residente, mostrando come il progressivo invecchiamento della popolazione determinerà un aumento progressivo della popolazione affetta da multicronicità. Se tuttavia si vuole cogliere la condizione di salute a parità di struttura demografica tramite del cosiddetto tasso di multicronicità standardizzato, la situazione più critica caratterizza ancora una volta Calabria e Sicilia, entrambe al 20,1%, mentre il valore più contenuto si registra nella provincia autonoma di Bolzano, 14%. Differenze si osservano anche rispetto al titolo di studio. Nella classe adulta, quella cioè di 25-44 anni, la prevalenza è pari al 5,5% tra coloro che hanno un titolo di studio basso, che arrivano quindi alla licenza elementare, e scende al 4,9% nella popolazione con livello di istruzione più elevato, cioè persone con almeno una laurea. Rispetto alla multicronicità, il finanziamento effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, 136,7 miliardi nel 2024, presenta differenze regionali significative ed evidenzia una allocazione delle risorse non sempre coerente con le condizioni di salute della popolazione residente. Alcune regioni, come ad esempio Calabria e Basilicata, ricevono infatti una quota di finanziamento inferiore alla media nazionale, pur avendo livelli di multicronicità superiori. Nel 2024 la mobilità ospedaliera extra regione ha riguardato l'8,6% dei ricoveri di pazienti residenti, una quota stabile rispetto al 2023 ma in aumento rispetto al 2004, quando la percentuale era pari al 7,2%. Infine, la mortalità evitabile, quella che si riferisce ai decessi sotto i 75 anni che potrebbero essere ridotti o prevenuti, è costituita da due componenti: la mortalità trattabile, associata alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente, e la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari. Nel 23 il tasso di mortalità evitabile è di 16 decessi per 10.000 abitanti, in diminuzione rispetto al 2022 e fra i più bassi in Europa. Le regioni presentano profili diversi per le due componenti della mortalità evitabile. In alcuni casi solo una delle due componenti risulta più elevata rispetto alla media nazionale. In altri casi si osserva una situazione critica per entrambe le componenti ed esistono poi regioni che presentano valori più bassi rispetto alla media nazionale per entrambe le componenti della mortalità evitabile. In estrema sintesi, la situazione più critica si osserva per la Campania, mentre condizioni più favorevoli si riscontrano in Veneto e in Trentino Alto Adige. Accanto alle differenze regionali si osservano differenze importanti anche tra aree interne e aree centrali, in quanto le prime, cioè le aree interne, sono contraddistinte da fragilità strutturali dovute a una minore disponibilità di servizi, a maggiori difficoltà nei collegamenti e un più accentuato invecchiamento della popolazione. Si tratta di condizioni che incidono direttamente sul funzionamento e sull'utilizzo del sistema sanitario. Nelle aree interne si osserva infatti un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali tra la popolazione sotto i 74 anni, a fronte di tassi di ospedalizzazione più elevati e di una maggiore mobilità extraregionale. Grazie dell'attenzione.
3: Grazie a lei. Chiedo se siamo deputati che intendono porre domande. No, tutto molto chiaro. Bene, a questo punto ringrazio ancora una volta per il prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buon lavoro e buona giornata.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Hormuz, notte di bombardamenti statunitensi, 3 morti. Teheran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump, di ritorno dal vertice NATO, dichiara: gli Ayatollah vogliono un accordo. Vola il prezzo del petrolio. Rispetteremo gli impegni decidendo modi e tempi, così Giorgia Meloni al termine del vertice di Ankara. E sul rapporto con il capo della Casa Bianca dice: non mi pento di nulla. Centro-sinistra, i leader insieme a Napoli, Schlein, il nostro programma è attuare la Costituzione. Proteste dei disoccupati. Centrodestra, riunione di coalizione per la legge elettorale, Bignami, migranti condannati da rimpatriare. La morte di Satnam Singh, 16 anni di carcere per il datore di lavoro. Il bracciante indiano fu abbandonato davanti a casa con il braccio amputato. La sentenza a Latina. Clima, secondo Copernicus, è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale. L'anticiclone africano fa sentire i suoi effetti in Italia, bollino rosso a Firenze. Strega 2026, vince Michele Mari con I convitati di pietra, cerimonia in Campidoglio per l'80esima edizione del premio. Mannarino approda a Roma, fa tappa domani nella città natale il cantautore, il tour estivo legato all'album Primo Amore, uscito a maggio. Calcio, ricordi e rimpianti. 20 anni fa la notte di Berlino, l'ultimo trionfo mondiale dell'Italia. E a Boston stasera, via i quarti, c'è Francia-Marocco, mentre la sfida è anche sugli spalti. Le esultanze dei tifosi diventano riti collettivi. Tennis, Wimbledon perde un po' d'azzurro, fuori Cobolli e Paolini. Sinner prepara la semifinale di domani contro Djokovic. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le tensioni, i toni pacati, il clima di unità. Tutto questo nel vertice NATO di Ankara, in cui Donald Trump si rende protagonista di una violenta invettiva contro gli alleati europei, per poi tornare sui suoi passi. Sul tavolo, oltre all'Ucraina, le bombe che tornano a cadere sull'Iran e la forte destabilizzazione creata dalla chiusura di Hormuz. Anche in questo caso il capo della Casa Bianca demolisce i negoziati, ma poi ci ripensa. La corrispondente.
2: Gli iraniani mi hanno chiamato poco fa, vogliono assolutamente un accordo. Il problema è che non so se lo rispetteranno. Così Donald Trump sull'Air Force One che lo riporta a Washington dopo il vertice NATO di Ankara e gli ultimi attacchi lanciati dalle forze statunitensi contro Teheran proprio poco dopo la partenza di Trump dalla capitale turca. Il presidente aveva annunciato nuovi raid in rappresaglia contro l'Iran che colpisce le navi nello stretto di Hormuz. E dall'Iran, oltre che dalla Groenlandia, spiega Trump, dipenderà la sua decisione finale sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Il presidente traccia un bilancio positivo del vertice dell'Alleanza Atlantica e conferma che c'è stata una grande unità, come aveva già sottolineato ad Ankara. Ognuno di questi paesi ci ama, ha detto Trump, eppure solo qualche ora prima aveva attaccato duramente gli alleati. L'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi alla fine sono stati bravi, ha detto Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Quella appena trascorsa, lo accennavamo, è stata la seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran e ci sono vittime.
3: Almeno 3 i morti nell'ovest dell'Iran dopo i nuovi bombardamenti americani. In tutto sono una novantina i bersagli centrati dalle bombe, sistemi di difesa antiaerea, strutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, afferma Washington. Obiettivo dichiarato del Pentagono, ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce: Hormuz sarà aperto solo alle nostre condizioni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa, reagisce prendendo ancora di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain e avverte che la sua risposta si estenderà se i raid statunitensi continueranno. Non ferma l'escalation neanche il lutto in Iran per l'Ayatollah Ali Khamenei, i cui funerali si concludono oggi con la sepoltura a Mashhad, sua città natale. Anzi, i Pasdaran accusano: gli Stati Uniti hanno colpito 2 ponti ferroviari proprio in quella zona, interrotta la linea tra la città e la capitale. È il primo attacco americano contro infrastrutture civili dall'inizio del cessate il fuoco. Davide Maggiore, GR1.
1: Situazione difficile anche nella striscia di Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. Nelle ultime ore 9 i palestinesi uccisi, tra le vittime 2 bambini e l'autista di un mezzo di soccorso. A confermarlo fonti sanitarie locali, che parlano anche di 12 persone rimaste ferite. Il conflitto russo-ucraino. Continuano i raid di Kiev contro le infrastrutture energetiche di Mosca. Colpito con i droni un deposito petrolifero nella regione di Stavropol. Prese di mira anche 2 petroliere russe nel mare d'Azov. Intanto al vertice di Ankara, annunciata da Trump, la concessione all'Ucraina della licenza di produzione delle batterie antimissili Patriot. Al microfono della nostra inviata il commento dell'analista militare Oleksandr Kovalenko.
0: Considero molto positivi i risultati del vertice NATO riguardo all'Ucraina, sia per gli stanziamenti in aiuti militari, sia quanto la licenza per produrre missili Patriot, che per noi sono fondamentali per contrastare la minaccia balistica russa. Se si passerà dalle parole ai fatti, l'Ucraina sarà il secondo paese al mondo, dopo il Giappone, ad avere questa licenza. Però è bene essere cauti e vedere se gli impegni si concretizzeranno, perché ad esempio lo scorso anno il presidente Trump aprì alla possibilità di fornirci i Tomahawk, i missili da crociera a lungo raggio, ma poi ha bloccato tutto.
4: Lei condivide l'ottimismo di Trump sulla fine della guerra in tempi brevi?
0: Francamente no. Credo che la Russia non abbia alcuna intenzione di mettere fine al conflitto e non vedo prospettive concrete, almeno per tutto quest'anno, perché Mosca, dopo le elezioni di ottobre, sta preparando una mobilitazione su larga scala e dunque punta a combattere ancora per cercare di costringere a capitolare. E poi, finché la diplomazia russa sarà in mano a Lavrov, temo che non riusciremo ad avere svolte reali.
4: Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale, a partire dai rapporti con la Casa Bianca. La nostra inviata.
4: Il volto è teso, la linea ferma, perché, spiega Giorgia Meloni, il rapporto con Washington non ha nessuna convenienza elettorale.
5: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, ma c'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
4: Gli Stati Uniti non hanno comunicato un disimpegno formale in Europa, assicura la Premier, che conferma lo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran e insiste sul pilastro europeo dell'alleanza. Dunque l'Italia continuerà a investire in difesa e sicurezza.
5: Vogliamo rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, in base alle nostre possibilità. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
4: Ciò vuol dire, per Giorgia Meloni, ragionare sulle catene di approvvigionamento e sul ruolo dell'Africa, per cui serve attenzione al fianco sud, tema affrontato nel bilaterale con il presidente Erdogan. A Zelensky, la presidente del Consiglio conferma che l'Italia proseguirà a fornire aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, preoccupazione per l'escalation, l'intervento militare, ammette Giorgia Meloni, non ha portato risultati. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: Le nuove tensioni nel Golfo si riverberano sui mercati, sale il prezzo del petrolio. Dopo aver superato gli $80 al barile, il Brent ha chiuso poco sopra i 78. Il WTI si è posizionato a quota $74. Vola anche il gas, che ad Amsterdam sfiora i €50 a megawattora. Pesanti effetti sulle borse, quelle asiatiche vanno alla chiusura in ordine sparso. Perdono 0,5 punto percentuale i listini cinesi, mentre Tokyo guadagna quasi 2 punti. Si attende l'apertura delle piazze del vecchio continente dopo la difficile giornata di ieri. Francoforte, maglia nera, ha lasciato sul terreno il 2,35%, male anche Milano, che ha perso l'1,22%. E vengono riviste anche le previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale.
6: La guerra in Iran, ma anche l'intelligenza artificiale, sono le incognite che hanno portato la FMI a rivedere al ribasso le stime di crescita per quest'anno.
7: Global growth of 3% in 2026 and 3.4% in 2027.
6: Il PIL aumenterà del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca. I rischi sono legati al rialzo del prezzo del petrolio e potrebbero ridurre ancora le prospettive creando incertezza, mentre l'intelligenza artificiale con la sua bolla rischia di esplodere. Il Fondo Monetario Internazionale conferma che l'eurozona crescerà meno dell'1% nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un più 0,5% quest'anno e il prossimo. L'FMI sottolinea inoltre che il maggior ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente ha consentito di mitigare l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz con la relativa impennata dei prezzi del greggio. Amalia Carosi, GR1.
1: Rai Radio 1, la politica. A Napoli la riunione del campo largo, i leader attaccano il governo, pensano alla legge elettorale mentre il ceto medio arranca. Tocca a noi governare. Il nostro inviato.
8: Mai più divisi, la promessa che i progressisti lanciano dal palco e insieme, assicura Elly Schlein, vinceremo le prossime elezioni.
9: Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete un'alternativa a questo governo.
8: Se da Napoli parte il cantiere del programma, la segretaria PD indica il pilastro, la nostra carta fondamentale, punto di partenza anche per Giuseppe Conte, che non a caso propone il nome Alleanza per la Costituzione.
10: La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, il ceto medio si è completamente impoverito.
8: E poi sanità, scuola e ricerca che subiscono i tagli del governo, continua il leader 5 Stelle, mentre, aggiunge Nicola Fratoiani da VS, per il riarmo i fondi si trovano sempre. Prima del via la protesta dei disoccupati, poi un'interruzione per la contestazione di potere al popolo. Alla fine la classica foto tra i leader, non c'è Matteo Renzi, ma Italia Viva nelle stesse ore organizza gazebo contro il governo, mentre si vedono anche Riccardo Maggi di Più Europa ed Enzo Maraio del PSI, segno che l'alleanza può allargarsi ancora. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
1: Dal centrodestra spinta per una stretta su cittadinanza e migranti, mentre si lavora ancora sulla legge elettorale.
11: Centrodestra impegnato a sciogliere il nodo preferenze della riforma elettorale. Ieri nuovo vertice tra gli sherpa della coalizione con Fratelli d'Italia che prepara un emendamento per introdurle e promette avanti insieme agli alleati fiduciosi di trovare la quadra. Per ora d'accordo c'è Noi Moderati con la Lega dubbiosa e Forza Italia contraria. Il partito della Premier da parte sua rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati. Risolve, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri.
12: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
11: Il carroccio plaude al via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Il capogruppo Riccardo Molinari.
13: Questa proposta è una proposta che è stata presentata più volte con diversi emendamenti su vari decreti di sicurezza e ora, visto che non l'abbiamo ancora ottenuta, abbiamo chiesto all'Aula di esprimersi e dichiarare l'urgenza, cosa che è avvenuta e ne siamo molto contenti.
11: Forza Italia sui temi economici ribadisce il no alla patrimoniale e l'impegno a difesa della casa e del potere d'acquisto dei salari. Francesco Macaro, GR1.
1: Le 8:12 minuti, la cronaca. A Latina la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti a casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro. La nostra inviata.
14: È in lacrime, Sony, compagna della vittima, alla lettura del verdetto.
15: Pena di anni 16 di reclusione.
14: Il suo legale, Giovanni Lauretti.
16: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
14: I familiari si abbracciano. Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato senza chiamare i soccorsi. Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
17: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo di imputazione in omicidio colposo.
14: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL. Il segretario Maurizio Landini.
18: Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno.
14: Latina, Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato dinamitardo a Pomezia l'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, in procura a Roma, si è detto sconcertato dall'accusa di essere il mandante.
19: Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Si è difeso per circa 2 ore con dichiarazioni spontanee Walter Lavitola, convocato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex direttore dell'Avanti, indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Circa alcuni elementi emersi durante le indagini, tra cui la sua presenza nei pressi del l'abitazione del conduttore di Report un mese prima dell'attacco di Nammitardo, Lavitola ha detto di andare spesso lì per incontrare Ranucci. Ci vediamo quasi tutti i giorni, le nostre famiglie si frequentano, è un'amicizia così stretta che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, ha aggiunto. Concetto ribadito anche dal suo avvocato Sergio Cola.
20: Vito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
19: Simona Decina, GR1.
21: Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa e evasione fiscale per un giro da quasi 5 milioni di euro.
22: Per la procura il quadro è chiaro. Mario Adinolfi organizzava scommesse promettendo guadagni e rendite su eventi sportivi che in realtà poi non arrivavano. Con il sistema della scommessa collettiva, club esclusivo, fondato anni fa, avrebbe recuperato in totale una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Denaro speso, secondo chi indaga, per orologi, barche, quadri, lingotti, beni di lusso, truffa ed evasione fiscale, le accuse.
23: Ragazze, non sposate un musulmano.
22: Eccolo in uno dei suoi tanti video social, il politico, blogger, giocatore di poker omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, per i magistrati regista di un maxi raggiro a cosiddetto meccanismo piramidale che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto, a far scattare l'inchiesta proprio le denunce di alcuni di loro.
24: La denuncia c'è o no?
22: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice nella sua ordinanza di arresto sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
21: Il caso del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. È durato 6 ore il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute. Nessuna conferma al momento delle indiscrezioni su presunte irregolarità emerse nelle verifiche. Prosegue l'inchiesta. Secondo i PM, le 80 fiale del potente anestetico sottratte potrebbero essere destinate non allo spaccio ma al mercato nero delle cliniche e degli ambulatori clandestini. A Milano è aperta un'inchiesta sul vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite da un container e hanno avvolto un capannone e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Non risultano feriti né intossicati, ma il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. I mondiali di calcio americani, Parigi blindata in vista di Francia-Marocco nel timore di disordini. La corrispondente.
25: Alle 22 la Francia affronterà il Marocco nei quarti di finale, una sfida attesa e delicata che vede predisposto a Parigi un importante dispositivo di sicurezza. Diverse linee della metropolitana saranno interessate con il servizio sospeso nelle zone calde del centro, Trocadéro, Tour Eiffel e Campi Elisi. E per chi vorrà seguire l'incontro, 2 sono le fan zone messe a disposizione, allestita, una alla Villette, l'altra nel 13° arrondissement. Il prefetto ha vietato il trasporto, il possesso e l'utilizzo di fuochi d'artificio fino al 15 luglio. Anche nella cintura periferica della capitale. Proibito inoltre il trasporto di carburante in taniche il 9 e il 10 luglio nello stesso territorio. La prefettura ha motivato le scelte con un rischio elevato di gravi turbative dell'ordine pubblico. Negli occhi non solo dei parigini ci sono ancora le immagini della città stravolta dagli scontri e dalle vandalizzazioni a margine dell'ultima finale di Champions vinta dal Paris Saint-Germain. Feriti, arresti e danni al patrimonio urbano. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
21: Sono i mondiali delle esultanze collettive, uno spettacolo a fine partita. Ogni squadra festeggia la vittoria a modo suo con un rito in musica.
0: Non c'è solo la Viking Row, la remata vichinga scandita dal suono sempre più veloce del tamburo che fa battere all'unisono il cuore dei norvegesi in campo e sugli spalti. Ogni squadra protagonista dei mondiali ha la sua esultanza, quasi un tratto identitario. L'applauso ritmato e a braccia levate dei calciatori del Marocco, la danza scatenata dei francesi, gli spagnoli che saltellano in cerchio. Istantanee di gioia mondiale come gli inglesi vittoriosi sul Messico che cantano Wonderwall degli Oasis insieme ai supporter. Gli argentini che celebrano negli spogliatoi la rocambolesca rimonta sull'Egitto e il Belgio che si scatena con l'ironica Trump Dance. E infine la Svizzera, inginocchiata in segno di omaggio davanti ai tifosi, i quali ricambiano con un coro che un po' ne ricorda un altro a noi più familiare. Ma questa è un'altra storia. Daniele Morgera, GR1.
21: Un'altra storia lontana per noi spettatori di questo mondiale, quella degli azzurri per il trionfo di Berlino. 9 luglio 2006 era la nazionale di Marcello Lippi.
2: Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra.
3: E certo che me lo ricordo quel momento, come lo ricordiamo tutti, Fabio Grosso che prende la rincorsa, Barthez che flette le ginocchia con i piedi piantati sulla linea di porta, la palla che scuote la rete percuotendo le nostre anime. Nessuno di noi scorderà mai quell'attimo d'infinito che riposa nel cuore e che ogni tanto fa capolino attraverso gli spiragli della nostalgia. Certo, eravamo tutti più giovani, anche se non così tanto da scattare come fecero gli azzurri verso quell'angolo di vita e di campo dove dimora la gloria, ma comunque più giovani e più sicuri di noi stessi, fieri al pensiero che un giorno come oggi avremmo raccontato agli increduli ciò che accadde il 9 luglio a Berlino, fieri al pensiero di essere stati lì a consumare lacrime di gioia mentre Marcello Lippi puliva le sue lenti con il lembo della maglia azzurra, come se quella vittoria dovesse festeggiarsi per ciò che non era, non è e non sarà mai una vittoria come le altre, perché solo chi l'ha vissuta sa davvero quanto è stata speciale e quanto vorremmo viverla ancora.
4: Il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso. È un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni!
2: Viaggiano le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno.
3: Francesco Repic, GR1. Forse
21: in Italia nuova ondata di gran caldo, afa e temperature decisamente sopra la media che secondo i dati dell'Osservatorio Europeo Copernicus hanno reso giugno un mese da record.
5: Il vecchio continente si riscalda più velocemente della media globale e quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Sono i dati dell'Osservatorio Climatico dell'Unione Europea Copernicus. La temperatura media a giugno ha raggiunto i 20,74 gradi, oltre 3 sopra la media del periodo 1991-2020. E in questi giorni l'Italia affronta la terza ondata di calore africano. Oggi tra le città con bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, bollino rosso a Firenze, il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
7: Le temperature nella giornata di oggi perderanno qualche grado al nord e sulla fascia adriatica. Firenze sarà una delle città più calde, intorno ai 37 gradi. Nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto sulle isole maggiori dove si sfioreranno i 38-40 gradi.
5: E nel pomeriggio previste precipitazioni, seppure di breve durata, in 5 regioni del centro-sud.
7: Rovesci e temporali anche di forte intensità. L'allerta interessa il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Calabria.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
21: Premio Strega è Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione. Super favorito, ha confermato le previsioni della vigilia e superato le polemiche scaturite da alcune sue parole su Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. Ieri la serata finale, per la prima volta, in piazza del Campidoglio a Roma.
26: Grande stordimento, frastornamento, scioglimento.
27: Sorpreso, frastornato, sbigottito. L'annuncio della vittoria di Michele Mari lascia lo scrittore un po' incredulo, malgrado il suo libro I Convitati di Pietra fosse già stato coronato a giugno dal successo allo Strega Giovani. Ma questa, Mari ne è consapevole, è stata un'edizione un po' speciale del premio Strega, giunto al suo 80esimo compleanno, celebrato non a caso sulla piazza del Campidoglio, a sottolineare la coincidenza con l'80esimo anniversario. centenario della Repubblica Italiana.
26: La novità del Campidoglio, la cifra tonda degli 80 anni, credo che sia una data che resterà, che verrà ricordata, e questa cosa aggiunge intensità ed emozione alla vittoria.
27: Trasmessa in diretta su Rai 3, la serata finale del prestigioso premio letterario è stata diffusa in streaming anche alla Casa del Cinema, al Parco degli Acquedotti e al Museo d'Arte Contemporanea Macro, dove è in corso una mostra proprio sul premio Strega, un modo, afferma la Fondazione Bellunci, di far uscire la letteratura dai confini abituali e di restituirle la parola, al di là delle polemiche che non sono mancate anche quest'anno. Paola D'Angelo, GR1.
21: La musica è partito il tour estivo di Mannarino, che domani approda a Roma, la sua città. La tournée è legata all'ultimo disco, Primo Amore, uscito a maggio.
6: Primo amore, un lavoro intimo, personale, un viaggio interiore. Ora è in tour questo disco. Alessandro Mannarino diventa un viaggio collettivo.
8: È esattamente quello che hai detto, che il viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, alla fine, quando è di tutti, diventa reale.
6: Nella scaletta hai dovuto trovare un compromesso tra i brani che il tuo pubblico vuole sentire a tutti i costi e il nuovo disco.
8: Per esempio, in questo tour non faccio delle canzoni che ho sempre fatto, tipo State Zitta non la faccio, però magari dell'ultimo album faccio 8 brani su 9. Di arrangiare la band nuova, l'elettronica, canzoni come appunto Pepe Grande Hotel, che era la prima canzone dei primi dischi, riarrangiate in questa chiave hanno trovato anche una nuova vita.
6: Il tour è partito da Fermo, ora arriva a casa, a Roma.
8: È la città in cui sono cresciuto, io vedo anche per quelle strade, a Capanelle vedo a me col motorino a 18 anni che giravo lì. È tutta una storia, un vissuto, è differente.
6: Marcella Sullo, GR1.
21: Sono le 8:25, tra poco torna Radio Anch'io.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
11: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Vertice NATO in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, e poi le parole di Trump sull'Iran. La tregua è finita. Titoli anche per la riunione del campo largo in piazza a Napoli e per la svolta sull'attentato a Ranucci con il fermo di La Vitola. Andiamo a leggere subito il Corriere della Sera. Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev. Il leader, la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA, Meloni, dopo le tensioni non mi pento. Il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina. Rutte, il vertice NATO un successo, vola il petrolio, giù le borse. Federico Rampini, il suo editoriale, le parole e i risultati, e poi Walter Veltroni, l'attacco all'Europa a centropagina, sia gli impegni sulla difesa ma sostenibili, la premia il vertice nel racconto di Marco Galluzzo, e poi di spalla Mari vince lo Strega, delle polemiche sul caso Murgia, il premio letterario. Ricordiamo che col suo libro Convitati di Pietra dell'Einaudi, appunto, ha vinto l'ottantesima edizione del premio Strega, nonostante le polemiche che c'erano state nei confronti di Michela Murgia durante un trasferimento appunto del tour relativo all'evento. A centropagina, le pagelle degli alleati, lo show di Donald, ho sentito amore, poi ancora da Hormuz a Bering, gli stretti come armi, la minaccia di Putin, e ancora i PM vogliono ascoltare Ranucci sull'attentato. In prima pagina sul Corriere della Sera anche il jeep da Dinolfi, una truffa da 5 milioni, il giornalista arrestato. La stampa, Trump bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari USA nel Golfo, la risposta del presidente, la tregua è finita, Meloni a Donald, alle basi non cambio idea, sia più spese militari ma decidiamo noi tempi e priorità. Il commento, Ettore Segui, i primi passi della NATO post-americana. E ancora la mina, Le Pen, Fede, lo storico asse franco-tedesco che regge l'Europa, e sui nazionalismi ne scrivono Ceccarelli, Sforza. Di spalla, anziani non serve potenziare le RSA ma va sostenuta l'assistenza a casa, a scriverlo il presidente della fondazione Età Grande TS e anche presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, Vincenzo Paglia. Piazza semivuota e contestazioni flop a Campo Largo, ci racconta Nicolò Caratelli dell'appuntamento di ieri, la riunione di Napoli del centro-sinistra. E poi le spie di Putin puntavano ai segreti di Leonardo. La Repubblica, Trump tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. E anche qui Meloni ostenta il gelo, non mi pento di nulla, ne racconta Tommaso Ciriaco, e Michele Serra titola il primato dell'io senza misura, e naturalmente il destinatario, comunque il ritratto è su quello di Trump. Ad Adolfi nel resto per truffa è pericoloso, ancora sulla Repubblica, raggirate decine di persone con le scommesse collettive, anche qui la Vitola nega tutto, il legale di Ranucci vittima due volte. Il Sole 24 Ore, Fondo Monetario Internazionale, giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran. Le esternazioni di Donald vengono riportate in prima pagina sul Sole 24 Ore con dei virgolettati. I titoli più o meno riassuntivi sono l'Italia e le basi, poi Spagna ostile e poi sento l'amore. A centropagina l'incredibile ottimismo dei mercati, il prezzo del petrolio di Davide Tabarelli, ancora Unicredit conquista Commerzbank, la quota sale al 49,6%. Pizzaballa, Gazzis vive nelle tende invase da topi, emergenza sanitaria.

Le armi è il titolo del primo editoriale su Avvenire a firma di Marco Iasevoli, mentre il secondo, della penna di Leonardo Becchetti, Remigrazione senza futuro, il miope populismo che ignora i numeri. Ancora Meloni non si pente, i soldi per la difesa resteranno in Italia, e poi si ricorda su Avvenire il caso del bracciante morto 2 anni fa e abbandonato dal suo datore di lavoro, condanna a 16 anni per lo sfruttatore di Satnam Singh. Andremo a leggere qui invece cosa dice la presidente della commissione appunto apposita del Parlamento, Gribaudo. Il Messaggero. NATO, difesa europea in campo. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare UE, svolta di Trump dopo le minacce degli alleati, leader uniti e Italia buona. Si è Patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. Primo editoriale, Michele Marchi, il comando della NATO e il ruolo dell'Europa. Il secondo, da Ankara, una pagina nuova per l'Alleanza, scrive Michele Valensisa. Torniamo a centropagina con il richiamo all'intervista al sindaco di Napoli Manfredi. Serve un garante per il centro, centrosinistra, parte da Napoli, la corsa. E poi l'attentato contro Annunci, la Vitola non risponde ai PM. E Ranucci in prima pagina anche sul Giornale. Il titolo è Ranucci e il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai. La Vitola nega l'attentato, andava a trovarlo. Corsini, il conduttore, ora deve spiegare. Tommaso Cerno parla proprio di Enigma Ranucci, quel report che non vedremo. E ancora Conte perde la testa e ci attacca le trame per affossare le indagini. Questo per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sul Covid, che in questi giorni ha animato un po' il dibattito. Via i migranti condannati, cittadinanza, arriva la stretta e Vannacci vota con la Lega, andremo a leggere più avanti. Il dubbio, la tregua è finita, Trump sguinzaglia i suoi caccia all'Iran, sull'Iran. E poi Ranucci e la Vitola, altro che noir, è un film di Risi, il corsivo di Mauro Bazzucchi. E ancora abbiamo un calvario giudiziario lungo 10 anni, poi la soluzione, scrive Valentina Stella, era un giudice, e parla di un magistrato, Giuseppe Caracciolo. Il caso Bartolozzi trasforma ancora il plenum in un ring, CSM, e domani Iran e NATO, Trump attacca tutti, la tregua è finita. Ora nuovi raid. Anche qui Ranucci in prima pagina, la Vitola sceglie il silenzio, assalto al report. Gigi Riva, da mattina a pomeriggio un leader instabile. E poi Giorgia Rughetti, chi ha paura dei socialisti della generazione Z. Il Foglio. Il direttore Cerasa titola: la distanza con Trump e la mina Vannacci sono parte di un stesso film. Il passato che chiede il conto a Meloni, debolezza, no, opportunità. Altro titolo, difesa senza demagogia, aumentare le nostre capacità militari è un'opportunità storica, i democratici facciano la loro parte. A scrivere questo è Lorenzo Guerini, ricordiamo presidente del Copasir, ex ministro della difesa, che scrive questa lettera al direttore del Foglio, andremo a leggere più avanti. Altro titolo, la NATO prestata al Medio Oriente, su il Foglio. Travaglio in tilt, la querela annunciata contro la PG Nanni, che smontò il caso Minetti, del Fatto non è mai stata presentata. Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e noi paghiamo l'incipit. Se il giornalismo esistesse ancora, la stampa europea inchiuderebbe i leader della NATO a una domanda. Ci spiegate perché l'Europa dovrebbe buttare altre centinaia di miliardi delle armi levandoli allo Stato sociale? E qui ci sono una serie di punti e di motivazioni che snocciola Marco Travaglio. Attentato Ranucci, la Vitola non c'entro, movente ignoto. E poi in prima pagina sul Fatto si ricorda la flottiglia recupera le barche pronte a nuove missioni. Questo è l'annuncio. Naturalmente si parla anche di Meloni, schiera il carro modello Sturmtruppen, per quanto riguarda quello che è stato l'appuntamento ieri ad Ankara. Manifesto, chiude la carrellata, abbiamo la foto appunto del vertice NATO, Sturm and Trump, il gioco di parole scelto oggi dal Manifesto, distruggere ogni raffineria ucraina, la ricetta di Mikhailo per portare Putin al tavolo. E ancora qui la Lega chiede una stretta sui migranti, andremo a leggere più avanti gli approfondimenti. Partiamo dal vertice di Ankara e lo facciamo con il racconto di Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, in particolare, che fa il focus su Meloni. Meloni ha fatto il suo lavoro di premier, Trump ha fatto Trump, ha persino accorciato le distanze, si è detto sommerso dall'amore degli alleati e sull'Italia, anche se di mattina era
cattiva nel pomeriggio ha subito una metamorfosi, è stata buona, ha solo avuto un brutto momento. Ovviamente le domande alla Premier e al suo staff vengono fatte, tutti vogliono sapere se a cena c'è stata una battuta, se al gelo si è mischiato qualcos'altro.

se non c'era affatto gelo. Ma la Premier è parca che non più non si può, resta nei confini di un riservo assoluto anche con i suoi. Filtra solo che non ha applaudito Trump alla fine dell'intervento del presidente americano, ma lui non se n'è accorto, ha sentito l'amore di tanti altri che si sono spellati le mani per rabbonirlo. Invece da parte di Meloni nulla, qualcuno le chiede se è pentita di aver investito tanto nell'asse Roma-Washington. L'unica bussola è l'interesse nazionale, lo è sempre stato, non mi pento di nulla di quanto fatto. Non cambio strategia, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non è strategia arrivata con Trump, ma è che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità dall'immigrazione alla cultura woke, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea. E questo appunto è quanto scrive Marco Galluzzo, che prosegue. Per poi la conferenza finale vira subito sul dossier affrontati, vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, lo stiamo facendo e lo faremo, ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità. Meloni aggiunge che questi investimenti debbono rimanere in Italia nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori, quindi più sicurezza ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero. Per la Premier la NATO resta unita e determinata a rafforzarsi, un'alleanza consapevole delle sfide che ha di fronte. L'Italia condivide questi obiettivi e ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. E qui la Premier scende nei dettagli, mentre il ministro Crosetto chiarisce che non ci sono ancora impegni ufficiali di aumenti di spesa portati da Ankara e che quelli programmati arriveranno, se arriveranno, solo nella prossima finanziaria. La Premier ha spiegato che l'Italia si è presentata al vertice con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza e con la certezza di essere un alleato credibile. Forniamo più uomini di tutti nelle missioni. Sull'Iran, da cui arrivano notizie pessime, Meloni ha ribadito sull'utilizzo delle nostre basi, la nostra linea chiara e le manteniamo. E ha fatto un appello alla ripresa dei negoziati ammettendo, ed è una critica che esprime con chiarezza per la prima volta, non mi pare che finora l'opzione militare abbia portato dei risultati così concreti. Poi dimostra di essere d'accordo sulla linea che oggi pervade l'intera NATO, quella di un progressivo ma inesorabile disimpegno, almeno sullo scacchiere europeo, da parte degli americani. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno, ma non per dipendere da nessuno, e quindi è una questione di sovranità ancora prima che di difesa. E subito dopo declina il concetto di sicurezza a 360 gradi, che non significa solo armi, perché oggi a parlare di sicurezza significa anche protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza energetica, cybersicurezza e quindi sicurezza dei dati delle famiglie e delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. Guardate il tema della resilienza, delle catene di approvvigionamento, tutti aspetti che incidono direttamente sulla libertà e sulla prosperità. Non per nulla davanti agli alleati ha sbandierato grafici e tabelle su tutti i gap, a cominciare dai minerali critici che l'Europa in questo momento sulla Cina. Infine una stoccata delle opposizioni: dire che togliamo finanziamenti agli ospedali per le spese per le armi è ridicolo, se viene concesso un margine di spesa io quel margine lo sfrutto proprio per aumentare le possibilità dell'Italia. E questo era Galluzzo sul Corriere della Sera. Un'intervista su questo tema è su Repubblica. Gabriella Cerami ha sentito Nardella, 50 anni, eurodeputato del PD, il piccolo ritrattino che ci viene proposto per introdurlo. L'atteggiamento che ormai il presidente degli Stati Uniti pratica da tempo è inqualificabile, ma il punto politico è che lui reagisce così perché si sente screditato da chi, come Meloni, gli aveva garantito amicizia politica speciale e incondizionata, dice Nardella. Domanda Cerami: è il risultato di un avvicinamento della Premier all'Unione Europea a scapito degli Stati Uniti? Ci sono due livelli, uno è quello esterno che Meloni prova a sfruttare abilmente con un pizzico di vittimismo, come ha già fatto l'ultimo G7, l'altro riguarda il fatto che in realtà gli affari tra Stati Uniti e Italia, con il sigillo governativo, non si sono interrotti, anzi sono aumentati. Basti pensare che l'Italia ha più che raddoppiato gli arrivi di gas naturale liquido, così come negli ultimi anni ha toccato il record di acquisti delle aziende statunitense. E poi Trump si sente tradito per il mancato appoggio dell'Italia alla guerra in Iran. I rapporti tra i due sono controversi. Meloni non ha fatto mistero di preferire l'amicizia con Trump a scapito dell'alleanza europea, ha snobbato il patto dei volenterosi indebolendo l'Europa, ha compromesso ogni tentativo francese di attuare l'agenda Draghi con gli eurobond, salvo tentare
ora di fare buon viso a cattivo gioco. Il risultato finale, una politica estera pasticciata, senza una coerenza chiara, che ha messo a nudo anche un po' di debolezza di Meloni, che all'inizio del suo mandato ha puntato tutto sull'autorevolezza internazionale. Perché non è credibile, chiede Cerami. Replica Nardella, non è credibile perché la sua tentazione costante è quella di rimanere fedele alla teoria dei MAGA. Lei è MAGA dipendente, prigioniera della narrazione, MAGA come testimonia anche il voto del Parlamento europeo in cui ECR, la famiglia politica di cui fa parte il gruppo Fratelli d'Italia, ha votato contro la richiesta di indagini sull'ammissibilità del gruppo ESL su cui fa parte Roberto Vannacci. E questo era Nardella sulla Repubblica. Andiamo sul Foglio. E leggiamo cosa scrive nella sua analisi il direttore Cerasa. Leggiamo qualche passaggio. Ma se si vuole uscire dai social e rientrare nella realtà, il vero punto di conflitto che esiste tra Trump e Meloni non riguarda i singoli episodi che sono la punta dell'iceberg, ma riguarda un tema più spesso che l'iceberg nella stanza. Trump non sopporta più Meloni perché Meloni ai suoi occhi incarna un genere politico pericoloso, non per quello che fa, ma per quello che rappresenta, una follower che ha tradito il MAGA in Kiev preferendo alla narrazione trumpiana il bagno di realtà. Meloni per Trump un soggetto pericoloso per il suo percorso, per essere passata da un rapporto unico, una very special relationship, a un rapporto dialettico conflittuale di rottura. E prosegue. Meloni negli ultimi mesi, da gennaio, dai tempi delle scazzottate dell'Europa con Trump e sulla Groenlandia, non ha fatto altro che seguire una linea europeista sui principali dossier in campo. No ai dazi, no all'annessione della Groenlandia, no all'indebolimento della NATO, no alle aggressioni all'Europa, no ai cedimenti al putinismo, no al disimpegno dall'Ucraina e ancora. Trump avrebbe potuto prendersela con qualsiasi altro leader europeo che ha fatto le stesse cose di Meloni, ma ha scelto di trasformare Meloni in un bersaglio per provare a stroncare sul nascere la possibile resistenza di una destra già trumpiana che ha rinnegato il trumpismo dopo averlo abbracciato. In alcuni passaggi, anche in maniera goffa, vedi il premio Nobel suggerito per Trump da Meloni. Il tradimento vissuto da Trump, tradimento benedetto dal nostro modesto punto di vista, ha portato il presidente americano a scagliarsi contro Meloni con una foga speciale. Come speciale era la relazione tra due, ma quel fenomeno difficilmente ricucibile fa parte dello stesso film di cui è protagonista un altro politico con cui Meloni si trova in una condizione a metà tra la difficoltà e l'imbarazzo, Vannacci. Trump e Vannacci sono due problemi diversi ma che raccontano in fondo la stessa storia, il passato che torna a chiedere il conto a Meloni. Trump è il passato internazionale da cui Meloni ha preso le distanze, Vannacci è il passato interno che Meloni ha cercato di rimuovere cambiando e che oggi torna alla luce attraverso il volto del generale. Entrambi, Trump sia Vannacci, sono lì a ricordare quello che Meloni era e che ora non è più. Trump, quando aggredisce Meloni, la costringe a fare un passo in avanti in Europa, persino tra le braccia di Macron. E poi leggiamo. Vannacci, quando colpisce la coalizione guidata da Meloni con i suoi tratti di incoerenza, costringe invece Meloni a compiere una scelta precisa, fingere che il passato della destra di lotta sia uguale al presente della destra di governo, cercare un modo per trasformare l'evoluzione della destra non nel simbolo di un tradimento, ma nel sinonimo di una crescita, di un progresso, di una maturazione. Da questo punto di vista, il problema politico che pone Trump a Meloni è lo stesso che pone Vannacci. Sono scale diverse, sono problemi diversi, sono approcci diversi, anche se in entrambi i casi c'è un Putin di mezzo, che Vannacci non vuole demonizzare, che Trump non vuole castigare, ma alla fine dei conti il punto non è quello. Meloni, di fronte allo specchio di Trump e Vannacci, ha la possibilità di trasformare i suoi oggettivi cambi di linea in un tratto di maturità politica. Per farlo non può fingere di essere sempre la stessa, ma deve spiegare le sue evoluzioni, rivendicandole, abbracciandole, mostrando il risultato che gli atti di maturità hanno significato per l'Italia. Per trasformare la distanza da Trump e da Vannacci in un valore aggiunto, Meloni deve smettere di vergognarsi di essere quello che è diventata, deve fare l'Europa il cuore della sua politica identitaria, deve fare della fiducia creata nel paese attraverso le sue trasformazioni un tratto centrale della propria agenda, deve fare della sua distanza dai populismi di destra e di sinistra un elemento cruciale del proprio essere centrale in Italia, un giorno magari anche in Europa. Le ragioni per cui Trump è arrabbiato con Meloni coincidono con le ragioni per cui Vannacci può metterla in difficoltà. E quando il passato torna a chiedere il conto, l'unico modo per guardare al futuro è non vergognarsi di essere ciò che si è diventato. Questa è l'analisi di Cerasa sul Foglio. Ancora sul Foglio, abbiamo annunciato, c'è la lettera di Guarini, ricordiamo, presidente Copasir, deputato del PD e già ministro della difesa.
E leggiamo cosa dice questo l'incipit di copertina. Il vertice NATO di Ankara, pur con tutte le difficoltà che lo hanno preceduto, ci consegna una verità che la politica italiana non può aggirare con formule comode. La sicurezza non è un capitolo accessorio del bilancio pubblico, non è una fissazione degli apparati militari, non è una concessione agli americani. È una condizione della nostra libertà, per questo è sbagliato discutere di spese per la difesa come se fossero una deviazione della cultura democratica. La difesa non è il contrario della pace, è ciò che rende credibile la pace quando attorno a noi tornano guerra, ricatti energetici, attacchi cyber, disinformazione e guerra ibrida. E ancora scrive Guerini. In questi anni ho provato a dire una cosa semplice, usciamo dal dibattito approssimativo su cifre e date. Gli impegni presi nelle alleanze a cui partecipiamo non sono capricci imposti dall'esterno, ma responsabilità assunte anche dal nostro paese, perché la sicurezza collettiva funziona solo se ciascuno si assume la sua parte di responsabilità. Certo, bisogna farlo con gradualità, serietà, compatibilità finanziaria, senza slogan, ma la gradualità non può diventare immobilismo e la prudenza non può trasformarsi in rimozione. L'invasione russa dell'Ucraina ha prodotto un salto di consapevolezza in Europa. Oggi sappiamo infatti che sostenere la difesa di Kiev significa difendere una certa idea dell'Europa, del diritto internazionale, della democrazia liberale. E sappiamo che il sostegno all'Ucraina non è una parentesi, ma parte della nostra sicurezza per ricercare la pace. Una pace giusta, però, che non può essere in alcun modo una resa alle pretese legittime e ingiustificate di Putin. Per questo quando si parla di aumentare le nostre capacità di difesa io lo interpreto come un'opportunità storica per costruire finalmente una vera difesa europea, per colmare lacune militari che per troppo tempo abbiamo ignorato, per rendere il pilastro europeo della NATO più forte e più autonomo. E non c'è contraddizione tra un'Europa più forte e una NATO più forte, anche in questi momenti criticamente segnati dal trumpismo. Più capacità europee significano un'alleanza più equilibrata, più credibile, più capace di deterrenza. E avanti, più avanti leggiamo, raccogliere questa sfida significa prendere atto che viviamo in un mondo nel quale la sicurezza non è gratuita e nel quale l'Europa non può limitarsi a invocare protezione chiedendo ad altri di pagarne prezzo politico, militare e industriale. Significa investire in capacità, munizioni, difesa aerea, cyber, intelligence, infrastrutture critiche. Industria europea della difesa significa pensare a pianificazione e comando europei, significa usare strumenti come SAFE, Readiness 2030, non come bandierine ideologiche ma come leve per costruire capacità comuni. C'è una tentazione opportunistica che sta paralizzando le decisioni del governo in questo senso, stretto tra le pressioni interne della Lega e quelle esterne di Vannacci, ma c'è anche un'analoga tentazione, in questo caso più ideologico che opportunista, che talvolta attraversa anche il campo progressista, presentare ogni euro per la difesa come un euro sottratto alla società. Ma senza sicurezza non c'è libertà politica e non c'è sovranità democratica, la sicurezza è un bene pubblico e per i democratici europei oggi non vedo il compito più decisivo che rendere l'Europa più sicura, perché ciò significa renderla più forte e protagonista del nuovo ordine globale. Conclude così Guerini in questa lettera sul Foglio. Però Guerini ha parlato anche con la stampa in un'intervista a Francesca Schianchi, e poiché naturalmente il Guerini pensiero l'ha esternato benissimo nella sua lettera, ci fermiamo, diamo spazio a un'altra parte dell'intervista, appunto, che ha rilasciato la stampa, quella che riguarda l'arresto degli 007, ex 007 accusati di essere al soldo della Russia. E dice Guerini: il nostro apparato istituzionale a consapevolezza della minaccia di penetrazione russa ha dimostrato di saperlo perseguire. L'attenzione deve venire molto alta, dice, perché abbiamo evidenza che l'azione russa si muove in diverse direzioni dello spionaggio e della disinformazione. Chiede la giornalista: per questo insiste la Premier che le spese di difesa non significano solo carri armati? Risponde Guerini: parlare di investimenti in difesa significa parlare di uno spettro molto ampio di linee di intervento, dai classici strumenti d'arma alle spese per addestramento fino a attività cyber di intelligence. Difesa non significa solo armi. E dice, se ne è parlato, la giornalista, se ne è parlato al vertice NATO di Ankara, preceduto dagli attacchi di Trump sull'impegno degli europei nella NATO. È terminato con lui, che definisce gli altri leader persone intelligenti.
risponde Guerini. Viste le premesse, direi che possiamo solo tirare un sospiro di sollievo per come è finito, dopodiché Trump lo fa con dichiarazioni inaccettabili e una violenza nelle relazioni incomprensibile, ma chiede quello che gli Stati Uniti chiedono da tempo. Non dovremmo dimenticarci che nel 2014, quando era presidente Obama, venne firmato l'impegno di arrivare al 2% di spese militari sul PIL entro il 2024, obiettivo a cui noi per molte ragioni siamo arrivati in ritardo. Ora, da uno dei messaggi usciti dal vertice, un'Europa più forte, una NATO più forte, dobbiamo far discendere che per il nostro continente, se è veramente più forte, serve costruire una vera difesa comune europea. Non perdiamo questa occasione storica, così ribadisce sulla stampa nell'intervista Guerini. E andiamo a vedere cosa accade in campo centro-sinistra. Ieri l'appuntamento a Napoli, lo andiamo a leggere cosa è accaduto o cosa, diciamo, se le aspettative sono state soddisfatte o meno nell'articolo di Francesco Bei. Un banchetto testardamente unitario nella centrale piazza del Gesù distribuisce equanimi bandiere del PD, del Movimento 5 Stelle e di AVS. E in fondo il senso ultimo di questa manifestazione, con il nocciolo duro della coalizione senza centristi, è tutto qui: farsi vedere insieme, provare a smontare la narrazione sull'assenza di un programma e di una leader comune. Gaetano Manfredi, il sindaco che per primo da Napoli ha dimostrato che l'alleanza PD-5 Stelle non era solo possibile ma anche vincente, annuncia che proprio da questa piazza parte una grande avventura, il sogno di portare il centro-sinistra al governo. L'idea è che la coalizione già lo possiede, questo programma. Da settembre, annuncia Schlein, lavoreremo insieme con le persone, le associazioni, i corpi sociali per definire il programma, ma non partiamo da zero. E il canone comune non sono soltanto le battaglie fatte dall'opposizione, dal salario minimo alla sanità pubblica, dal congedo paritario alla lotta della precarietà, ma è la Costituzione antifascista che, ricorda la segretaria del PD, definisce la Repubblica fondata sul lavoro. La manifestazione però fatica ad iniziare non soltanto perché la piazza, in un giorno feriale con un caldo tropicale, si riempie lentamente. Alla fine saranno al massimo 2.000 persone, ma perché arriva un nutrito gruppo di contestatori che l'organizzazione non riesce a gestire in assenza di un vero servizio d'ordine. Prima sono un centinaio di disoccupati organizzati, quelli del Comitato 7 novembre e quelli del Comitato 167 di Scampia, che urlano in coro «Lavoro, lavoro!». E se ne vanno solo quando riescono a parlare con Fico e Conte. Poi, più dura e politica, arriva la contestazione di potere al popolo, un piccolo gruppo radicale che proprio a Napoli ha la sua culla. Si mettono sotto al palco e per una buona mezz'ora impediscono ai leader di parlare, gridano vergogna in faccia ai militanti Dem e 5 Stelle, provocano in tutti i modi, mentre dalla piazza si alzano controcori di fascisti e fuori, fuori, fuori. Faticosamente, grazie anche all'intervento sotto il palco di Fratoianni nei panni di mediatore, la manifestazione può ricominciare. Proprio Conte, appena preso il microfono, dà voce alla rabbia della piazza. Se siete qui a fare i fenomeni, a strappare le nostre bandiere, perché con noi potete parlare, noi non faremo concreti decreti per reprimere il dissenso. Anche Bonelli, Rintuzzi e più esagitati, siete i migliori amici di Vannacci. Da Roma in serata arriverà anche la solidarietà di Meloni, che suona quasi beffarda. La libertà di svolgere una manifestazione politica è un principio che deve valere sempre per tutti. Noi continueremo a difenderlo senza doppi standard. Al di là della baruffa sul piano programmatico, non ci sono novità clamorose. La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, garantisce Conte. Schlein insiste sul no alla legge elettorale che consentirebbe a Meloni di prendersi non solo Palazzo Chigi ma anche il Quirinale. Dove erano oggi, mentre noi siamo qui insieme a voi in mezzo alla gente? Questa destra era rinchiusa, otto uomini per tre ore, a parlare della loro solo priorità, e la legge elettorale, che non vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. Inevitabilmente, dato che la premier è ad Ankara al vertice della NATO con Trump, tutti i discorsi finiscono sul no al riarmo, sugli impegni atlantici. Nessuno parla di Ucraina, della resistenza di Kiev sotto le bombe. La parola d'ordine è pace. Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti, dice Conte, ma persino il comandante delle forze NATO ha detto al Financial Times che la Russia non rappresenta una minaccia per l'Europa. Bonelli va anche oltre, e pensando all'impegno per arrivare al 5% di spese militari entro il 2030, sostiene che per il futuro governo progressista, per l'Alleanza per la Pace, questi impegni sono carta straccia, mentre Schlein annuncia che tra i primi provvedimenti ci sarà il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina.
Noi ripudiamo la guerra, basta con le guerre illegali di Trump, di Netanyahu, di Putin. Le proposte economiche girano intorno all'innalzamento dei salari, alla lotta alla povertà e al precariato. Non si parla di patrimoniale, parola tabù, l'unico che ci si avvicina è Fratoianni. Possiamo lavorare sulla redistribuzione, sulle grandissime ricchezze. In piazza arrivano il socialista Maraio e Maggi più Europa, ma sul palco non salgono. Chiedono il sostegno della coalizione contro la norma della nuova legge elettorale che non prevede le firme digitali per la presentazione delle liste. Non ci sono nemmeno i renziani, ma Bonelli lascia la porta socchiusa per i centristi, noi non poniamo viti a nessuno. Alla fine sul palco abbraccia e foto di rito con Conte che prova a dare il titolo alla serata. Adesso tocca a noi rimboccarci le maniche e ridare una speranza all'Italia migliore. Ma è più favore alle destre, saremo uniti a una promessa, ribadisce Schlein, risuona come intorno come inno in piazza l'intramontabile Yes, I Know My Way di Pino Daniele. Forse se nessuno si è soffermato sulla seconda strofa della canzone, ma sonne andò, ma purtato pure tu, insomma, perdonate la mia pronuncia napoletana che proprio non ha reso giustizia a questa frase. Questo era il racconto di Francesco Bei sulla Repubblica. Abbiamo ancora qualche minuto e leggiamo cosa dichiara proprio il sindaco di Napoli, Manfredi, in questo colloquio sul Messaggero. Lui che ne è stato promotore non ha dubbi replicare il grande modello Napoli, l'unione delle forze del centro-sinistra moderate e civiche si può, ma è indispensabile che venga dato un ruolo paritario alle istanze riformiste, cattoliche e civiche, dunque che non siano avvertite come elementi aggiuntivi ma siano fondativi di un'alleanza. Il pensiero va alle polemiche delle ultime settimane partite dal selfie ristretto tra Schlein, Conte e il duo Bonelli Fratoianni. È stata una falsa partenza? Manfredi non drammatizza. C'è tutto il tempo per costruire la parità. Certo che il centro fa fatica a trovare una quadra con il rischio crescente di liste divise e una capeggiata da Tagliaviva. L'altra da progetto civico. Alle prossime elezioni serve un approccio unitario intorno a un progetto condiviso e serve generosità nei momenti in cui bisogna stare insieme. E se servisse un federatore a fare da collante? Gli chiediamo. Il presidente Lanci, a cui spesso questa etichetta di federatore è stata cucita addosso da altri, preferisce usare un'altra formula. Un garante terzo potrebbe essere una soluzione, ma dovrebbe essere deciso insieme. Anche sul metodo da adottare per impedire che il campo largo non si disunisca dalle altre realtà esistenti al di fuori, Manfredi una ricetta ce l'ha. Dal mio punto di vista è importante che le forze più grandi già in campo confermino l'importanza e la necessità di quest'area politica all'interno della coalizione, che facciano, per dirla usando il gergo chimico, di catalizzatori. Quanto al patto antiribaltone proposto da Renzi per vincere le resistenze dei 5 Stelle, il buon esempio arriva sempre da Napoli. Qui Italia Viva e 5 Stelle governano insieme e stanno benissimo. I patti si stringono al momento della stretta di mano. Non si tratta dell'unico nodo da sbrogliare, quello delle primarie. Sulle primarie che ormai appaiono uno sbocco quasi obbligato, il primo cittadino mette in guardia. Io non sono contrario, l'importante è che non siano divisive, per questo serve una base programmatica comune. Su un punto però Manfredi non arretra, serve una legge elettorale che garantisca agli elettori di poter scegliere i propri rappresentanti, se si possono trovare meccanismi per salvaguardare la rappresentanza di genere. Le liste bloccate tuttavia non aiutano la partecipazione e il rafforzamento della democrazia. E questa è una sintesi del colloquio del sindaco di Napoli, Manfredi. Andiamo a vedere in poi che cosa... riusciamo a rubare qualche dichiarazione, l'intervista della senatrice PD Malpezzi che dice sul Corriere della Sera, questa intervista che chiede: è rimasta fuori Italia Viva di Renzi, ha senso? No, non ha senso, replica Malpezzi, ma alla fine non sarà così. Ritengo che la foto nel ristorante di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni ha senso soltanto se è un fotogramma. Si deve costruire un film in cui ci sono tanti attori protagonisti, altrimenti non si va da nessuna parte. E poi dice: poi ci deve essere Matteo Renzi e tutti gli altri che vogliono rappresentare il centro, faremo restando che un centro già c'è, il Partito Democratico, il centro-sinistra, ed è per questo che il centro non deve essere appaltato all'esterno. Tutte le voci del centro, dice ancora Malpezzi, movimenti di Onorato, Ruffini, Spadafora, Mondi che si vogliono riconoscere nel centro-sinistra, tanto più la coalizione risulta equilibrata e più ha possibilità espansiva. E poi pensa anche all'azione di Carlo Calenda. E questa dunque la senatrice Dem Malpezzi. Noi terminiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio al notiziario delle 9 condotto oggi da Stefania Benigni. Ci risentiamo subito dopo.

0: 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Le 9 in punto, ben trovati da Stefania Benigni in studio e da Francesco Pantaleo in regia. Iniziamo come sempre con i lavori parlamentari. Approvata alla Camera la legge delega sui giovani e servizio civile universale. A favore 139 deputati, nessun contrario e 114 gli astenuti, tutti i gruppi di opposizione. Il testo passa al Senato. Massimo Giacomini.
3: Belle parole, condivisibili quelle sul provvedimento, dicono dalle opposizioni, con elementi positivi introdotti soprattutto grazie ai lavori in commissione, ma rimangono degli aspetti critici. Luana Zanella, AVS.
4: L'inserimento del servizio civile nell'ambito delle politiche giovanili rischia di trasformare la difesa non violenta del paese e l'educazione alla pace in misure che hanno a che fare con altro, tipo l'orientamento professionale o l'attività lavorativa.
3: Inoltre non deve supplire alle carenze del welfare, ma c'è un altro aspetto critico, afferma Carmen Di Lauro, Movimento 5 Stelle.
5: Il potere decisionale continua a essere fortemente concentrato nelle mani del governo, mentre gli organismi che rappresentano i giovani mantengono un ruolo prevalentemente consultivo. Avevamo chiesto che il Consiglio Nazionale dei Giovani non fosse semplicemente ascoltato, ma che il suo contributo assumesse un peso reale nei processi decisionali.
3: Il provvedimento per la maggioranza è la risposta a tutte quelle domande che i giovani pongono. Anna Rita Patriarca, Forza Italia.
6: È importante il tentativo di costruire una visione più organica delle politiche dedicate ai giovani, mettendo in relazione istruzione, formazione, lavoro, partecipazione, inclusione sociale, salute, benessere, sostegno ai percorsi di autonomia e attenzione alle situazioni di vulnerabilità.
3: Un atto concreto per i giovani, ma non è un ammortizzatore sociale, sostiene Dario Giagoni, Lega.
7: L'aspetto più importante, che trasformerà un anno di servizio in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato.
2: E ancora al Montecitorio, il Question Time, il servizio.
8: 5 le interrogazioni a risposta immediata per il ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini e di queste 4 delle opposizioni sui disagi dei viaggiatori in treno e in aereo per ritardi e cancellazioni. Il ministro ha ricordato l'incremento dei passeggeri, circa 2 milioni al giorno, e gli investimenti senza precedenti nella rete ferroviaria passati da 4 miliardi e mezzo nel 2020 agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025, con circa 1.300 cantieri attivi in quest'anno. Sulla puntualità il ministro ha risposto con i numeri.
9: Nell'ultimo triennio 24-25-26 la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali.
8: Numeri contestati dalle opposizioni, citando un report europeo, hanno evidenziato nel 2025 una puntualità media dei treni italiani del 62% contro la media UE dell'80,9%. Usando anche una tardiva comunicazione, come nel caso della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze. Andrea Casu, Partito Democratico.
10: Lei non solo non risponde sui costi, sul caos informativa, sulla mancanza di assistenza che segue ogni singolo guasto, ma sceglie ancora una volta di negare la realtà. Le abbiamo chiesto un numero complessivo, esatto, assoluto dei minuti di ritardo. Li abbiamo contati noi per lei, 7 anni e mezzo nei primi 6 mesi dell'anno.
8: Il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha risposto sull'attuazione del PNRR, confermando che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi della nona rata liquidata il 3 giugno scorso. A oggi abbiamo incassato 166 miliardi, cioè l'85% della dotazione dell'intero piano.
2: Domattina alle 9.30 le interpellanze chiuderanno i lavori della Camera. L'Aula del Senato riaprirà martedì prossimo. E ora andiamo all'estero. Terminato il vertice NATO, in conferenza stampa la Premier Giorgia Meloni ha confermato l'impegno economico per la difesa e l'appoggio all'Ucraina. Sui rapporti con gli Stati Uniti nulla cambia. L'inviata ad Ankara, Federica Ionta.
11: Vogliamo rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
12: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
11: Questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola.
12: Vertice ridotto all'osso nei tempi, in cui l'Italia ha portato un'idea un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Nessun passo indietro su Trump, anche se i rapporti personali oscillano, ammette Giorgia Meloni, lavoro per l'unità dell'Occidente.
11: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
2: Torniamo in Italia con il dibattito politico sui temi economici, legge elettorale e migrazioni. Ieri da una parte Alleanza Progressista riunita a Napoli, dall'altra riunione dei partiti di maggioranza a Roma. Sentiamo Filippo Amisano.
0: Al centro del vertice di maggioranza la legge elettorale con il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi che non piace a Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude al via libera veloce della Camera alla norma sulla concessione e la revoca della cittadinanza agli immigrati. Il partito della Premier rivendica la proposta di legge sui rimpatri. Galeazzo Bignami.
13: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
0: Il governo ha fallito, servono un salario minimo per giovani e donne, investimenti per la sanità e per la sicurezza nelle strade, incalza Giuseppe Conte a Napoli con i leader del campo largo. Mentre ad Ankara hanno rilanciato la guerra e il riarmo, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, mancano misure contro la povertà e per dare risposte ai bisogni degli italiani. Adesso, dice la segretaria del PD Elly Schlein, tocca a noi governare.
14: Contrastare la precarietà e il caro bollette, rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
2: Era l'ultima notizia, vi lascio alla seconda parte dell'edicola di GR Parlamento condotta da Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
15: Abbiamo sentito parlare negli articoli precedenti, accennare anche la legge elettorale, facciamo un piccolo approfondimento, lo facciamo con il manifesto, con Giovanni Innamorati che ci racconta che a 6 giorni dal voto della riforma elettorale targata centrodestra portata in aula con una corsa forsennata che ha impedito di esaminare tutti gli emendamenti in commissione, ancora non è chiaro come sarà il mellonello quarter al netto degli emendamenti tecnici già depositati dalla maggioranza. Sarà Giorgia Meloni a sciogliere nodi politici che non sono stati risolti in ultima riunione degli Sherpa del centrodestra svoltasi ieri pomeriggio nella sede di Fratelli Italia in via della Scrofa a Roma. La stabilizzazione nei sondaggi di Futuro Nazionale tra il 5 e 6% e il parallelo calo di consenso del centrodestra ha fatto sorgere dubbi sulla quarta versione del testo, quella che assegna un premio a chi supera il 42% dei suffragi, virando sul proporzionale puro se nessuno raggiunge la soglia. E da qui l'idea del ritorno alla prima versione del mellonello, cioè al ballottaggio se nessuno supera una soglia ben più alta o il 45% o il 50%. Il centro-sinistra nei sondaggi è lontano dalla prima di queste due cifre, ma con il voto disperso dei partiti sotto la soglia la potrebbe raggiungere serenamente. E poi spiega Calderisi, tra i maggiori esperti di legge elettorale, prevedere il ballottaggio se non si raggiunge il 50% dei consensi significa disegnare un sistema politico del tutto diverso, centripeto e non centrifugo. I poli di governo sarebbero liberi dai condizionamenti delle estreme potendo chiedere ai loro voti nel ballottaggio senza doversi accordare prima. Naturalmente un ballottaggio senza premendamenti tra due turni per riprendersi i voti di Vannacci anziché trattare con lui. Fratelli d'Italia si è dimesso nei pasticci anche sulle preferenze ieri a rilanciare Ieri le ha rilanciate Ignazio La Russa auspicando un emendamento del suo partito, seppur in accordo con gli alleati, che anche nella riunione di ieri sera non ne hanno voluto sentire parlare. Si tratta di preferenze finte, le definisce un esponente di Forza Italia vicino al dossier. In effetti il Melonellum prevede le pluricandidature, ben 5 oltre quelle nel listone bloccato nazionale. Nel 2022 in molti collegi dove Fratelli d'Italia ha visto scattare un seggio in suo favore non è stato eletto il primo o il secondo in lista perché candidati ed elettori eletti altrove, ma il terzo o addirittura il quarto. La domanda polemica di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia è: volete eliminare le pluricandidature? Tuttavia il partito di Meloni, l'unico sicuro di eleggere almeno 2 deputati in ciascuno dei 48 collegi proporzionali, insiste: le pluricandidature non sono un obbligo. Fratelli d'Italia potrebbe ricorrervi di meno, lasciando che siano le preferenze a determinare l'esito della competizione interna tra i candidati. Forza Italia e Lega, grazie al capolista bloccato, farebbero una scelta diversa. Ma soprattutto per Forza Italia, che ha buone performance al sud, ma che eleggerà un solo deputato in circa 25-30 collegi, questo meccanismo è pericoloso. Le preferenze nelle regioni del Mezzogiorno tirano anche il voto verso il partito, quindi Fratelli d'Italia avrebbe un'arma in più nella raccolta del consenso e nella competition interna al centrodestra. La polemica sulle preferenze ha travaricato il centrodestra dopo un appello pro liste bloccate di alcuni parlamentari di entrambi gli schieramenti, tra essere Dem Gribaudo, Bonetti, Azione e Zanella VS, per le quali la lista bloccata garantisce meglio le donne, tesi storicamente non sostenibile visto che nel 22 le pluricandidature di donne, specie nel centrodestra, hanno favorito i candidati uomini. In ogni caso ieri Italia Viva, soprattutto in polemica con la calendiana Bonetti, ha promosso una raccolta firme pro preferenze, mentre in polemica con Gribaudo, vicino alla segreteria Schlein, è salito il numero delle firmatarie dell'appello pro preferenze lanciato dalle Cattoliche Democratiche e dell'Associazione di Del Rio Comunità Democratica. Questo Giovanni Innamorati su Il Manifesto. Andiamo a leggere ora cosa dice su Repubblica appunto Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e dice: si chiama Stabilicum, noi intendiamo andare avanti insieme agli alleati, il presupposto è sempre lo stesso, il nostro partito è a favore, vogliamo ridare ai cittadini la possibilità di scegliere i candidati, stiamo ragionando assieme a loro e confidiamo di trovare una soluzione. Si riferisce naturalmente agli alleati di coalizione. Si potrebbe arrivare alla capolista bloccato e le crocette sui nomi e l'elenco, chiede la giornalista, replica Bignami: ci sono varie ipotesi in campo, la coalizione mira a trovare un punto di equilibrio tra diverse esigenze, siamo pronti a confrontarci su tutti i sistemi che permettano all'elettorato di indicare un nome. E poi: sono sempre state le preferenze il nostro DNA, credo che sia anche un modo per coinvolgere maggiormente gli elettori in anni di astensionismo crescente. Chiede la giornalista, leader della Lega Salvini dice che invece favoriscono i milionari o comunque chi ha più soldi per social e cene. È l'eventualità, ma non sempre è vero. Io ho fatto numerose campagne con le preferenze, più della quantità delle risorse, la qualità a fare la differenza. La qualità si basa sulla conoscenza del territorio, non si compra con gli investimenti economici. Che farete davanti agli emendamenti dell'opposizione, tra cui Futuro Nazionale, per superare le liste bloccate? Li studieremo e valuteremo laicamente. Ancora una possibilità che rimanga Rosatellum? Al momento noi abbiamo preso l'impegno di approvare una nuova legge elettorale alla Camera entro luglio e così stiamo facendo. Non temete che il Melonellum renda Vannacci ancora più decisivo? Questa legge elettorale serve a dare un governo stabile all'Italia, a non valorizzare o penalizzare Tizio o Caio, dice Bignami così sulla Repubblica. E andiamo a leggere invece sul caporalato. Abbiamo sentito anche nei titoli dei giornali, ma anche nel nostro notiziario, che è stato condannato quel datore di lavoro che ha scaricato e lasciato morire per un braccio tranciato uno dei suoi dipendenti. E c'è un'intervista su Avvenire a Chiara Gribaudo, che ricordiamo è presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro e naturalmente esponente dei Democratici. Dice: il fatto che lo sfruttamento agricolo non è più un fenomeno circoscritto, piuttosto un'organizzazione criminale intelligente che sa adattarsi alle leggi facendo affidamento su un sistema di controlli ancora sufficiente. E poi dice che temo che gli effetti sperati dal governo non siano stati raggiunti, sebbene alcuni blitz siano stati utili, serve un cambio di passo più profondo perché il fenomeno si è riorganizzato. Oggi non parliamo più solo di caporalato, ma di schiavismo vero e proprio, un sistema che corre più veloce dell'apparato dello Stato e delle norme attuali. uguali. E ancora bisogna innanzitutto fare una distinzione tra quello che potremmo chiamare caporalato nero e caporalato grigio. Il primo colpisce i nuovi arrivati, richiedenti asilo agli abitanti dei ghetti con intermediari spesso della stessa etnia degli sfruttati, che usano la violenza fisica, minacce e controllo totale sulla vita dei lavoratori. Il secondo invece è più sofisticato, coinvolge cooperative spurie, consulenti del lavoro, aziende che esistono solo sulla carta per alimentare frodi documentali. E poi c'è un problema col decreto flussi anche, e dice: il sistema attuale è inefficiente, dai dati parziali della nostra indagine emerge che a fronte di molti nulla osta approvati quasi nessuno si trasforma in un'assunzione regolare presso l'azienda che ha fatto richiesta. C'è poi un vuoto di 90 giorni tra domanda e l'ottenimento dei documenti che spinge i lavoratori verso il nero. Inoltre mancano i controlli, il personale ispettivo è numericamente troppo basso rispetto alla portata della piaga. Cosa bisognerebbe fare allora? Prima di tutto occorre abolire la legge Bossi-Fini e il sistema del click day che consegna ai datori di lavoro nelle mani degli intermediari. Poi servirebbe varare una sanatoria per far emergere la clandestinità, sarebbe utile anche una piattaforma pubblica per l'incrocio tra domande e offerte di lavoro che garantisca trasparenza e tracciabilità. Infine bisogna potenziare la rete del lavoro agricolo di qualità, introducendo criteri premiali come crediti d'imposta e punteggi privilegiati nei bandi per le aziende sane, rendendo l'iscrizione non solo formale ma vantaggiosa, così Chiara Gribaudo. Andiamo a leggere invece con Mauro Bazzucchi sul Dubbio. La questione è sempre l'immigrazione, rimpatri, revoca della cittadinanza, insomma un tema attinente. Il tema della cittadinanza continua a presidiare la contesa politica, l'impressione è che lo farà fino alle prossime politiche, non soltanto tra poli opposti, perché a scombinare il quadro, come è noto, ci ha pensato l'irruzione di Vannacci. Il via libera della Camera alla dichiarazione d'urgenza sulla proposta di legge della Lega, che introduce una stretta sull'acquisizione della cittadinanza e amplia i casi di revoca, racconta soprattutto un'altra storia, quella della competizione sempre più serrata apertasi nella destra dopo l'arrivo di Futuro Nazionale. È una sfida combattuta sul terreno dell'immigrazione, dell'identità e della sicurezza, nella quale ciascuno cerca di dimostrare agli elettori di essere il più determinato. E così l'Aula di Montecitorio ha approvato l'urgenza con 148 voti favorevoli, 98 contrari e 2 astenuti. A favore, insieme al centrodestra, hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale, alcuni dei quali erano tra i firmatari originari della proposta quando sedevano ancora nei banchi della Lega. Un dettaglio che spiega perché, almeno sul piano parlamentare, il partito del generale non abbia alcun interesse a ostacolare il provvedimento, al contrario punta a rivendicarne la paternità politica. Non è un caso che Salvini abbia scelto parole dal sapore polemico, bene così altri parlano, la Lega fa. Un messaggio rivolto a chi, secondo il leader leghista, preferisce la propaganda all'azione parlamentare. Sulla stessa linea il capogruppo Romeo, secondo cui la Lega non arreda di un millimetro, mentre qualcuno parla a vanvera, il Carroccio porta avanti battaglie storiche. Anche il ministro Valditara ha rivendicato la politica dei fatti contrapposto alle sparate ideologiche, ma proprio quel riferimento agli altri fotografo il nuovo scenario, perché oggi il principale competitor della Lega sul tema dell'immigrazione è il partito guidato da Vannacci, che da mesi insiste sulla rimigrazione e sulla necessità di una stretta radicale su cittadinanza ed espulsione, una pressione che futuristi sono convinti di esercitare concretamente sull'intero centrodestra. È per questo che dai banchi di Futuro Nazionale il partito è immediatamente contrattato. Edoardo Zello ha parlato apertamente di effetto Vannacci, sostenendo che la Lega avrebbe rispolverato una proposta rimasta per quasi 2 anni nel cassetto. Rossano Sasso ha usato la stessa espressione, mentre i deputati del Movimento hanno rincarato la dose, bene la dichiarazione d'urgenza, ma se davvero il governo vuole intervenire dovrebbe varare subito un decreto legge sulla rimigrazione senza attendere i tempi inevitabilmente più lunghi dell'iter parlamentare. Il messaggio politico è chiaro, il Carroccio si muove perché costretto dalla concorrenza, ma continua a farlo con strumenti ritenuti insufficienti. Quasi in contemporanea, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge destinata ad aumentare i rimpatri dei cittadini extracomunitari condannati in via definitiva e ad ampliare le ipotesi di revoca della cittadinanza. E su questo andiamo a leggere invece cosa scrive sul manifesto La cittadinanza, questo sulle carceri, Eleonora Martin. In piena sfida a destra in fatto di immigrazione, Fratelli d'Italia rilancia una proposta di legge proposta ieri alla Camera che prevede il rimpatrio forzato degli immigrati extra UE con condanne definitive superiori a un anno al fine di far scontare la pena nel paese d'origine. Un provvedimento che, ha spiegato il capogruppo dei deputati Melognani e Bignami, illustrando il testo, alleggerirebbe anche il sovraffollamento carcerario perché si potrebbe applicare secondo gli obiettivi propagandistici linguistici di Fratelli Italia alla platea dei circa 16.000 detenuti di origine straniera, ossia il 29,8% dei 49.000 condannati in via definitiva, che al 30 aprile 26 risultavano detenuti nelle carceri italiane. Nella stretta resasi possibile grazie alle modifiche ottenute da Meloni in sede europea, sostiene Bignami, riferendosi al nuovo patto dell'Unione su asilo e immigrazione recentemente completato, inseguendo i consensi dell'estrema destra, si prevede anche l'estensione del numero di reati che consentono la revoca della cittadinanza italiana acquisita da persone condannate in via definitiva e dichiarate socialmente pericolose. Le finalità della PDL sarebbero, come recita il testo, volte a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica mediante l'introduzione di una disciplina del trasferimento ai fini dell'esecuzione della pena dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione condannati con sentenza irrevocabile per reati non colposi e pena detentiva superiore a un anno. Il trasferimento, recita l'articolo 2, costituisce modalità ordinaria di esecuzione della pena e non richiede il consenso del condannato, salvo quanto previsto dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione. Fratelli d'Italia spera in un iter veloce per la PDL che sarebbe, azzarda Donzelli, in alternativa agli svuota carceri proposti dalla sinistra, piuttosto che rimettere in libertà chi ha commesso reati, dice il responsabile dell'organizzazione del partito, è più semplice trovare modalità alternative per scontare la pena nel proprio paese d'origine, essendo, secondo l'ultradestra italiana, inammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione degli immigrati. Naturalmente non sfugge il fatto che i rimpatri forzati, oltre ad essere costosi, necessitano di accordi bilaterali o multilaterali applicabili con gli stati ai quali, recita l'articolo 3 della PDL, il ministro della giustizia si rivolgerà per chiedere l'esecuzione della pena. Paesi in ogni caso considerati sicuri dall'Unione Europea, il divieto di reingresso in Italia del condannato trasferito è assicurato dall'articolo 8 della proposta di legge. Populismo a parte, è largamente prevedibile che l'iniziativa del partito di Meloni, semmai approvata, non inciderebbe di uno 0, sul sovraffollamento penitenziario e non eviterebbe neppure le possibili sanzioni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo potrebbe combinare l'Italia a breve quando arriveranno a sentenza i ricorsi presentati insieme all'associazione. Altro diritto da centinaia di detenuti del carcere Sollicciano, quello che del GIP di Firenze Moneti ha posto in gran parte 7 sezioni sotto sequestro per via delle pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni in violazione alle norme del lavoro. E questo è un po' un estratto dell'articolo di Leonora Martini. E andiamo a vedere invece, se abbiamo qualche minuto di tempo, il caso Ranucci, lo facciamo su Il Fatto Quotidiano. L'ex faccendiere e ristoratore, e si parla di La Vitola, si è presentato davanti al procuratore Francesco Lovoi, al PM Edoardo De Santis, ma si è avvalto della facoltà di non rispondere, optando per una lunga dichiarazione spontanea, una scelta che secondo il suo difensore Cola sarebbe stata dettata dall'impossibilità di accedere agli atti a sostegno delle accuse di concorso in strage, uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravata del metodo mafioso. Stando a quanto riferito dal medesimo difensore, La Vitola si sarebbe anche detto sconcertato alla luce del rapporto di fraternità con Ranucci. Ci vediamo quasi tutti i giorni, le nostre famiglie si frequentano, andiamo a cena spesso, avrebbe aggiunto, è un'amicizia così stretta che è incompatibile con qualsiasi tipo di momento. Secondo l'avvocato, l'ex direttore dell'Avanti l'avrebbe smentito di aver effettuato un sopralluogo a casa di Ranucci il 15 settembre, anche alla luce della partenza quella sera per l'Argentina. Inoltre avrebbe sostenuto l'estraneità ai fatti anche col suo fact totum, il 47enne camerunense che alla luce, della partenza quella sera dell'Argentina, inoltre avrebbe sostenuto l'estraneità dei fatti anche del suo factotum, il 47enne camerunense Clesio Tavares, indicato dai PM come chi avrebbe individuato e assoldato gli esecutori materiali dell'attentato. E ancora andiamo avanti. Fermo restando che nel decreto di perquisizione eseguito sabato scorso sera nei confronti La Vitola non si comprende se alla base vi sia stato un suo maldestro tentativo di lanciare la carriera politica dell'amico Ranucci, come paiono sospettare i PM, o il rancore di una donna seduta e abbandonata, come ventilato alcune cronache, ancora la vendetta di uno dei protagonisti involontari delle inchieste di Record, come invece sospetta lo stesso Ranucci, un elenco particolarmente lungo quest'ultimo in cui spiccano ex agenti dei servizi segreti e più influenti clan della mala romana delle regioni limitrofe, inclusa la holding di Moccia e di Afragola nel napoletano, menzionati in un messaggio anonimo recapitato ai PM per scagionare il clan di riferimento dei Bombaroli, su cui andava stringendo il cerchio, liquidando l'accaduto come una loro iniziativa autonoma in conto terzi. E ancora, per lui Gomez è come un figlio, ha confermato al fatto l'avvocato Cola. La Vito l'avrebbe negato persino l'assunzione di Tavares nella sua pescheria ristorante di Monteverde nella zona sud di Roma. C'è Falù Bistrone. Il decreto di perquisizione, infatti, il 47enne viene indicato come un dipendente dal 2017, e mentre su Instagram lui stesso si presenta come un bodyguard tutt'altro che cuoco o cameriere, insomma, anche se i contatti tra lui e Bombaroli restano coincidenze. Scrollando sulla bacheca di Facebook, sotto un post pubblico a maggio, il fatto ha trovato persino i like di Passariello, pluripregiudicato arrestato la scorsa settimana con gli altri presunti esecutori materiali dell'attentato. E più avanti leggiamo, ma per i PM il 15 settembre 2025 avrebbe effettuato un primissimo sopralluogo a casa Ranucci assieme alla Vitola. La fuga dall'Italia sarebbe poco dopo l'esplosione della bomba del 16 ottobre. Ci siamo detti disponibili a fornire al PM copia del suo passaporto, ha dichiarato sul punto sempre il fatto l'avvocato Colla, ma per noi restano circostanze rilevanti perché lui e la Vitola Pomezza andavano spesso. Questo è il racconto su Il Fatto Quotidiano. Vediamo se riusciamo a leggere in ultimo cosa riporta su questo tema Il Giornale con Francesco Boezzi. Il D-Day after del caso Ranucci è tutto uno sbigottimento. Il Nazareno, tra cui Fratelli d'Italia, pretende scuse per l'accostamento con l'autobomba, tace. In Rai scoppia il caso legato a virgolettate del direttore Paolo Corsini sul futuro di Ranucci, frase che il direttore dell'approfondimento della Rai si è affrettato a smentire. Sul piano politico tutto parte da una scoperta: uno dei possibili moventi dell'attentato porta a un piano preciso, fare di Ranucci il leader del campo largo. Gribaudo, parlamentare vicinissimo alla segreteria, nasconde l'imbarazzo e nega che il conduttore di Repol sia mai stato in lizza per qualsivoglia ruolo. Direi di no. È fisiologico, la strategia, se mai esistita, proveniva dall'esterno del PD, proprio mentre tanti dirigenti Dem, Schlein in testa, contribuivano con enfasi alla causa del giornalista della RAI. Le frequentazioni, le cene al ristorante Cefalù di Monteverde, vecchio tra il francesiere e il conduttore, tutto lo scenario, i Dem si dicono allibiti. Verini, senatore di rito veltroniano, fa una mezza ammenda a quell'attentato. Premette, fu una cosa drammatica che avrebbe potuto essere una tragedia. Adesso spetta anzitutto alla magistratura completare le indagini. E ancora, più avanti leggiamo, e sul piano per fare di Ranucci leader al campo largo, risponde vabbè, taglia corto Verini. C'è spazio anche per più di qualche distinguo, il correntone riformista, quello che ne è rimasto, non ha avuto verso Ranucci la stessa sudditanza di altre espressioni Dem. Ho sempre eseguito da lontano, sottolinea il senatore Alfieri, che dei riformisti resta la guida. E quarta pelle, parlamentare non è da meno, quando le si fa notare come un certo PD abbia usato Report come clave in questi anni, risponde: penso che la responsabilità sia sempre individuale, potrei sbagliarmi, ma non credo di avere fatto riferimento al Report in questi anni. È una stoccata nemmeno troppo sottile. Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ormai ex Dem, si toglie l'ennesimo sassolino della scarpa. Ditelo a chi nel PD c'è rimasto. Il consigliere regionale del Lazio Nobile ha lasciato il Nazareno da tempo, ha subito aderito a Italia Viva, una delle prime formazioni politiche a solidarizzare con Ranucci dopo l'attentato. Oggi il renziano chiede tuttavia spiegazioni: com'è possibile che l'attentato sia stato opera di una persona così vicina a Ranucci, grande amico, fonte di numerose inchieste di Report? E per quale ragione di fronte al risultato delle indagini Ranucci difende a spada tratta chi avrebbe attentato la sua vita? A fine giornata scoppia il caso Rai. Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento, è stato chiamato in causa per aver messo in discussione il futuro di Report, poi magari può condurlo a Giorgio Mottola, avrebbe detto in un virgolettato apparso sul sito del Corriere della Sera. Corsini, poco dopo la diffusione delle presunte frasi, smentisce di netto. Il direttore, in una nota chiarificatrice, aggiunge: siamo tutti in attesa del lavoro della magistratura, ma sono note le voci che circolano sul faccendiere La Vitola. Comunque sia, il programma di Rai 3 non è in discussione, resterà in palestesso, si farà fino a prova contraria, sottolinea Corsini. Ranucci resta parte lesa, ma un piccolo giallo sul futuro prossimo di Report è stato aperto, che il giornalista della Rai debba chiarire, in fin dei conti lo dice persino il Partito Democratico. E dunque con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. E facciamo un ringraziamento in regia a Emanuele Rinaudo e Francesco Pantaleo per l'assistenza in regia. Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo adesso la registrazione dei lavori della Camera del 3 luglio scorso con lo svolgimento di interpellanze

0: che ha oggetto iniziative volte ad affrontare le emergenze sanitarie e sociali connesse alla crisi climatica. Chiedo alla deputata Sportiello se intenda illustrare, fa cenno negativo, quindi il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere all'interpellanza. A lei la parola.
1: Sì, grazie, grazie Presidente. Ringrazio l'onorevole Sportiello perché mi consente di riferire quanto fatto sul tema oggetto della discussione. Con riferimento alle iniziative per rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo e istituire un fondo per emergenze climatiche, devo evidenziare che il Ministero della Salute finanzia e coordina da oltre 22 anni iniziative programmatorie per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e ritiene che il tempo sia maturo per istituzionalizzare in maniera definitiva. Riconoscendo infatti la necessità del fronteggiare l'emergenza idrica, il Ministero della Salute, in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile, già a partire dal 2004, nell'ambito del programma CCM, Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie, ha implementato il Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo. Tale piano rappresenta un modello nella risposta all'ondata di calore, incluso nelle linee guida OMS per la definizione dei piani locali a livello internazionale. Inoltre, in ambito nazionale, il piano caldo contribuisce sia agli obiettivi del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che a quelli del piano nazionale di prevenzione, promuovendo alleanze e sinergie intersettoriali secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano attivo nelle principali aree urbane italiane, attraverso l'approccio evidence-based medicine, utilizza le migliori conoscenze epidemiologiche disponibili per identificare strategie a livello nazionale e locale in grado di ridurre l'impatto del caldo sulla salute. Tale sistema consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico e permette il coordinamento centrale delle attività locali di prevenzione e l'attivazione del Sistema Nazionale di Prevenzione Allerta per ondate di calore. Tutto ciò in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno il predetto sistema è operativo dal 25 maggio sia nei capoluoghi di regione che nei comuni oltre i 200.000 abitanti. Il sistema di allerta nazionale utilizza modelli di previsioni basati essenzialmente sulla relazione temperatura-mortalità rilevata dallo studio di serie storiche in grado di identificare condizioni meteorologiche che hanno un effetto documentato e rilevante sulla salute della popolazione residente. A supporto delle attività di prevenzione sono operativi un sistema di sorveglianza sanitaria della popolazione residente nelle aree urbane basato su un sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera e, in alcune strutture sentinella, è operativo anche un sistema di sorveglianza in tempo reale degli accessi al pronto soccorso. Entrambi i sistemi consentono un monitoraggio tempestivo degli effetti della salute in presenza di condizioni climatiche avverse. In particolare, il monitoraggio degli impianti del caldo sulla mortalità attraverso il primo sistema citato è attivo in 54 città italiane in collaborazione con gli uffici anagrafe comunali ed è unico nel contesto nazionale per la tempestività dei dati. Evidenzio inoltre che dal 2025 è attivo un tavolo tecnico interistituzionale per l'emergenza caldo con l'obiettivo di fornire un coordinamento tecnico organizzativo per la gestione delle allerte nazionali durante le ondate di calore. Dai lavori di questo tavolo sono scaturite le diverse raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute con successive circolari. Durante l'ultima riunione, tenutasi ieri 2 luglio, si è acquisita la disponibilità a collaborare in maniera coordinata e sinergica da parte delle principali federazioni e delle società scientifiche maggiormente interessate al fenomeno. Con riferimento alle iniziative per il finanziamento stabile delle unità di strada sociosanitarie, premesso che il Ministero della Salute non ha competenze dirette in questa materia di rilevanza preminentemente locale, riferisco che ogni anno viene condotta una survey sulle attività di prevenzione messe in atto nelle diverse regioni e città attraverso una interazione con il personale coinvolto nella risposta a vari livelli istituzionali. I dati sui piani di prevenzione locali, numeri verdi dedicati, materiale informativo locale sviluppato vengono resi disponibili sul portale ministeriale nella app Caldo e Salute. Tale attività consente una maggiore condivisione delle buone pratiche attivate e

0: a livello locale e fornisce un quadro nazionale delle misure di adattamento implementate nel corso dell'estate. Nel complesso, l'ultimo report rileva un trend in costante incremento degli interventi di prevenzione sociali e informativi. Per quanto di competenza, la sorveglianza sanitaria di soggetti suscettibili, indirizzata a sottogruppi vulnerabili al caldo, che include modalità di sorveglianza, ad esempio tramite l'assistenza domiciliare integrata o programmata, è la misura potenzialmente più efficace nel ridurre gli effetti del caldo, come anche riportato in letteratura. Con riferimento ai rifugi climatici, le direzioni tecniche del Ministero della Salute riferiscono che manca un'univoca conferma scientifica della loro effettiva utilità, specialmente nel lungo termine. Con riferimento alle iniziative per il potenziamento dell'assistenza domiciliare alle persone fragili, riferisco che il Ministero ha recentemente inviato alle regioni due circolari, una del 25 maggio, l'altro del 25 giugno, con le quali sono state diramate le seguenti raccomandazioni. A. Promozione delle attività di informazione e comunicazione sui rischi per la salute connessi alle ondate di calore, in particolare nella campagna di comunicazione Proteggiamoci dal caldo, predisposta dal Ministero della Salute e dalle competenti autorità regionali, dandone massima diffusione possibile. B. Potenziamento del network territoriale per la gestione dell'emergenza sul territorio attraverso i distretti e le case di comunità in sinergia con i medici di medicina generale e la medicina del lavoro a supporto della sorveglianza attiva della popolazione vulnerabile unitamente al rafforzamento del sistema di continuità assistenziale e all'attivazione delle unità di continuità assistenziale per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai pronto soccorso. C. Durante l'emergenza è stato raccomandato che il pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per i malori da afa, disidratazione e colpi di calore, evitando ricoveri inappropriati al fine di tutelare le fasce vulnerabili. Segnalo inoltre l'attivazione del numero di pubblica utilità 1500 rivolto ai lavoratori cittadini che nella prima settimana ha già avuto 800 contatti. Con riferimento alle iniziative per il coordinamento nazionale dei servizi di accoglienza emergenziale, devo evidenziare che la competenza relativa a dette iniziative ricade sugli enti locali e sulle associazioni di volontariato. Con riferimento alle iniziative per l'adattamento climatico di scuole, nidi e servizi educativi, riferisco che al riguardo è stata acquisita la disponibilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito a concorrere alle iniziative interministeriali volte a rafforzare la resilienza del patrimonio scolastico in raccomandazione con le amministrazioni competenti in materia di salute e ambiente. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti dei caldi nei centri di permanenza per il rimpatrio, il Ministero dell'Interno ha fornito una serie di rassicurazioni relative all'assenza di sovraffollamento e alla tutela anche sanitaria dei soggetti ivi trattenuti, anche in questo caso con un'attenzione particolare riservata alla individuazione delle situazioni di vulnerabilità. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti del caldo negli istituti penitenziari, il Ministero della Giustizia ha riferito di aver adottato una serie di misure affiancando interventi immediati a investimenti strutturali. Tali iniziative previste figurano la regolamentazione dell'acquisto di ventilatori, la rimodulazione degli orari di passeggio per evitare le ore più calde, l'installazione di nebulizzatori e aree ombreggiate, la distribuzione di acqua potabile e l'aumento della disponibilità di frigoriferi. È stata inoltre rafforzata l'attenzione sanitaria verso i detenuti più vulnerabili e sono stati adeguati i menù estivi. Inoltre sono stati avviati interventi di efficientamento energetico come cappotti termici, nuovi infissi, impianti fotovoltaici e altre opere finalizzate a migliorare il comfort degli istituti e a ridurre gli effetti delle alte temperature. In un'ottica di complessivo miglioramento delle condizioni di vivibilità all'interno delle strutture carcerarie, il Ministero della Giustizia ha evidenziato l'avvio del piano strategico per l'efficientamento energetico del sistema penitenziario nazionale. Con riferimento alle iniziative per il rafforzamento dei servizi sociali comunali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rappresentato che le politiche di riparto dei fondi nazionali destinati al sociale sono tradizionalmente orientate a sostenere gli enti territoriali nell'erogazione di servizi e a favorire il progressivo superamento dei divari storici tra le diverse aree del Paese. In tale quadro si persegue l'obiettivo di consolidare la rete degli interventi per garantire risposte omogenee ai bisogni dei cittadini. La gestione delle fragilità, specialmente nelle fasi di emergenza meteorologica e climatica, trova risposta nell'ambito della programmazione locale di servizi sociali e sociosanitari. Le strutture territoriali, in sinergia con i competenti presidi sanitari di protezione civile, attivano le necessarie misure di prossimità, prevenzione e assistenza domiciliare a tutela dei soggetti a rischio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali monitorerà i bisogni dei territori e collaborerà con le regioni e gli enti locali per rafforzare l'efficacia dei servizi sociali. Con riferimento alle istanze per l'adozione del Piano Sociale per il Clima Nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riferito che è attualmente in corso di definizione e di ultimazione.
1: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Sportiello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Allora, qui bisogna partire da un assunto. Qua bisogna capire una cosa. Vi rendete conto che questo siamo davanti al cambiamento climatico che è stato denunciato, annunciato, contro cui si era messo in guardia tutto il sistema, le istituzioni, ma che arriviamo al punto in cui io sono costretta a venire in aula il 2 luglio e ricominciare da capo il 3 luglio e ricominciare da capo a chiedere ma cosa state facendo, cosa è stato fatto, se addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che probabilmente certa parte politica neanche riconosce nella validità delle sue affermazioni, ma che invece ha tutta la solidità scientifica per dirci che le cose non stanno funzionando, denuncia due cose. Denuncia innanzitutto che l'Europa è il continente che si sta surriscaldando più velocemente rispetto agli altri. E poi ci dice un'altra cosa, che la metà dei paesi europei non solo non dispone ancora di un piano di azione completo per la tutela della salute dagli effetti del caldo, ma ci dice che dal 26 giugno all'incirca in una settimana si sono registrati in eccesso 1.300 decessi dovuti agli effetti del caldo. Ma non è soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci parla a livello europeo di quello che sta accadendo. Il Bambin Gesù lancia un allarme e ci dice che uno su quattro è legato a questo clima, al caldo, agli effetti del caldo, su una popolazione vulnerabile che è quella dei bambini e delle bambine. Oggi, altro allarme, arriva dalla Società Medici Italiani. E cosa chiedono? Chiedono un incontro al prefetto, innanzitutto per denunciare le condizioni di lavoro in cui portano avanti la loro attività, visto che è scaduto anche quello che era il loro contratto. Loro denunciano che all'interno dell'istituto penitenziario di Parma, dove ci sono condizioni, c'è un'alta esposizione clinica, denunciano il fatto che la situazione è insostenibile. E lo fa la Società dei Medici Italiani, non solo, ma io ricordo anche che ad aprile dai banchi del Movimento 5 Stelle la nostra collega Valentina D'Orso denunciava il fatto che una circolare del DAP andasse a peggiorare la situazione anche per gli effetti legati al caldo all'interno delle carceri, una situazione che è già quella di un ambiente patogeno per il sovraffollamento, per tutto quello che conosciamo e che si aggrava inevitabilmente in questo momento, perché gli effetti del caldo sulle persone, gli effetti del caldo su tutta la società ci svela l'ennesima questione di classe, perché chi sta a casa e può da solo provvedere con un condizionatore, con i propri mezzi a fronteggiare questa situazione non vive certamente la stessa condizione di chi è in una condizione di grandissima fragilità socio-economica riguardante la salute e non può far fronte da sola a questa ondata di calore, che non è un'emergenza, è qualcosa di strutturale che va riconosciuta e per questo va fronteggiata e bisogna ripensare tutta la nostra società a fronte di quello che sta accadendo. Bisogna ripensare le nostre città, bisogna pensare alle politiche che mettiamo in atto, alle politiche energetiche che mettiamo in atto. Allora, in questa interpellanza che ho proposto, e vi ripeto, oggi è 3 luglio, sono diversi i punti che vado a toccare. Innanzitutto la necessità di rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, ma con linee chiare e vincolanti e non scaricando sugli enti locali, che molto spesso non riescono a fronteggiare quelli che sono ulteriori interventi. E scaricare sugli enti locali va a inserire un'ulteriore diseguaglianza. Può mai dipendere dal luogo dove nasci e abiti il modo in cui devi affrontare questa condizione che ormai è strutturale? Può mai dipendere dalla solidità anche finanziaria del proprio comune di appartenenza, oppure qui è tutto il paese che deve stringersi e deve esserci uno Stato che riesce a mettere in atto delle politiche che facciano fronte a questa situazione, che, ripeto, non è che nasce dal nulla, è una situazione contro cui gli allarmi sono stati lanciati, sono rimasti inascoltati, ma peggio ancora, sono stati derisi da una certa parte politica che ancora oggi, invece di attaccare un sistema anche economico che del profitto ha fatto il suo unico faro, calpestando l'ambiente, il benessere e costruendo diseguaglianze sociali, ha preferito insomma attaccare chi invece tutto questo lo denunciava. E allora sì che servono le unità di strada, certo che servono le unità di strada per andare a intercettare per esempio le situazioni di grande difficoltà che si incontrano nelle nostre città e che vanno prese in carico. Non si può pensare che una persona senza fissa dimora venga abbandonata a se stessa aspettando che si senta male, o che peggio ancora ci sia qualche decesso come già è successo per il caldo. Oppure i rifugi climatici, lei mi dice non c'è solidità scientifica, ma scusatemi, ma non mi pare che ci voglia granché per capire che all'interno delle nostre città, dove spesso cementificazione, una politica poco lungimirante che appunto non ha ascoltato gli allarmi che sono stati fatti dalle comunità scientifiche, ebbene è chiaro che bisogna costruirli questi rifugi climatici. Non basta, ovviamente non basta, ma intanto che si fa? Si lascia chi non può provvedere a far fronte a questo caldo, a queste temperature, solo a se stesso? Non credo che sia la soluzione. Infatti l'OMS, tra le situazioni che cita, tra quelle europee che tra i paesi che hanno fatto fronte all'ondata di calore di questo periodo, cita appunto a Barcellona, che ha incrementato di più di 500 rifugi climatici all'interno della propria città. Oppure lo dà il caso della Francia e in particolare di Parigi, dove sono stati istituiti dei registri climatici dove vengono inserite tutte quelle persone che per varie condizioni, patologie croniche, età eccetera eccetera, sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo che stiamo vivendo. E c'è un monitoraggio continuo per andare a intercettare le situazioni di disagio, non aspettare che arrivino magari troppo tardi al pronto soccorso, ma intercettarle prima e capire insomma dove sono le situazioni di necessità. Oppure un caso è stato la Campania, dove il presidente Roberto Fico ha subito emanato un provvedimento per evitare che i lavoratori e le lavoratrici dovessero lavorare con delle temperature così alte. Ancora, è necessario integrare i servizi di assistenza domiciliare, bisogna pensare alle scuole, ma dovevate pensarci mesi fa per affrontare adesso questo periodo, non pensarci oggi per chissà quando, perché ci sono asili, infanzia, scuola dell'infanzia, ci sono studenti e operatori e operatrici della scuola che hanno lavorato in questi mesi anche durante gli esami di maturità in condizioni incredibili, e soprattutto nidi e scuole dell'infanzia dove i bambini sono particolarmente vulnerabili, centri educativi a questa situazione di calore, andrebbero preparati prima per affrontare questo periodo, andrebbero ripensati. E bisognerebbe anche formare le persone che lavorano al loro interno, perché molto spesso nei centri educativi si fa fronte a queste situazioni di calore montando delle piscine, cercando di tenere i bambini in situazioni insomma quanto più confortevoli possibili, ma ci sono anche gli educatori e le educatrici che nel frattempo lavorano a quelle temperature. Non solo, andrebbero formati. Bisognerebbe dare delle linee guida, fare formazione affinché possano riconoscere anche quelli che sono i sintomi di una malattia legata al caldo che si manifesta nei bambini. Bisognerebbe che all'interno dei centri educativi delle scuole ci fossero soluzioni reidratanti, per esempio per poter far fronte immediatamente a uno di quei casi che si possono manifestare nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. Quindi io veramente invito questo governo, ma invito tutti a prendere sul serio quello che sta succedendo, a prendere sul serio le immagini che arrivano da Ischia, da diversi comuni che in queste ore sono colpiti da piogge incredibili, a prendere sul serio le temperature straordinarie e non a deriderle come ha fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa, perché deridere quello che sta accadendo significa sbattere la porta in faccia non solo a un problema enorme che non salva nessuno, da cui non si salva nessuno se non prendiamo seriamente, ma significa anche sbattere la porta in faccia a chi in queste ore, con questo caldo, lavora e non dovrebbe farlo. Significa sbattere la porta in faccia a chi non ha gli strumenti ed è in povertà energetica per poter sopravvivere a questo caldo, alle persone con disabilità, ai loro caregiver, ai bambini, agli anziani. Significa far fronte in maniera strutturale a una situazione che davvero è di una gravità incredibile, ma per farlo bisogna pensare nell'ottica della fragilità. Bisogna pensare innanzitutto a chi non riesce a fronteggiare da solo questa situazione e bisogna farlo sapendo che non è un problema loro di cui lo Stato può lavarsi le mani, è un problema di cui tutti dobbiamo farci carico. Quindi io spero che davvero situazioni e soluzioni e posizioni antiscientifiche che sono state assunte o di derisione verso anche quelle politiche che cercano di contrastare gli effetti del cambiamento climatico possano considerarsi archiviate, perché se non lo fossero ancora sarebbe veramente estremamente grave, più di quanto già non lo sia stato fino ad oggi. E spero davvero che questo governo agisca in fretta, perché è già 3 luglio, per fare quello che è suo dovere, senza scaricare sugli enti locali, con la solita tiritera che ci sentiamo ripetere ogni volta che non vuole prendere in mano la situazione, tantomeno sulle associazioni di volontariato che pure sono state citate. Lo Stato faccia il suo dovere e si renda conto di quella che è la situazione.
1: La ringrazio, deputata Sportiello. Passiamo all'interpellanza 2874, presentata dai deputati Carmina e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in merito alla perdurante crisi idrica nell'Agrigentino. Chiedo alla deputata Carmina se intende illustrare la sua interpellanza. La risposta è affermativa. Dunque, a lei la parola. L'ascoltiamo.
3: Grazie, Presidente. Governo. Sottopongo a voi una situazione gravissima e anche paradossale. La Regione Sicilia ed in particolare alcune province, in particolare la provincia di Agrigento, è interessata da una gravissima crisi idrica dai contorni paradossali, perché formalmente è cessato a maggio del 2026 lo stato di emergenza causato dalla siccità. Eppure in questo frangente, cessato lo stato d'emergenza, la situazione è addirittura più grave che durante il periodo della siccità. L'acqua non arriva nelle case e non arriva nelle case per vari motivi. Quindi, cessata la crisi legata alla siccità, la situazione della crisi idrica si è aggravata. E questo significa una cosa sola, che il modello di gestione del governo nazionale e regionale è assolutamente fallito. Perché vedete, in Sicilia quest'anno ha piovuto tanto, lo afferma il capo del Dipartimento della Protezione Civile regionale, l'ingegnere Cocina. Dice che è piovuto tanto quanto la Danimarca, che gli invasi hanno una portata in più maggiore del 50%. Però fa una chiosa per noi incomprensibile, che è quella che questa risorsa idrica non verrà distribuita perché si dovrà attingere ai dissalatori. per i quali sono stati spesi centinaia di milioni di euro, sono stati previsti dei contributi per i costi di gestione dell'acqua dissalata, che costa per 3 volte dell'acqua normalmente tratta dagli invasi, e si trarrà da questi dissalatori. Peccato che ancora non si capisce se questi dissalatori, che dovevano entrare in funzione prima dell'estate dello scorso anno, ancora funzionino o meno, ed in particolare la situazione è gravissima per il dissalatore di Porto Empedocle, che da mobile è diventato, imbrogliando e truffando la gente, secondo quello che era stato affermato in ben 2 consigli straordinari aperti, che non sarebbe stato trasformato in definitivo, è stato trasformato in definitivo con sfregio della cittadinanza, di una costa che ha un pregio anche ambientale e naturalistico altissimo, perché è sito di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, e la spiaggia che ha un pregio anche di carattere letterario oltre che paesaggistico, perché la spiaggia di Camilleri e Pirandello, in pieno centro abitato, quando c'era un altro sito idoneo, la dove era previsto il revamping dalla legge dello Stato, non si sa perché fu fatto lì, in pieno centro, scavando tutto il centro abitato per ricondurlo alla condotta dei vecchi dissalatori per 3 chilometri, con gravi disagi per la popolazione e anche per il turismo. Ci sono dei recettori, imprese ricettive, che si sono completamente rovinate durante le scorse estate, non hanno visto niente, anche perché questo dissalatore posto a Porto Empedocle non servirà la comunità empedoclina, ma sarà immesso nella rete idrica dell'Agrigentino, quindi ne hanno solo i malefici e nessun beneficio. Ora, in tutto questo c'è anche la questione della gestione di Sicilia Acque, molto opaca, e del rapporto col gestore AICA. Di fatto, per il cattivo rapporto legato a inadempienze e via enumerando, per il vil denaro, come si può dire, da cui dovrebbe assolutamente essere sganciata la gestione dell'acqua, addirittura Sicilia Acque, per un periodo, con varie diffide, ci sono state questioni e dialoghi furibondi fra i due enti, non si sa come mai ha addirittura ridotto la portata idrica immessa in rete, in un periodo peraltro dove ci sono enormi ondate di calore. Quindi pensate, la gente non ha l'acqua perché Sicilia Acque aveva ridotto la portata idrica, l'acqua non arrivava nelle case, né nelle case delle persone che hanno una precisa regolarità urbanistica, né nelle case dei cosiddetti abusivi, che nell'Agrigentino sono migliaia, senza considerare però che questi abusi edilizi, magari su questi abusi verte domande di sanatorio in corso, di cui aspettano l'esito da decenni, e che anche in queste case abitano soggetti fragili, persone con disabilità. È un vero e proprio dramma, perché AICA, in questa difficoltà di gestione dell'acqua che non arriva e comunque si disperde nelle reti idriche, sostanzialmente AICA si avvale, ha deciso di avvalersi del servizio degli autobottisti, cioè un servizio che dovrebbe essere sostitutivo e legato alle emergenze, è diventato il servizio ordinario con cui si eroga l'acqua ai cittadini. Un'acqua razionata, con turni davvero esasperanti per la gente, perché voi immaginate, con queste ondate di calore, aprire il rubinetto e vederlo a secco, quale tipo di reazione ci possa essere, soprattutto nei soggetti fragili, pensate a disabili collocati all'ultimo piano. Cioè, è veramente una situazione vergognosa a cui non si è data soluzione neanche in periodo di siccità, con tutte centinaia di milioni di euro spesi per i dissalatori, i soldi previsti dal PNRR che non si sa che fine abbiano fatto, e via enumerando, perché di fatto la situazione degli agrigentini, in particolare le comunità di Canicattì, delicata, che hanno anche Porto Empedocle, che hanno vibratamente protestato perché sono in ginocchio, vengono trattati in questo modo. E quando la politica non riesce a fornire un servizio essenziale come l'acqua, evidentemente ha fallito. Noi quindi veniamo a chiedere sostanzialmente cosa intenda fare il governo rispetto a questa situazione, atteso che ne è pienamente corresponsabile, e per ragioni di ordine generale del dovere di assicurare il diritto universale all'acqua, bene comune, e il diritto alla salute, perché fra ondate di calore e mancanza d'acqua tutto il problema igienico-sanitario viene aggravato. Cosa intende fare per garantire i cittadini siciliani tutti, agrigentini e di alcune comunità, Canicattì, Licata, la stessa Agrigento, Porto Empedocle, che veramente sono in ginocchio?
1: La ringrazio, deputata Carmina. Intanto colgo l'occasione per salutare studenti e insegnanti del suo comprensivo Belmonte Calabro, di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Precisiamo che oggi sono in aula soltanto i deputati che hanno il compito di svolgere le proprie interpellanze, assistiti dal sottosegretario a noi in nome del governo Marcello Gemmato, che risponde appunto alle sue interpellanze. Appunto, è il turno del sottosegretario Marcello Gemmato per la risposta all'interpellanza della deputata Carmina. Prego.
0: Grazie Presidente Rampelli. Con riferimento all'interpellanza in esame, acquisiti gli elementi istruttori delle amministrazioni competenti e in particolare dal Commissario per l'emergenza idrica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dagli altri ministeri ai quali è indirizzato l'atto del sindacato ispettivo, nonché dalla Regione Siciliana, si rappresenta quanto segue. Come richiamato dall'onorevole interpellante, la crisi idrica che ha interessato la Sicilia e in particolare il territorio agrigentino è stata determinata da una prolungata riduzione delle precipitazioni che ha comportato il progressivo esaurimento degli invasi ed ha impoverito le falde, dando luogo nel corso del 2024 a una situazione di significativa criticità per l'approvvigionamento idropotabile. Tale contesto ha richiesto un'azione tempestiva e coordinata da parte di tutte le amministrazioni competenti. Per fronteggiare tale situazione, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi regionale e ha successivamente richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2024. È stata istituita la cabina di regia regionale e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi emergenziali. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025, in considerazione del permanere del deficit idrico e della necessità di completare gli interventi programmati. La conclusione dello stato di emergenza non ha comportato l'interruzione delle attività di monitoraggio e della realizzazione degli interventi finalizzati al rafforzamento della resilienza del sistema idrico regionale, che proseguono nell'ambito delle competenze ordinarie. Il governo ha assicurato il proprio sostegno attraverso risorse straordinarie e strumenti normativi che hanno consentito di intervenire con rapidità. Nel corso della gestione emergenziale, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, quale ufficio commissariale, ha emesso provvedimenti di finanziamento per circa 200 interventi per un importo complessivo di circa 128 milioni di euro, di cui 48 milioni a valere sul Fondo per emergenze nazionali e oltre 80 milioni a carico del bilancio regionale. Gli interventi riguardano l'intero territorio regionale siciliano, ma sono prevalentemente concentrati nella Sicilia centro-occidentale, maggiormente colpita, come dicevamo, dalla crisi. Si è trattato di interventi finalizzati principalmente al recupero della risorsa idrica venuta meno a causa dello svuotamento degli invasi e dall'impoverimento delle falde, revamping e riattivazione dei pozzi e sorgenti, realizzazione di nuovi pozzi, ripristino di opere di adduzione, sostituzione delle condotte maggiormente deteriorate per ridurre le perdite, sistemazione delle traverse e potenziamento del sistema di approvvigionamento mediante l'impiego di 150 autobotti. Per quanto riguarda l'ambito territoriale di Agrigento, sono stati finanziati interventi per circa 27,57 milioni di euro, pari a circa il 23% delle risorse complessivamente destinate alla fase emergenziale. Gli interventi già realizzati consentono di stimare un incremento della disponibilità idrica di circa 200 litri al secondo derivanti da nuove fonti e ulteriori 200 litri al secondo recuperati attraverso la riduzione delle perdite e il ripristino delle opere di captazione. Nell'ambito delle misure straordinarie adottate per affrontare l'emergenza rientra anche il programma di riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e le relative opere di collegamento per un importo complessivo pari a circa 100 milioni di euro. Si è scelto di sostituire i precedenti impianti, ormai obsoleti e non più utilizzati, con moderni impianti a osmosi inversa, mantenendo i medesimi siti per favorire la connessione col sistema acquedottistico regionale. Nell'ambito delle misure previste per fronteggiare la crisi idrica, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della siccità idrica è stato incaricato della realizzazione degli impianti, avvalendosi per l'attuazione e la messa in esercizio di Sicilia Acque S.p.A. quale soggetto attuatore. Con riferimento al dissalatore di Porto Empedocle, l'impianto è entrato in funzione il 6 agosto 2025 e rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche per il rafforzamento dell'approvvigionamento idrico agrigentino. Come riferito dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, durante la fase di start-up tra agosto e dicembre 2025 sono stati prodotti oltre 776.000 metri cubi di acqua potabile. Dal 1 gennaio 2026 l'impianto è entrato nella fase ordinaria di esercizio e nei primi 5 mesi dell'anno ha prodotto ulteriori 833.000 metri cubi di acqua potabile, raggiungendo una produzione complessiva superiore a 1,6 milioni metri cubi dall'avvio dell'impianto, quindi sommando la fase iniziale con quella di start-up con la fase ordinaria. L'andamento produttivo ha risentito nei mesi invernali delle condizioni meteo marine particolarmente avverse che hanno determinato una maggiore torbidità delle acque di mare e alcuni fermi dell'impianto. Dal mese di marzo la produzione è progressivamente aumentata raggiungendo livelli prossimi a 200.000 metri cubi mensili. L'impianto di Porto Empedocle si conferma inoltre quello che presenta le migliori condizioni operative tra i 3 nuovi dissalatori grazie alle caratteristiche della presa in mare. Come riferito dal Commissario straordinario nazionale, l'impianto è stato attivato in modalità provvisoria, in attesa delle autorizzazioni ambientali definitive, con uno scarico della Salamoia a una profondità di 198 metri. Successivamente, a seguito del rilascio in data 1 ottobre 2025 dell'autorizzazione prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 152 del 2006, sono stati avviati i lavori per il completamento della condotta sottomarina. Con i decreti commissariali 36 del 17 ottobre 2025 e 43 del 31 dicembre del 2025 è stata inoltre autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in modalità continuativa anche nelle ore notturne, nelle more del completamento degli interventi di mitigazione dell'impatto acustico, prevedendo una deroga temporanea ai limiti fissati dalla normativa vigente. Tale scelta è stata assunta esclusivamente per garantire la continuità della produzione di acqua dissalata in fase particolarmente critica dell'emergenza. Con riferimento invece al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, occorre precisare che il mancato perfezionamento dell'iter da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dello Sportello Unico per le attività produttive delle amministrazioni competenti alla conclusione del procedimento ha reso necessario l'intervento del commissario straordinario. Secondo quanto riferito dallo stesso commissario, proprio per evitare che il ritardo amministrativo determinasse l'interruzione del servizio e compromettesse gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nella gestione emergenziale, è stato adottato il decreto commissariale numero 48, con il quale è stata predisposta un'ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio dell'impianto. Tale provvedimento è stato adottato al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento idrico integrativo garantito dal dissalatore di Porto Empedocle, evitando di compromettere i risultati conseguiti nell'ambito della gestione commissariale in via d'urgenza e di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla eventuale interruzione della operatività dell'impianto. Al riguardo, giova rammentare che, decorso inutilmente il termine previsto al DPR del 13 marzo 2013 numero 59 e della legge 7 agosto 1990 numero 241 per la conclusione del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, senza che fosse stata avviata la relativa istruttoria né convocata la conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso delle amministrazioni competenti, il commissario straordinario ha provveduto a diffidare e mettere in mora gli enti competenti. Solo successivamente alla scadenza del termine e senza alcuna preventiva comunicazione alla struttura commissariale, il libero consorzio comunale di Agrigento ha provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 5 giugno 2026, dando avvio a una fase procedimentale che avrebbe dovuto essere tempestivamente attivata già con la richiesta di avvio procedimento al SUAP del Comune di Porto Empedocle da parte del soggetto attuatore Sicilia Acque S.p.A. in data 1 luglio 2025. Ad oggi, a distanza di un anno dalla presentazione dell'istanza, risultano svolte due sedute della conferenza dei servizi. Tuttavia, dall'esame dei relativi verbali emergono significative criticità istruttorie e persistenti esigenze di approfondimento da parte di alcune delle amministrazioni partecipanti, tali da fare ragionevolmente ritenere non imminente la conclusione del procedimento autorizzatorio. È opportuno rilevare che l'esercizio del potere derogatorio da parte del commissario straordinario è avvenuto nell'ambito e nei limiti del quadro normativo emergenziale, esclusivamente nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione e la continuità dell'esercizio dell'impianto in funzione del superamento dell'emergenza idrica e nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della deroga. Accanto alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza, è proseguita anche la programmazione ordinaria degli investimenti del servizio idrico integrato. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha infatti finanziato con risorse nazionali e comunitarie interventi per complessivi più di 80 milioni di euro destinati all'ammodernamento delle reti, alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione delle infrastrutture e al miglioramento dell'efficienza gestionale del servizio idrico nell'ambito di Agrigento. Si tratta di opere finanziate nell'ambito di diversi strumenti programmatori, tra cui PIO, FERS, PON, infrastrutture e reti successivamente finanziate dal POC Sicilia, l'accordo per lo sviluppo e la coesione, sviluppato con risorse FSC e il PR FERS Sicilia 2021-2027, che costituiscono il percorso strutturale di modernizzazione del servizio idrico indipendentemente dalle misure straordinarie adottate durante la crisi. In conclusione, gli interventi sopra descritti hanno consentito di recuperare e incrementare significativamente la disponibilità della risorsa idrica, riportando le dotazioni dell'ambito agrigentino sui livelli compatibili con la distribuzione continuativa e destinati ad aumentare ulteriormente nel corso dell'anno. Rimangono tuttavia criticità che non dipendono più esclusivamente dalla disponibilità della risorsa, ma soprattutto dallo stato delle reti di distribuzione. È proprio su queste criticità che sono orientati investimenti della programmazione ordinaria destinati a consolidare i risultati conseguiti durante l'emergenza e a garantire nel medio periodo un servizio idrico più efficiente, moderno e resiliente per i cittadini dell'Agrigentino e dell'intera Sicilia. Al fine di meglio orientare gli investimenti già nel corso del 2024, è stato adottato con DPCM 17 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 302 del 17 dicembre 2024, il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali e rinnovativi criteri di selezione delle infrastrutture idriche. Il DPCM del 17 ottobre 2024 ha riguardato nello specifico la pianificazione di 9 proposte di interventi. In seguito all'adozione del piano con il DM del 17 settembre 2025, numero 223, è stato approvato il finanziamento del primo stralcio attuativo e parallelamente sono state avviate le procedure per l'aggiornamento della pianificazione. Gli interventi, una volta pianificati, possono essere finanziati sia dalla Regione, così come si sta verificando, e dagli altri ministeri competenti, oltre che dal MIT, assicurando così una generale congruità tra le diverse tipologie di interventi, cercando di ottimizzare l'uso della risorsa idrica e dei finanziamenti.
1: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Carmina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. A lei la parola, prego.
3: Grazie Presidente. Sottosegretario Gemmato, io non mi posso ritenere soddisfatta da questa risposta per un dato oggettivo, cioè le cose di cui lei ci ha narrato noi le conosciamo perfettamente, però il problema vero è che l'acqua manca nelle case dei cittadini. Quindi, nonostante tutto, nonostante i 128 milioni di euro di cui lei parla che sono stati spesi ed altri milioni di euro sono stati impegnati dalla Regione Sicilia, 9 milioni e 900 mila euro per la gestione di Sicilia Acque, per aggiungere al costo dell'acqua normalmente tratta dagli invasi e non far quindi aumentare ulteriormente la già gravosa bolletta per i cittadini siciliani che pagano l'acqua più alta d'Italia senza averla nelle case, nonostante siano stati stanziati oltre 25 milioni di euro sempre in favore degli enti gestori per il 2025, di fatto la situazione con le piogge e gli invasi pieni, prima gli invasi erano vuoti, adesso sono pieni, di fatto la situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella dell'emergenza creata dalla siccità. Ora qui non siamo di fronte evidentemente a un'emergenza di tipo naturalistico, è evidentemente una emergenza di carattere amministrativo e politico. C'è un'incapacità totale nelle risposte. Noi parliamo del diritto all'acqua, bene primario, essenziale alla vita, per tutti gli uomini del mondo, come dalla risoluzione ONU numero 64 del luglio 2010, citata in una legge regionale, la 19 del 2015, proprio sulla gestione delle risorse idriche. Non si può ancora continuare con famiglie, con soggetti fragili, bambini, persone disabili, anziani, ad aprire il rubinetto e non avere il prezioso liquido, l'acqua che fra l'altro si paga, perché l'AICA, l'ente gestore, ha costretto le persone che non intendevano più fare il contratto di fornitura perché pagano un canone gestorio senza avere l'acqua, le ha costrette a stipulare contratti per poter avere gli autobotti, che lei stesso ha detto sono 150, ma lei pensi 150 autobotti per 400.000 persone, pensi a quei ristoranti, a quegli alberghi che ora hanno sistematizzato, informatizzato il sistema di richiesta agli autobotti, perché anche lì c'era una sorta di gestione opaca, magari con clientele, all'amico si faceva arrivare l'autobotte prima e gli altri dovevano aspettare. E lei pensi quanti ristoranti, strutture alberghiere che si trovano senza acqua a attendere l'autobotte che non arriva. C'era una battuta allora di Ficarra e Picone, proprio in relazione a uno sketch sul ponte sullo stretto, che diceva: guardo il rubinetto vuoto e mi sovvien l'eterno. Ma era di 20 anni fa. Ora anche lì c'è da intervenire sulla gestione di Sicilia Acque. È normale che in Sicilia un soggetto privato, di cui il 25% è partecipata della Regione Sicilia, il 75% di Italgas, che a sua volta in mano anche a fondi stranieri come BlackRock, sia la padrona dell'acqua, un'acqua che Sicilia Acque acquista a 0,9 centesimi e rivende a 79 centesimi, e con questo scherzetto dell'acqua dissalata va per oltre i 2 euro a metro cubo, e che sarà corrisposto dalla Regione Sicilia per i primi due anni e non si sa dopo che cosa succederà, perché chiaramente tutto questo verrà a gravare su una già esosa tariffa per i cittadini, che fra l'altro sono fra i più poveri dell'Italia intera. Il reddito medio pro capite ad Agrigento è fra i più bassi d'Italia, devono sostenere costi altissimi per non avere l'acqua. Ora lei capirà che qualunque risposta venga data in questa situazione non può essere soddisfacente, perché bisogna intervenire presto. Io non a caso ho coinvolto nella mia interpellanza anche la Protezione Civile, perché la gente muore con questo caldo e senza acqua. Le morti sono aumentate. Ora dico, può essere che siamo nel 2006 e non si trova una soluzione, non si interviene con forza, con coraggio, a fare scelte forti, come quella di togliere questo monopolio dell'acqua a Sicilia Acque. E ora basta, c'è un articolo della Convenzione, l'articolo 30, che consente al Presidente della Regione Sicilia di revocare questa concessione. Pagano per essere i padroni dell'acqua in Sicilia un canone di 5 milioni di euro l'anno, nulla rispetto a quello che è l'immenso affare della gestione acqua, che non è solo però un affare, perché chi ha in mano l'acqua in una regione come la Sicilia e con queste ondate di calore è in grado, è una risorsa, non solo un diritto ma anche una risorsa strategica. Immagino che lei sappia che per esempio l'acqua viene anche utilizzata per il raffreddamento degli impianti di petrolio e una buona parte se ne va per questo. Ma insomma, i siciliani hanno dei diritti, gli agrigentini hanno dei diritti, o sono buoni solo perché le loro coste vengano trivellate? Lei lo sa, proprio a Licata c'è il progetto Eni Argo Cassiopea, che è uno dei maggiori da cui si trae il gas in Italia. Il 57% della risorsa petrolifera italiana viene dalla Sicilia e noi moriamo di sete. La questione del dissalatore, lei di Porto Empedocle, lei ha parlato di revamping dei vecchi impianti, ma questo revamping è stato effettuato solo a Gela e a Trapani. Noi nella zona di Porto Empedocle avevamo ben due dissalatori nella zona ASI, nella zona industriale, a est del paese. Si è scelto invece di fare un impianto nuovo nella zona ovest, quella dove c'è una spiaggia magnifica di immenso valore paesaggistico, di immenso valore anche naturalistico, perché sede di nidificazione della specie protetta, la tartaruga caretta, alcune tartarughe sono state liberate giorni fa, e anche un valore storico letterario, perché la spiaggia citata è l'incipit della spiaggia di Marinella di Andrea Camilleri, citata anche da Luigi Pirandello, il premio Nobel, nella famosa Oltretutto Nisia, nella novella Nisia lo descrive perfettamente, lì sulla spiaggia orge la vita. Andare è a sfregio fra l'altro della comunità, a cui era stato assicurato che questo dissalatore sarebbe stato mobile, durata temporanea, dopo due anni sarebbe stato spostato a Trapani, ed invece con un decreto che lei non ha citato, non gliel'hanno forse trasmesso, con il decreto 42 di quest'anno è stato reso definitivo. Ma allora era stato adottato con modalità provvisorie come mobile per aggirare il problema delle autorizzazioni. E le questioni ambientali e la salamoia, lei dice che hanno prodotto 700.000 metri cubi d'acqua nel 2025 e 830.000 quest'anno. Ma la salamoia dove l'hanno scaricata? Perché nello scarico in modalità provvisoria era prossimo alla spiaggia, lo scarico, una spiaggia che è frequentata, ancora oggi è frequentata da bagnanti. Noi abbiamo insistito che il sito fosse inidoneo e di fare il revamping dei precedenti dissalatori. Ma non ci hanno ascoltato. Due consigli comunali straordinari in cui la città si è opposta fortemente e il sindaco aveva chiesto assicurazioni proprio perché la salamoia venisse scaricata oltre centinaia di metri dall'allaccio per bypassare le ricadute. Ed invece dovreste venire a fare un'ispezione. Io ho chiesto l'ispezione a Sicilia Acqua in questo sito perché effettivamente tutta la questione è abbastanza opaca e sappia che ancora oggi, in questo momento, con i bagnanti in spiaggia si fanno i lavori per recuperare il tubo della salamoia che proprio si è staccato creando del danno in virtù delle correnti, perché quel sito è inidoneo anche per la questione delle correnti e tutto questo non è stato tenuto in considerazione. Enorme spreco di soldi pubblici e nessuna soluzione per i cittadini sempre più affranti.
4: Bene, la ringrazio, deputata Carmina. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, sollecitiamo la risposta urgente del Governo alle nostre interrogazioni perché da domenica 5 luglio alle ore 23 fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio l'Italia sarà tagliata in due per l'intervento sul cavalca ferrovia stradale di Ponte Alpino all'altezza del nodo di Firenze. Questo avviene in un momento già drammatico per la condizione dei trasporti nel nostro Paese, lo abbiamo visto anche sui lavori parlamentari, i lavori sulla legge elettorale saranno rinviati una settimana, ma non tutte le persone che devono muoversi nel nostro Paese possono rinviare di una settimana i propri lavori, i propri impegni. Per questo chiediamo al Governo trasparenza sui ritardi. Abbiamo contato noi, dai dati pubblicati dal gruppo FS sulla funzione viaggiatreno, 7 anni e mezzo di ritardi, esclusi i giorni di sciopero nei primi 6 mesi dell'anno. Noi vogliamo sapere un dato assoluto. Quante sono i giorni, gli anni di vita rubate ai cittadini e ai lavoratori dai disagi e dei servizi record che sta portando avanti questo Governo? E la seconda questione sui costi dei biglietti. Se l'aumento di percorrenza raggiungerà fino a 2 ore e mezzo. Se un viaggio durerà il doppio non è tollerabile che il prezzo del biglietto rimanga inalterato. La riduzione dei costi deve essere proporzionale all'aumento dei tempi e dei disagi e dei servizi, perché sennò in questo modo quello che avverrà è che non sarà dato nemmeno il rimborso del ritardo, perché il ritardo sarà già incluso nell'aumento di percorrenza che viene previsto. E un'ultima considerazione, sui giornali vediamo che l'unica preoccupazione di questo Governo è relativa ai vertici. È stato mandato via l'amministratore delegato, ora si stanno litigando sul lottizzare le altre posizioni per orientare gli appalti, non abbiamo ancora visto l'aggiornamento del contratto di programma infrastrutture di RFI e le assunzioni. Noi invece vi chiediamo di occuparvi, come dovrebbe fare un governo democratico, dei disagi, dei disservizi, dei ritardi che subiscono ogni giorno i cittadini e i lavoratori, e per questo vi continuiamo a sollecitare a rispondere alle nostre interrogazioni e accogliere le nostre proposte.
4: Ringrazio deputato Casu. La seduta è tolta.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha svolto l'audizione di Luisa Rizzitelli, presidente dell'Assist, Associazione Nazionale Atlete, e di Valeria Zaccheroni, responsabile della divisione medica e dei disturbi alimentari delle atlete dell'Assist.
8: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Luisa Rizzitelli, presidente dell'Assist, Associazione Nazionale Atlete, e di Valeria Zaccheroni, responsabile della divisione medica e dei disturbi alimentari delle atlete dell'Assist, Associazione Nazionale Atlete, con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, a richiesta sia delle audite sia della Commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Rizzitelli e alla dottoressa Zaccheroni, ringraziandole per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione e dovendo esprimere loro, anche a nome della presidente Semenzato, le scuse per i plurimi rinvii di questa audizione, pur se imposti dall'imprevisto andamento dei lavori parlamentari. Come si legge nel sito web dedicato, Assis si propone di tutelare e rappresentare i diritti collettivi degli atleti di tutte le discipline sportive operanti a livello agonistico e degli operatori e operatrici dello sport femminile, allenatore, manager sportivi, professionisti della comunicazione. Assis si impegna contro le molestie nello sport attraverso progetti di sensibilizzazione e di comunicazione su tutti i temi riguardanti la parità di diritti nello sport, la parità di accesso alla pratica sportiva, la formazione di una classe dirigente che guardi al futuro con i valori dell'inclusione e della gender equality. Tra i vari progetti sostenuti da Assis si può citare SAVE, servizio nato tramite una collaborazione con Differenza Donna, con il fine di raccogliere denunce e fornire assistenza concreta e gratuita alle donne dello sport che subiscono molestie e abusi. Do quindi la parola alle nostre audite, rinnovando il ringraziamento per il loro contributo e pregandole di contenere l'intervento entro i 10 minuti ciascuno per consentire domande da parte dei parlamentari. Prego, non so chi comincia.
9: Comincio io?
8: Sì, buongiorno.
9: Elia, buongiorno. Solo però per dare la parola intanto alla dottoressa Zaccheroni, che ci ha fatto il regalo di essere qui con noi scappando, diciamo, dall'ospedale in cui opera, e la dottoressa Zaccheroni in qualità di responsabile della divisione medica e disturbi alimentari degli atleti della nostra associazione ci fa il piacere.

0: So esserla sempre vicinissima ai nostri temi e quindi questa è un'occasione per ringraziare tutte voi della Commissione Femminicidio. E quindi cedo la parola alla dottoressa Zaccheroni.
1: Buongiorno a tutti, ringrazio la Presidente di questa Commissione parlamentare, l'Onorevole Martina Semenzato, e lei Vicepresidente Senatrice Cecilia D'Elia, nonché la mia Presidente Luisa Rizzitelli per avermi coinvolto in questa inchiesta. Io sono un medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e dirigo uno dei centri accreditati dalla Società Italiana dell'Obesità. Il Centro Obesità e Nutrizione Clinica di Villa Igiea, dove ci occupiamo della grande obesità e dei disturbi del comportamento alimentare collegata ad essa. Sono in realtà approdata al mondo dello sport per motivi professionali, ma anche personali, ed è in quest'ambito che ho potuto toccare con mano la passione, la forza, ma anche la fragilità dello sport al femminile. Le donne, e in particolare proprio le atlete, rispondono ad esperienze traumatizzanti con la comparsa di disturbi del comportamento alimentare. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione non solo compromettono l'attività sportiva, ma danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale. Va assolutamente sottolineato che dopo la pandemia in Italia, secondo anche i dati del Ministero, l'aumento dei disturbi dell'alimentazione è stato circa del 35%, rendendo questa condizione una nuova emergenza, in quanto circa 3 milioni e mezzo di persone, pari al 6% della popolazione, ne sono colpiti. Di questa popolazione, il 90% sono donne, o meglio ragazze o addirittura bambine. Se andiamo a guardare la prevalenza tra le atlete di sesso femminile, osserviamo che nel 20% delle atlete è presente un disturbo del comportamento alimentare contro il 5% delle non atlete. Questa prevalenza è maggiore anche fra gli atleti maschi, però abbiamo delle percentuali che variano dall'8% degli atleti verso lo 0,5% dei non atleti. Se poi andiamo a vedere la scolarità e quindi entriamo fra le atlete universitarie, raggiungiamo una prevalenza che raggiunge quasi il 30%. Ci sono poi delle discipline sportive che rappresentano un maggior rischio, soprattutto in quelli che sono gli sport estetici con giuria, tanto che i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione si presentano nel 42% delle ragazze che praticano ginnastica artistica o in quelle discipline dove il peso condiziona assolutamente la performance. Pensate ad esempio al salto con gli sci. Ci sono anche altri fattori di rischio in ambito biologico, come può essere l'età, la crescita o la genetica, fattori psicologici come il perfezionismo, la bassa autostima, i tratti ossessivi oppure la rigidità, o quelli che sono fattori socioculturali, come l'influenza dei media, l'ideale di magrezza, lo stigma, o anche il bullismo, oltre a quelli che sono fattori di rischio sport specifici, vi basti pensare anche soltanto alla danza. Ci sono momenti che sono momenti a rischio, come i periodi di transizione, il passaggio dal settore giovanile al professionismo, quello che può essere il livello agonistico, la pressione dei media sulle performance, i cambiamenti ponderali nel tempo di queste bambine quando diventano ragazze. È un fattore di rischio che spesso è sottovalutato, magari vi potrà sembrare banale, ma è addirittura la divisa. Pensiamo alla divisa dei pallavolisti e a quelle delle pallavoliste. La semplice aderenza degli short rispetto ai pantaloncini dei ragazzi può innescare dei comportamenti disfunzionali. Tutto questo rappresenta un po' il mondo dello sport. Ma se andiamo oltre, se scendiamo un po' alle origini del problema, ahimè, ci accorgiamo che il 50% delle donne con disturbi alimentari hanno subito abusi sessuali e nell'80% di queste durante l'infanzia. In questo modo le condotte alimentari disfunzionali, diventano come degli strumenti per fronteggiare l'evento traumatico.

0: e per sottrarsi ad un'esperienza soggettiva dolorosa. È un po' come se il linguaggio alimentare, con un urlo silenzioso, cercasse di trasmettere al mondo esterno il disagio. Per la loro complessità si tratta di disturbi che richiedono la maggior collaborazione possibile tra figure professionali preparate e dedicate, con diverse specializzazioni che possono essere psichiatri, psicologi, dietisti, specialisti in medicina interna, ma anche pediatri, torno a sottolineare l'insorgenza precoce di questi disturbi. Ma anche con i componenti stessi del team, l'allenatore, il preparatore atletico, il fisioterapista, così pure come il nutrizionista e in quelli che sono gli sport di squadra, le altre atlete. Non possiamo dimenticare che sia l'anoressia che la bulimia nervosa possono essere complicate gravemente e se non riconosciute in maniera tempestiva e tempestivamente trattate in maniera adeguata, possono avere delle complicanze gravi. Inizialmente però i disturbi alimentari nelle atlete possono essere confusi, tanto che spesso queste ragazze sono molto apprezzate dagli allenatori, perché l'ascetismo viene un po' scambiato per la resistenza mentale, l'iperattività per l'impegno nell'allenamento, il perfezionismo per la ricerca dell'eccellenza, la soddisfazione per l'obbedienza o la negazione della sofferenza per la prestazione con dolore. E questo fa sì che si possa arrivare a riconoscerli negli stati più avanzati. Non dobbiamo assolutamente dimenticare che fra i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, l'anoressia nervosa soprattutto ha un rischio di morte che è 5-10 volte maggiore di quello delle persone sane della stessa età. E quando insorge dopo una violenza, è un altro misconosciuto, impunito femminicidio. Ed è così che tristemente concludo il mio intervento. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie. Posso
0: Prego,
1: riprendere,
0: Residente. Sì.
1: senatrice? Grazie, dottoressa Zaccheroni. Noi ringraziamo davvero la Commissione Femminicidio perché mettere agli atti dei temi che riguardano la violenza di genere sullo sport è qualcosa di epocale, credeteci, non è mai stato fatto ed era importante farlo. Ogni giorno le atlete ci regalano tantissimo, ma abbiamo il polso della situazione è molto chiaro di quello che accade nel mondo dello sport, dove la violenza di genere, che noi sappiamo in particolare essere agita sulle bambine, sulle ragazze, sulle donne, non viene contemplato. Il tema di cui ha parlato la dottoressa Zaccheroni è infatti una parola che poi prosegue nel mio intervento, cioè sottovalutazione, ma anche oserei dire sottostima di quello che le atlete e il mondo sportivo femminile italiano merita. E i temi sono davvero tanti e abbiamo deciso di prendere soltanto dei numeri per far sì che il nostro intervento faccia comprendere come su un terreno che ha un humus non sfavorevole alla violenza non possono che esserci dei casi, solo che se non monitoriamo né il terreno in cui siamo e né quello che accade, il tema semplicemente nello sport non esiste ancora. Io voglio dare solo dei numeri, certo che non li abbiano dati anche gli altri. In 125 anni di sport non abbiamo mai avuto una presidente del CONI donna e solo nel 2020 Antonella Bellutti ha avuto l'ardire di candidarsi. Dei 50 presidenti federali che abbiamo oggi, soltanto una è una presidente donna e abbiamo una vicepresidente coraggiosa come Manuela ha lavorato nella Federazione Atletica Leggera che combatte ogni giorno, ma sono ancora davvero pochissime. Nei presidenti dei comitati regionali del CONI, che sono 21, le donne sono di nuovo solo una ed è quella della provincia autonoma di Trento e Bolzano. Quindi pensate tra CONI, sport e salute, federazioni, discipline sportive associate, enti sportivi, associazioni benemerite, sono 101 presidenti e sono solo 4 le donne, il 3,9%. E se guardiamo la dirigenza dei club sportivi, delle discipline più diffuse, calcio, basket, pallanuoto, eccetera, la percentuale è impressionante perché parliamo del 7,3% dei dirigenti, non arriviamo neanche alla doppia cifra. E non va meglio nel discorso della direzione tecnica. Nelle nazionali italiane i numeri sono veramente da Arabia Saudita. Su 117 allenatori abbiamo 9 allenatrici, il 7%. Nei club italiani di maggior livello, pensate che su 357 coach le donne sono 11. 11 su 357, il 3,1% del totale. E guardi, fa eccezione l'Equipe Orizzonte Catania, dove guarda caso ci sono due donne già olimpioniche, Martina Miceli allenatrice e Tania Di Mario presidente. Ma questo 3% di donne è veramente un schiaffo alla parità di genere nello sport e non solo. Ecco, c'è stata una ricerca molto importante di una realtà amica di Assis, che è il Sol Optimist International, dove grazie alla past president Adriana Macchia e una socia Cristina Greggio abbiamo operato in sintonia e fatto passare in 200 comuni la carta per il superamento delle discriminazioni di genere, che hanno approvato città olimpiche come Roma, Torino, Bologna per prima e tante altre. Ecco, il Sol Optimist ha fatto un bando con i numeri incredibili proprio sul tema della violenza di genere o dei comportamenti non idonei, un'indagine fatta su 900 atlete proprio dall'Olimpionica Bellutti. I dati sono incredibili. Guardate che su 900 atlete dichiarano di aver subito una qualche forma di violenza psicologica o comportamenti inidonei da parte di alcuni allenatori o dirigenti il 44% delle intervistate. Parliamo di un atleta su due. Un dato enorme e inquietante, tra l'altro, che come se non bastasse il 77% delle intervistate in questa indagine dice di essere stata testimone di comportamenti che hanno procurato indubbiamente un danno psicologico alle loro compagne. E stessa percentuale, il 77% conferma di non aver mai avuto in vita sua, anche se avendo avuto una retribuzione, un contratto o un accordo di collaborazione. Allora, sono dei numeri che possono tra l'altro essere ampliati se vorrete acquisire questa ricerca del Sol Optimist International, che si chiama Progetto Simo, peraltro in onore di Simonetta Valle, che non lascia spazio a interpretazioni. E il punto qual è? Il punto è che questo tema nello sport italiano non è mai stato indagato come merita, e non basta l'introduzione dell'ufficio del Safeguard Office per dire che abbiamo risolto il problema. Quindi questo è in conclusione il punto di vista di Assis. Noi crediamo che vada affrontato questo tema con serietà, perché parliamo di 15 milioni di praticanti e parliamo di tantissime donne che sono tesserate con lo sport italiano e tantissimi anche atleti. Va affrontato su più livelli. Intanto la formazione va fatta nelle società sportive, sostenendo le associazioni sportive che oggi hanno un obbligo di formazione, ma sono lasciate completamente sole. Fa eccezione per esempio il comune di Cremona, dove l'assessore allo sport dà da 4 anni gratuitamente questo tipo di formazione sul fair coaching e sul safeguarding alle proprie associazioni. Un altro punto, noi come Assist abbiamo Assist Academy e il programma Respect che abbiamo dato alle federazioni, che possiamo dare alle federazioni sportive, ma lo facciamo con realtà qualificate. Noi operiamo col centro antiviolenza differenza donna, ma i centri antiviolenza sono tanti in Italia, sono realtà che hanno veramente esperte che possono occuparsi di questo tema. Mi chiedo come il CONI, che sta chiedendo in questi giorni, da quanto ho sentito gli organi di stampa, di prendersi questo ruolo nella formazione, quali competenze possa mai avere su questo tema. Poi serve una riforma della giustizia sportiva seria, che in questo momento non è una giustizia terza e quindi non è una giustizia giusta, anzi talvolta è veramente d'impronta feudale. E infine serve un approccio strutturale delle federazioni sportive nazionali perché affrontino questi temi, perché se abbiamo quei numeri inaccettabili, evidentemente il tema non è stato mai né visto né affrontato né elaborato. Ripeto, non basta il safeguard officer, abbiamo visto cose già che noi umani non avremmo voluto vedere, per esempio nella nomina dei responsabili, perché ognuno poi si arrangia come può, non bastano i convegni, non basta assolutamente un approccio occasionale, ci serve che il tavolo del ministro Abodi, che il ministro ha istituito ma che non ha ancora convocato nella sua prima sessione, ci sia, lavori, che la Commissione Femminicidio venga coinvolta e venga ovviamente coinvolto il Ministero per le Pari Opportunità. E poi serve una bella presa di posizione nei confronti degli atleti condannati per stupro o per violenza grave in primo grado Presidente D'Elia, non possiamo pensare che lo sport si ricordi della responsabilità sociale o dell'immagine degli atleti soltanto quando deve fare qualche foto o quando devono fare qualche convegno. Se uno è condannato in primo grado, fatta salva ovviamente la logica garantista che noi ovviamente assumiamo, però esiste una responsabilità d'immagine e quegli atleti devono essere sospesi in attesa di giudizio definitivo, cosa che al momento non succede assolutamente. E poi chiudo dicendo che servono dei dati trasparenti sull'impatto di genere. In questo momento non sappiamo quanto si investe sulle donne e quanto sugli uomini. Non sappiamo i numeri reali, non solo degli investimenti, ma proprio delle figure professionali e non sappiamo tantissimo che riguardi la riduzione dell'impatto di genere. Ad esempio, non sappiamo neanche quanti impianti sono dedicati alle donne. Ci chiediamo ancora perché a Catania il sindaco Enrico Trantino non voglia dedicare il Palasport di Catania, che è senza nome, alla Liliana Pizzo, che è una figura storica della pallavolo catanese, nonostante una petizione di migliaia di firme e la mozione a favore del suo comune. Abbiamo bisogno di un lavoro serio, Presidente Delio, e noi vi ringraziamo perché le parole che ci fate dire oggi in questa commissione per noi sono un motivo di vanto e anche di grande serietà.
2: Grazie, prego le colleghe e i colleghi commissari presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni. Volevo solo chiedere alla Presidente se magari ci mandate un documento
1: Certo.
2: scritto. Grazie. Ci sono
1: Certo.
2: domande, questioni? Prego.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei sottolineare quanto questo è un momento importante, oserei dire storico, e lo dico non soltanto da parlamentare, da capogruppo di Fratelli d'Italia, ma anche da dirigente sportiva, da consigliere nazionale del CONI, ho sentito che è stato citato più volte, e quindi da dirigente sportivo da quasi 20 anni. È importante sottolineare quanto questa rimane una delle nostre priorità più importanti. Lo sport, e mi piace sottolineare l'accezione positiva dello sport quale agenzia educativa al pari di scuola e famiglia. Ho ascoltato attentamente l'audizione del presidente, della presidente, dell'Assist, che dovrebbe essere un'associazione di volontariato. Posso sottolineare e dire quanto il CONI sta investendo tantissimo nelle donne. Io sono delegato provinciale del CONI da 15 anni, in una provincia che è Isernia, provincia del sud, centro-sud. Quindi credo che sia un messaggio importante, un messaggio dove si investe nelle dirigenti sportive donne. Abbiamo come vicepresidente vicario un'atleta, Diana Bianchedi, il presidente della commissione, la presidente della commissione atleti è una donna. Devo dire che i numeri nel CONI sulla leadership al femminile stanno, ovviamente a norma di legge, come prevede lo statuto del CONI, aumentando tantissimo. Bisogna lavorare un po' di più sulle federazioni, dove effettivamente c'è soltanto la mia collega in Consiglio nazionale, Laura Lunetta, come presidente. Ma c'è la massima attenzione da parte della politica, da parte dei vertici del CONI, per aumentare sempre di più la presenza nelle donne ai livelli apicali. Io vorrei però fare una domanda al presidente e all'altra dottoressa. Ho ascoltato che si parlava di fragilità, quindi che le atlete donne sono più fragili degli atleti uomini. Ecco, vorrei capire se questa fragilità deriva dai problemi alimentari, che purtroppo sono un dramma che si in qualche modo ripete sempre di più, oppure anche d'altro, cioè loro come hanno in qualche modo avuto questa percezione e a cosa si riferivano, si riferiscono quando parlano di fragilità delle donne atlete maggiore rispetto agli uomini. Grazie.
2: Un attimo, Presidente, magari raccogliamo se ci sono altre. Io volevo chiedere una cosa, se su questo progetto che avete con differenza avete dei dati sull'esperienza di questo con differenza donna, sulle denunce. E poi io penso, devo dire, lo stavo pensando anche, guardando Wimbledon, perché non c'è, cioè, alla fine il titolo è sempre prima Gobolli e poi Paolini, cioè io credo, onorevole Anzillotta, non dico bene il suo cognome, cioè comunque c'è ancora tanto lavoro da fare, anche culturale, perché siamo, no? Cioè nelle comunque il riflettore è sempre più forte sulla eccellenza maschile e meno su quella femminile, oltre che le disparità salariali, insomma, le questioni che sappiamo di riconoscimento. Però insomma poi mi interessava, stando facendo anche un lavoro in particolare sulla violenza, che chiaramente è legata anche al potere e alle disparità di potere, capire se, o forse non l'ho capito io, l'ha già detto nella relazione, e come questo progetto con Differenza Donna, se ci sono già dati che per noi possono essere un'indicazione. Grazie. Presidente Rezzitelli.
1: Sì, allora le dico intanto allora due cose. La prima, relativamente ai dati, noi abbiamo un programma che si chiama SAVE, che dà disponibilità totale del centro di violenza Differenza Donna nel caso in cui ci siano atlete che vogliano intraprendere un percorso relativo a quello che stanno subendo. E invece in questo momento, in 4 anni di apertura di questo servizio, purtroppo le segnalazioni finiscono soltanto con una mail e con l'impossibilità di riuscire a sostenere realmente queste atlete. Cioè il discorso del sommerso e della paura di affrontare questo tema andando da un centro di violenza che è il soggetto in grado di aiutare è uno dei temi enormi. Quindi al momento noi abbiamo soltanto tantissime telefonate o mail dove cercano di informarsi su quale sarebbe la strada, e poi il percorso viene purtroppo abbandonato. Quindi questo dimostra purtroppo ancora di negatività e di paura di poter perdere quello che poi in quel momento è l'attività di cui si è innamorati, cioè lo sport, ci sia. Voglio aggiungere solo, rispondendo alla parlamentare che è intervenuta, mi spiace tantissimo, non voglio sembrare negativa, perché io so che dei passi in avanti sono stati fatti, però in tutta sincerità dire che sono dei numeri accettabili, quello di avere una presidente su 50 come presidenti, di avere una presidente regionale su 20, di avere 11 allenatrici su 357, sono dei numeri imbarazzanti. Non basta nominare le poche fortunate che sono nei ruoli apicali, perché sono soltanto una presenza che, per quanto di donne di grande valore, non testimoniano per nulla la situazione reale. Ed è questo il vero problema dello sport, che continua a dire che sta facendo tantissimo, ma sono i numeri a smentirlo. Non si sta facendo assolutamente quanto si deve, e i numeri lo dimostrano. Tra l'altro voglio aggiungere che ci sono l'obbligo delle quote antidiscriminatorie di genere nelle federazioni sportive nazionali, introdotto proprio dall'attuale presidente della Federcalcio, quindi per volontà del CIO, che ha pressato il Comitato Olimpico perché questa norma diventasse obbligatoria. Metà delle federazioni sportive italiane non raggiungono quella quota obbligatoria. Quindi in realtà, purtroppo, mi spiace smentirla, ma non io, i numeri. Io so della buona volontà del mondo sportivo italiano e credo tantissimo nella sua passione e in quella del suo territorio, però davvero questi numeri parlano da soli.
2: Dottoressa
3: Zaccheroni, volevo soltanto sottolineare che innanzitutto non siamo state nominate, ma essendo consigliera nazionale è una votazione, quindi sono in consiglio nazionale come rappresentante del Sud Italia. Credo che questo sia un messaggio importante, una donna eletta tra l'altro in consiglio nazionale. Poi volevo dare qualche altro dato. Condivido sul fatto che c'è ancora tanto da fare, bisogna lavorare su una rivoluzione culturale, lo stiamo facendo e lo continueremo a fare, ma bisogna dire che i numeri sono in crescita, questo ovviamente va detto. E lo dico sottolineando ciò che ho detto poc'anzi: il vicepresidente vicario del CONI è una donna, Diana Bianchetti, abbiamo un membro CIO, Stefania Pellegrini, in giunta abbiamo varie donne, tra cui, vabbè, come diceva poc'anzi, la Laura Lunetta, la Bianchetti, la Cagnotto, la Spina, Valentina Rodini, e poi abbiamo molte donne in Consiglio nazionale del CONI. Ripeto, c'è ancora tanto da fare, le delegate provinciali anche sono in crescita, c'è ancora tanto da in qualche modo da lavorare, da investire, lo stiamo facendo, lo faremo di rete. Credo che anche questa indagine conoscitiva sia fondamentale e funzionale per far capire quanto lo sport sia l'elemento valoriale più importante. Grazie.
2: Grazie onorevole Lancellotta e ringrazio la dottoressa Luisa Rizzitelli e la dottoressa Valeria Zaccheroni. Dichiaro conclusa l'audizione, noi tra l'altro ne abbiamo un'altra adesso alle 10 e rinnovo l'invito a mandare nel caso un documento. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 11 in punto, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono e da Francesco Pantaleo in regia per questo breve notiziario parlamentare. Giorno di pausa per l'Aula della Camera che ieri ha approvato in via definitiva il DDL sul servizio civile universale e svolto il question time con i ministri Salvini, Foti e Calderone. L'Assemblea riprenderà i lavori domattina alle 9.30 con alcune interpellanze urgenti. Tra gli eventi in agenda, Montecitorio sta per cominciare in questi minuti presso la Sala della Regina la presentazione del 25° rapporto annuale INPS, illustrata dal presidente Gabriele Fava. Alle 13 in sala stampa la presentazione della 22esima edizione dello SNIM, Salone Nautico di Puglia, e dei dati sulla Blue Economy nel mezzogiorno con il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Il Senato è convocato per martedì prossimo per l'approdo in aula del DDL per l'acquisizione traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse e la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. In corso al Metropolitano Urban Center di Roma la presentazione del 15° rapporto annuale sull'efficienza energetica RAE 2026 curato dall'Enea. All'evento partecipano la presidente dell'ente Francesca Mariotti e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La legge elettorale è attesa in aula alla Camera la prossima settimana. Ieri riunione del centrodestra per trovare la quadra. Critico sullo stabilicum il centrosinistra che si è riunito ieri in piazza a Napoli con i leader del cosiddetto campo largo Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal vertice NATO di Ankara ha confermato l'impegno per le spese militari, affermando che se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero. Era l'ultima notizia, grazie a Francesco Pantaleo in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Oltre il Tifo, raccontare il calcio tra etica e passione, promosso su iniziativa dei senatori Gianni Berrino, Paolo Marcheschi e Marco Silvestroni. La conduzione del dibattito è stata affidata alla giornalista Simona Rolandi. Intervento del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
2: Buongiorno e a voi tutti un cordiale benvenuti nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, un luogo assolutamente suggestivo, di enorme prestigio, che se possibile dà ancora più lustro al momento che stiamo per condividere questa mattina, e sarà un momento di confronto, un momento di riflessione e un momento anche, se vogliamo, per lanciare dei messaggi importanti che possono servire alla situazione attuale ma soprattutto al futuro, un futuro che ci porta al mondo dello sport, al mondo del calcio. Ma andremo oltre il tifo, raccontare il calcio tra etica e passione. Questa è la nostra iniziativa, questa è l'iniziativa promossa dai senatori Gianni Berrino, Paolo Marcheschi e Marco Silvestroni, ai quali farei subito un applauso da parte vostra, perché se siamo qui è proprio grazie a loro. Vogliamo focalizzare l'attenzione sul tema che vi ho anticipato per porre l'accento soprattutto sulla responsabilità di chi lo sport lo racconta, di chi il calcio lo racconta, di chi lo condivide ogni giorno, di chi cerca di lanciare dei messaggi importanti anche andando oltre, come detto, il tifo, oltre la passione, una passione che deve essere sempre una sana passione, però andremo anche a vedere che cosa sta accadendo con la deriva dei social, e questo cercheremo di focalizzarlo per capire come arginare un fenomeno che veramente sta andando oltre il limite quando si toccano degli argomenti certamente sbagliati. Dobbiamo ricordare, soprattutto noi che facciamo comunicazione, quanta risonanza ci sia nelle cose che diciamo, come le diciamo, a chi arriviamo e quanto questo può influenzare, soprattutto se vogliamo i giovani. E poi parleremo certamente ancora di tifo, etica, passione, c'è tutto questo che fa parte della nostra quotidianità. Ci sono anche giornalisti che sono, e ne parleremo nel dettaglio, identificati con una determinata squadra. Ciò non toglie che fanno molto molto bene il loro lavoro, ma se vogliamo hanno anche una responsabilità in più, perché è una responsabilità che li porta all'obiettività, un'obiettività che noi non possiamo, alla quale noi non possiamo mai venire meno. E allora andremo a scoprire tutto insieme, tutto in questa mattinata che condivideremo, e vogliamo subito un po' stravolgere la scaletta, perché abbiamo, a proposito di giornalisti identificati con una determinata squadra di calcio, ha dei minuti a disposizione per noi, ma li ha trovati proprio perché sa quanto è importante questo appuntamento, Fabrizio Biasin. Un applauso a lui, che è collegato con noi. Lui che del, buongiorno Fabrizio, innanzitutto benvenuto, lui che del racconto sportivo fa ovviamente il suo faro, lui che è particolarmente identificato ovviamente con la squadra dell'Inter. Allora Fabrizio, abbiamo introdotto il nostro tema e cerchiamo di capire innanzitutto, Fabrizio, qual è il tuo punto di vista. Quali sono le difficoltà che principalmente incontra un addetto alla comunicazione, un giornalista che è codificato comunque come un appassionato di Inter? Buongiorno Fabrizio.
3: Ciao Simona, buongiorno a te, buongiorno a voi, intanto grazie per l'invito. Diciamo che io, quando ho iniziato a fare questo mestiere, ormai diversi anni fa, molti anni fa, ho avuto la presunzione, se vogliamo anche con un filo di arroganza, di poter fare questo mestiere senza nascondere la mia fede sportiva, perché mi sono posto una domanda: perché devo mettere una barriera tra me e chi mi legge e mi ascolta? Io penso di poter fare il mio mestiere in maniera più che dignitosa, anche comunicando qual è la mia fede sportiva. E ti dico la verità, io credo di riuscire a farlo anche adesso, ripeto che sono passati tanti anni, però all'epoca non potevo immaginare dove sarebbe andata la comunicazione, il fatto che in questo momento comunicare significa anche dover stare sui social network, che all'epoca non avevano avuto uno sviluppo così importante. E in questo momento il fatto che un giornalista sia dichiaratamente tifoso di una squadra lo porta per forza di cose a esporsi nei confronti di tutti coloro che lo ascoltano e lo leggono. E troppe volte il tuo giudizio viene filtrato da questa tua confessione e diventa un problema. Quindi la verità è che forse tornando indietro non rifarei la stessa scelta, anche se oggi io penso di poter dire dopo tanti anni che, nonostante la mia fede dichiarata, io riesco a fare il mio lavoro all'altezza.
2: Ecco, non lo rifaresti, Fabrizio, tornando indietro?
3: No, perché la verità è che dall'altra parte ormai è difficile che uno riesca ad accettare che un giornalista abbia una fede, cosa secondo me francamente normale. Cioè, io penso che tutti in realtà tifino per una squadra, abbiano una passione, però il fatto di averlo dichiarato ti porta per forza di cose a dover fare i conti con chi pensa che ogni tuo giudizio sia filtrato da quella fede, dal fatto di avere una preferenza. E ripeto, l'esposizione che ormai hanno tutti quanti sui social comporta che questo sia un problema. Quindi forse tornando indietro farei quello che fanno il 90% dei miei colleghi, cioè starei zitto rispetto a questo tipo di situazione.
2: Fabrizio, quello che tu hai detto è un qualcosa che poi rappresenta il segno dei tempi, no? Perché sicuramente con il passare degli anni questo tuo punto di vista è andato in una certa direzione. Prima non era così. Tu hai parlato di social e hai parlato di una il tribunale dei social, noi lo vediamo, no? Poi facendo le trasmissioni sportive, per carità, no? Il rigore c'era o non c'era per l'Inter? Tu non dici sempre che c'era il rigore per l'Inter, però è questo che ti voglio dire, cioè sei tra le parti di quei giornalisti, sì, tifosi di una squadra, ma molto preparato e molto competente per dire se quel rigore c'era oppure no.
3: Beh, ma allora questo sta alla base, cioè io penso che, ripeto, io credo che tutti abbiano una fede, se fanno parte del mondo dello sport, nel caso specifico del calcio, faccio fatica a immaginare che non ci sia qualcuno che abbia una preferenza per una squadra, e sto parlando di chiunque, tesserati, dirigenti, arbitri, giornalisti, tutti hanno la loro preferenza, però se parliamo di giornalisti, il giornalista poi deve riuscire a guardarsi allo specchio e poter rispondere: io riesco a fare questo mestiere in maniera del tutto oggettiva? E io penso di sì. Questo però deve essere un principio molto solido, molto chiaro, cioè il giornalista che di fronte a dei fatti non riesce a mantenere l'oggettività non è un giornalista, non riesce a fare bene il proprio mestiere. Io personalmente credo di riuscire a fare questa cosa, cioè se un rigore è un rigore, deve essere tale a prescindere dalla squadra per cui questo rigore è arrivato.
2: Tu riesci però a metterti in discussione, cioè quotidianamente, quando magari fai un dici
3: sì,
2: ok, ma sono stato obiettivo come volevo essere? Ti metti
3: questo
2: in discussione, te lo chiedi?
3: Guarda, il lavoro dell'autoanalisi personale deve essere fatto quotidianamente, ma da tutti i giornalisti, non solo quelli che hanno una passione manifesta. Cioè, tante volte rispetto a un giudizio uno deve ragionare e dire: ho detto esattamente quello che pensavo o ho filtrato il mio messaggio perché sono stato diciamo forzato dal mio interesse, dalla mia fede? Se rispetto a questo tipo di situazione la risposta è no, mi sono fatto condizionare, allora significa che ho fatto molto male il mio lavoro. Invece io credo che uno debba avere la forza di essere sempre oggettivo se vuole essere ritenuto un giornalista all'altezza.
2: Fabrizio, so che ci devi lasciare alle 10.50, giusto? Per cui ti faccio un'ultima domanda che poi vorrei rivolgere anche ai nostri illustri ospiti qui. Siamo a un punto di non ritorno, Fabrizio, cioè non torneremo mai indietro a ciò che era prima.
3: Cioè, rispetto al modello di comunicazione?
2: Sì.
3: Io penso che sia in totale evoluzione, cioè un tempo fino a diciamo 20 anni fa il giornalista aveva un ruolo ben identificato, no? Esisteva il giornalista di carta stampata, il giornalista radiofonico, il giornalista televisivo, il giornalista dell'agenzia, e finiva lì. Oggigiorno invece il giornalista deve riuscire a mettere un piede ovunque, perché non sei più standardizzato, devi riuscire a parlare con il più possibile di coloro che hanno la voglia di ascoltarti. Questa cosa però comporta anche tutta una serie di problematiche, il fatto che ormai chiunque si ritiene giornalista, perché esistono svariate piattaforme che consentono a chiunque di farsi ascoltare, il che non è per forza un male, a patto che chi ascolta riesca a filtrare e a capire la differenza tra chi prova a fare buona informazione e chi invece prova a venderti cose che non esistono.
2: Eh sì, chiunque si ritiene giornalista, ma non essendolo, diventa poi un problema.
3: Assolutamente sì, da questo punto di vista purtroppo non esistono chiare normative, cioè ormai, ripeto, chiunque riesca a farsi ascoltare da una platea che poi magari piano piano si allarga, anche se non ha le basi del giornalismo, diventa un comunicatore e a volte riesce a diciamo coinvolgere più gente dei classici giornalisti che invece hanno fatto la strada tipica di chi prova a fare informazione.
2: Grazie a Fabrizio Biasino, lo salutiamo con un...
3: Grazie a voi, grazie Simona.
2: Grande applauso.
3: Grazie per avermi invitato, è stato un grandissimo piacere.
2: Grazie, grazie davvero e buona continuazione, perché anche lui ha tanti impegni, giustamente, perché lavora bene. E a proposito del lavorare bene, è proprio anche su questo che ci vogliamo soffermare oggi: perché, come, cosa stiamo facendo, cosa dobbiamo fare e soprattutto perché oggi ci ritroviamo qui. Lo vogliamo chiedere innanzitutto a coloro che ci hanno voluto chiamare a raccolta, perché io l'ho detto e ci tengo a dirlo: parliamo di calcio, sì, parliamo di calcio. No, non parliamo di calcio, parliamo di uno dei fenomeni più seguiti nel paese. Il calcio muove le masse, il calcio attrae milioni di persone davanti alla televisione, alla radio, sappiamo qual è il seguito. E allora proprio attraverso il calcio noi possiamo imporre magari un termine forte, però possiamo farlo, un cambiamento culturale, un cambiamento di direzione, affinché noi poi non si debba parlare ogni sabato e domenica della rissa, dell'accoltellamento, di quello che accade fuori allo stadio, di quello che accade a volte dentro, dei toni aspri, di striscioni che non si possono neanche ripetere per quanto sono violenti a ledere la parte umana del tifo. Di tutto questo parleremo insieme. Allora vorrei subito ringraziare nuovamente Gianni Berrino, Paolo Marcheschi e Marco Silvestroni. Andiamo subito da Gianni Berrino, capogruppo dei Fratelli d'Italia della Commissione Giustizia Senato della Repubblica. Un applauso a lui subito, perché io vorrei chiedervi, e lo farò a tutti e tre, con tutti e tre: come è nata questa iniziativa? Quando è nata?
4: Buongiorno a tutti. È nata per la passione che ci accomuna per il calcio, quindi insieme ad altri, anche ai senatori che sono qui presenti in prima fila. E quando uno ha la passione per il calcio, non dico per lo sport, per il calcio, perché è una passione differente a quella degli altri sport, quella per il calcio, si pone delle domande, a meno che non vogliamo dire che va tutto bene. Le domande sono: perché faccio il tifo? Perché mi arrabbio e gioisco? Perché faccio cose che per altre aspetti della mia vita non farei mai, e ne vale la pena dal punto di vista etico fare tutto questo? E quando l'abbiamo organizzato insieme a Paolo e a Marco, abbiamo detto: facciamolo, l'Italia è fuori dai mondiali, parliamo di calcio senza passione, perché quando lo faremo ci sono i mondiali in corso ma noi non saremo appassionati. Mai io personalmente, ma poi lo diranno anche loro, ci saremmo immaginati di essere qui a parlarne oggi, in un momento in cui la più grande manifestazione del nostro sport, che si fa ogni 4 anni, ha avuto una caduta di etica e di stile terribile. Mai ci saremmo immaginati di vedere e sentire quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Mai ci saremmo immaginati di non poter tifare neanche per quello che gioca meglio, perché fino adesso è stato veramente difficile trovare chi è appassionato di calcio, trovare una squadra che ti appassiona guardandola. E quindi questa grande delusione che per conto mio c'è nel vedere i mondiali attuali, nel vedere tutto quello che gira attorno ai mondiali, nel vedere che ogni 20 minuti i giocatori si fermano perché si devono abbeverare in modo che gli spot vadano in televisione, spaccare il ritmo della partita, spaccare il pathos sugli spalti in modo sacrificare tutto sull'altare del dio denaro, sicuramente pone l'etica ancora prima della passione. E a me, che sono grande tifoso, troppo, Biasina ha fatto che ringrazio sempre, ha fatto un'analisi di come i giornalisti si dovrebbero comportare, delle analisi che dovrebbero fare, non solo nel mondo dello sport, in politica forse ancora di più. Ma io, che sono un grande tifoso del calcio e quindi parteggio, e non sono per niente, quando gioca la mia squadra non riesco a essere onesto nel dire se ha giocato bene o male. Per me gioca sempre meglio delle altre, quando perde non se lo meritava mai. Detto questo, ne vale la pena in questo momento di sacrificare la nostra passione, quando l'etica è messa molto da parte ad altri livelli. Forse lo è ancora nel calcio di provincia. Io vado a vedere la mia Sanremese in Serie D e dire, mi sento che ancora in terza, quarta, quinta serie sono partite che ancora prendono al cuore del tifo, che se è organizzato non lo è come in altri mondi o lo è solo per tifare. E questo pone l'interrogativo per cui si fa questo convegno. Noi tutti vogliamo che il calcio sopravviva come passione popolare. Per farla sopravvivere come passione popolare c'è bisogno del tifo, e per avere il tifo sano dei giovani, delle famiglie allo stadio, e anche per, voglio dire, gli sfottò e tutto quello che c'è attorno alla passione italiana per il calcio, c'è bisogno che il calcio sia credibile, se no nessuno spenderà dei propri soldi e del proprio tempo per andare a vedere qualcosa il cui copione è già stato scritto.
2: Lei ha parlato di caduta di etica e di stile enorme. Parla.
4: No, prego.
2: Prego, prego. No, ah. No, volevo chiederle a cosa si riferiva in particolare, alle ingerenze, se vogliamo, anche politiche, perché è inutile raccontarci cose diverse, oppure al di là dei cooling break.
4: No, l'ingerenza detta ci toglie l'immaginazione che magari non c'è. Tutti dicono, ah sì, beh, cioè, potere che magari anche nel nostro campionato, sono leggende metropolitane che tra i tifosi ci sono sempre state. È bello magari immaginare che ci siano, ma è subito bello immaginare che magari non ci siano. Quando tu la metti sul piatto, sì è vero, ho telefonato, togli anche quell'ultimo velo davanti a chi immagina e sogna che il calcio sia ancora fatto di un pallone 22 uomini o donne, secondo che sia calcio femminile o maschile, che corrono dietro quella palla per metterla dentro quella porta. E lo stile viene meno quando tu non porti a un mondiale le 24 squadre che meritano di giocare un mondiale, ma ne porti 48, sottoponendo i tifosi a un mese di partite inutili, per poi ritrovarti agli ottavi di finale con 6 squadre europee, una squadra sudamericana e una squadra africana. Dov'è lo stile? È business. E non lo dico questo perché l'Italia avrebbe meritato di esserci, perché se ha perso con la Norvegia, ha perso con la Bosnia, che sono andate avanti, probabilmente l'Italia era più scarsa. Fatti nostri che non ci siamo riusciti ad andare. Ma non c'è più lo stile di vedere delle partite vere, non predeterminate, aspettando che l'unica cosa che ti attrae davanti alla televisione, magari Capoverde si qualifica al secondo turno, che è stata l'unica cosa bella di questo primo mese di mondiale.
2: Chiarissimo, grazie a Gianni Berrino, capogruppo Fratelli d'Italia, Commissione Giustizia, Senato della Repubblica. E andiamo alla senatore della Repubblica Paolo Marcheschi. Con lei vogliamo proseguire questo tipo di discorso, che è cominciato con una cruda verità, perché poi così è, non ci vogliamo nascondere dietro un dito, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Ci dicevamo questa mattina, voi tutto questo lo avete ipotizzato e programmato un po' di tempo fa, no? Ci ritroviamo oggi, oltre il tifo, a raccontare il calcio tra etica e passione, parlando di un mondiale che ci mette in discussione sia il concetto di passione sia quello di etica.
5: Sì, ce la spenge un po' la passione, no? Perché guardare tutte queste squadre al mondiale e non vedere la maglia azzurra, sinceramente, io ho avuto anche il colpo al cuore di essere in una missione a Boston il giorno iniziale dei campionati del mondo, sono entrato nel negozio della FIFA.
2: Facciamoci del male, però.
5: Ero lì, quindi, con tutti questi scozzesi in gonnellina che giravano per Boston, che giocavano il giorno dopo, e sono entrato nel negozio della FIFA, enorme, e c'era tutte le maglie dei partecipanti. Sono andato a cercare lo scaffale di quelli della nazionale e non c'era, clamorosamente, neanche la vendono, ecco, la maglia nazionale italiana. E questo ovviamente la dice molto, no? Era un negozio affollatissimo, ovviamente da tutti i paesi, grande business che ci gira, e l'Italia è, insomma, completamente esclusa. Quindi questa è una delusione, un colpo a quella passione, a quel il tifo, no? Il tifo è una condizione emotiva che io credo debbano avere molti addetti ai lavori, soprattutto chi fa sport, chi fa calcio, anche dei giornalisti, ce l'abbia. Prima si è tifosi, poi si diventa nella professione qualcos'altro. Quindi chi è tifoso, che faccia il politico, faccia il giornalista, faccia il medico, rimane tifoso per sempre. Si può disamorare, ma poi anche dalle sconfitte, io ahimè, si capisce da dove vengo, siamo abituati, quindi se sono ancora tifoso vuol dire che non ho capito niente o che non mi rassegno, ma insomma.
6: Vabbè, il tifoso vero però è così.
5: È così. Si critica, polemica, poi figuriamoci nei toscani, figuriamoci se non si fa polemica, però poi si rimane sempre lì. Ecco, sul giornalista mi piace dire un paio di cose, cioè nel senso, è chiaro che il giornalista che ha fatto un percorso professionale e che nasce, diciamo, un corso tifoso, debba ovviamente avere come stella polare quello di conservare l'etica, la responsabilità delle parole che dice, il rispetto tassativo della cronaca, quindi raccontare quello che si vede, cioè l'arbitro ha fischiato il rigore, poi semmai nella propria opinione personale può dire se secondo lui o no era. E qui ci si divide un po', no? Nel mondo del giornalismo, perché chi è libero di poter fare, tramite ovviamente un rapporto con l'editore, in base a dove lavora, di poter fare giornalista tifoso, è chiaro che si schiera, come abbiamo sentito dire, e che può portare un proprio contributo in modo libero, se tu vuoi. È vero. Io l'ho provato, diciamo, da politico, non da giornalista sportivo, che quando ti metti una maglia subito inevitabilmente diventi meno credibile, perché qualsiasi cosa tu dici non è più nella sfera dell'oggettività, ma l'hai detto perché te sei di Fratelli d'Italia, perché difendi il governo, o l'hai detto perché sei tifoso dell'Inter, sì sei un giornalista ma parli per una rete dell'Inter o Fiorentina. Quindi è vero che professionalmente chi fa la scelta di schierarsi apertamente, cosa che a me piace molto di più, lo dico anche facendo un parallelo con la politica, no? Molti lettori non sanno cosa leggono, se è un giornale schierato o no, perché non sono molto informati e non sono tenuti a essere informati se quella testata è schierata o no. Quindi tante testate pseudo, diciamo equilibrate, in realtà fanno molto più politica di quelle schierate e hanno spesso anche molto più successo, perché vanno a incidere proprio su delle opinioni che devono formarsi. Invece chi legge giornali già schierati sa di poterlo fare, come chi ascolta radio o televisioni orientate sul tifo, sa cosa si aspetta, sa che il messaggio è quello, non viene tradito da quel messaggio, anzi vuole sentirsi dire, anche se uno fa polemica, attacca, sia all'interno delle testate giornalistiche politiche certe, sia nelle radio, diciamo, dei tifosi, si sa cosa si aspetta. Quindi quando si attacca la proprietà o il calciatore o che la tua squadra ha fatto schifo, sai che poi rimani lì e vuoi ascoltarti quella roba là. Invece su, diciamo, testate istituzionali, ovviamente, che devono tenere un certo equilibrio, è ovviamente dove i giornalisti fanno il proprio comportamento etico e responsabile, dove stanno più equilibrati, è ovviamente difficile farsi alcune opinioni. È chiaro che sul cartellino rosso tolto al calciatore degli Stati Uniti, insomma, penso che tutti se la faranno un'opinione, non c'è bisogno di essere equilibrati, no? Che è un sopruso, vedo qui un arbitro internazionale che magari lo dirà lei dopo di me, è chiaro che non c'è opinione da generare, è già generata, quindi è un fatto di cronaca che già genera ovviamente tanti commenti. Quindi, per concludere, la cosa che appare più delicata e più complicata anche per chi ha fatto la professione, ha fatto esami, è diventato, insomma, giornalista professionista, è competere con un mondo che va invece sui social e che non ha bisogno di patenti, non ha bisogno di legittimazione, non ha bisogno di responsabilità, e quindi chiunque va, e soprattutto nel calcio sappiamo che chiunque può parlare di calcio, che tutti parlano di calcio, quando c'è la nazionale siamo tutti allenatori della nazionale, e siamo tutti sì tifosi ma anche esperti, anche un po' di politica, devo dire la verità, noi ci insegnano tantissimo i social, tutti i giorni ci raccontano cosa dobbiamo fare, dove abbiamo sbagliato e cosa facciamo, però noi che ovviamente siamo politici dobbiamo avere la sensibilità del polso della situazione, per noi i social sono un termometro, no? E quindi questi signori che scrivono e hanno, come dicevano anche prima, probabilmente anche più seguito rispetto a alcune testate giornalistiche, rappresentano un elemento di informazione o di disinformazione? Chi è che verifica perché la notizia, diciamo, di cronaca si può verificare, ma se la notizia viene raccontata in modo o non altro, da informazione e disinformazione, il confine è labile, e su questo bisogna stare molto attenti e interrogarci, perché chi scrive spesso non è obbligato a seguire quell'etica professionale che ovviamente deve seguire chi ha fatto un esame per diventare giornalista. Quindi è su quello che la partita, secondo me, si gioca, sui nuovi mezzi di comunicazione, su chi dice cose, su come le dice e su come vengano recepite.
6: Teoricamente è obbligato, però,
5: diciamo, è obbligato a
6: fare informazione e a non fare disinformazione. Teoricamente,
5: ecco, diciamo teoricamente, perché uno si apre un profilo, ecco, che sia TikTok o Instagram di qua e di là, certo. E si racconta che quello era rigore, io l'ho visto rigore, e poi tutti che lo seguono danno ragione a lui che era rigore, poi magari è una sua opinione, non è un fatto di cronaca, questo è il concetto. E come spesso si sa, anche qui lo dico anche in politica, spesso tante mezze bugie diventano verità se ripetute a lungo, no? E se ripetute con quei canali di informazione ora che a volte sono anche molto più forti e molto più potenti, e aggiungo, no, neanche si sa anche magari finanziati da chi, perché anche questo è importante, dove si passa delle comunicazioni che non si sa dove arrivano. Spesso nella politica si può capire, ma anche indeboliscono l'opinione pubblica nei confronti delle società di calcio. Spesso si fanno delle campagne contro, certo, le società, contro i presidenti, no? E quindi su questo poi ovviamente ha riflessi economici, che poi magari c'è meno abbonati, meno partecipanti, più polemica, più striscioni fatti anche in modo violento allo stadio. Anche lì in teoria ci dovrebbe essere tutto un controllo, no? Bisognerebbe guardare i contenuti degli striscioni che entrano nello stadio. Spesso sfuggono anche queste cose qui e alimentano quel clima, diciamo, di antagonismo e anche di violenza, che spesso fa male in generale allo sport.
6: Poi diventa una deriva incontrollabile, pericolosissima.
5: È pericolosissima, però come dire, non credo che al momento oggi abbiamo i mezzi sufficienti, soprattutto sui social media, di poter controllare il contenuto diciamo, delle notizie o delle opinioni, perché è questa la differenza. Spesso un'opinione viene scambiata per una

0: belli noi. Noi a Firenze, è vero Davide, ne abbiamo tanti. Noi d'estate la Fiorentina vince sempre tutti gli anni lo scudetto. Quando ci comprano due giocatori, per noi parliamo già dello scudetto. Poi dopo a ottobre abbiamo già capito che lo vince l'Inter, ecco, o qualcun altro.
1: Quest'anno avete rischiato, eh?
0: Sì.
1: Avete pure rischiato a dicembre, sì, Davide, poi ne parliamo. Insomma, veramente chi si poteva immaginare una Fiorentina così in basso? È stato un miracolo salvarla.
0: È passato, ormai è passato.
1: Pensiamo al futuro, al prossimo, al scudetto viola della prossima stagione. E allora, grazie Paolo Marcheschi.
0: Grazie a voi.
1: Un applauso anche a Paolo Marcheschi, senatore della Repubblica. Con Marco Silvestroni vogliamo continuare, perché buongiorno anche a lei, un applauso anche a lei, perché questo è il gruppo di lavoro, questo è il trio vincente che ci ha portato qui questa mattina. Vogliamo continuare lungo questa scia, perché in qualche modo un'inversione di tendenza vogliamo far sì che avvenga, che ci sia, e credo che questo tipo di giornate, questo tipo di incontri possano essere molto molto utili, soprattutto perché c'è la vostra voce, le istituzioni, chi il calcio lo racconta, chi lo sport lo racconta, fermo restando che poi magari io alla domenica sportiva sto 10 minuti a parlare di un rigore che c'è o non c'è e faccio il picco d'ascolto, perché la gente vuole il problema, vuole la polemica, la polemica, accendete. Ma perché dobbiamo accendere sempre questa polemica?
2: Beh, perché intanto ringrazio, scusate, sia i colleghi Berrino e Marcheschi e tutti i presenti e i colleghi senatori presenti che sono venuti ad ascoltare un convegno importante che come diceva prima, mi sembra, Berrino, è il titolo, lo dice, no, oltre il tifo, raccontare il calcio tra etica e passione. Io vorrei prima stigmatizzare una cosa: qual è il valore in questo caso del calcio? Beh, noi abbiamo inserito in Costituzione proprio lo sport come valore educativo e valore sociale, e c'è una frase molto bella che dice che il calcio è una delle cose più importanti tra le cose meno importanti della vita, che è sintomatico per il valore che ha, e cioè nel calcio, tra chi lo pratica, tra le società e tra anche i tifosi, accompagna tutta una vita di noi tutti e dei ragazzi, sia lo sport e quindi soprattutto il calcio, che è la cosa più importante, lo sport più importante che noi abbiamo in Italia. Quindi questo valore etico che deve accompagnare, e qui poi troviamo la difficoltà quando andiamo sulla parte di chi lo racconta il calcio, e cioè il valore che ha il calcio è quello che ti abitua a rispettare il compagno, a rispettare l'avversario, a rispettare decisioni ingiuste di un arbitro. Poi si esce dal campo, poi il tifoso esce dagli spalti e in quel caso deve continuare quel valore etico che è insito nel chi in realtà fa sport. Ma il problema che io trovo nel raccontarlo, questa parte importante etica, è che oggi soprattutto attraverso i social, e non solo nelle radio che in realtà raccontano il calcio, ognuno a modo proprio, però insomma raccontano il calcio, ma poi abbiamo influencer oggi che continuamente sono sui social, che non sono giornalisti, che creano a volte un tifo in maniera sbagliata, che creano pur di fare audience e danno notizie false e sbagliate, creano aspettative in chi li segue, perché influencer sono tantissimi oggi e sono seguitissimi, spesso più delle trasmissioni televisive, spesso più delle trasmissioni radiofoniche e soprattutto anche quelle della carta stampata, ma non sono dei giornalisti, non hanno spesso e volentieri notizie vere e

0: creano sicuramente situazioni in quel caso non etiche perché creano aspettative, poi il tifoso legge la Roma, è un continuo, io sono un tifoso della Roma, quindi li vado a vedere, no? Continuamente li vedo. Ogni giorno la Roma ha chiuso con, non è vero niente, non c'è una trattativa neanche in corso. Se fossi della Lazio no,
1: Bella
0: perché
1: questa.
0: tanto non acquista nessuno, quindi
1: Nel dubbio, nel
0: è un
1: dubbio.
0: problema.
2: Posso confermare?
0: Che se fosse, confermi quello che ha detto lui, che se era della
2: Seguendo la
0: Lazio,
2: Lazio.
0: ecco, perfetto.
2: Confermo al 100%.
0: E quindi voglio dire, il valore nel raccontare l'etica e quindi la professionalità andrebbe ricercato anche per tamponare questa parte. Sicuramente non professionale di chi racconta il calcio, anche perché, scusate, voglio dire, il calcio oggi è vero che abbiamo detto ha un'etica, ma ormai il calcio ormai macina miliardi e quindi è un business e quindi quando il calcio diventa e rimane solo business, perde pure quella parte di valore sociale e educativo che ha e che si trasmette dappertutto, nel senso il valore lo devono avere i calciatori, lo devono avere gli allenatori, lo devono avere i dirigenti, i presidenti e chi lo racconta. Questo ha parte di valore etico. Quando entra il business e girano tanti soldi, spesso viene a mancare quell'anima valoriale. Come fare? Sicuramente non lo so, per quanto riguarda, prima parlava Berrino, inizialmente parlava della nazionale, io spero che oggi con l'era, e quindi saluto il nuovo presidente della Federcalcio e quindi della nazionale Malagò, io gli facciamo complimenti e gli auguri di buon lavoro. E un suggerimento secondo me potrebbe essere quello di copiare come ha fatto il presidente della federazione del tennis e del padel, come l'ha organizzato e i risultati che hanno ottenuto per cercare di riorganizzare il fenomeno calcistico italiano.
1: Grazie, intanto mi aggiungo a quello che ha detto lei che il nostro credo, il nostro ordine, noi abbiamo un ordine, l'ordine è quello di controllare la fonte, cioè quello che dice lei guarda, no, la Roma ha preso Messi, ok?
0: Perfetto.
1: È normale che noi dobbiamo vedere, ma chi l'ha detto? La nostra frase è, ma chi l'ha
0: L'ha
1: detto?
0: detto.
1: Ma chi lo riporta? Lo riporta l'ANSA, va bene? Lo riporta l'AGI, va bene? Noi abbiamo il
2: Però
1: controllo della fonte, l'avremmo doppio il controllo della fonte, è che tutto questo non riusciamo, qualcuno non riesce più a farlo perché su Twitter chiunque si sveglia e dice e dà una notizia e nessuno la verifica più, ogni tanto muore qualcuno, poverino, che è vivo. E lo troviamo dai social e lo troviamo defunto e non è vero. E questa è una deriva incontrollabile perché gli influencer o gli influencer non sono giornalisti, ma le persone non lo sanno. E questo è il problema.
2: No, però dico, se la Roma ha chiuso con Messi, non racconti una storia, ha chiuso, nel senso che non lo prendo.
3: Non lo
2: Quindi dipende anche che verbo usi per dare la notizia.
1: Qua ci vuole, questa ci vuole.
3: Biancazzurro Messi, magari è la Lazio.
1: Esattamente. Beh, sì, la trattativa è in corso. Beh, scherzi a
0: Vabbè,
1: parte.
0: Berrino è della Samp, quindi voglio
2: Oh,
0: dire.
2: no, non scherziamo.
1: Ah, lei è dell'Inter.
2: Io
1: Allora, adesso dichiaratamente, lei è della Fiorentina, è ovvio.
2: Io ho l'unica squadra per cui soffro, gioisco e faccio pazzie da quando ho 12 anni è la Sanremese, che gioca in Serie
3: Bravo,
2: D.
3: bravo, bravo.
2: È così, è l'unica per cui sento che vedo le partite in modo diverso che qualsiasi altra squadra. Poi sono interista, ho una simpatia per il Genoa, però la passione vera del cuore è biancazzurra, lato Ligure di Ponente.
1: Quindi si possono avere tanti amori, tutti, un po'
2: No, si ha un
1: sporchi.
2: amore e delle amanti, questa è la
1: Beh,
2: verità. Il mio amore è la
1: benissimo.
2: Sanremese e poi ci sono gli altri.
1: Benissimo, benissimo. E invece, il senatore Silvestroni l'ha detto, è della Roma, quindi qui è tutto dichiaratamente molto, molto chiaro. E
0: Scusa,
1: allora.
0: vado un attimo, devo parlare un attimo al dottor Faroni laggiù e ritorno subito.
1: Assolutamente l'aspettiamo. Intanto vogliamo proseguire facendo un grande applauso a Francesca Teodori, collega giornalista.
4: Grazie.
1: lei racconta di Roma, è tifosa della Roma, lo possiamo
4: sì,
1: dire.
4: Sì, io senza nessun problema mi dichiaro assolutamente nella mia massima onestà, io tifo Roma da sempre, da quando sono bambina, quindi la professione non ha cambiato la mia onestà intellettuale, tutti lo sanno e quindi è inutile negarlo.
1: Ecco, Francesca, noi abbiamo sentito dire dal dottor Marcheschi, quando indossi una maglia diventi immediatamente meno credibile nell'immaginario collettivo. È così?
4: Ma sicuramente...
1: È così, come si fa quotidianamente a smentire questo concetto, questo preconcetto?
4: Allora, devo essere onesta, mi capita molto poco perché io credo di essere abbastanza, dico abbastanza perché poi il tifo secondo me in qualche modo ti condiziona anche nella narrazione di quello che tu vuoi esprimere, perché è un qualcosa che ti parte dal cuore, quindi un piccolo condizionamento comunque te lo lascia. Però io sono, credo di essere stata sempre una persona molto oggettiva nel valutare gli episodi arbitrali piuttosto che la vittoria del campionato di altre squadre, la mancanza magari di quel qualcosa che mancava alla mia squadra per poter arrivare al livello di altre, e prenderne consapevolezza ti aiuta anche poi ad analizzare, no? Quello che manca, quello che si potrebbe fare. Quindi diciamo che secondo me dichiararsi, sì, come ha detto anche Biasin, ti mette in una condizione che nel momento in cui parli in un certo modo della tua squadra sembra che lo stai facendo forse anche più col cuore che con la testa, però questo poi dipende sempre dall'interlocutore, da chi ti ascolta. Deve avere l'intelligenza chi parla ma anche chi ascolta, secondo me, e non partire anche lui dal pregiudizio di dire non ascolto e non voglio prendere atto di quello che sta dicendo la persona X in quanto non abbraccia magari il mio stesso tifo.
1: Ecco, il tifo, questa cultura del tifo sana e consapevole, questa è che vogliamo alimentare noi oggi. Quanto siamo lontani?
4: Ma io credo che il tifo sia la parte più bella del calcio, poi esistono purtroppo degli episodi che, come nella vita di tutti i giorni, non è solo il calcio, vanno secondo me stigmatizzati e bloccati sul nascere, perché il calcio, il tifo è un qualcosa che crea comunità, crea condivisione. Negli stadi, nelle comunità calcistiche dovrebbero azzerarsi tutte le differenze di qualsiasi tipo, quindi è chiaro che quando si verificano episodi di violenza, episodi di... che la violenza non è soltanto quella che noi pensiamo, l'accoltellamento piuttosto che magari la rissa, è anche la violenza nel cercare di far passare un calciatore, un club, con un messaggio che poi va a creare delle problematiche anche di reputazione. E qui mi ricollego con i social, oggi basta una frase, basta una considerazione che va oltre i fatti, va oltre la verità, e noi possiamo rovinare la vita a una persona, creare un danno economico a una società, magari creare anche problematiche inerenti a famiglie, perché dietro a un calciatore c'è sempre magari una famiglia. Quindi ti dico, il tifo credo che vada sempre di più considerato il centro focale del calcio, ma in tutti gli sport. Però l'utilizzo, come dicevi te, dei social e la capacità di saper raccontare non soltanto la polemica, non soltanto quello che magari ci si vuol sentir dire, perché fa, si dice nei social content, questa parola è una parola che io non sopporto, io lavoro nei social, ho molte volte, chiaramente interagisco anche con persone, come dicevate, che non sono giornalisti ma che parlano H24 di calcio, e devo fare una sottolineatura, non è vero che tutti, non essendo giornalisti, non avendo quel patentino, non sono capaci di comunicare. Ci sono molte persone che sono capaci di comunicare, ma il problema è che noi giornalisti abbiamo comunque un codice da seguire, e questo però non può essere una colpa data a loro. Questo è un vuoto normativo che va colmato, va sistemato, secondo me. In qualche modo la comunicazione social, che apre un canale e può liberamente parlare H24 di calcio durante il giorno, dovrebbe essere comunque in qualche modo monitorato, controllato, magari dietro segnalazioni di utenti che poi si rendono conto che quella comunicazione è sbagliata. Però ripeto, secondo me il problema principale è che bisogna iniziare a raccontare anche le cose belle, quelle che fanno meno notizia, perché dietro a ogni situazione di calcio, io sono una che ama il calcio romantico, ci sono delle storie, non si devono raccontare solo le vittorie o grandi campioni, si deve raccontare magari anche del portiere che non ha grosso grosso successo in ambito, no, durante l'anno nei propri campionati, ma che poi magari al mondiale fa una partita stratosferica e para tutto, e quella è una bellissima storia a cui è dato poco spazio. Messi è chiaro che lo raccontiamo, chi è che non può, potrebbe non parlare di Messi, di Ronaldo. Ecco, su Ronaldo c'è stata tanta cattiveria nei social, e questa cosa è un qualcosa che mi crea dolore, nel senso che un campione, sarà che io ho vissuto malissimo l'addio di Totti alla Roma, perché secondo me un campione ha diritto di scegliere il momento in cui dire basta per tutto quello che ha dato al calcio e anche alle persone. E quando sento magari tante cattiverie contro Ronaldo, che ha un'età troppo alta ormai per giocare, smetti, sì è vero, però non c'è, no nel senso può essere vero dal punto di vista anagrafico, però non c'è bisogno di dargli quel calcio, è lui che saprà quando è il momento di dire basta, secondo me.
1: Di cattiveria da parte di social o
4: sì,
1: della
4: certo.
1: Stampa?
4: No.
1: Anche lui che si presenta a 41 anni davanti ai microfoni e dice nella mia carriera la cosa più difficile è stata parlare con voi.
4: Beh, diciamo che quello non è,
1: se la poteva risparmiare. Comunque sì, abbiamo sempre elogiato Cristiano Ronaldo, lo abbiamo applaudito, se lo dobbiamo criticare lo critichiamo. Cioè mettersi in competizione con
4: no, quello è vero.
1: Oppure a una domanda molto chiara sul gol di Leo Messi, lui dice other question please, fra non è bello, perché comunque sia
4: no.
1: Messi non avrebbe risposto così. Io adoro Cristiano Ronaldo perché ha una cultura del lavoro, cioè lui tornava dalle trasferte quando giocava con la Juventus, lo so, me lo dicevano i miei colleghi, lui alle 3 di notte si ricominciava a fare gli addominali. Cioè, capisci, a casa, rifaceva gli addominali e con tanta famiglia a casa.
4: Io, Simona,
1: fa del lavoro incredibile, sì. Però da questo punto di vista il campione è anche quello che accetta la sconfitta, accetta uno migliore di te, accetta il fatto che se non vai e non sei tu a vincere il pallone d'oro alla cerimonia ci devi andare,
4: certo,
1: anche se sai che non lo
4: certo.
1: vinci. E questo non per dirti che è stato criticato giustamente, però anche lui un po' ci mette del suo, questo ti voglio dire.
4: Sì, diciamo che poi credo che...
1: Poi dimmi se sbaglio.
4: No, io credo che sia sbagliato continuare, ecco, anche questo modo di che noi abbiamo di mettere a paragone due campioni che poi
1: sono
4: se
1: diversi,
4: li analizziamo calcisticamente non si possono paragonare, se vogliamo parlare proprio prettamente di calcio, ma anche a livello proprio questa dicotomia continua. Messi, sono due calciatori diversi anche nello status, di come sono caratterialmente, come persone,
1: anche
4: magari
1: nelle doti tecniche,
4: diverse,
1: Messi
4: no?
1: È nato con le doti dei
4: esatto.
1: degli unici. Cristiano Ronaldo no.
4: No, certo, però questa è ci sono, vedi, anche qui due correnti di pensiero, perché ci sono coloro che ritengono Ronaldo addirittura, non dico superiore, ma sì, qualcuno anche superiore. Poi ci sono gli appassionati di Messi. Io ho sentito persone dire anche che Messi è superiore a Maradona, e lì sinceramente non ci sono stata, ti dico la verità, perché poi esiste chiaramente un gusto personale, esiste un'analisi, però insomma Maradona è una leggenda. Magari Messi, quando un domani non sarà più tra noi, diventerà allora nel ricordo forse superiore a Maradona, però insomma per ora io mi tengo Maradona.
1: Vabbè, intanto gli argentini dicono insomma è come scegliere tra mamma e papà, no? Per loro è impossibile. Però Francesca, e poi andiamo avanti anche queste grandi critiche che ci sono nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte degli utenti social, lì è lì che la deriva incontrollabile, ma anche a noi ci massacrano quotidianamente. Io personalmente ad esempio non ci sto quasi per niente sui social, perché gli insulti gratuiti mi va di prenderli.
4: Ma concludo, il problema è che quando ti trovi sui social
1: Non dirlo a noi, giusto?
4: Quando ti trovi a lavorare sui social, la prima cosa che ti viene detta è che le regole di ingaggio prevedono che la community che frequenta quei social sia abituata ad avere quel certo linguaggio. Per me è sbagliato, perché il rispetto non dipende dal luogo in cui io arrivo, il rispetto secondo me va portato a prescindere, è una questione di educazione, è una questione di forma, di etica, e quindi sì, assolutamente sono d'accordo con te.
1: Grazie Francesca, grazie, un applauso a lei, poi li risentiremo, ma intanto dal mondo Roma vogliamo passare al mondo Lazio con Alessandro Corsi, un applauso anche a lui, giornalista di RDS, tifoso della Lazio, e qui Alessandro, insomma, tocchiamo delle doti, delle note dolenti, nel senso che passiamo in un mondo in cui si sta vivendo un momento complicato proprio nel rapporto tra tifoseria, proprietà, club, squadra. Ci sono le proteste, c'è una tifoseria che vorrebbe un cambio, no? A livello societario, e quindi siamo abbonati, non entriamo, non ci abboniamo più. Lì c'è tra etica, passione, tifo, interessi. Aiutaci a mettere un po' d'ordine, perché comunque la Lazio è una grande società e insomma non si merita quello che sta accadendo storicamente, no?
5: I contenuti che sono stati trattati fino a questo momento in realtà racchiudono un po' tutto quello che sta succedendo nel mondo Lazio, perché abbiamo parlato dell'importanza del tifo, abbiamo parlato dell'importanza della comunicazione, della cross-medialità anche dei social, della responsabilità, la credibilità di chi parla a tante persone e magari ha la fortuna di avere parecchio seguito. Parto dalla prima, il tifo. È chiaro che senza pubblico, senza spettatori, nessuno sport, nessuno spettacolo potrebbe esistere, e questo vale soprattutto per il calcio. E quando una tifoseria, nel caso della Lazio, è stata poco ascoltata come in questi ultimi anni, ci può stare che poi il tifoso possa manifestare in maniera anche, poi abbiamo parlato di violenza eccetera, invece molto civile, no? In queste tre estati abbiamo visto tre manifestazioni pacifiche che hanno semplicemente avuto l'intenzione di esprimere un dissenso e una poca approvazione per quello che sta succedendo. Ma al di là di questo, poi quando io vivo due realtà molto diverse, perché di notte conduco un programma su RDS, un programma radiofonico di intrattenimento, quindi seguo una comunicazione, diciamo, un po' più tradizionale con una linea editoriale, e il giorno mi occupo di un progetto parallelo che ho creato io sui social, in particolare su YouTube, che si chiama Zona Corsi e segue le vicende calcistiche, la stretta attualità sportiva e anche appunto quello che succede alla Lazio. E lì ho più libertà di esprimermi, posso dire quello che voglio, no? Però mi pongo sempre come grande obiettivo quello
1: Buongiorno, salutiamo. Buongiorno. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, l'applauso a lei, grazie davvero per averci raggiunti.
5: E quindi dicevo, mi pongo l'obiettivo di avere una credibilità, perché ho imparato da grandi di questo, da grandi cronisti di questo mestiere, oggi doveva esserci anche Francesco Repice che è uno di questi, e quindi il grande obiettivo che mi pongo è questo, cercare di rinunciare magari a qualche views in più, ma mantenere una credibilità che oggi nel nostro settore non c'è, o comunque si perde anche molto facilmente, proprio perché prima Silvestroni diceva che molti di questi content creator, influencer, non hanno notizie o le inventano, e il problema è proprio il contrario, è che a volte hanno più notizie di quanto dovrebbero avere invece giornalisti accreditati, e purtroppo è come vengono poi diffuse, perché questi content creator spesso hanno delle amicizie, quindi tendono a difenderle. Una volta si diceva che i social inseguivano il calcio, oggi è il contrario. Abbiamo visto conferenze stampa di Spalletti, Conte nel corso della stagione appena trascorsa, che rispondevano a delle critiche mosse da alcuni contenitori di intrattenimento dei social, piattaforme come Twitch, dove si va in diretta e chiunque può dire quello che vuole, o addirittura appunto YouTube o TikTok, e questi content creator spesso hanno ottenuto risposte proprio dagli allenatori in conferenza stampa, quindi cioè, parliamo di una rivoluzione che è bellissima, io trovo che la pluralità sia una ricchezza preziosissima. Però andrebbero sensibilizzati molto di più quelli che si occupano di questo e che hanno deciso di intraprendere questa carriera, che ripeto, io sono figlio di quest'epoca digitale, e se oggi sono qui è anche grazie allo spazio che internet ci dà senza che nessuno ci debba necessariamente notare. E per chiudere, perché insomma abbiamo preso già parecchio tempo, tra qualche mese divento papà, e in realtà tra qualche mese e tra qualche settimana... Non credo, spero di no, anche se i tempi sono bui, quindi non si può mai sapere quello che può succedere. E una cosa che mi chiedo è: mio figlio che tipo di comunicazione consumerà tra qualche anno, a chi vorrà affidarsi, per chi deciderà, a chi deciderà di dare credibilità, che tipo di fruitore sarà? Ecco, io penso che noi, anche io appunto che tutti i giorni vado sui social a produrre contenuti sul calcio, abbiamo la responsabilità proprio di lasciare qualcosa di buono quando decidiamo di aprire una telecamera, aprire un microfono. E credo che il calcio italiano, vista la crisi che stiamo vivendo, abbia bisogno anche un pochettino di questo. Grazie a tutti.
1: Grazie Alessandro Corsi. Allora chiedo al presidente La Russa quanti minuti ha lei, può stare, quanto può stare con noi? Lo sapevamo, allora può venire subito qui, venga qui al podio, sì, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Presidente, oltre il tifo, raccontare il calcio tra etica e passione, questo è il titolo del nostro incontro. Stiamo parlando del ruolo sociale del calcio, del valore della comunicazione, della responsabilità di chi racconta tutto questo e anche dell'onestà intellettuale che bisogna mantenere pur avendo una passione calcistica, perché lei è leggermente tifoso.
6: Io no.
1: È leggermente
6: obiettivo,
1: tifoso.
6: Obiettivo. Cioè l'obiettivo è far vincere l'Inter, sono obiettivo. No, sono tifoso, ma sono, prima che tifoso, innamorato del calcio, come tutti i ragazzi della mia generazione che giocavano nelle strade, nei cortili, nei campetti, dovunque, nel cortile di casa. E se c'era uno spazio mettevamo giù le borse all'uscita di scuola e giocavamo. Si è perso purtroppo. Questo ormai i ragazzi a 8 anni entrano nelle scuole calcio, e che capisco, è anche un bene, sono in zona comfortable, come si dice, però non c'è più quello spontaneismo, quella diffusione dell'amore per la palla. Io ero quello che comprava la palla tutti i giorni. Perché tutti i giorni? Perché dove giocavamo all'uscita di scuola era una piazzetta, sto parlando, abitavo in Sicilia fino alla terza media, io quindi dei 3 anni di media, Piazza Umberto si chiamava, che aveva da un lato i vigili urbani e sopra al primo piano i carabinieri. Sotto nel lato in qua c'era un signore gentile ma severo. Allora se la palla andava dai vigili urbani, usciva il vigile urbano e con un coltello, zaccate, e ce la buttava dietro. Se andava nel balcone dei carabinieri, il carabiniere si affacciava, ci faceva un saluto e ritirava la palla dentro. Cosa che fine abbiano fatto tutte le palle lì, non voglio saperlo. Il signore invece del primo piano, elegantissimo, ha una giacca interna, una giacca da casa, quelle coi cordoni siciliani vecchio stile, no? Quando andai dentro gli dissi: sono il figlio dell'avvocato La Russa, mi deve ridare la mia palla. Mi sparai il nome del papà e lui disse: ah, tu sei il nipote di Emilia, che era mia nonna, quella con gli occhi verdi. Io: sì, c'ha gli occhi verdi. E allora ti ridò la palla e salutami tua nonna. Io andai da mia nonna e dissi: ma che vai dicendo? Che vai dicendo? Scoprì un suo appassionato di gioventù, evidentemente. Quella fu l'unica volta che salvai la palla. Vi ho raccontato come nasce il mio amore per il calcio. Nasce non tifando, ma giocando. E poi sono andato all'estero, ero il capitano della nazionale italiana del collegio, perché era un collegio internazionale, e ero sempre in dubbio quando c'era, ad esempio, c'era la finale del Milan la prima volta, Coppa dei Campioni, che anno poteva essere 62 la prima volta che vince, o 63, giusto? 62 e 63, eravamo già 63 perché era giugno, era maggio, quindi era giusto il campionato. E io avevo la partita di calcio, è vero che non giocava l'Inter, l'anno dopo c'era l'Inter, me la vidi dall'inizio. Ma allora il mio problema era: gioco o vedo la finale dei Coppa dei Campioni? E per il primo tempo giocai. Cioè oggi, per quello ve lo sto raccontando, i rapporti sono cambiati. Quale ragazzino preferisce giocare il proprio mini torneo piuttosto che stare davanti alla televisione, che anche allora trasmise la partita, almeno in Svizzera, credo anche in Italia sicuramente, e capire che è più importante praticarlo prima ancora che tifarlo il calcio. Tutto questo lungo racconto giocato in maniera autoreferenziale, me ne scuso, ma d'altronde io di quello posso parlare più di voi, per il resto ne sapete voi più di me in maniera totale, e mentre su quello che è capitato a me ne so più io, l'unica cosa in cui ne so più io, tutto questo racconto per dire che nel bene e nel male il calcio è cambiato. Chi lo ha poi cambiato definitivamente è stata la possibilità di vedere calcio tutti i giorni. E io, intorno a me, ero innamorato di calcio più dei ragazzi di oggi, ma in televisione vedevo il primo o il secondo tempo di una partita di calcio trasmessa in differita, di cui fino a 5 minuti prima che andasse in onda non si sapeva qual era, per non danneggiare l'affluenza allo stadio da parte dei tifosi, perché se tu lo dici poi non vanno a vedersi la partita. Ecco, pensate, questo era come vivevo io il calcio a 12 anni. Pensate adesso, quante partite un ragazzo, e alla fine c'è un'overdose probabilmente. Questo problema non è sufficientemente attenzionato, l'overdose di calcio, che può produrre effetti opposti e contrari. Perché, certo, sui grandi numeri reggerà sempre, ma verso le nuove generazioni io mi accorgo che c'è un minore interesse per questo che per me rimane lo sport più bello del mondo. Ma perché lo sport più bello del mondo? Perché è semplice. Perché bastava una palla, un campetto, una piazza e un gruppo di ragazzini per giocare. Nessun altro sport lo consente, neanche il basket, che ha bisogno almeno del cesto. Non ci puoi mettere due borse per farle diventare la porta, men che meno il tennis, che ha bisogno del campo, delle racchette, e tutti gli altri sport, forse, ed era l'altro sport di fatti che mi piaceva, resisteva e resiste qualche forma di atletica, una in particolare, la corsa campestre, che di cui ero, questo non me l'aspettavate, campioncino, ero campione di sport, ragazzi, ognuno è quello che si può permettere, io quello mi permettevo per primeggiare, calcio giocavo bene. Tornando a noi, però bisogna accettare quello che c'è di buono nella evoluzione del calcio, e di buono nella evoluzione del calcio c'è che è diventata una passione a 360 gradi, che unisce il mondo in qualche modo. Il mondiale di calcio, che pure ha tanti qualche difetto, però è una festa di pace, una festa in cui persino l'Iran, sia pure con qualche limitazione, può giocare negli Stati Uniti di Trump. Per fortuna non ha giocato contro gli Stati Uniti, se no Trump faceva giocare tutti i giocatori del mondo, li faceva diventare americani e con una regola veloce li faceva giocare contro l'Iran. Non è andata bene neanche la vicenda su cui non mi voglio soffermare, su cui magari avete già parlato, della grazia al giocatore americano, statunitense, che fa riflettere sull'etica.
1: Abbiamo caduta parlato di etica e di stile, di questo parlavamo proprio.
6: Ecco, che fa, io non avendo seguito la prima parte mi finisco con l'etica. Ecco, dove abbiamo fatto passi indietro è nell'etica, a partire dai calciatori però. La mano nella faccia, tutte le volte che sei colpito nel petto e rotolarti 12 volte per un tocco di spalla, non è proprio l'etica che io ricordo. Io non me ne ricordo tutte queste mani nella faccia quando ero ragazzo. C'era, e sì che menavano come dei falegnami allora i difensori. Bergo mi dice che, mamma, se menavano, tanto non c'era la VAR, non c'era niente, non c'era la ripresa minuto per minuto. E quindi parte innanzitutto dal calcio giocato, sale ai livelli dirigenziali, ne abbiamo tanti esempi, finisce con anche chi commenta il calcio. Io credo che i giornalisti sportivi, intanto dicevo sempre una cosa, perché compro un giornale sportivo tutti i giorni io? Perché almeno il lunedì è l'unico giornale che sicuramente dice la verità nei risultati di calcio. Non ci sono altri giornali che sicuramente dicono la verità. La Gazzetta dello Sport e anche il Corriere dello Sport sono uniformi e dicono la stessa cosa, perlomeno nei risultati. No, se voi prendete tutti gli altri giornali sullo stesso episodio, chi la dice nera e chi la dice gialla, chi la dice blu e chi la dice grigia. Quindi già il giornale sportivo ha un vantaggio. E per la verità il vantaggio poi si attenua quando si parla della passione dei giornalisti, perché sul risultato devono dire la verità, ma poi sono tutti, una battuta che ho usato in altri campi, la ripeto anche qui, sono tutti come delle buone formiche che portano a casa concordemente con quello che serve per l'inverno. Ma la domanda è, ci sono formiche rosse e ci sono formiche nere. Non è vero che le formiche siano tutte dello stesso colore. Anche i giornalisti sportivi forse potrebbero attenuare la loro passione a favore dell'etica, un pochino, ma sempre meglio loro che altri, che in altri campi, non che non siano bravi i giornalisti, ma fanno prevalere ancora di più la loro passione sulla loro etica di quando lo facciano i giornalisti sportivi. Io vi ringrazio di avermi invitato. Come concludo? Concludo con una speranza. La speranza è che il nuovo calcio, il calcio immagine, il calcio spettacolo, il calcio televisivo, il calcio che si fa sui numeri e non sui ragazzini, porti però anche in Italia un risultato. Cioè bisogna interrogarsi com'è possibile che quando il calcio era meno penetrante nelle quotidiane, almeno era solo la domenica, no? Abitudini, noi vincevamo due campionati del mondo. È vero, c'era un sistema politico che forse favoriva le scelte nette, insomma, non lo so, non che fosse un buon sistema politico, dico che con quel sistema politico abbiamo vinto due. Poi ne abbiamo vinto un'altra Coppa del mondo per la rabbia, cioè per la capacità di... Ma com'è possibile che ora che invece c'è questa... come possiamo dire, questo enorme interesse per il calcio. Com'è possibile che proprio in questa fase l'Italia stia scomparendo dai radar calcistici? Quindi il mio desiderio è che tutti voi che siete esperti a vario titolo, abbiamo anche un arbitro se non mi sbaglio, ed è una grande conquista avere finalmente anche arbitri donne, che secondo me sono il futuro, almeno al 50% degli arbitri uomini, non fosse altro perché mi auguro un po' di cavalleria da parte dei giocatori, quindi nell'accettare più di buon grado le loro decisioni. Io mi auguro che questa situazione, grazie a voi, cambi e che il calcio italiano riacquisisca non solo la passione che c'è, ma anche l'etica e soprattutto la capacità di farci tornare, se non a vincere, almeno a essere protagonisti. Grazie e buon lavoro.
1: Presidente, presidente, proprio due cose gliele
6: dimmi
1: posso
6: tutto,
1: chiedere.
6: Dimmi tutto, cara.
1: Allora, chi le piacerebbe come commissario tecnico?
6: Come commissario tecnico? Dico la verità, i due di cui si parla vanno bene tutti e due. Io... Tutti e due sono stati allenatori dell'Inter, fra l'altro.
1: Ovviamente.
6: Questo lo capisco, perché altrimenti non potrebbero essere scelti per una cosa importante, insomma, no? Se uno non passa neanche,
1: Mancini
6: non ha mai
1: Conte,
6: allenato
1: ovviamente.
6: L'Inter come volete che può. Cioè Gasperini non lo prenderebbero mai come allenatore. Adesso io non ce l'ho con Gasperini, perché lo so che qui ci sono tifosi della Roma, ce n'è una in fondo un altro.
7: allenato l'Inter, Gasperini.
6: Brevissimo tempo. È per quello. Il brevissimo tempo giustifica le mie frasi. No, sto scherzando, è un grandissimo allenatore anche lui, non vorrei. Però la battuta dell'interista a Gasperini ci vuole, non è mai riuscito manco a pareggiare una partita con noi, manco a pareggiare, le ha perse tutte, ci sarà un motivo, ci sarà un motivo. Qualunque cambiano i nostri allenatori, lui cambia le squadre, ma continua a perdere tutto. Prima o poi ne vincerà una, glielo auguro. Quest'anno, dopo che abbiamo 10 punti di vantaggio sulla Roma, poi ci facciamo fare vincere anche una partita. L'allenatore volevi sapere. Ancelotti, arrivederci.
1: Addirittura, beh, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, grazie al presidente del Senato Ignazio La Russa, veramente un grande applauso, perché quel bambino che ogni giorno andava a ricomprare il pallone è quello che ci manca, presidente, quel bambino che preferisce rimanere in strada a giocare a calcio, è per questo che siamo fuori da 3 volte al mondiale, ecco, questo sì, eh?
8: Una grande differenza.
1: E poi abbiamo il capogruppo Berlino, e lui che ci ha parlato di caduta di etica e di stile, sì, per quel che riguarda
8: c'è
1: il mondiale.
8: C'è una grande differenza, che da bambini la generazione di Ignazio, la generazione mia e anche quella seguente alla mia, si giocava a calcio per strada e al limite si veniva sgridati da chi non voleva che giocasse. Adesso invece uno dei grandi problemi del calcio è che sono i genitori e gli allenatori, non gli allenatori, i genitori e i campi d'allevamento dove vanno a incitare la violenza già da bambini piccoli. Io, fossi io, proibirei ai genitori di andare a vedere allenamenti e partite fino a quando i ragazzi non sono maggiorenni. Io, come mia idea.
1: L'avevamo capito, presidente, assolutamente. Comunque il calcio non sta perdendo credibilità, no? No, non stiamo perdendo credibilità nel mondo del calcio, anche a livello mondiale quello che è successo, però insomma. No, lei è più bravo di me, ma si avvale della facoltà di non rispondere. Grazie, presidente, è molto simpatico lei, lo sapevamo già. E allora, vogliamo proseguire con i nostri colleghi, con i giornalisti. Siamo andati nella capitale col mondo Roma, il mondo Lazio. Andiamo adesso a Firenze, David Guetta, un applauso a lui, giornalista, tifoso della Fiorentina, in una città che vive di calcio, vive di passione, una piazza passionale, al contempo difficile, Davide.
9: Allora, intanto grazie di avermi invitato, molto impegnativo arrivare dopo il presidente La Russa, cercherò di essere all'altezza. Voglio raccontare qualche episodio che riguarda il discorso di etica e di passione. Intanto io ho un'esperienza particolare, perché ho 43 anni di radiocronaca della Fiorentina, ma ho anche fondato Radio Sportiva, quindi ho costruito una radio nazionale, quindi ho vissuto tutte e due le esperienze, la radio locale che trasmetteva la Fiorentina per 5 anni a dirigere una radio nazionale. Per quanto riguarda l'etica, racconterò un episodio che mi riguarda da vicino, perché credo che si debba arrivare a un livello oltre il quale non si può andare. Io ho una discreta antipatia nei confronti della Juventus, e in questo credo di essere accomunato a molti di voi, ma quello che succede a Firenze e che è successo per diversi anni a Firenze è vergognoso. Cioè, i cori che ricordano in modo dispregiativo i 39 morti dell'Aisel, per me sono vergognosi. Successe che nel 2009 la Fiorentina venne stratta con il Liverpool e ci fu un gemellaggio fra Fiorentina e Liverpool, nato sull'onda dell'odio nei confronti della Juve. Io contestai questo gemellaggio. Il mercoledì dopo Parma-Fiorentina, 1000 tifosi della Fiorentina mi hanno insultato dal primo al 90° minuto. Io, che sono considerato la voce viola da sempre, proprio per questo fatto. Ecco, io credo che il giornalista debba in qualche modo porsi un limite, cioè oltre il quale non andare. E l'etica vuol dire anche avere delle posizioni che raccontano quello che dovrebbe essere il tifo. Cioè, non si può andare oltre, e tutte le volte io ho avuto scritte, striscioni, eccetera, eccetera, proprio su questo aspetto che non riesco a condividere in nessun modo, perché si va oltre. Questo per quanto riguarda l'etica. Per quanto riguarda invece il discorso della passione di cui parlava il presidente La Russa, l'altro giorno sul litorale versiliese ho notato come praticamente rispetto a 20 anni fa siano diminuiti, ma del 70-80% i ragazzini che giocano a calcio sulla spiaggia. E questo non tanto perché viene impedito, perché si può giocare a calcio, perché gli interessa poco giocare a calcio. Perché poi il presidente La Russa parlava prima di quella finale in cui lui avrà sofferto sicuramente, perché ha vinto il Milan per 2-1 con doppietta ad Altafini. No, non soffrì. Ah, allora, va bene. Adesso invece credo che i ragazzi guardino gli highlights, cioè guardino soltanto gli aspetti fondamentali della partita, nemmeno resistono per 90 minuti a giocare a calcio, a vedere una partita di calcio. E un altro aspetto, secondo me, molto importante, e io lo dico spesso ai protagonisti di oggi, che vivono su quello che è stato costruito negli anni 60, 70, 80, quando il calcio era fruibile, diciamo 90, fino alla legge Bosman, procuratori, eccetera, eccetera. Perché oggi intervistare il portiere di riserva della Fiorentina è diventato peggio che chiedere il passaporto. È diventato incredibile. Cioè, la Fiorentina ha un centro sportivo meraviglioso, il Viola Park, bellissimo, ma all'epoca, e parlo di non troppi anni fa, dallo stadio ai campini, dove la Fiorentina si è allenata per tantissimo tempo, tu affiancavi i giocatori, ci parlavi, poi custodivi le loro memorie, i loro segreti, non scrivevi, non parlavi. Ma adesso hanno allontanato il calcio dai tifosi. Allora, per adesso si continua a vivere su quello che è stato costruito in precedenza, ma se il ragazzino di 9-10 anni, se io ricordo Merlo, Chiarugi, erano degli idoli, li vedevo, li toccavo, li parlavo. Il presidente della Russa, Corso, Mazzola, eccetera, eccetera. Li potevi vedere al campo d'allenamento, potevi vedere gli allenamenti. Adesso, costruendo questa intercapedine fra la squadra, perché gli allenamenti devono essere segreti, perché ci sono delle cose che non devono essere raccontate, 5 addetti stampa, io credo che veramente si stia anestetizzando il calcio, che è assolutamente meraviglioso. Ma se non lo fai vivere, non lo fai toccare per mano, diventa televisione, diventa qualcosa che nemmeno leggi sul giornale, magari vedi sui social, vedi quanti follower ha Cristiano Ronaldo, quanti ne ha Cassano, quanti ne ha l'altro giocatore. Io per esempio non ho Facebook e non ho nemmeno Instagram, e so di essere un reperto archeologico in questo senso, ma ormai credo di non cambiare. Io credo che si debba riavvicinare veramente il calcio. Questo per quanto riguarda la passione. Poi sull'etica ognuno si deve regolare come meglio crede. Io penso che si debba fare un'opera anche di indottrinamento, di spiegare quando si sbaglia, quando la tua tifoseria sbaglia, perché è troppo facile attaccare la tifoseria della Roma e la tifoseria della Lazio, bisogna dire la tifoseria della Fiorentina, quando prendi Daspo, quando in Europa la Fiorentina non ha i tifosi, perché in diversi stadi, in diverse situazioni, i tifosi della Fiorentina sono comportati malissimo. Se non lo dici, sei praticamente uno che si aggrega alla massa, sei connivente di tutto questo. E anche per chi fa informazione locale, questo deve essere un punto di riferimento. Grazie.
1: Grazie. David Guetta, appunto giornalista della Fiorentina, e ora l'abbiamo salutata, la vogliamo qui al podio, Manuela Nicolosi, un applauso a lei, arbitra nazionale anche internazionale, oggi anche opinionista televisiva, sì, vieni, okay. Dove vuoi, se ti vuoi accomodare oppure lì va benissimo, Manuela. Va bene, lì, va bene al podio a raccontarci la tua esperienza. Il presidente La Russa ha detto: sono contento che ci sia anche questo ormai, che sia stata abbattuta anche l'ennesima barriera, no? Però c'è ancora tanta strada da fare, Emanuela, e tu lo sai, noi lo sappiamo.
7: Buongiorno a tutti e innanzitutto ringrazio il presidente La Russa per aver parlato proprio della necessità di avere anche degli arbitri donna, e volevo parlare proprio di numeri. Per arrivare a 50 la vedo ancora molto lontana, perché a livello globale in Italia numero di tesserate arbitre donna siamo solamente il 15% e a livello professionistico il 2%. Quindi per arrivare al 50, piano piano, dice il Presidente, sì, sicuramente piano piano, considerando che l'arbitraggio è stato aperto alle donne nel 96, quindi sono 30 anni e in 30 anni già che sono arrivate due donne in Serie A è sicuramente un passo in avanti, però ecco, c'è sicuramente molto, molto lavoro da fare al riguardo. Come stavo detto diverse volte, io anche per fare carriera sono arrivata fino alla Serie A, ma non italiana ma francese, perché sono dovuta andare a fare carriera in Italia, perché quando ho iniziato ad arbitrare io in Italia non le volevano le donne a livello nazionale, e quindi siccome volevo arrivare in Serie A ho dovuto cambiare paese per farlo. Però per tornare all'etica e alla passione, sono contenta anche che il Presidente ha parlato di una cosa che non è stata detta prima, perché prendendo degli appunti su ciò che è stato detto prima, si è parlato di come giornalisti o la politica parli di decisioni sbagliate dell'arbitro, parli di un rosso dato sbagliato dall'arbitro, quindi si è parlato più di decisioni sbagliate dell'arbitro che magari di comportamenti sbagliati anche dei giocatori, e invece l'onorevole La Russa ha parlato proprio dei comportamenti dei giocatori che si mettono le mani al viso e quando invece non sono stati nemmeno toccati, e in questo caso secondo me dovrebbe parlare molto più di etica in questo caso che piuttosto di l'arbitro che invece ha preso una decisione sbagliata. Poi sbagliata per chi? Per la squadra che l'ha subita o veramente rispetto al regolamento? Perché come dicevamo prima, sui social ovviamente parlano tantissime persone, e quando c'è una decisione anche che è presa giustamente in cioè sulla base del regolamento, però molte volte dice ah no, ma il regolamento è sbagliato, non deve essere così, ma non è colpa dell'arbitro, l'arbitro è colui che esegue qualcosa che è stato fatto dall'IFAB, quindi dalle istituzioni, è come quando una legge viene fatta appunto dal Parlamento e poi viene eseguita, quindi noi siamo meri tra virgolette esecutori di qualcosa che non è stato deciso da noi ma è stato deciso sopra di noi, però alla fine siamo sempre noi quelli che ci prendiamo un po' le colpe di qualcosa che applichiamo, che siamo obbligati tra virgolette, come moltissime volte sento dei commentatori in TV che dicono ma perché l'assistente non ha alzato subito ancora con questa storia che dobbiamo aspettare che poi si fa male il giocatore o il portiere, è perché ce lo impongono e non lo decidiamo noi, e quindi però noi ci prendiamo sempre dopo ogni partita insulti, minacce, prima si è parlato di squadre che dovrebbero giocare senza giocatori e senza genitori. Gli insulti più brutti e le volte che ho dovuto
10: anche
7: chiamare violenze i carabinieri
10: fisiche, abbiamo visto violenze fisiche,
7: e io ho dovuto chiamare i carabinieri 3 volte per uscire dallo stadio perché non mi facevano uscire i genitori dallo stadio perché mi minacciavano di morte, se esci dallo spogliatoio ti ammazziamo. Stiamo parlando di partite provinciali o regionali, quindi quando si parla di passione sicuramente per fare l'arbitro ci vuole tanta tanta tanta passione, perché quando ti minacciano di morte e quando tu cerchi di fare qualcosa che ti appassiona ci vuole la passione.
10: Grazie Emanuela, ma questo rosso a Balogun ma c'era o no? Perché
7: allora,
10: a
7: il
10: questo
7: rosso c'era
10: punto...
7: il rosso c'era, è solo che non è che non c'è più, hanno deciso di sospendere la regola che è sempre esistita, che se ricevi un cartellino rosso automaticamente hai almeno una giornata di squalifica, perché poi la decisione del numero di giornate di squalifica non è deciso dall'arbitro ma è deciso appunto dalla giustizia sportiva, ma una partita automatica c'è sempre. Ora, gli Stati Uniti, siccome era applicato a loro il cartellino rosso e si giocavano i quarti di finale, hanno deciso di chiamare la FIFA e di dire modifichiamo le regole in corso, e la FIFA ha accettato, cosa che la UEFA ha completamente detto che non è d'accordo, perché non si possono cambiare le regole in corso. È come se in corso di campionato si dice no, ok, per metà campionato abbiamo deciso di dare rigore in questo modo, però siccome, va bene, per andare col presidente La Russa, il Milan sta vincendo, quindi allora gli diamo contro e quindi non cambiamo le regole perché il Milan si sta giocando lo scudetto con l'Inter, non si può fare a metà.
5: Posso fare una domanda? Quando certo. Invece però si parla di un cambio di protocollo durante la stagione e quindi è come se cambiassero le regole, nel senso, questo è successo durante la stagione, si è deciso di cambiare il protocollo, di essere più o meno attenti a determinate...
7: Non è protocollo.
5: Ok.
7: Il protocollo è il protocollo dell'IFAB. Okay. L'IFAB dà il protocollo e le regole, quello sono le decisioni del designatore nel singolo paese che decide di modificare un modo in cui quel protocollo è applicato. Quindi, ad esempio, se ci sono molti rigori che sono fischiati per falli di mano, però quando c'è un movimento, magari il braccio è fino a qui, il designatore a un certo punto dice: ok, da oggi vi dico che questo non è più accettabile. È accettabile quando il braccio è qui, ma sul regolamento non c'è un disegnino che ti dice fino a qui.
5: È in base a come interpreta l'arbitro stesso, però nel senso, fino a un certo punto sono stati valutati degli episodi in un certo modo, poi cambia e forse anche questo poi contribuisce al malumore all'interno delle tifoserie e genera poi tutta una serie di cose che non sono sicuramente giustificabili, come gli insulti eccetera, però poi il tifoso va ascoltato di più anche in questo tipo di situazioni, secondo me, perché poi è normale, e quando dico normale non tendo a normalizzare qualcosa che, ripeto, è ingiustificabile, però è comprensibile che un tifoso che non è sullo stesso livello di un professionista possa scadere in qualcosa di tremendo, come abbiamo visto e commentato anche adesso, e ci dicevi e ci raccontavi anche tu, soprattutto nelle parti magari meno importanti del calcio, no? Categorie inferiori, chissà quante, insomma, ne hai viste e ne abbiamo anche sentite che sono
7: d'accordo con te, ma se si dice che si vogliono ascoltare i tifosi all'interno delle regole o all'interno del designatore, allora si fa come la Kings League. La Kings League, le regole del gioco sono state fatte dai tifosi e dai social. No, il calcio non può essere la Kings League. Il calcio a 11 è come se i tifosi dicono alla squadra, al presidente che ci mette i soldi o al fondo che ci mette i soldi, no, però tu ci devi ascoltare a noi tifosi. Quando cioè se il tifoso deve essere ascoltato per le regole del gioco del calcio, non si faranno mai le regole del gioco del calcio.
5: Quando parlo di ascolto non parlo di proposte di regole da parte del tifoso, ovviamente, ma parlo di una credibilità che si perde nel corso del tempo, soprattutto anche
7: secondo me
5: leggendo le ultime cronache legate al mondo arbitrale italiano, no? Quindi okay. Si perde credibilità.
7: La credibilità, io rivengo al discorso che stavo detto prima, anche si perde perché si dà molto più peso a ciò che è detto all'esterno piuttosto che all'interno. Ora, è vero che quest'anno sono successe tante cose a livello arbitrale italiano e quindi quest'anno sinceramente non me la sento di difendere la parte arbitrale. È anche vero che però l'arbitraggio è sempre contestato, come la politica è sempre contestata, quindi e la politica ascolta le persone. Ma ti faccio un esempio: al VAR 2 anni fa hanno messo 4 giornalisti dietro al VAR, mi hanno detto va bene, allora se voi siete più bravi ve lo facciamo testare. Gli hanno fatto vedere delle situazioni, non sono riusciti a mettersi d'accordo nemmeno dopo 10 minuti, perché per uno era una cosa, per uno era un'altra. Quindi pensate quanto sia difficile per un arbitro che ha anni di esperienza stare dietro uno schermo con la pressione delle squadre, con le pressioni finanziarie, dover prendere la decisione cercando di vedere l'angolo che non è stato visto dall'arbitro e decidere di chiamarlo o meno, indipendentemente dalle proteste che sono state fatte quest'anno, dalle ipotesi che sono state fatte quest'anno sull'utilizzo del VAR in modo inappropriato. Ma io parlo a livello proprio anche internazionale, cioè chiamare un VAR anche in una Coppa del Mondo dove ci sono degli interessi economici enormi per dirgli guarda, vieni a vedere che c'è un rigore o c'è un rosso, hai un peso dietro di responsabilità importantissimo. Quindi non è che puoi stare, aspettate che chiamo i tifosi.
1: Forse adesso un po' meno perché tanto poi lo tolgono. Scusa Manuela, perché quello che è successo è gravissimo.
7: Io sono qui apposta.
1: È gravissimo. Ora vale tutto. Ora vale tutto.
7: Tu stai parlando dell'Italia?
1: Io sto parlando di quello che è successo al mondiale.
7: Ah.
1: Perché ora vale tutto.
7: Ah, e del se rosso. Fosse sì, passato, sì, sono d'accordo.
1: Fossero passati gli Stati Uniti, avremmo sentito parlare di mondiale falsato.
10: E questo non, va, non è possibile.
11: Sono assolutamente, per quello la UEFA si è dissociata completamente. La UEFA ha detto è inaccettabile, non può esistere una cosa del genere. Non puoi cambiare le regole nel gioco del calcio, soprattutto per il paese ospitante, quindi vuol dire che lo stai facendo veramente a favore. Quindi la FIFA in quel caso ha dimostrato di non essere più un'istituzione indipendente, perché se tu permetti a un presidente di farti chiamare e di modificare le regole in corso, lo dico da tifosa ma da arbitro,
10: però da arbitro
11: non è
10: Collina può dare un segnale, per esempio.
11: Non decide Collina in quel caso,
10: però si
11: la
10: può dimettere
11: sportiva.
10: Eventualmente, cioè questa è una cosa enorme quella che è successa. Lui è responsabile degli arbitri.
2: Ho fatto un comunicato per...
11: Sono assolutamente d'accordo, ma ripeto, non è una decisione in campo, è una decisione della giustizia sportiva. Non è che ha tolto il rosso, gli ha tolto l'automatismo di una giornata di sospensione.
10: Sì, cioè la condizionale per un anno, che è bello che è finito il mondiale.
11: Esatto, però non è una decisione della... Cioè, come nella politica c'è il ministro della giustizia, c'è il ministro della cultura e c'è il ministro dello sport. Quindi là stiamo parlando di ministeri diversi. Quindi Collina si dimetterebbe per una questione di principio, ma non per una questione per chi è andata contro a lui. Cioè, ad esempio, in Premier League, ti faccio l'esempio...
10: Scusa, salutiamo il senatore Paolo Marcheschi, che deve scappare in commissione. Grazie. Grazie davvero. Vieni Manuela, accomodati qua che andiamo avanti qualche minuto

0: perché la gente crede
1: Sinceramente,
0: nel calcio, crede
1: dopo
0: in quel
1: quello che è successo,
0: pallone.
1: sono d'accordo con te. Io, dopo quello che la FIFA ha fatto, è veramente difficile credere che ancora non possa succedere altro. Cioè,
0: Il precedente di Cristiano Ronaldo.
2: Ronaldo.
0: No, la regola c'è. La regola esiste, però, Presidente, è evidente che. No, c'è una regola precisa, credo l'articolo
1: L'articolo
0: 26,
1: 26,
0: sia
1: 27,
0: articolo 26 o
1: 27.
0: 27.
1: Esatto, istituzionali.
0: Però poi lo diventa un problema di calcio, no? Perché il tifoso del Belgio dice: ma io perché devo vedere questo signore qui in campo? Esattamente.
3: Possiamo sintetizzare che la FIFA ha
1: Infatti.
3: avuto FIFA.
0: Beh,
3: Possiamo sintetizzarla così.
0: la FIFA ha avuto FIFA.
1: Beh, torniamo anche al discorso che ci sono dei giocatori che non sono
0: Scusa,
1: potuti
0: Manuela.
1: entrare. No?
0: No, questo ci mancava. Perché abbiamo scoperto la corsa campestre stamattina e il corso Arbini. Però questa mancanza di uniformità anche nel campionato italiano. Andiamo a vedere una. L'andiamo a rivedere l'azione, non l'andiamo a rivedere. Ma c'è sto monitor, andiamoci, no?
4: Forse c'è anche poca
0: Stavolta.
4: chiarezza,
0: Eh?
4: c'è poca chiarezza come l'ha spiegato Manuela oggi. Per esempio, quando, scusate,
0: Vai, vai.
4: viene raccontato qualcosa come ha raccontato Manuela adesso, forse è più utile avendo un contraddittorio rispetto a quello che vediamo ogni settimana su, le pay TV, dove ci mostrano la spiegazione di dei casi più controversi della giornata senza un contraddittorio e non c'è chiarezza, perché poi avere qualcuno che prova a farti delle domande per cercare di capire è proprio questo, ascoltare un tifoso, ma non dico ascoltare il tifoso nel senso che il tifoso deve intervenire in contesti come quelli, però avere un contraddittorio che possa interpretare quantomeno il pensiero comune in modo che si possa avere più chiarezza e forse stabilire meglio qual è il confine di quella regola piuttosto che l'interpretazione, il protocollo e così via.
0: Basterebbe far parlare l'arbitro dopo la
4: Come ha fatto
0: partita.
4: lei, per esempio, no?
0: Dopo la
4: Adesso.
0: partita vieni giù come l'allenatore, come giocatore, e vieni a spiegare. Ma non succederà
4: Però
0: mai,
4: sarebbe molto
1: credo.
4: utile.
1: In Ligue 1 in Francia l'hanno fatto quest'anno, però c'era un accordo anche tra arbitri e giornalisti, cioè doveva essere un contraddittorio e non un attacco all'arbitro.
4: Chiaro, chiaro.
1: Cioè quando diventa un attacco all'arbitro dopo che ti sei fatto 90 minuti e hai arbitrato, hai avuto delle contestazioni e comunque hai preso le decisioni difficili, poi devi andare anche a parlare e sei attaccato.
4: No, certo.
1: No, però se è un contraddittorio, ad esempio, permette sicuramente di rispondere a delle domande. Io sono d'accordo su questo, ma anche in TV sono d'accordo con questo. E mi permetto di dire una cosa, perché prima si è parlato di giornalismo: in TV ci sono anche degli ex arbitri che parlano di queste cose non avendo mai fatto il VAR. Quindi è come se tu chiedi anche un calciatore o qualcun altro, insomma, che ha vissuto quando non c'è stato qualcosa e parli di quella cosa, è un po' difficile parlare senza esperienza,
4: Certo.
1: almeno questo è il mio punto di vista.
0: Noi abbiamo Bergonzi che è
1: No,
0: bravissimo,
1: ma io non dicevo, non era assolutamente, anche perché non mi permetterei di Bergonzi.
0: Presidente? Però la domenica sportiva ha detto sbagliato, si ricorda? Lui! No, no, ma lei, anzi, se vuole venire qui
1: Infatti,
0: siamo
1: perché non
0: felici.
1: viene qui?
3: Siccome tornando al discorso iniziale che è etica e passione, no? L'etica ne abbiamo parlato molto, la passione è fondamentale. Prima diceva il Presidente che l'indigestione di calcio può allontanare la passione di giocare per i ragazzini, per i bambini, a cui però non e io sono d'accordo con questo, ma anche la troppa tecnologia rischia di ammazzare la passione, perché quando a furia di fare VAR, prima Moviola, adesso il VAR, il VAR del VAR, il VAR del VAR, rendi l'arbitraggio una cosa meccanica. E allora, quando c'è l'errore, se una cosa è meccanica e tu sbagli, non c'è più la possibilità che l'arbitro abbia sbagliato, allora c'è il dolo. E allora va bene tutto, ma almeno ai ragazzini a cui noi dobbiamo far preservare la passione, lasciamogli il sogno che il calcio è uno sport puro, che non è solo tecnologia, che è passione. Poi se diventeranno professionisti

0: avranno a che vedere con la passione, con la tecnologia, ma fino a quel momento lasciamoli giocare a palla. Il problema vero è che il momento in cui i ragazzini diventano quasi professionisti sta diminuendo sempre più e quindi non gli rimane più la passione, non diventano neanche più tifosi. Perché quelli che si allontanano rimangono delusi ed esclusi dal calcio. E nello sport che ha il maggior numero di tesserati fin da bambini è un rischio che non possiamo correre. Perché non abbiamo più nuove generazioni di tifosi che sono stati giocatori. Diventeranno tifosi solo quelli che non hanno giocato, e questo è un grande rischio che non possiamo correre.
1: Assolutamente, anche perché David Guetta, questo è un linguaggio universale, David, è un linguaggio universale quello che parliamo tutti, questo linguaggio universale, chi gioca a calcio, chi racconta il calcio, chi tifa il calcio.
2: C'è un altro aspetto fondamentale del calcio, oltre alla semplicità di cui parlava il presidente La Russa, che non esiste in nessun altro sport che quello più debole può vincere. Guardate che è incredibile questo. Cioè, nel tennis, a meno che uno non abbia mal di pancia, ma vince più forte. Pallacanestro ne parliamo. Nel calcio stai dietro per 90 minuti, fai contropiede e vinci 1-0. Il portiere ha una giornata meravigliosa e vinci. Io credo che questo sia uno dei segreti, un fascino che altri sport non riescono ad avere, perché di solito il più forte vince. Non che sia sbagliato e il più forte vinca, ma il più debole, cioè il Verona che vince il campionato nell'85, nell'anno, pensate, 84-85, nell'anno in cui arrivano Afrika, Socrates, vabbè, lasciamo perdere. Poi Rummenigge nell'Inter, arriva Maradona nel Napoli e vince il Verona il campionato. Fra l'altro l'unico campionato in cui c'era il sorteggio arbitrale totale. Non a caso, no, non lo so, però quello è un miracolo. Poi l'ha rivinto anche la Sampdoria, però la Sampdoria era già Vialli, Mancini, Boscov, che aveva messo su una squadra, insomma, la squadra Pagliuca. No, Rossi no, aveva Galderisi, centravanti, aveva una squadra di scarti, centrocampo del Verona, si parla di cose ormai di 40 anni fa, era composto dagli scarti della Fiorentina. Perché i tre centrocampisti erano Sacchetti, Bruni e Di Gennaro. Erano i tre centrocampisti scartati dalla Fiorentina, buttati via.
3: Incompresi.
2: No, cacciati. Perché Di Gennaro diceva brutta copia di Antognoni. Bruni non vedeva mai la prima squadra e Sacchetti aveva fatto un buon campionato. E Verona vince lo scudetto. Allora, la squadra più debole che vince, secondo me, è un fascino fantastico per i ragazzini. Ma torno a dire, bisogna che i ragazzini, a parte le scuole calcio, veramente trovino il gusto di giocare a calcio.
1: Ma Davide, poi andiamo, prego Presidente, stava dicendo una cosa, tanto, e noi entro, cioè praticamente tra 5 minuti chiudiamo, facciamo una bella foto anche con lei, e giusto una considerazione finale perché, che bello, grazie, grazie.
2: grazie.
1: Grazie mille. E allora, no, volevo chiudere con una considerazione veloce finale da parte di tutti, se tra etica, passione, purtroppo c'è questo aspetto economico. Il Presidente ha parlato di overdose di calcio, noi parliamo anche di mercato drogato, perché parliamo di cifre, milioni, centinaia, 110 milioni, la Premier. Certamente anche a livello di mercato droga ogni tipo di parametro, la Premier League per carità, assolutamente dico, ecco, se anche qui siamo a un punto di non ritorno e poi chiudiamo tutti insieme proprio un telegramma.
4: Ma io credo che, come diceva il Presidente prima, questa grande carica di contenuti che ci vengono proposti, abbia sì un fascino da un certo punto di vista, ma per le nuove generazioni porti proprio ad un distacco, perché avere tutto e subito, oggi siamo anche nel periodo storico in cui conta molto la velocità, quindi i contenuti devono essere rapidi e i ragazzi si stufano a guardare 90 minuti una partita, quindi anche lo spezzettarla in quattro tempi come sta succedendo al Mondiale può essere anche uno strizzare l'occhio verso le nuove generazioni, anche se questa cosa qui è stata molto criticata. Penso che quello che è più importante, torno a ripeterlo, è ascoltare tanto chi fruisce di un servizio e chi poi poi sostiene e supporta spendendo anche tanti soldi per seguire la propria squadra del cuore. Se ci pensate, è una cosa completamente inspiegabile che un tifoso, per una ragione strana, per una tradizione, una cultura, qualcosa che viene tramandato nella sua famiglia di generazioni, spenda tanti soldi, tanto tempo e trasferte, pay TV, abbonamenti, stadio. E quindi queste persone che seguono il calcio con grande passione, senza chiedere nulla in cambio, devono essere ascoltate di più. In qualche modo bisogna trovare, no, un elemento che possa congiungere il tifoso con tutto quello che è il servizio che poi viene offerto.
1: Grazie. Grazie. 30 secondi per uno, vai Manuela.
3: Sì. Allora, io adesso parlerò appunto dal punto di vista sempre dell'arbitro, perché il problema per noi di questi giocatori che sono pagati sempre di più è che hanno sempre meno rispetto verso di noi, proprio perché dicono: tanto tu quanto guadagni in una partita? 5.000 euro? Io guadagno milioni a giocare questa partita, quindi tu che mi fischi, io non ti rispetto, io manco ti ascolto e ti contesto, perché tanto tu non conti niente e non guadagni niente. Tanto poi alla fine quelli che ci prendiamo la colpa del rigore che magari hanno sbagliato, ma che noi abbiamo dato e magari non era giusto secondo loro, ce la prendiamo noi quando siamo lì per, ripeto, un millesimo, un centesimo rispetto a quanto guadagnano loro. E questa differenza, secondo me, ha un valore anche appunto nell'etica all'interno di un campo.
1: Grazie.
3: Di calcio.
1: Senatore?
2: Sì.
1: Prego. Senatore Berrino?
0: Io torno al discorso iniziale. Vogliamo far sopravvivere il calcio perché è lo sport che ci appassiona. Dobbiamo trovare la bilancia tra l'etica e la passione. E in tutto questo il tifo deve continuare a vivere, il tifo buono, il tifo pulito, il tifo, diciamo così, all'italiana che c'è sempre stato. Per far questo dobbiamo lavorare sui giovani, assolutamente, i giovani e le giovani, che siano calciatori o che non siano calciatori.
1: Grazie. Francesca e poi David.
5: Io vorrei, per non ripetere comunque il concetto che abbiamo già, ne abbiamo parlato tanto, io vorrei fare una considerazione. Abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di come cambia la comunicazione. Credo che non si possa bloccare più di tanto il cambiamento, no? Perché poi si va avanti. Quello che è importante è che nel momento in cui si va avanti e si va nel futuro non si dimentichi mai il passato e quindi le proprie radici e la propria appartenenza, perché non esiste futuro senza passato. Ma soprattutto, quando parliamo di calcio italiano, sono d'accordo anche lì, accompagniamo il cambiamento, accompagniamo il calcio italiano in una direzione importante, perché non può essere più quello di tanti anni fa, ma non togliamoci quello che siamo stati, perché abbiamo creato delle cose importanti che ci ha copiato tutto il mondo e quello è il nostro orgoglio.
1: Grazie David, manteniamo la nostra magia.
2: Chiudo con una notizia che riguarda proprio la Fiorentina, che trovo francamente molto interessante. La Fiorentina ha deciso di affidare la squadra primavera e quindi il controllo delle squadre giovanili a un signore che ha 73 anni e che si chiama Aurelio Andreazzoli, che ha allenato la Roma, è stato consulente tecnico di Spalletti, ha allenato Genoa. Perché ha fatto questo? Un contratto di 4 anni. Quindi c'è speranza anche per noi reperti archeologici, questo è un altro aspetto che mi interessa, ma lo ha fatto perché nel calcio giovanile, questo è un altro aspetto importante, la vittoria è troppo considerata, è la costruzione del ragazzo. Andreazzoli educa in campo e fuori dal campo, e quindi questo mi sembra un messaggio di speranza, anche perché poi su 100 che arriva, parafrasando Gianni Morandi, 1 su 1000 davvero ce la fa. Gli altri che fanno? Mica tutti diventano presidente del Senato come Ignazio La Russa.
1: Almeno devono andare. Presidente, la salviamo questa magia, ce la facciamo. Grazie a tutti. Oltre al tifo, raccontare il calcio tra etica e passione. Spero che ci siamo riusciti.
0: Grazie a Simona Rolandi per averci accompagnato in queste belle 2 ore sulla nostra passione.
1: Grazie senatore, grazie a tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio sarò in orario. Mi tengo il vizio carico l'arma ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio e questo

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità del Forteto ha svolto nei giorni scorsi l'audizione di Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia. Buon ascolto.
2: Audizione dell'onorevole Andrea Orlando, già ministro della Giustizia. Ringrazio l'onorevole Orlando per la sua disponibilità, per la presenza in commissione dopo che l'ufficio di presidenza aveva deliberato l'audizione dell'onorevole Orlando nell'ambito del filone d'inchiesta che riguarda la responsabilità dei magistrati minorili del Tribunale di Firenze. L'audizione, faccio una breve premessa, verte sul fatto che a seguito della condanna in primo grado di Rodolfo Fiesoli e dei suoi sodali è avvenuta nel 2015 da parte del Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, su richiesta del Ministero della Giustizia e precisamente con una nota a firma della dottoressa Galeotti del 3 luglio 2015, dottoressa Galeotti che abbiamo sentito qualche settimana fa, un paio di mesi fa, qua proprio in commissione, ebbe a trasmettere una relazione molto dettagliata proprio al Ministero. Questa relazione conteneva in qualche modo una sintesi di quelle che erano le atrocità, i crimini che erano stati commessi alla comunità del Forteto e che la sentenza di primo grado aveva accertato, aveva scritto anche in maniera molto precisa e chirurgica. In particolare, tra le tante cose che la relazione della dottoressa Galeotti in qualche modo riportava, c'era il fatto di delle decine di affidamenti che il Tribunale per i minorenni aveva fatto al Forteto, ma soprattutto la cosa a mio avviso più grave, il fatto che anche dopo l'arresto del Fiesoli, l'arresto avvenuto nel 2011, nel 2013 continuavano, diciamo, in maniera inopinatamente gli affidamenti da parte del Tribunale dei minorenni. Quindi ecco, la Commissione intende approfondire la dinamica che poi non ha portato di fatto a sanzionare, ad avviare azioni disciplinari nei confronti dei magistrati minorili del Tribunale di Firenze, e quindi chiediamo all'allora Ministro della Giustizia, diciamo, di ricostruire la dinamica riguardo appunto alla relazione della dottoressa Galeotti e a quello che alle valutazioni fatte all'epoca riguardo a questi gravi fatti. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente. Naturalmente l'insieme di elementi che sto per porre a disposizione della Commissione non derivano dalla mia memoria, perché onestamente, essendo passati più di 10 anni, ho un confuso ricordo del fatto che il tema fu affrontato dalle strutture che sono finalizzate ad affrontare casi come questo, ma non avevo, diciamo così, il quadro dettagliato dei singoli passaggi. Ha contribuito, diciamo così, a costruire. Quindi, se alla domanda se ci sia mai stato sul mio tavolo una proposta di procedere ad un'azione disciplinare, la risposta è no. Però ricordo, diciamo così, di aver indetto io stesso delle riunioni nelle quali si cercava di capire l'insieme degli interventi che si potevano in qualche modo realizzare in seguito, diciamo, a questa vicenda che all'epoca suscitò una certa attenzione e scalpore mediatico. Mi aiutano quindi a ricostruire meglio queste vicende due atti che, grazie anche ai miei collaboratori dell'epoca, sono riuscito a reperire e credo che siano comunque anche nella disponibilità della Commissione. Uno è il mio intervento in aula sul ordine del giorno, sulla mozione, anzi scusatemi, Cozzolino ed altri e Bergamini, che fu, diciamo, un'occasione nella quale facemmo, diciamo così, un quadro della situazione. Io rispondo in quell'occasione anche a nome dell'insieme del governo, quindi c'è una parte che riguarda anche la parte Mise, che evidentemente era stata acquisita dai miei uffici presso le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico, come allora si chiamava. Ma la parte che riguarda invece, diciamo, più direttamente l'aspetto giudiziario, potrei riassumerla in questi termini. Siamo dopo la sentenza di primo grado, ma prima del deposito delle motivazioni. Quindi sostanzialmente c'è una ricostruzione dell'insieme del quadro normativo che regola. È importante questo aspetto perché poi da questo deriva un filone di iniziativa che assumemmo successivamente. Il quadro normativo che regola le comunità come quella del Forteto, e contemporaneamente, diciamo così, c'è una acquisizione di elementi che viene realizzata presso il Tribunale dei Minori di Firenze, al quale evidentemente era stato scritto per costruire questa memoria. Leggo testualmente: secondo le informazioni trasmesse dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il processo celebrato a carico di Rodolfo Fiesoli ed altri 22 membri della cooperativa Il Forteto si è articolato in 90 udienze, sono state sollevate anche istanze di recusazione, ma queste cose le sapete. Quanto alle imputazioni che investono atti abusivi e violenti consumati sin dall'anno 77, deve tuttavia rilevarsi come non possa allo stato, in attesa del deposito della motivazione della sentenza di condanna, procedersi a una analitica disamina dei fatti oggetto di contestazione, discriminando utilmente tra ipotesi d'accusa e quanto invece ritenuto adeguatamente comprovato dai giudici di primo grado. Secondo la prospettazione degli inquirenti trasfusa nei capi di imputazione, come riferita negli elementi trasmessi al Ministero, le investigazioni hanno allo stato e nei limiti della ritenuta responsabilità disvelato la consumazione di abusi in danno dei minori ospitati in virtù di provvedimenti di affido emessi dall'autorità giudiziaria o dei servizi sociali lungo un considerevole arco temporale che ha registrato, come sopra rilevato, profondi cambiamenti normativi, sociali e culturali, nonché la stratificazione di concorrenti competenze in ordine ai controlli ed alla vigilanza. Il presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, salto la ricostruzione del quadro normativo che non credo interessa la Commissione, il presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha peraltro confermato che dal 2012 nessun minore è stato collocato presso il Forteto, questo trasmetteva. Con riferimento all'attività di controllo delle comunità sollecitata nelle mozioni, il predetto presidente ha osservato che il Tribunale per i Minorenni, quale giudice terza, certamente in primo luogo il compito della decisione circa la soluzione più idonea nell'interesse del minore, in secondo luogo quella di valutare le proposte di servizio e di seguire il caso fino alla sua definizione. Il presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha infine riferito di aver adottato una serie di iniziative volte a porre al centro del proprio operato il compito di costruire con altre istituzioni interessate, tra cui la Procura e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Regione, un tavolo di lavoro per il controllo dei minori collocati fuori dalla famiglia. Ha inoltre informato che è in corso anche lo studio di un programma informatico per monitorare gli affidi eterofamiliari e i minori collocati in comunità, per la costituzione di una banca dati dei minori collocati fuori dalla famiglia in collaborazione con la Procura della Repubblica. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto più direttamente collegato alle informazioni che all'epoca potevano essere assunte, ripeto, in un momento in cui c'era stata la sentenza ma non c'era stato ancora il deposito delle motivazioni. Ho poi rintracciato un altro documento presso che giace presso l'Ispettorato Generale del Ministero, che invece dovrebbe essere, stando alla data, io non ho il carteggio e non ho potuto leggere la relazione della dottoressa Galeotti, ma ritengo sia il riscontro alla relazione della dottoressa Galeotti, perché la data è quella del 7 di luglio del 2015, quindi diciamo praticamente pochi giorni dopo. Questo ufficio è stato interessato della vicenda a seguito della trasmissione degli atti della pratica aperta presso il CSM. In relazione alla trasmissione Le Iene sulla comunità Il Forteto in onda il 5 maggio 2013 e successivi articoli di stampa apparsi su Il Giornale ed altri quotidiani. Agli atti del fascicolo è allegata parte degli atti del procedimento penale a carico di Fiesole Rodolfo Luigi e in particolare la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti del 7-11-2011, l'ordinanza del GIP di applicazione della misura cautelare, il decreto che dispone il rinvio rinvio e così via, l'insieme degli atti. Con nota del 26/9/2013 diretta a codesto gabinetto, questo ispettorato, ritenuto che il dato di maggior rilievo che emerge dal complesso delle informazioni acquisite all'organo di autogoverno e rappresentato dai continui affidamenti di soggetti minorenni alla suddetta comunità avvenuti nel corso di un consistente lasso temporale e nonostante l'intervenuta condanna del fondatore per reati di maltrattamenti e atti di libidine violenta, aveva proposto di richiedere alla Procura Repubblica di Genova, alla quale erano stati trasmessi gli atti ex articolo 11 del codice procedura penale, gli atti riguardanti i rapporti tra alcuni magistrati operati nel distretto fiorentino e la suddetta comunità, proprio in ordine ai provvedimenti di affidamento di minori, notizie in ordine agli sviluppi del relativo procedimento penale. La Procura della Repubblica di Genova aveva quindi comunicato di aver iscritto il procedimento a seguito della trasmissione da parte del Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Firenze di due verbali di dichiarazioni rese il 27/4/2012 e il 18/6/2012 dai due giovani Aversa Giuseppe e Zami Paolo, che erano stati ospiti della comunità e che figuravano tra le parti offese del procedimento penale a carico di Rodolfo Fiesoli, che da tali dichiarazioni emergevano anche conoscenze influenti del Fiesoli, in particolare con due magistrati, il dottor Andrea Sodi della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze e il dottor Piero Toni, già alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e poi nominato Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze, che all'esito delle prime indagini espletate era stato iscritto il procedimento penale a carico di Sodi Andrea e Toni Piero. Quindi diciamo così, c'era stato un atto di impulso del ministero precedente alla vicenda che poi porta alla condanna. L'ultima informazione in possesso dell'ispettorato risalente il 5/6/2014 riguarda la redazione della richiesta di archiviazione per prescrizione. In data 4/6/2014 perveniva a questo ispettorato la comunicazione alla Procura Generale della Corte di Cassazione di archiviazione degli atti relativi al procedimento nei confronti del dottor Toni Piero, apertosi in conseguenza delle dichiarazioni dallo stesso rese ai mass media sulla vicenda di cui si discute. Entrambi i magistrati coinvolti nella vicenda sono usciti dall'ordine giudiziario. Il dottor Andrea Sodi in data 1/2/2009, il dottor Piero Toni a decorrere dal 7/7/2014, quindi un anno prima rispetto nei confronti di quest'ultimo in data 8/10/2014 la Procura Generale della Corte di Cassazione ha archiviato il procedimento già sospeso per la pendenza di indagini penali proprio in quanto uscito dall'ordine giudiziario. L'ispettorato è stato nuovamente investito della questione con la trasmissione per conoscenza delle eventuali proposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 109 del 2006 del provvedimento di archiviazione del procuratore generale della Cassazione datato 14 aprile 2016, nel procedimento originato dalla trasmissione di esposto con allegate videoregistrazioni da parte della commissione di inchiesta istituita alla regione Toscana. Il procuratore generale, premesso che le vicende menzionate all'esposto erano già state oggetto di esame conclusosi con l'archiviazione e che aveva riguardato specificamente il profilo dell'affidamento dei minorenni alla predetta comunità da parte del Tribunale per i Minorenni di Firenze, rilevava che all'esito della visione dei filmati non è risultato un chiaro coinvolgimento di magistrati e comunque tale da consentire ulteriori approfondimenti. Questo è il procuratore generale, non l'ispettorato. Con nota del 16 e 18 maggio 2016 questo ufficio ha comunicato a codesto gabinetto di ritenere di non richiedere l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16,5 bis del decreto legislativo 109 del 2016. A seguito della vostra nota pervenuta ancora con la quale sono state richieste valutazioni e proposte in merito alla relazione finale della commissione di inchiesta istituita presso dalla regione Toscana relativa all'individuazione e all'analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda del Forteto, istituita con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana il 28 luglio del 2015, queste sono una nota successiva, nonché della trasmissione con nota di codesto gabinetto pervenuta in data 29/9/2016, della nota 21/9/2016 a presidenza del Consiglio del testo della mozione del deputato Becchis e dello stralcio del resoconto parlamentare della seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 9 luglio 2015, quella di cui stavamo parlando precedentemente, su proposta condivisa da codesto gabinetto è stata acquisita copia della sentenza della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze pronunciata nell'ambito del procedimento penale e qui al numero di procedimento penale. Come già stato rammentato nella nostra precedente nota, la commissione d'inchiesta ha accertato rispetto alla posizione del Tribunale dei Minori di Firenze L'assenza di terzietà e di imparzialità nei confronti del Forteto, concretizzatesi nella scarsezza di controlli e di monitoraggi sui procedimenti di affido, è anche dovuta all'abituale frequentazione da parte di alcuni giudici e magistrati del Tribunale dei Minori di Firenze. Di non aver tenuto conto della sentenza penale del 1985, anzi di aver operato in posizione disconfermante. Non aver rispettato ed applicato la sentenza di Strasburgo del 2000. L'imprinting sul Forteto tutto buono, tra virgolette, dato dall'ex presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, dottor Giampaolo Meucci, seguito dai successivi Casciano, Toni, eccetera. I rapporti a più livelli e diversi ruoli tenuti da alcuni giudici non togati e da inviati al Parlamento, che non sono oggetto della possibile azione, diciamo, ed ha inviato il Parlamento ad una revisione del diritto minorile del Ministero della Giustizia ad inviare i suoi ispettori presso il Tribunale di Firenze al fine di verificare l'operato dei casi legati al Forteto, anche alla luce delle conseguenze rilevate dalla sentenza CEDU rispetto alla prassi giudiziaria relativamente del caso Acquò. La lettura della sentenza penale di condanna del 2015 conferma in più passi la gravità delle scelte negli anni compiuti dagli uffici del Tribunale dei Minori di Firenze. Dall'indagine emerse infatti che le vittime di quei fatti, oggi come allora e salvo un paio di eccezioni, sono entrate nella comunità del Forteto su disposizione della pubblica autorità. Tribunale dei minorenni, servizio sociale e servizio di salute mentale. Il credito concordato agli operatori del Forteto è stato ribadito dai provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili che ancora nel 2012, dopo gli arresti di Fiesoli, il capo indiscusso della comunità ha confermato affidamenti familiari e ad alcuni soci della cooperativa. Gli affidamenti sono avvenuti nonostante la condanna definitiva di Fiesoli e Goffredo dell'85, con una scelta delle istituzioni di negare la realtà dell'accertamento giudiziario irrevocabile e confermare il credito alle singole persone anche condannate con sentenza definitiva. Lo stesso Tribunale dei Minori, in sede di affidamento dei minori, confonde la vera natura del Forteto, struttura nata nel 77 come cooperativa agricola, cui si aggiunge nel 1998 la fondazione contenitore entro cui Rodolfo Fiesoli e Goffredi, che ne è direttamente alla guida, riversano e valorizzano i loro precetti educativi. E nel 2005 l'associazione, codificazione formale come luogo di vita comunitaria, individuandola allo stesso tempo come cooperativa e come comunità, benché non avesse mai chiesto alcuna autorizzazione, riconoscimento o accreditamento come strutture di accoglienza di coloro che statutariamente avevano definito come disadattati, mentre il dottor Roberto Leonetti, neuropsichiatra infantili e all'epoca giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Firenze, ha qualificato i membri quali educatori, senza considerare che all'interno non vi era alcuna equipe educativa, né un programma generale di attività o un regolamento interno, né la partecipazione delle famiglie dei minori all'organizzazione della vita comunitaria. Neppure poteva considerarsi una casa famiglia, sia perché negava l'esistenza della stessa, della famiglia in quanto tale, sia perché aveva rapidamente superato il numero massimo di inserimento permessi dalla legge regionale. Ne rispettava le condizioni di legge per l'affidamento a singole famiglie o a singole persone, perché mancava qualunque verifica della rispondenza della famiglia a soddisfare le esigenze affettive, sociali e scolastiche del minore affidato, sia perché mancavano del tutto i controlli periodici sui risultati dell'affidamento, sia perché non veniva rispettata la regola dell'affidamento di un solo minore per uno stesso nucleo. La comunità non ha mai provveduto inoltre a trasmettere semestralmente al giudice tutelare gli elenchi dei minori affidati e ha perseverato nell'inerzia solo grazie alla colpevole inerzia dei comuni, delle ASL, della Procura, del Tribunale per i minorenni di Firenze. Cita la sentenza. Nessuna richiesta e nessuna ispezione da parte della Procura della Repubblica Minorile hanno fatto seguito alla sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2013. Ne sortisce, come è evidente, un quadro inaudita gravità a fronte di quanto avveniva all'interno della comunità, anche nei confronti dei giudici della Procura e del Tribunale per i minorenni, che, come accertato dalla stessa commissione d'inchiesta, hanno affidato i minori alla cooperativa o comunque a persone residenti all'interno del Forteto alla fine degli anni 70 al 2010, nonostante infatti fossero stati acclarati da una sentenza di condanna definitiva e dalla decisione della Corte di Strasburgo, hanno più volte provveduto all'affidamento alla cooperativa ed hanno aderito alla prassi dell'affidamento ad una coppia non reale formata da un uomo e da una donna privi di vincoli relazionali. Hanno partecipato ad eventi ed hanno comunque frequentato il Forteto senza rendersi conto di quanto avveniva nel suo contesto o, accettandolo, hanno messo controlli e verifiche. Tuttavia, come già precisato nelle note precedenti, alcuni tra i magistrati cui nomi sono stati ricordati anche dai testimoni escussi nell'ambito del procedimento penale sono ormai uscite dall'ordine giudiziario, così come il dottor Meucci, il dottor Scarcelli, il dottor Casciano, il dottor Massimo Flocchè, procuratore dal 13/10/2008 al 3/39/2015. Quest'ultima figura peraltro mai emersa nelle indagini. Quanto ai magistrati ancora in servizio che si sono succeduti nel corso degli anni, che secondo il giudizio della commissione d'inchiesta avrebbero commesso la leggerezza, cito testualmente, di continuare ad accordare fiducia alla cooperativa senza compiere controlli e verifiche più accurati della lettura della sentenza penale, non emerge alcun addebito specifico che consenta di individuare un chiaro ed univoco coinvolgimento degli stessi, come peraltro già osservato dal procuratore generale del provvedimento di archiviazione, se non l'essersi passivamente allineati ed adeguati a valutazione da prassi ormai consolidate di colleghi, in primis i capi dell'ufficio. Si lega quanto riportato dalla commissione. Altrettanto è a dirsi che i magistrati ancora oggi in servizio presso la Procura e il Tribunale di Firenze, ove comunque la stessa commissione dà atto essersi realizzato un ricambio generale a partire dal 21 giugno 2012 con l'insediamento del nuovo presidente, la quale ha introdotto procedure e protocolli volte a rafforzare la catena di controllo sugli affidi, che adesso viene svolta non più come una delega quasi totale ai servizi sociali come era in precedenza, intendendo riportare ad un ruolo più responsabile e più di controllo l'autorità giudiziaria su questi affidi, ed ha attivato una banca dati su bambini in affido in comunità. Del resto, dalla verifica ispettiva svolta presso la Procura e il Tribunale dei Minori di Firenze nel corso del 2016, al periodo 1/10/2010, non sono emerse irregolarità all'esito degli accertamenti concernenti il collocamento dei minori di comunità, svolti sulla base dell'elenco delle comunità private operative del distretto elaborato dal sistema informativo dei servizi minorili, dal Ministero della Giustizia e dall'elenco delle assegnazioni di minori in ciascuna comunità, elaborato anno per anno con la specifica del titolo del collocamento dal Dipartimento della Giustizia Minorile tramite CIS, Cruscotto Informativo Statistico. In conclusione, fatta salva ogni diversa determinazione, ancorché il quadro emerso dalla lettura delle sentenze e dalla relazione della commissione d'inchiesta sia obiettivamente grave, anche con riguardo alla responsabilità dei giudici degli uffici giudiziari minorili di Firenze, si ritiene che non emergano a carico di magistrati ancora in servizio comportamenti specifici suscettibili di valutazioni in sede disciplinare. In seguito a questa, diciamo, ricostruzione dei fatti, ma non solo questa, nel 2017 decidemmo di disporre un avviso pubblico per il riconoscimento delle comunità. Il primo fu pubblicato nel primo semestre del 2018 e gli aggiornamenti attualmente sono semestrali, fermo restando che tutto ciò riguardava soltanto il Ministero di Giustizia per i minori in area penale, cioè sostanzialmente noi abbiamo deciso di costituire attraverso un avviso pubblico una sorta di albo delle comunità hanno i requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni, anche in seguito di queste ed altre vicende. Non c'è stato solo questo caso e non ci sono solo stati casi così gravi, ci sono stati casi anche di rette molto differenziate da una parte all'altra del paese, segnalate spesso dai comuni e dai tribunali, e quindi decidemmo, per quanto riguarda i minori affidati dall'area penale, quindi non quelli dei servizi sociali, di fare un avviso pubblico nel quale raccoglievano le candidature a svolgere questa funzione, poi si verificavano i requisiti, e questo monitoraggio mi risulta sia ancora in atto e viene aggiornato in via semestrale.
4: Grazie onorevole. Prima di lasciare la parola ai commissari, sulla base di quello che ha letto, quindi la nota dell'ispettorato del Ministero della Giustizia e anche la menzione della mozione Bergamini ed altri, le chiedo, quella mozione è una mozione che interveniva effettivamente dopo il dispositivo della sentenza, ma prima delle motivazioni, quindi in attesa delle motivazioni c'era comunque un clamore mediatico, eccetera. Eppure risulta che su quella mozione, dove i parlamentari chiedevano il commissariamento del Forteto, il governo espresse un parere contrario. Quindi se si può ricostruire le motivazioni per le quali il governo all'epoca ritenne di dare parere contrario al commissariamento. La seconda domanda, sulla base di quello che ha detto, è che L'ispettorato sostanzialmente, pur giungendo a conclusioni a mio avviso non condivisibili, comunque ricostruisce una catena, un iter dove di fatto in qualche modo conferma la gravità delle condotte dei magistrati minorili del Tribunale di Firenze. Le chiedo, ma rispetto a questo non ha mai ritenuto di avviare un'ispezione straordinaria, disporre un'ispezione straordinaria al Tribunale dei Minori di Firenze, proprio alla luce di quello che sia l'ispettorato del Ministero sia la relazione della dottoressa Galeotti in qualche modo rappresentava, essendo questi fatti di una certa gravità?
3: Nella nota c'è il riscontro delle ispezioni che noi abbiamo disposto e che però naturalmente riguardavano la fase dopo dalla sentenza e dalle ispezioni non risultava più consolidata la prassi, anzi l'ultimo affido risultava del 2012, quindi sostanzialmente abbiamo disposto delle ispezioni, abbiamo monitorato la situazione nel corso di tutto il periodo successivo, tanto da poi modificare innovazioni anche nelle prassi, come ricordavo, ma essendo la gestione che portava gli affidi al Forteto precedente, nel momento in cui noi abbiamo disposto le ispezioni non esistevano più i fatti che in qualche modo potevano suscitare addebiti di carattere disciplinare. Quindi anche perché sulla base di una relazione come questa è del tutto evidente che l'attenzione non poteva che essere massima, diciamo.
4: Anche se a noi risulta che poi ci siano stati affidamenti anche dopo l'arresto del Fiesoli, quindi su questo poi ovviamente faremo degli approfondimenti. Mentre riguardo...
3: No, dopo l'arresto del Fiesoli, forse...
4: Prima della sentenza ovviamente, tra l'arresto e la sentenza.
3: Io sto a quanto riferito dal Presidente del Tribunale dei Minori, che secondo il quale all'epoca, quando noi chiedemmo il riscontro, disse che dopo il 2012 non erano stati più fatti affidamenti. Comunque, al di là di quello che dice il Tribunale dei Minori, noi abbiamo disposto ulteriori ispezioni.
4: E mentre riguardo invece, concludo, alla richiesta di commissariamento del Forteto, sulla quale il Governo ha espresso un parere contrario, ci può dire?
3: Ma, direttamente la parte che evidentemente ha fonte Mise, perché non aveva naturalmente... Quanto all'impegno di cui il punto 2 della mozione, che investe la diretta competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, riferisco i termini dell'impiego come comunicati dal predetto Dicastero. Precisa il MISE che l'iniziativa ispettiva di sua competenza sulla cooperativa Il Forteto venne assunta in seguito a un'articolata segnalazione pervenuta alla Regione Toscana in ordine alle irregolarità di varia natura, oltre ai fatti di grave rilevanza anche penale, che vedevano coinvolti diversi soggetti riconducibili alla comunità Il Forteto, alla omonima fondazione e dalla cooperativa agricola Il Forteto. L'attività di vigilanza istituzionale, precisa il MISE, fu dunque indirizzata nei limiti di competenza esclusivamente nei confronti della predetta società cooperativa, ai sensi del decreto legislativo numero 2020 del 2002, che stabilisce che sia assicurata attraverso l'attività revisionale delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, Lega delle Cooperative e Cooperativa alle quali l'ente aderisce. Nei confronti delle cooperative aderenti ad un'associazione, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico esercita esclusivamente attività ispettiva straordinaria a seguito della citata segnalizzazione è stata attivata in data 26 marzo 2013. Dalla informativa pervenuta consta come gli ispettori incaricati abbiano svolto verifiche ed acquisito copiosa documentazione, concludendo in data 10 agosto 2013 con la proposta di adozione di provvedimento di gestione commissariale della cooperativa. Dalla conclusione dell'ispezione è stata data comunicazione alla Regione Toscana in data 10 settembre 2013, al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e alle Politiche Sociali per l'esercizio delle verifiche di competenza in ordine agli aspetti giuslavoristi. Preso atto delle controdeduzioni prodotte dal sodalizio e ritenuto che le irregolarità evidenziate fossero comunque di natura sanabile, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali presso il MISE ha ritenuto di disporre in data 7 novembre 2013 un supplemento di indagine, dandone contestualmente comunicazione alla Regione Toscana. Nel corso del supplemento di verifica, gli ispettori incaricati hanno diffidato il sodalizio a sanare le irregolarità riscontrate entro il termine 23 maggio 2014 e preso atto della venuta regolarizzazione caratterizzazione della criticità oggetto di prescrizione, hanno concluso positivamente le verifiche senza proporre l'adozione di provvedimenti sanzionatori. Riferisce ancora il MISE come in data 23 giugno 2014 si sia provveduto a comunicare alla Regione Toscana le risultanze finali dell'attività ispettiva, allegando la citata diffida ed il processo verbale di accertamento. Al fine di monitorare l'evoluzione della posizione del sodalizio, in data 24 aprile 2015 la competente Direzione Generale ha provveduto a disporre una nuova ispezione straordinaria, all'esito della quale, con diffida in data 28 maggio 2015, alla cooperativa è stato ordinato di regolarizzare una criticità formale relativa alla tenuta del libro soci. Il successivo accertamento si è concluso in data 3 giugno 2015, riscontrando l'avvenuta integrazione del libro con gli elementi mancanti. In relazione agli esiti ispettivi, la posizione della cooperativa è risultata pertanto regolare. Il MISE rappresenta inoltre che nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa sia stato completamente rinnovato. Alla luce degli esiti del procedimento penale definito con la recente sentenza in data 19 giugno 2015 del Tribunale di Firenze, il Ministero si è riservato comunque ulteriori verifiche e valutazioni sulla base delle analisi delle motivazioni, dovendosi considerare anche i riflessi diretti di natura finanziaria connessa alle responsabilità civile solidale della cooperativa, nonché le eventuali ulteriori ricadute negative sulla posizione della cooperativa nel mercato che possono condizionare e limitare la continuità aziendale della stessa. L'impegno richiesto al governo di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pertanto accolto con la seguente riformulazione, quindi non è si propose una riformulazione: a verificare con urgenza, una volta acquisita la sentenza della sua interezza, la sussistenza dei presupposti per la nomina di un commissario che gestisca la cooperativa agricola in modo tale da dissociarla completamente dalla precedente gestione dell'associazione e dalla fondazione Il Forteto, al fine di far pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali a favore delle vittime. Quanto all'impegno di quella mozione abbinata presentata all'onorevole Rampelli, che investe la diretta competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferisco i termini dell'impegno come comunicati dal predetto Dicastero: a promuovere un'ispezione presso la cooperativa Il Forteto al fine di verificare eventuali irregolarità nei versamenti contributivi sociali previdenziali, nella gestione dei giorni di riposo delle ferie, nella gestione dei casi di disoccupazione, a qualificarne l'ammontare ed eventualmente assumere le conseguenti iniziative di competenza. Quindi parere favorevole con riformulazione.
4: Va bene, ho capito. Ha chiesto di parlare il senatore Sallemi, prego.
5: Grazie Presidente, grazie onorevole Orlando. Dunque, dalla sua relazione noi, almeno io, comprendo che la gestione del Forteto da un punto di vista fiscale e contributivo era perfetta. Dico, da quello che legge lei, però...
3: No, mi scusi.
5: La domanda che le ha fatto il Presidente era un'altra. Mi perdoni.
3: Però perché non mi faccia dire... Io ho letto la nota che mi è arrivata dal Ministro. Non è la mia valutazione.
5: Attenzione, io non le sto dicendo che quello che lei può dire, lei riporta, legge, io faccio delle domande, quindi io... Lei dà un dato che era afferente alla gestione, ai contributi e a quant'altro, però credo che il Presidente abbia dato un taglio diverso sulla domanda e quindi mi aggancio alla sua. È da 40 anni che si sapeva quello che accadeva al Forteto. È stata fatta nel 2015 una mozione da parte dell'onorevole Bergamini che, oltre al commissariamento, credo, Presidente mi corregga se sbaglio, si chiedeva l'istituzione di una commissione d'inchiesta che avrebbe avuto... ripeto, oltre al commissariamento, che è una questione prettamente gestionale, avrebbe avuto comunque la possibilità, a mio avviso, visto che sono un parlamentare e faccio parte di due commissioni d'inchiesta, avrebbe avuto la possibilità di fare luce su fenomeni, su connivenze, su silenzi, su cose che si potevano fare e che non sono state fatte. E credo che la forza politica maggioritaria in quel periodo, che era il Partito Democratico e che esprimeva anche un Presidente del Consiglio, tra l'altro le chiedo tra le righe se lei ha mai avuto la possibilità di parlare con Renzi di questo, visto che era un toscano, quindi che conosceva realmente il territorio, che aveva la possibilità di sapere e che aveva il potere di poter anche intervenire in determinati fatti. Però mi chiedo come mai non fu istituita una commissione d'inchiesta su fenomeni e casi che erano a conoscenza di tutti. Questa è una prima domanda, poi le faccio velocemente altre. O preferisce, Presidente, che prima risponde e poi le facciamo altre? Che ho altre da farne? Dica lei.
4: Ecco, ma sono altri iscritti a parlare, se le può fare tutte.
5: Ok, allora velocemente le chiedo, quando lei era Ministro della giustizia, ha detto non mi è mai giunto sul mio tavolo proposte a procedere ad azioni disciplinari. Ma lei aveva il potere di poterlo fare autonomamente, cioè di poter attivare una iniziativa di azione disciplinare nei confronti dei magistrati che avevano posto in essere o avevano compiuto, diciamo, avevano fatto in modo che alcune cose non si verificassero più. Si è mai pentito di non aver utilizzato il suo potere di mandare, di fare un'azione disciplinare nei confronti di questi magistrati. Le chiedo poi anche se è stato al Forteto, se l'ha mai visitata. E l'ultima domanda, che mi incuriosisce parecchio, è: molti esponenti del suo partito, del PD, durante le campagne elettorali sono stati al Forteto. Ci sono stati Claudio Martini, Vannino Chiti, ma anche altri parlamentari. Hanno fatto convegni, hanno fatto eventi al Forteto. Lei di questo che cosa ne pensa?
3: Allora, in primo luogo, forse non sono stato sufficientemente chiaro, non ne ho mai avuto sul tavolo perché gli uffici hanno ritenuto che non ci fossero più i presupposti. Non è che non l'ho mai avuta sul tavolo perché io ho deciso di non averla, nel senso che io ho chiesto agli uffici di verificare se ci fossero i presupposti di promuovere l'azione disciplinare. Gli uffici, forse ho letto in modo confuso, al momento in cui hanno relazionato, hanno preso atto del fatto che coloro che erano stati i responsabili, i principali responsabili degli affidamenti, erano ormai in quiescenza, quindi non erano più, lei sa che si può procedere disciplinarmente soltanto quando un magistrato è in attività, e non essendo più in attività non c'erano più le condizioni per procedere in via disciplinare. Precedentemente è del tutto evidente che non potevamo procedere finché non si era conclusa il procedimento penale. Quindi sostanzialmente la domanda che lei mi fa, no, non mi sono pentito, per il semplice motivo che ho verificato se c'erano i presupposti per procedere, e quando li ho verificati, attendendo l'esito della sentenza e il deposito delle motivazioni, non c'erano più i presupposti per poter procedere. La domanda sul perché questa domanda la dovrebbe rivolgere forse al segretario del Partito Democratico dell'epoca. No, ma non faccio semplicemente, però le faccio presente il fatto che questa discussione ha avuto luogo nell'ambito dell'aula di Montecitorio. È sufficiente acquisire gli atti per capire quali sono state le posizioni delle diverse forze politiche, quindi la mia ricostruzione sarebbe inevitabilmente parziale rispetto a perché si è ritenuto di assumere uno strumento piuttosto che l'altro. Non ho mai parlato con Renzi di questa vicenda, anche perché non ho mai parlato col Presidente del Consiglio, con il Presidente del Consiglio con il quale ho lavorato, della mia funzione di azione disciplinare, perché la ritengo una precipua funzione del Ministro della Giustizia che non deve essere in alcun modo condivisa con nessuno, nel senso che si tratta di una funzione paragiurisdizionale che necessita della massima discrezione e riservatezza. Naturalmente presumo che Renzi abbia avuto il mio intervento in aula perché si trattava di un intervento che svolgeva a nome del governo, quindi ci sarà stata sicuramente un'interlocuzione tra gli uffici prima di andare in aula. Come lei sa, quando si parla a nome del governo c'è un giro dei ministeri e presso la Presidenza del Consiglio per fare in modo tale che ci sia un allineamento delle posizioni. Cosa penso delle visite? Non ho mai visitato il Forteto, non ho mai fatto nessuna campagna elettorale nel Forteto, non ho mai conosciuto nessuno dei soggetti che fondarono quella esperienza tragica. Non penso che siano stati incauti, cosa le devo dire? Penso che siano stati incauti, ma non credo, credo che sia un dato storico piuttosto che una mia valutazione. Dopodiché facciamo un mestiere complicato, sappiamo che la cautela non è mai sufficiente.
4: Sì, senatore, prego, termini pure.
5: Scusi, onorevole, qui parlo all'uomo, al parlamentare, ecco. Quindi lasciamo stare per un attimo il ruolo di ministro che lei ha svolto, ma sulla mancata istituzione della commissione d'inchiesta, proprio perché mi rivolgo al parlamentare, quindi al potere che lei ha, così come ce l'abbiamo noi di poter fare delle azioni che possono, diciamo, illuminare alcune ombre, e qui a Forteto di ombre ce ne sono state tante, ma non pensa realmente che lì si è persa una possibilità, non istituendo una commissione d'inchiesta trasversale, appunto per come lo sono le commissioni d'inchiesta, e quindi si è persa la possibilità di poter evitare che alcune cose continuassero a verificarsi?
3: No. Onorevole, guardi, quando la vicenda si è... quando diciamo gli atti di cui do conto sono in una fase nella quale la vicenda si era già consumata ed interrotta, quindi diciamo il tema della possibilità di rinnovarsi quel tipo di azioni era già risolto, nel senso che c'era già in corso un processo penale nel momento in cui se ne discute in aula, quindi da questo punto di vista e penso che Fiesoli fosse già stato arrestato, quindi diciamo non credo che ci fossero no, se lei mi dice per il passato io le dico qual è la mia valutazione politica, ma è solo questa, che io penso che sia assolutamente inopportuno costituire commissione d'inchiesta mentre è aperto un procedimento penale sulla stessa materia. Questa è la mia valutazione, lo dico da... dopodiché lei chieda a chi fa il mio mestiere oggi, saprà benissimo che chi fa il ministro difficilmente segue l'attività parlamentare e le determinazioni del Parlamento. Quando si è trattato di votare per la costituzione della Commissione ero ancora parlamentare e ho votato a favore.
6: Chiesto la parola all'onorevole Di Maggio.
7: Grazie Presidente, buongiorno Onorevole. Allora, noi come Commissione abbiamo verificato che numerosi magistrati, firmatari dei provvedimenti di affidamento dei minori presso il Tribunale appunto dei minorenni di Firenze, era ancora in carica anche durante il periodo dell'ispezione 2010-2012. Possiamo anche fare i nomi di questi magistrati che hanno continuato ad operare e quindi di conseguenza ad affidare i minori presso la comunità Il Forteto in quegli anni: Trovato, Bellucci, altri li audiremo. Ecco, durante il periodo della ispezione, come mai non è emerso nulla rispetto a questi magistrati che in carica continuavano a fare questi affidamenti presso la comunità Il Forteto e che andavano appunto attenzionati e fermati?
3: Onorevole, io ho giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, se non erro, nel febbraio del 2014, quindi a questa domanda non sono in grado di rispondere perché non ero io titolare dell'azione disciplinare quando è stata fatta quell'ispezione.
7: E poi volevo anche chiedere una domanda da appunto parlamentare. Alla luce di tutti questi elementi che sono emersi, cioè, lei ritiene che vi fosse una notizia sufficientemente circostanziata di possibili illeciti a carico appunto dei magistrati minorili?
3: Ho cercato di rispondere alla sua domanda con la relazione che le ho letto, cioè c'era un procedimento penale e in coda al procedimento penale si è cercato di verificare se ci fossero ancora i presupposti o qualcosa, diciamo, non affrontato dal punto di vista dell'azione disciplinare. Le due, diciamo, azioni si collocano su piani diversi e alla luce dei riscontri avuti dall'ispettorato si è verificato che coloro che avevano avuto delle responsabilità avrebbero potuto averne, alcuni dei magistrati che sono menzionati non sono stati oggetto della azione penale, quindi non sono stati processati. Al momento in cui, diciamo, mi è giunta la relazione dell'ispettorato, questi magistrati non erano più in servizio.
7: Vorrei tornare, anche se ha già citato e

0: generale di Firenze, se ricorda.
1: Io non ho acquisito la relazione perché la relazione quando in un ministero non va sul tavolo del ministro, la relazione è stata acquisita dal gabinetto che allora era diretto dal dottor Melillo che chiese, e di questo c'è traccia nella nota che ho letto, riscontro all'ispettorato e quindi diciamo la valutazione poi che si fece alla luce di questo scambio di informazioni è che l'analisi dell'ispettorato fosse corretta.
2: Posso chiedere su questo, mi scusi onorevole, una cosa, quindi per ricostruire, quindi il capo di gabinetto, il dottor Melillo, all'epoca che acquisisce la relazione Galeotti, chiede all'ispettorato di fare una valutazione sulla relazione e poi senza diciamo arrivare a lei, se ho ben capito,
1: no,
2: oppure comunque le sottopongono in qualche modo diciamo le risultanze di questa valutazione, perché credo che poi l'ultima parola sia stata la sua,
1: allora, abbiamo,
2: sul procedere o meno.
1: Allora noi abbiamo fatto,
2: e lei avrebbe potuto disallinearsi rispetto a
1: noi
2: questa
1: abbiamo
2: valutazione.
1: Fatto disallinearsi, avrei dovuto riassumere i magistrati per disallinearmi, cioè avrei dovuto fare in modo tale che i magistrati tornassero in servizio, il che diciamo è contrario all'ordinamento.
2: Alcuni erano sempre in servizio rispetto a
1: alcuni rispetto ai quali che non erano stati interessati dal procedimento penale, che dal procedimento penale non erano stati mai chiamati in causa, si è constatato il fatto che avevano avuto la tra virgolette responsabilità di essersi allineati coi capi degli uffici, ma questo non rappresenta diciamo una fattispecie di carattere disciplinare, nel senso che diciamo sarebbe difficile diciamo in assenza di elementi specifici contestare una responsabilità disciplinare per chi segue le indicazioni dei capi degli uffici.
2: Onorevole Giorgianni, prego.
3: Grazie. Lei ritiene che l'attuale sistema disciplinare nei confronti dei magistrati, che vede formalmente concorrenza tra le due competenze, quindi il Ministero e la Procura Generale, in qualche maniera sia adeguato anche alla luce appunto degli accadimenti del Forteto, dove era veramente fondamentale agire con tempestività? E ovviamente la storia ci racconta proprio appunto questo.
1: Io ritengo, ricostruendo la vicenda, ritengo che il problema del Forteto, se mi chiede la mia opinione in ordine al disciplinare in generale, ne abbiamo discusso recentemente in un referendum che ha diciamo diviso il paese, ma se mi chiede quali sono le mie valutazioni in ordine a questa specifica vicenda, non credo che le diciamo eventuali sottovalutazioni dipendono dal sistema, credo che dipendono da oggettivamente una sottovalutazione del fenomeno. Non credo che con un altro sistema disciplinare ci sarebbe stata diciamo una più congrua capacità di incidere. Poi io sono convinto del fatto, ho depositato a suo tempo una proposta di legge, che sia necessario togliere il disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura, ma non nella forma che era proposta dal referendum, con una corte, diciamo, un'alta corte che sia diciamo competente su tutte le giurisdizioni, comprese quelle contabili e quelle amministrative. E tuttavia diciamo non credo che, se fosse stata in vigore la mia proposta di legge, ci sarebbe stato un diverso esito rispetto a questa vicenda, perché questa vicenda io credo sia più la conseguenza diciamo così di una sottovalutazione di contesto complessivo e poi dell'altro aspetto che invece io penso e rivendico di aver affrontato, cioè il fatto che fino a quando io sono diventato ministro non c'era una forma di certificazione delle comunità per gli affidi dei minori dell'area penale. Da quel momento in poi non saprei dire come funziona attualmente il monitoraggio, ma è stato fatto un monitoraggio ogni 6 mesi, sostanzialmente senza la segnalazione di particolari problemi. Ogni 6 mesi c'è una revisione di queste comunità e si verifica qual è il funzionamento di queste comunità, quindi diciamo in questo senso l'aspetto strutturale l'ho affrontato.
2: Chiedo se ci sono altri iscritti a parlare. faccio una domanda io, onorevole. Dunque, no, parlava di

0: diciamo, delle cause per le quali poi siamo arrivati a questo fenomeno. Più che di sottovalutazione, forse è il caso di parlare anche di un sistema, diciamo, tutto toscano, ovviamente anche di complicità e di connivenze, perché, come ricordava la relazione dell'ispettorato, ma anche la relazione Galeotti, c'erano state non delle avvisaglie, degli atti giudiziari, la sentenza CEDU, l'arresto di Fiesole dell'85 con le relative condanne. Insomma, stavamo parlando di pregiudicati che continuavano a operare quando, come ha detto bene il senatore Sallemi, tutta la Toscana sapeva quello che avveniva al Forteto, e il Tribunale dei Minorenni continuava, come se niente fosse, a disporre gli affidamenti senza peraltro un'istruttoria in qualche modo degna di questo nome. Ecco, rispetto a questo le chiedo, è chiaro che non era ministro all'epoca e quindi non era di sua competenza, però più che di sottovalutazione non ritiene che si debba parlare di un vero e proprio sistema toscano, anche di in qualche modo di connivenze, di complicità che in qualche modo proteggevano una realtà che poi è una realtà oggettivamente criminale.
1: Guardi Presidente, io posso solo dirle che sicuramente non tutti hanno fatto quello che dovevano. E quando parlavo di sottovalutazione non mi riferivo all'aspetto dell'analisi del funzionamento della comunità, mi riferivo all'analisi del comportamento dei magistrati. Cioè, in questo senso ritengo che il disciplinare è possibile, abbia avuto, diciamo, il lottempore, cioè l'epoca in cui ancora si facevano gli affidamenti, qualche forma di non tempestiva capacità di verifica. Questo, diciamo, una supposizione che faccio, ma riguarda un periodo storico nel quale non facevo il ministro, quindi non voglio fare delle illazioni. Probabilmente si valutò all'epoca che non c'erano i presupposti. Del resto, diciamo, abbiamo avuto contezza piena di questo fenomeno soltanto nel momento in cui parlo diciamo, è emerso il procedimento penale. Sul perché non si sia proceduto prima rispetto ad affidamenti che avevano, come mi ha chiesto precedentemente l'onorevole, su affidamenti che diciamo, venivano dopo la prima condanna di Fiesoli e prima della condanna successiva, essendosi interrotta questa prassi nel 2012, io non ho elementi per poter dire, diciamo, sul perché questo tipo di azioni non fu valutata e vigilata adeguatamente. Quello che posso dire è che noi questo lo abbiamo fatto, poi si possono condividere o meno le conclusioni, ma lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto anche con una copiosa attività di carattere ispettivo. Quello è con una valutazione che, come avete visto, non lesinava critiche, diciamo, al funzionamento e anche al comportamento dei magistrati. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, del sistema, io guardi, sono sempre molto cauto a parlare di sistemi. Credo sicuramente che c'è stato un elemento di connivenza da parte di istituzioni, ma a questo mi pare che sia stato anche in qualche modo ricostruito della sentenza del 2015. E io mi sono andato, non ho potuto leggere tutta la sentenza, mi sono riletto un po' i resoconti giornalistici della sentenza, mi pare che la fotografia è quella. Ora, tenderei a escludere, diciamo, che ci sia un sistema di tutta la Toscana che ruota attorno al Forteto. Sicuramente ci sono stati dei soggetti, diciamo, in qualche modo preposti alla vigilanza e strutture amministrative che o non hanno visto o non hanno voluto vedere. Sì, ma sa, quando c'è una responsabilità amministrativa c'è anche una responsabilità politica, quindi.
0: Senatore Sallemi, credo se ci sono altri collegati. No, prego, senatore. Ah, e poi c'è l'onorevole Colombo, prego.
2: Presidente, onorevole Orlando, si ricorda di una lettera inviata a lei dall'Associazione Vittime del Forteto con richiesta di incontro all'indomani della sentenza del 2015?
1: No, sinceramente no, no.
0: Onorevole Colombo, prego.
3: Grazie, Ministro. La domanda che le volevo fare io è: lei come considerava la comunità al Forteto, una comunità agricola, una cooperativa? Cioè, dalle ispezioni è possibile che non sia emerso nulla in merito a questa comunità per quello che riguarda l'affido dei minori? Insomma, dalla relazione, dall'ispezione che è avvenuta, è possibile che non sia emerso nessuna nota, negativa, visto che comunque se ne parlava parecchio di questa comunità?
1: Ma pensavo di aver risposto, nel senso che ho letto, io l'aspetto diciamo della attività produttiva non era di competenza del Ministero della Giustizia, l'aspetto di, quindi non saprei dire se diciamo era una cooperativa agricola o altro. Quello che so dire è che abbiamo che riferendo in Parlamento dell'attività che aveva svolto il in Parlamento l'attività che aveva svolto il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva riscontrato una serie di irregolarità rispetto all'attività svolta, svolgendo un'attività di ispezione straordinaria, perché per il nostro ordinamento le ispezioni sulle cooperative sono svolte dalle associazioni alle quali aderiscono. In quel caso il Ministero dello Sviluppo Economico si era sostituito ritenendo che ci fossero i presupposti e proponendo il commissariamento, quindi non si è ritenuto che non ci fosse, riferisco solo ciò che ho letto e che mi proveniva da un altro ministero, non riteneva che non ci fossero irregolarità. Ci sono state delle controdeduzioni, sulla base di queste controdeduzioni si è ritenuto che le irregolarità fossero sanabili, quindi questo è quanto è avvenuto, ma io come Ministro della Giustizia non avevo nessun titolo e nessun elemento per poter valutare l'attività agricola o l'attività diciamo della cooperativa.
3: Se posso, Presidente, lei Ministro più volte ha citato anche insomma come risposta anche in aula la banca dati per i minori. Questa banca dati per i minori che più volte ha citato, alla fine è mai stata fatta? Perché cioè, la sua risposta in molte circostanze è sì faremo tra le altre cose anche questa banca dati di minori. È stata mai fatta?
1: Sì, mi risulta che sia stata fatta e mi risulta soprattutto che è stata fatta, come ripeto, un albo delle comunità, perché per quanto attiene questo aspetto è fondamentale sapere dove vanno a finire i ragazzi. Abbiamo istituito per la prima volta quest'albo che consente di valutare la qualità dell'attività e peraltro anche di avere, questo è un altro aspetto che ho citato prima, di avere anche una retta che sia omogenea dall'una all'altra, perché uno dei fenomeni che riscontrammo all'epoca è che tra alcune comunità ed altre c'erano delle differenze in termini di costo diciamo dell'affido molto significativa.
0: No, riguardo alla per concludere chiedo se ci sono interventi. Ah, però scusi, onorevole Di Sanzo. No, ci mancherebbe, era soltanto per agganciarmi alla domanda dello senatore Sallemi per dire che essendo noi in contatto anche con l'associazione vittime, la lettera dell'associazione vittime fu inviata il 27 agosto 2014 con una richiesta di incontro al ministro proprio all'indomani diciamo di quella che fu la sentenza di primo grado. Ecco perché la domanda sul fatto sul perché poi il ministero non ha mai risposto, non ha mai avuto modo di incontrare le vittime, le associazioni, che poi si sono costituite in un'associazione che si è costituita parte civile.
1: Faccio ammenda, io non lo ricordo, è possibile che i miei uffici in qualche modo abbiano interloquito, abbiano dato un qualche riscontro, ma non potrei giurarci. Quello che so è che al di là della lettera in sé, diciamo, facemmo una serie di approfondimenti per valutare, come ho cercato di richiamare, per valutare quali erano le cose che potevamo fare all'indomani della sentenza, e tutte quelle che ritenevamo praticabili le abbiamo fatte, cioè nel senso l'azione disciplinare e gli interventi di carattere amministrativo. Sulla prima ho spiegato il perché non c'erano più le condizioni, sulla seconda ho spiegato quali sono state le innovazioni amministrative che oggi ci consentono di dire che una vicenda come il Forteto non dovrebbe più potersi ripetere, a meno diciamo così di capacità di dissimulazione ancora più forte di quella che si realizzò all'epoca, perché ti ripeto, il Ministero oggi ogni 6 mesi fa un monitoraggio di tutte le comunità alle quali affida. Insisto molto su questo dato politico, non perché l'abbia fatto io, ma perché ritengo che sia una risposta di carattere strutturale al problema che voi ponete, cioè nel senso che quella cosa lì è successa anche perché c'erano standard differenziati da una parte all'altra, non c'era un unico paradigma nella valutazione delle comunità e non c'era una sistematicità nell'analisi. Adesso tutte queste cose uso il condizionale perché tenderei ad escludere che il ministro Nordio abbia, anzi sono sicuro che il ministro Nordio abbia continuato, anche perché, per dare un dato di continuità storica, la capo del Dipartimento Minori che affrontò la questione, che produsse questa innovazione, è rimasta poi nell'ufficio di gabinetto del ministro Nordio, quindi penso che ci sia stata un consolidamento di quella innovazione.
0: Prego, onorevole Di Salso, mi scusi, prego.
4: No, volevo innanzitutto ringraziare l'onorevole Orlando per il quadro molto preciso che ci ha dato, portando anche alla Commissione questa relazione, questi documenti da cui si evince che il Ministero aveva disposto vi era stata un'interlocuzione dalla Procura al Ministero, che poi c'erano state disposte le ispezioni, e il risultato delle ispezioni evince molto chiaro, tra l'altro va anche molto in dettaglio su quelle che sono state le varie valutazioni e quello che poi appunto si è visto, che i provvedimenti disciplinari potevano essere solo a carico di magistrati che già non erano più in servizio, e di conseguenza la questione sulle sanzioni disciplinari si chiude di fatto lì con quella relazione. Quindi ringrazio il Ministro per aver portato un quadro molto preciso, molto chiaro, che aiuta senz'altro il lavoro della Commissione a ricostruire quelli che sono stati i passaggi, anche a far vedere che le istituzioni in quel momento c'erano, non c'è stata un'assenza delle istituzioni, ma in quel momento le istituzioni hanno fatto il lavoro che doveva essere fatto da quel punto di vista. Credo che poi, ricollegandomi anche a quello che è stato detto dal Ministro, per quanto riguarda l'innovazione sul registro delle comunità, credo che questo sia un dato interessante per la Commissione, perché credo che la Commissione d'inchiesta, oltre ovviamente a riguardare quelle che sono state le vicende del Forteto, debba anche focalizzarsi su quelle che sono le prospettive future, e da questo punto di vista quella che è stata descritta come innovazione per quanto riguarda il registro delle comunità, il registro dei minori che sono affidati presso le comunità, credo sia un dettaglio molto importante su come cercare di evitare che si ripetano certi episodi in futuro. Da questo punto di vista, visto che abbiamo l'occasione di avere un onorevole Orlando qua, volevo chiedere se nella sua esperienza, visto che ha seguito tangenzialmente la vicenda del Forteto e poi è anche portato poi alla successiva istituzione del registro dei minori, proprio per evitare e comunque aiutare a prevenire certi fatti, se da questo punto di vista ha alcuni suggerimenti per questa commissione su altre aree che magari non sono ancora dal punto di vista normativo e legislativo state osservate con la giusta attenzione, quindi la commissione magari può fare un lavoro di suggerimento preparatorio a quella che poi dovrà essere ovviamente l'azione legislativa o parlamentare o da iniziativa governativa, affinché certi episodi si possano nuovamente verificare in futuro.
1: La ringrazio, onorevole. Il suggerimento, io peraltro confesso che non so se poi la cosa che sto per dire non è stata nel frattempo già realizzata, anche perché non seguo così nel dettaglio l'evoluzione del quadro normativo su questo tema, ma un elemento secondo me interessante potrebbe essere verificare se qualcosa di analogo sia stato fatto sul fronte degli affidi che non dipendono dall'area penale, perché quello di cui sto parlando riguarda soltanto l'area penale, cioè i minori che sono stati affidati alla comunità sulla base di un provvedimento giurisdizionale, mentre invece in queste comunità c'erano anche ragazzi che non erano soggetti a nessuna forma di esecuzione penale, ma avevano invece alle spalle problemi di carattere diverso, e quindi oggetto dell'affidamento invece dei servizi sociali. Quindi capire se una cosa speculare a quella che è stata fatta sull'area penale è stata fatta in altri ambiti potrebbe essere una cosa che non possiamo mai azzerare il rischio del crimine, ma in qualche modo lo possiamo ridurre.
0: chiesto l'onorevole Giorgiani la parola, ancora non è iniziata l'aula della Camera, due minuti e poi chiudiamo.
5: Sì, ma io molto velocemente.
0: Senatore Scalfarotto, certamente.
5: Molto velocemente, dalla relazione della dottoressa Galeotti appunto si evince che alcuni profili di responsabilità non poterono essere in qualche maniera avere seguito per l'avvenuta prescrizione. Io volevo capire se questa avvenuta prescrizione si accertò per quali motivi fosse intervenuta, se per motivi oggettivi, nel senso che le denunce erano state fatte molto dopo insomma lo svolgimento dei reati, oppure per negligenza, nel senso per ritardo nelle indagini, se il Ministero in qualche maniera aveva fatto un approfondimento su questo.
1: Non sono in grado di darle una risposta, sicuramente ci sono state delle ispezioni che hanno riguardato la Procura di Firenze, se si accede a quegli atti forse è possibile verificare se questo tema è stato affrontato. Ecco.
0: Senatore Scalfarotto.
6: Soltanto per una puntualizzazione sulla quale io credo che il Ministro converrà, visto che si parlava di dinamiche parlamentari, di mozioni, di votazioni eccetera, si diceva bisognerebbe chiedere al segretario del partito dell'epoca. Da ex sottosegretario ai rapporti col Parlamento mi permetto di dire che sui pareri certamente il governo che poi decide e il Ministro perché sono pareri del governo, sui voti credo che siano più i capigruppo che decidono, anche perché ovviamente il governo una volta che ha dato il parere poi si deve rimettere a quelli che sono i pareri dei capigruppo, quindi mi sembrava giusto sottolinearlo. Il segretario del partito, di qualsiasi partito, soprattutto quelli grandi, non ce la fa particolarmente poi a star dietro a tutto, credo.
1: Senatore Scalfarotto, guardi, la mia era una risposta in qualche modo, se possibile, ironica, perché so bene che i parlamentari sono consapevoli, perché non mi è stata chiesta perché i gruppi parlamentari hanno sotto quella posizione, ma perché il mio partito aveva questa posizione. Allora, da militante di quel partito posso dire di non aver mai partecipato a una discussione, a un organismo o a una forma di incontro che in qualche modo definisse una linea sulla questione Forteto. Quindi diciamo, lo dicevo perché ritenevo la domanda in qualche modo strana, ecco, dico questo, perché tutti sanno, non credo che diciamo così, sulle questioni delle singole vicende nessun partito definisca la posizione sulla base diciamo di discussioni e di linee di carattere generale.
0: Ho l'ultima richiesta della senatrice Petrucci collegata da remoto.
7: Sì, grazie Presidente. Una domanda velocissima, è se lei ha mai incontrato le vittime, ha parlato di lettere, ma se mai le vittime l'hanno, è riuscita a incontrare qualche vittima? Grazie.
1: No, non ho, ho incontrato molte vittime nel corso del mio dicastero, in questo caso no, e me ne rammarico.
7: E mi scusi, ma le lettere non le ha lette perché non gli sono state date? Forse mi è sfuggita la risposta. O perché in quel momento non ha ritenuto opportuno leggerlo, perché non si è reso conto della gravità in quel momento di quello che stava accadendo?
1: Guardi, sulla gravità dell'accaduto è tutta la mattina che ne stiamo parlando e penso di aver risposto con una relazione che dice l'insieme delle cose che abbiamo fatto e che tenevano conto anche delle posizioni pubbliche che erano state assunte dalle vittime, ma non soltanto dalle vittime. Per quanto riguarda invece la questione della lettera, io non ricordo di aver ricevuto questa lettera, ma potrei anche averla ricevuta, sono passati se non sbaglio 12 anni e non saprei dire se diciamo così, è stata una valutazione di chi smistava la posta del Ministro, che è una, le assicuro, è un diciamo un flusso significativo, ecco, o invece fu una mia valutazione. Tenderei a escludere che sia stata una mia valutazione, ma in ogni caso non ho diciamo sottovalutato questo aspetto, benché non ci sia stato questo incontro, perché ho provato a spiegare quali sono state l'insieme delle iniziative che ho assunto. Peraltro ripeto, sono incline all'autocelebrazione, però siccome viene messa su questo terreno, sono stato il primo ministro che ha istituito un sistema di monitoraggio delle comunità. Le comunità esistono da molto prima di quando io facevo il ministro.
0: Dobbiamo chiudere perché è iniziato l'aula di Montecitorio. Io ringrazio nuovamente l'onorevole Orlando per il contributo fornito alla Commissione. Chiedo se è possibile acquisire la documentazione che ha letto e che ha menzionato, in particolare la relazione dell'ispettorato del Ministero della Giustizia e tutti gli altri documenti, se non sbaglio la risposta, le riformulazioni alle mozioni che abbiamo sentito. Ringrazio l'onorevole Orlando. Dichiaro conclusa l'audizione, ricordo che si svolgerà un breve ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine del quale riprenderemo i nostri lavori per soltanto alcune brevissime comunicazioni.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Giorno di pausa per Camera e Senato. L'Assemblea di Montecitorio riprenderà i lavori domani alle 9.30 con alcune interpellanze urgenti. L'aula di Palazzo Madama è convocata martedì prossimo. Il calendario, il disegno di legge per l'acquisizione traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse e la giornata nazionale delle persone scomparse. All'indomani del vertice NATO, la Premier Giorgia Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina. Sul presidente americano Trump dice di non essersi pentita di nulla. La mia unica bussola è l'interesse nazionale, come sulle spese per la difesa. Carla Macrellino.
2: Stiamo già rispettando gli impegni, continueremo a farlo, ma stabilendo priorità, tempi e modi, e gli investimenti devono restare in Italia. È alla fine del vertice di Ankara che Giorgia Meloni fa la sintesi dell'incontro NATO, che è e resta unita e determinata a rafforzarsi, dice, spiegando che è tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola. L'attuale 2,8% di PIL previsto per la difesa in Italia, anche interna, aumenterà, ma senza chiudere ospedali per comprare carri armati, assicura la Premier, riferendosi alle critiche delle opposizioni e definendo le accuse ridicole. Giorgia Meloni si dice molto preoccupata per la situazione in Iran, ma ricorda che l'Italia non partecipa al conflitto, linea adottata anche sull'uso delle basi militari nel nostro territorio. Con il presidente degli Stati Uniti Trump sottolinea di avere i rapporti cordiali. Non mi pento di nulla, spiega, rivendicando un investimento politico fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Ribadito anche il sostegno dell'Italia all'Ucraina e il comune impegno per la Turchia per la lotta all'immigrazione clandestina e alla difesa del fronte sud della NATO.
1: La politica. È la nuova legge elettorale che tornerà alla Camera la prossima settimana ad animare il confronto tra i partiti. Noemi Giunta.
3: Si chiama Stabilicum perché lo scopo è la governabilità, ricorda il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e Repubblica. Sulle preferenze la discussione va avanti. Se ne stanno occupando i tecnici, taglia corto Salvini in conferenza stampa alla Camera, poi sul campo largo a Napoli.
4: Una somma algebrica di soggetti diversi. Abbiamo visto anche in piazza ieri con contestazioni da sinistra a sinistra, che io condanno sempre e comunque perché il diritto alla parola è per tutti.
3: Pier Silvio Berlusconi si dice offeso dagli attacchi di Trump a Meloni e le garantisce il suo appoggio. Vannacci per ora solo propaganda e dice aspettiamo il programma. Forza Italia e Azione dure poi contro le dichiarazioni di Conte ieri sull'Ucraina. Ai Dem chiedono se è su questo che si basa il campo largo. Il PD, come detto da Elly Schlein, lavora al programma e all'unità del campo largo. Dal movimento Filippo Scerra.
5: Il segnale che si voleva dare era siamo uniti, stiamo costruendo assieme un programma che si basa su un certo tipo di pilastri. Quando andremo al governo l'anno prossimo subito faremo una legge per il salario minimo.
3: Sulle preferenze la maggioranza è spaccata, Fratelli d'Italia bluff, altrimenti voterebbe il nostro emendamento, afferma Maria Elena Boschi di Italia Viva.
1: In giornata sono previsti gli interrogatori dei due agenti dei servizi segreti italiani arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di aver venduto informazioni alla Russia. Secondo il giudice che ha fatto scattare le manette, avevano accesso a documenti riservatissimi, anche NATO. E intanto il ministro degli esteri italiani annuncia l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa di Mosca, ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emerse dall'inchiesta della Procura di Roma. Bruno Sokolovic.
6: A dare la notizia poco fa il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Il governo italiano decide l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia. Sono ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. Il provvedimento è stato già comunicato all'ambasciatore russo a Roma e i due destinatari dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale, scrive su X il titolare della Farnesina. Domani intanto si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri due 007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice, per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret.
1: Pensioni, aumentano gli occupati con salari più bassi, è quanto emerge dal 25esimo rapporto dell'INPS. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Aumentano i lavoratori stranieri. Gelsomina Testa.
3: Il futuro delle pensioni si costruisce con la natalità e con il lavoro stabile. Per questo, ha detto il presidente dell'INPS Fava, è importante che il tasso di occupazione in Italia abbia superato il 63%.
7: Al 31 dicembre 2025 l'INPS registra 16,4 milioni di pensionati, 21 milioni di pensioni e una spesa lorda pari a 371 miliardi di euro.
3: Di questi pensionati più della metà sono donne, ma percepiscono un assegno del 34% più basso di quello degli uomini, che in media circa 1.900 euro lordi. L'età media di uscita dal lavoro è salita a 64 anni e 7 mesi, di 7 anni e 3 mesi rispetto al 1995. Cresce il peso dei lavoratori stranieri, lo è oggi circa un dipendente su 7. Resta il tema dei bassi salari e del lavoro discontinuo, che con la crescita dei servizi riducono i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Fondamentale spingere sulle misure a favore della natalità. Più che gli incentivi economici, secondo il report dell'INPS, meglio lo smart working.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Pantaleo regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: A Palazzo San Macuto nei giorni scorsi si è svolto il convegno dal titolo Verso la riforma della legge 394-1991, la visione di Italia Nostra. Intervento del vicepresidente della Camera Mulè. Buon ascolto.
8: Nella sala del refettorio della Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, per noi un luogo iconico, un luogo che significa non rimembranza, ma è un luogo dove il convegno di oggi ha la sua naturale residenza, essendo un luogo di cultura e di rispetto. Saluto e ringrazio il presidente di Italia Nostra, che ha appena festeggiato i suoi 70 anni, e tra un po' arriveranno anche alcuni importanti, autorevoli deputati, senatori, il vicepresidente Costa, i senatori Fina e Rosa. Ancora un saluto al presidente Edoardo Croci, al moderatore Riccardo Pisciafuoco e ovviamente a tutti gli illustri moderatori che si alterneranno, da Luca Santini, Riccardo Santolini, Luciano Pazzagli, Michele Andriani, Luca Galeazzi, Camillo Zulli, Cesare Crova e Maria Gioia Sforza. E perché essere qui? Ve lo dicevo, per me. Peraltro il convegno di oggi arriva nel giorno successivo a un annuncio per me particolarmente bello, lasciatemi dire, che riguarda il signor Presidente della Repubblica, che il 28 di luglio sarà a Pantelleria per celebrare i 10 anni dall'istituzione del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, parco che fu istituito dal Presidente della Repubblica nel 2016. E questo annuncio, che per me siciliano particolarmente assai, come dire, bello, perché incide su quella che è la vita di ognuno di noi che vive la sua terra e i suoi luoghi, la riserva dello Zingaro, l'isola di Marettimo, le riserve marine dell'Ega, della riserva di Ustica. La Sicilia è circondata da riserve marine che in alcuni casi hanno avuto un avvio di eroismo civico. Se penso ad esempio a quello che portò all'istituzione della riserva dello Zingaro, a come con quella rivoluzione gentile che avvenne in quei territori si impose la protezione di territori che oggi riusciamo a ammirare per quel coraggio, per quell'eroismo civico che ebbero gli ambientalisti, che non è una parola che si contrappone ai cementisti. I ambientalisti sono i moschettieri della protezione di ciò che accade, di ciò che deve accadere, che ci deve innervare la coscienza di ognuno di noi. Per questo sono davvero lieto di rivolgervi il mio saluto, perché attiene a qualcosa che è avvenuto nel 91, la legge 394 del 91. Da allora Noi abbiamo in Italia oggi 27 parchi, 871 aree protette, e la nuova legge dei parchi, vedete, è una nuova legge di cui bisogna parlare. Quella legge, come leggevo nel bollettino di Italia Nostra del 91, arrivò dopo 30 anni dalla prima proposta, che era del 64. Si riuscì a fare questo passo, che fu un passo straordinariamente importante, dopo 30 anni. Beh, sono passati altri 30 anni, anche più. E quindi certamente oggi è il momento di fermarsi, di ragionare e di fare qualcosa di nuovo e diverso. Dunque il ringraziamento a Italia Nostra, perché ha con il suo lavoro, un lavoro prezioso, che svolge da 60 anni, 70 anni, 70 più 1 quest'anno, per la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, la tutela culturale del nostro paese, con quello che secondo me è la missione centrale, cioè diffondere una cultura della conservazione che non è conservativa. La cultura della conservazione attiene alla memoria, attiene al presente e a quello che viviamo, che è parte integrante di quello che viene definita come identità di un paese. La legge quadro del 91 rappresenta certamente un punto di svolta storico, ci ha dato uno strumento che all'epoca era avanzato, certamente molto avanzato, per la tutela della biodiversità, del paesaggio, consentendo quella crescita del sistema dei parchi che ha portato ai 27 parchi, alle 871 aree protette, e che oggi è di fatto una rete di protezione all'avanguardia, lasciatevi dire, anche rispetto al panorama europeo. Dopo 30 anni è naturale interrogarsi sulla capacità di questo impianto normativo di rispondere alle nuove sfide del nostro tempo, sfide che peraltro si succedono con una rapidità che prima non conoscevamo, perché il cambiamento climatico è qualcosa che anno dopo anno ci dice quanto sia necessario e impellente intervenire, perché il dissesto idrogeologico chiama responsabilità politiche, ahimè, amministrative, di un disinteresse che oggi ha provocato i disastri che viviamo e sui quali non dobbiamo agire soltanto in termini di emergenza, come diciamo, ma dobbiamo avere la capacità e la visione di non guardare a ciò che accade domani per preservare quello che fra 5 anni viceversa sarà cancellato se non si interviene con una forza programmativa. La perdita di biodiversità, la pressione antropica inevitabile sui territori, abbiamo riserve e parchi che sono antropizzati, penso alla Campania, una legge del 52 delimita per 1 chilometro Pestum, però chi oggi può dire che quello è un parco? È antropizzato in tutto e per tutto, bisogna avere il coraggio, al di là degli scempi paesaggistici, degli scempi, di intervenire ragionando su ciò che è diventato quel territorio. Ci sono le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, insomma tutto un insieme di avvenimenti che impongono, lasciatemi dire, una riflessione che aggiornate sugli strumenti di governo, di governance delle aree protette. La tutela dell'ambiente non può, non deve essere considerato soltanto un obiettivo di conservazione. Questo era quello che avveniva 70 anni fa. Oggi è una politica di sviluppo. Oggi deve essere una politica di prevenzione dei rischi, di valorizzazione delle comunità locali, per evitare anche lo spopolamento di molti luoghi, di promozione di un modello economico che mi piace definire sostenibile. I parchi e le aree protette allora devono diventare, a mio giudizio, laboratori nei quali la protezione della natura, le attività produttive, il turismo responsabile, la partecipazione dei cittadini devono trovare un equilibrio virtuoso. Questa prospettiva e il confronto che oggi promuove Italia Nostra ha un valore particolarmente significativo. Vedete, le riforme migliori nascono soltanto dall'umiltà che ognuno di noi deve avere nell'ascoltare le competenze, nel far proprie le professionalità, le esperienze maturate sul territorio. In questo dialogo tra istituzioni, associazioni, comunità locali, mondo scientifico, operatori economici. Per questo il Parlamento guarda con attenzione a questo dibattito. Tra l'altro la recente introduzione della tutela della biodiversità, dell'ambiente, degli ecosistemi tra i principi fondamentali, l'articolo 9, sta nei primi 12, cioè ciò è ciò che è il nostro DNA. Noi spesso pensiamo che la Costituzione sia tutto uguale, no. C'è una parte rafforzata, sono quei 12 articoli all'inizio della Costituzione che ci dicono chi siamo e cosa non possiamo diventare. E l'aver modificato l'articolo 9 rafforza ulteriormente la responsabilità che abbiamo nel promuovere politiche capaci di coniugare la protezione del patrimonio e lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo allora deve essere quello di costruire, ripeto e ribadisco, una governance nuova e attuale delle aree protette. Deve essere più efficace, deve essere più partecipata, deve essere più vicina ai territori, deve valorizzare le peculiarità locali senza rinunciare a una visione che deve essere nazionale e non può essere particolare. Allora le riflessioni, le proposte che emergeranno da questo convegno offrono certamente un contributo importante a questo percorso di aggiornamento della normativa, rafforzamento del sistema delle aree protette. Dobbiamo fare presto, dobbiamo fare bene, dobbiamo fare insieme, perché, ripeto, il tempo è adesso, per non avere poi un tempo del rimpianto che chiamerebbe, come dire, responsabilità delle quali dovremmo rispondere non a noi stessi, ma ai nostri figli. Grazie davvero per il vostro lavoro e il vostro contributo e buon lavoro. Grazie.
9: Allora, chiamo a parlare il presidente Croci, qui al Leggio, che farà un'introduzione ai nostri lavori. Prego, Edoardo.
10: Grazie, buongiorno a tutti, grazie soprattutto al vicepresidente Mulè che ci ospita oggi in questa sede bellissima. C'era già stato un evento importante in onore di Fulco Pratesi, che è stato, voglio ricordare, partito da Italia Nostra nella sua attività, nel suo impegno per l'ambiente, e oggi parliamo invece in questo incontro di Parchi Nazionali, delle proposte di riforma, dei progetti di legge per riformare la legge 394 del 1991. Devo dire che il vicepresidente Mulè ha fatto un intervento in qualche modo magistrale, che rispecchia pienamente quello che è anche il sentimento di Italia Nostra, le valutazioni della nostra associazione sul tema. Però io brevemente toccherò alcuni punti, e li toccherò soprattutto, senza voler anticipare il lavoro che ha fatto il nostro gruppo tematico di lavoro sui parchi interno, che ha esperti sia interni che esterni e che ha molto lavorato sul tema e ha prodotto un valido documento, però anticiperò alcune delle posizioni politiche, delle richieste di Italia Nostra in questo frangente. Come è stato ben ricordato, la legge sui parchi risale al 1991 e Italia Nostra ne è uno dei massimi protagonisti, perché il vicepresidente di Italia Nostra, Gianluigi Ceruti, fu poi eletto al Senato, se non sbaglio, alla Camera, ecco, grazie, infatti non ricordavo in questo momento in quale ramo, alla Camera, e fu il padre riconosciuto della legge sui parchi, nel senso che fu il principale estensore, l'animatore, e grazie anche al suo impegno oggi abbiamo questa legge. Quindi Italia Nostra, come in altre occasioni su temi di tipo culturale e paesaggistico, è stata protagonista direttamente o indirettamente attraverso i suoi esponenti maggiori anche della nascita della legge sui parchi. E quindi questo convegno, a più di 30 anni di distanza, è anche un modo per fare il punto su quella legge e di valutare quelle che possono essere gli interventi migliorativi. Dico subito che noi pensiamo che sia il momento di mettere mano a quella legge. Ovviamente mettere mano in meglio, c'è sempre il rischio di peggiorare, ma invece di rafforzare la tutela aggiornando quella legge. Io stesso, devo dire, ho avuto un'esperienza di gestione dei parchi, perché quando non avevo neanche 30 anni ero consigliere del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo di nascita in Italia, ed è stata un'esperienza estremamente formativa poi anche per me, quindi conosco, diciamo, avendoli vissuti, i problemi e le opportunità della tutela dei parchi, a partire dal rapporto col territorio, perché i nostri non sono i parchi americani che sono di proprietà del governo, sono dei parchi dove vivono comunità, vivono persone, ci sono attività e quindi da questo punto di vista è un tipo di modello di gestione molto diverso, che però deve vedere in questo un'opportunità, cioè il fatto che non sia un parco totalmente privo di attività umane, al contrario deve essere una ricchezza, perché queste attività umane possono far vivere e far sì che ci sia una cura del parco. Allora, in estrema sintesi, quali sono secondo noi i principali limiti oggi di quella legge, quindi perché è il momento di mettere mano? Il primo tema è una governance che è lenta e anche politicizzata, i parchi sono anche diventati un po' un'area di competizione politica, questo ovviamente è sbagliato, deve prevalere la competenza tecnica e la capacità di governo. A volte i piani di gestione dei parchi, che sono l'atto più importante, impiegano anni se non decenni prima di essere adottati ed evidentemente questo è il sintomo di una governance inefficiente. Un sistema frammentato perché non vi è coordinamento con la rete Natura 2000, non vi è coordinamento con le aree marine protette, quindi non possiamo parlare di un sistema oggi, ma di diversi tipi di aree con diversi gradi di protezione e anche diversi modelli di governance. Delle risorse che sono insufficienti e instabili, tutti i parchi nazionali vivono questa carenza di risorse, questa oscillazione nel tempo, a volte possiamo dare una responsabilità anche alla gestione nel non riuscire ad attivare degli strumenti innovativi, ma certamente il compito prioritario è il compito dello Stato. Una pianificazione, come abbiamo detto, assai farraginosa e a volte anche conflittuale nei confronti dei comuni e delle comunità. Un debole raccordo con le comunità locali e una non piena capacità di sfruttare le attività compatibili, quelle agricole, quelle artigianali, quelle turistiche compatibili, che a volte vengono viste come strane, se non con fastidio, mentre dovrebbero costituire un'opportunità. Un mancato aggiornamento naturalmente alle norme più recenti dell'Unione Europea in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici, per forza in termini temporali, una a volte carenza anche di personale tecnico all'interno dei parchi, legato alla carenza di risorse, che evidentemente fa sì che certe tematiche complesse di tipo tecnico-scientifico non vengano pienamente affrontate. Come ha ben detto il vicepresidente Mulet, l'articolo 9 costituisce un quadro di riferimento e una spinta per innovare la legislazione sui parchi, perché l'introduzione, accanto alla tutela del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, anche dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, non va vista, a mio parere, e qua c'è stato un dibattito anche interno a Italia Nostra e c'è naturalmente una varietà di posizioni, io non credo che vada visto in conflitto, come se natura e patrimonio storico-culturale fossero due elementi conflittuali. Al contrario, va visto in modo fortemente integrato e questo è anche all'origine di Italia Nostra, che vede nella tutela del patrimonio naturale, nella tutela del patrimonio storico-culturale, nel paesaggio, elementi inscindibili di una visione integrata della tutela. E allora quali sono, in estrema sintesi, alcune proposte su cui i nostri esperti hanno ragionato, continueranno a ragionare e presenteranno oggi un importante documento? Li accenno in rapida successione. Una tutela rafforzata, non indebolita. Lo ripeto, esistono diversi progetti di legge, verranno anche rappresentati dai promotori. Troviamo elementi positivi, ma anche elementi invece che comportano dei rischi. Deve essere chiaro che il livello di tutela deve essere maggiore e non invece indebolito. Secondo aspetto, l'integrazione che ho richiamato prima tra natura, cultura e paesaggio. Le attività che si svolgono sul parco devono essere attività di custodia anche del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, in raccordo con il codice dei beni culturali e del paesaggio. Oggi non è così. I parchi di fatto hanno una missione unica, che è quella di tutela di preservare l'aspetto di naturalità. In realtà noi dobbiamo arricchire questo aspetto di naturalità e integrarlo con gli aspetti legati al patrimonio storico-culturale, a un'identità che è fatta di manufatti ma anche di cultura, e quindi è l'integrazione di questi elementi che nella visione d'Italia nostra può invece essere un elemento rafforzativo. Naturalmente è stato richiamato anche il ruolo dei parchi sul clima, sia in termini di mitigazione che di aumento della resilienza. Sono comunque un polmone verde e devono essere preservati anche a questo scopo, che si integra bene con gli elementi che ho detto prima. Una governance competente ed equilibrata. Da questo punto di vista io credo che sia importante mantenere un consiglio direttivo che rappresenta diverse istanze, rappresenta il governo, rappresenta gli enti locali, rappresenta le comunità, rappresenta le associazioni ambientaliste. E in questa sede non posso esimermi da un aspetto che vedo fortemente negativo, che purtroppo si sta manifestando negli ultimi anni. Le associazioni ambientaliste esprimono un rappresentante all'interno dei consigli dei parchi. Questo rappresentante è sempre stato una figura autonoma, autorevole e genuina espressione del mondo ambientalista, un mondo variegato. Negli ultimi anni, in realtà, le nomine che sono state fatte dal governo spesso premiano invece figure che hanno una connotazione fortemente politica. Questo snatura la logica di avere un rappresentante delle associazioni ambientaliste. Bisognerà trovare un rimedio che sia il fatto che siano le associazioni più rappresentative storiche, ad esempio, a esprimere queste nomine, ma certamente non si può snaturare la logica di avere delle figure indipendenti e autorevoli che in qualche modo garantiscono un equilibrio tra le diverse altre figure che ci sono all'interno del Consiglio dei Parchi. L'aspetto del finanziamento, dicevamo prima, bisogna garantire un finanziamento stabile. Da questo punto di vista ci sono anche degli strumenti innovativi che sono stati introdotti anche nella normativa italiana. Una di queste è il pagamento per i servizi ecosistemici. Ormai riconosciamo, io sono un economista, riconosciamo che la natura fornisce una serie di servizi che in molti casi hanno un valore, che sia il sequestro dell'anidride carbonica, che siano servizi di tipo ricreativo e culturale. Allora, il pagamento dei servizi ecosistemici è un modo in cui, in forma volontaria o all'interno di un framework normativo, si garantisce che chi usufruisce di questi servizi garantisca il mantenimento dell'asset naturale nel tempo. Credo che qua una qualche sperimentazione e innovazione sia necessaria e la legge lo debba facilitare. L'agricoltura, che è uno dei temi chiave del convegno di oggi, un'agricoltura sostenibile, compatibile quindi con il ruolo di tutela, fatta di filiere corte, di recupero di pascoli per evitare l'abbandono invece del territorio, che è un altro dei rischi del nostro paese, un'agricoltura legata ai prodotti tipici, alla possibilità di avere dei marchi di qualità legati al parco. Un'agricoltura di questo tipo è certamente un'agricoltura pienamente compatibile, così come altre attività che possono generare un indotto e un'economia del parco, un'economia locale, perché questo è fondamentale per evitare lo spopolamento, l'abbandono e l'incuria. E quindi ad esempio il turismo sostenibile, un turismo che possa essere compatibile con la capacità di carico del parco, che vada nella direzione della destagionalizzazione, del recupero di borghi e anche di antichi cammini, altra attività su cui Italia Nostra si è molto impegnata. E un artigianato fatto di valorizzazione di saperi tradizionali, di mestieri, di uso di materiali tradizionali locali. Anche in questo caso ci sono delle attività che devono essere favorite e consentono di mantenere il parco. Attenzione alla comunità, ripeto, il parco ha come cuore una comunità attiva, una comunità viva. Questa comunità è un bene, ovviamente non si deve pensare scadere in un localismo dove prevalgono degli interessi particolari e locali. Non è questa la logica della tutela, ma l'inclusione delle comunità locali è fondamentale attraverso strumenti istituzionali e anche strumenti volontari. E poi l'allineamento con gli obiettivi comunitari. Dicevo prima come si è evoluta la legislazione comunitaria sul tema. Voglio richiamare in particolare la strategia europea sulla biodiversità, con l'obiettivo al 2030 di raggiungere il 30% di aree terrestri e marine protette. Siamo oggi a poco più dei 2/3 per quanto riguarda le aree terrestri e 1/3 per quanto riguarda le aree marine. Quindi da questo punto di vista dobbiamo accelerare nel proteggere una parte maggiore del nostro territorio. Anche in questo Italia Nostra si è fatta viva con diversi strumenti. Pochi mesi fa sono stati adottati gli atti attuativi di un nuovo parco nazionale, quello del Matese. Questo è stato fatto, che giaceva da 20 anni dopo la decisione di istituzione. Questo è stato possibile con un ricorso extrema ratio alla giustizia amministrativa da parte di Italia Nostra, che ha dato un termine di pochi mesi al governo per adottare gli atti attuativi. Questo è stato fatto, in qualche modo abbiamo anche dato un'opportunità in via sussidiaria al governo di fare ciò che non si faceva, evidentemente per una serie di veti incrociati locali, di interessi localistici, anche politici. In questo modo invece il Ministero ha potuto andare avanti con gli atti e Italia Nostra è ben lieta di aver dato questo contributo propositivo e questa spinta. Pochi giorni fa è successo qualcosa di analogo per il Parco Nazionale degli Iblei in Sicilia. Anche qui cittadini e associazioni, esattamente ricalcando il modello di Italia Nostra e rifacendosi al successo del Matese, hanno perseguito esattamente la stessa strada. Quindi anche in questo caso ci fa piacere aver fatto scuola. Ma ci sono altri parchi che aspettano di essere istituiti, cito solo quello di Portofino, oggi regionale, quindi con un livello di tutela insufficiente. Anche qua una storica battaglia della nostra associazione su cui continueremo naturalmente ad andare avanti. E poi, sempre a livello europeo, ricordiamo il recente regolamento sul ripristino della natura, che prevede entro il 2030 di recuperare almeno il 20% degli ecosistemi degradati. Pochi giorni fa si è conclusa la consultazione nazionale sul piano nazionale di ripristino della natura, che entro settembre dovrà essere inviato alla Commissione europea. Anche questa è una grande opportunità in attivo, propositiva, e Italia Nostra ha già manifestato la sua condivisione, adesione a questi obiettivi e anche la disponibilità a mettersi in gioco con le proprie competenze. Ecco, ho fatto un elenco, non sono entrato nel merito come faranno invece adesso i nostri esperti moderati dal nostro Riccardo Picciafuoco, però ho voluto proprio partire col enunciare quelli che sono elementi fondamentali per Italia Nostra. Italia Nostra, voglio ricordare, ha sempre avuto un ruolo anche propositivo, come dimostra la legge istitutiva dei parchi, e di evoluzione della normativa, e intende proseguire questo ruolo relazionandosi anche con naturalmente i massimi livelli istituzionali e il legislatore. E quindi io chiudo ringraziando ancora il vicepresidente Mulè per averci dato questa opportunità, ringraziando i parlamentari che autori dei progetti di legge che giacciono in questo momento alla Camera e al Senato per aver accettato questo confronto con noi, e noi a nostra volta abbiamo accettato e continueremo ad accettare il confronto con tutte le forze politiche, al di là delle parti che rappresentano in modo indipendente, con la convinzione di poter essere utili al Paese e alle generazioni future. Grazie.

che noi riteniamo come Italia Nostra fondamentali affinché si possa giungere rapidamente, per quanto più rapidamente sia possibile, a questa riforma che tutto il mondo ambientalista sta chiedendo da tempo e sul quale sta lavorando, e in particolare, devo dire, Italia Nostra sta lavorando da quando, da più di un anno, si è costituito il gruppo di lavoro tematico su parchi ed aree protette, che ho la responsabilità e l'onore di coordinare con i referenti nei confronti del Consiglio direttivo, che questa mattina faranno le conclusioni e che sono l'architetto Cesare Crova e la dottoressa Maria Gioia Sforza. Ecco, un lavoro questo del gruppo, devo dire, molto molto proficuo, molto approfondito, e mi tocca ringraziare con piacere assolutamente e con grande gioia anche il fatto che il gruppo di lavoro ha lavorato con coerenza, con dedizione, non risparmiandosi, e diciamo una dozzina di loro davvero con una presenza agli incontri molteplici. Questo gruppo ha prodotto il documento che trovate nella cartellina e che vi invitiamo a leggere, che sarebbe molto utile che leggessero anche i nostri parlamentari, senatori e onorevoli, e in particolare i tre che hanno così presentato sia al Senato che alla Camera una proposta, e al momento sono tre. Per inciso, purtroppo devo comunicarvi che il senatore Fina, per motivi di salute, davvero non ce l'ha fatta a essere con noi, e l'onorevole Costa per impegni istituzionali, che naturalmente invece avremo modo poi ancora di incontrare e di sentire, come appunto il senatore Fina, e invece il senatore Rosa ci dicono che arriverà più tardi, quindi io, appena lui verrà, naturalmente cercherò di dargli la parola affinché possa illustrare, anche se in sintesi, quali sono i contenuti di queste proposte, che io però vi invito ad andare a leggere, a vedere, perché abbiamo messo nella vostra cartellina appunto anche diciamo così il frontespizio di queste tre proposte. Parto da qui. Devo dire, tre proposte che hanno, diciamo, un punto di vista, una prospettiva diversa tra loro, una prospettiva che a nostro avviso presenta alcuni punti fragili, che in parte Croce ha detto prima. Uno su tutti, il fatto che non si legge sufficientemente la nostra intenzione di chiedere alla politica di fare un passo indietro per poi farne due avanti, nel momento in cui bisogna, in un tema così delicato come quello della protezione della natura, della cultura e dell'ambiente in generale, serve l'aiuto della scienza, serve l'aiuto delle persone competenti che questo fanno, a cominciare dall'interno, guardate, del Ministero. Noi abbiamo una ricchezza incredibile all'interno del Ministero dell'Ambiente, che è l'ISPRA, che è davvero il braccio destro del Ministero rispetto a tutta una serie di opere che fa, di azioni, di monitoraggio, di studio. Quindi tutta questa ricchezza deve essere utilizzata. Non è accettabile che venga messa in un cassetto questa mole di lavoro che produce e che indica con chiarezza che il nostro paesaggio
e quando dico paesaggio Italia Nostra dico olisticamente il paesaggio.

0: perché guardate, non lo dico con polemica, ma per far capire, l'articolo 9 era perfetto come era, non è che aveva bisogno di ulteriori specificazioni, perché dentro la parola paesaggio, da quando mi sono avvicinato all'ecologia del paesaggio, del qui vicino, anche per merito suo, professor Riccardo Santolini, ho capito che dentro lì ci sta tutto, ci sta la natura, ci sta la biodiversità, ci stanno gli ecosistemi. Allora, voglio dire che è stata una sottolineatura non necessaria, ma che naturalmente ha ulteriormente specificato e definito cos'è che la Costituzione tutela. Lo ricordo nei principi, nei primi 12 articoli, che sono i principi fondativi della nostra Costituzione, del nostro stare insieme come cittadini in uno Stato. Torno al punto. E allora perché c'è bisogno che la politica occupi tutti i posti all'interno dei parchi? È necessaria la politica, perché siamo in uno Stato democratico, ci mancherebbe altro, non è che possono gli scienziati governare, ma i politici devono ascoltare gli scienziati, soprattutto in materie così fragili, come dicevo, in materie così delicate. Tantissimi studi, anche i più recenti, ci stanno dicendo che tra cambiamento climatico, tra perdita di biodiversità, di specie, consumo del suolo, uno degli elementi più gravi, anche il rapporto dello scorso anno ci dice 2 metri al secondo di consumo di suolo. Questo è inaccettabile, questo lo dobbiamo dire chiaro. E noi, come Italia Nostra, che abbiamo contribuito a preparare un precedente disegno di legge sull'azzeramento del consumo di suolo e non sul rallentamento, ma sull'azzeramento, purtroppo non siamo stati ascoltati. E oggi ancora, appunto, i danni sono questi. Oggi sono i data center che stanno facendo da padrona su questa cosa e stanno assorbendo, non solo consumando suolo, ma stanno assorbendo energia che servirebbe ai territori, persino acqua. Allora capite che questi sono temi che non è che noi veniamo qui a parlarne perché siamo gli ambientalisti cattivi, quelli che dicono sempre no, assolutamente no, lo diceva Croci prima. Noi siamo qui perché vogliamo parlare con chiarezza e verità ai politici, e uso la parola veritas non a caso, perché non so se avete notato, qui stiamo in un ex convento di domenicani, ok? C'è quell'affresco che ce lo ricorda laggiù, e la parola chiave dei domenicani, il motto più famoso, è veritas. Guardate un po' il caso. E allora, per dire parole chiare e di verità, non può farlo la politica rispetto al tema che dicevo prima, ma lo fanno loro. Io, dopo di Luca Santini, a cui do la parola molto volentieri perché rappresenta Federparchi, istituzione nobile alla quale Italia Nostra ha aderito anche per merito di Edoardo Croci, devo dire, io poi darò la parola a due scienziati, a due professori che stimo moltissimo per quello che hanno fatto, per quello che scrivono, per il lavoro che fanno dal punto di vista appunto scientifico e culturale, con i quali sicuramente Italia Nostra continuerà a collaborare. Su quali temi? Qui vengo alle questioni appunto più di dettaglio. La prima questione è quella che dobbiamo dire ai politici, che non si può più eludere il tema dei servizi ecosistemici. Non si può. È un tema che collega la tutela degli ecosistemi con l'attività che fanno gli agricoltori, chi gestisce i boschi, ed è per questo che io oggi ho chiamato qui, e le sentirete parlare, tre aziende che operano in un ambito di agroecologia, che è la frontiera dell'agricoltura sostenibile, quella sì sostenibile, perché oggi la parola sostenibilità è abusata, quindi attenzione a che, no? Quando sentiamo sviluppo sostenibile, ma capiamoci cos'è, perché il rischio che dopo Aalborg 86-87 questa parola ha perso un pochino della sua forza, perché è in bocca di tutti, è un po' come la resilienza, no? E quindi quando una parola viene abusata c'è il trabocchetto, c'è qualcosa che non funziona più, c'è l'abitudine a sentirla, è tutto uguale, tutto piatto. Ma c'è una sostenibilità vera e una che non è vera. E allora questa mattina ho voluto fortissimamente, questo devo ringraziare Gianluigi Cesari, che purtroppo oggi non è con noi, che mi ha messo, ha creato dei link, soprattutto con l'azienda Orsogna e Andriani, mentre Luca Galeazzi è del Conero, quindi era di casa mia, non è stato difficile trovarlo. Dicevo, ho voluto fortissimamente tre aziende per dimostrare che non è vero che la tutela impedisce l'economia. Questo, guardate, io ho accettato, lo dico proprio con chiarezza, questo incarico anche perché ho capito che Italia Nostra avrebbe voluto incamminarsi, no? In un percorso che negava il fatto che la tutela significa non fare nulla. Quanto di più sbagliato. Il concetto di paesaggio per Italia Nostra è un concetto dinamico, è stato detto, Edoardo l'hai detto con chiarezza, ma qui lo voglio ripetere. La Convenzione Europea del Paesaggio, che è stata firmata a Firenze nel 2000, cioè in Italia, dice chiaramente che il paesaggio è il frutto di una combinazione tra natura e cultura, tra ecosistemi e azione dell'uomo. E allora questo non lo possiamo negare. Il problema è che azione dell'uomo è compatibile con la tutela della risorsa necessaria per la vita. Perché se noi rinunciamo alla risorsa necessaria per la vita, e ce lo dirà molto bene Riccardo Santolini fra poco, noi è inutile che allora poi parliamo di sviluppo sostenibile o parliamo così di vincoli teorici. No, noi dobbiamo parlare di compatibilità. E guardate, la parola compatibilità si lega molto bene alla parola responsabilità, ma la parola responsabilità a sua volta si collega a che cosa? La conoscenza. La base di tutto questo è la conoscenza. E allora ecco perché chiedo alla politica, noi tutti di Italia Nostra chiediamo alla politica un passo indietro, perché la conoscenza di quello che è possibile, non possibile fare, deve essere affidata a chi conosce. È come se noi pretendessimo di curarci da soli un tumore, no? Allora noi andiamo dagli esperti. Allora se c'è una malattia, e la malattia c'è, ce lo dicono gli scienziati, se questa natura l'abbiamo massacrata in alcuni aspetti, in alcuni luoghi, e allora vedete che c'è necessità che almeno le aree protette diventino o divengano laboratori. Questo noi vorremmo fare, cioè capire, ascoltare da una parte la scienza e da una parte voi che lavorate cercando in tutti i modi una strada affinché l'innovazione unita alla conoscenza profonda del passato, di quello che è stato il passato, cioè la tradizione, ma portata nell'innovazione, possa produrre davvero quella crescita di un sistema che preserva, anzi, restaura la natura. Cioè oggi questo incredibile regolamento, non credevo quando è stato approvato ai miei occhi, l'ho dovuto rileggere, del 2024 della Comunità Europea, no, che impone agli Stati un piano di ripristino della natura, e correggo appena la data, Edoardo, i termini sono stati prorogati, quindi guarda, siamo in termini di ambito di prorogazione, fino al 24 giugno i cittadini possono segnalare particolari situazioni di criticità affinché si possa addirittura ripristinare quello che è stato danneggiato. E guardate che c'è un articoletto che si chiama articolo 8 e lo richiamo qui apposta dentro quella norma, che dice che fin da subito, cioè fin dal 2024, non si può più creare danno alla naturalità che abbiamo, perché anche qui bisogna stare attenti tra natura e naturalità, no? E però non possiamo eliminare, per esempio, elementi di verde all'interno delle città. Cioè i sindaci non possono fare adesso come vogliono. E c'è un concetto che si chiama compensazione. Però anche lì, attenzione, cosa compensiamo? Stesse cose? Cioè tolgo una cosa e ne faccio un'altra identica? Pensiamo che togliere l'asfalto da un parcheggio riporti il suolo come stava prima dell'asfaltatura? Non è così, lo sappiamo, ce lo dicono gli scienziati. Quindi capite che il mio discorso vuole concludersi in questa direzione. Noi siamo pronti ad offrire alla politica, come associazioni ambientaliste, un supporto affinché ripensino a quello che stanno facendo. Ripensino non perché si debba fermare il processo, no, il processo di riforma deve andare avanti, ma attenzione, è meglio produrre un unico testo in cui inserire norme che possono appunto andare nella direzione in cui raccontiamo in questo importante documento. E concludo citando una frase che, guardate, sta scritta in un testo che dovremmo leggere, cioè tenerlo lì sul comodino insieme ad altri testi fondamentali, che è il Laudato Si di Papa Francesco. C'è una frase che mi ha colpito moltissimo e non è la più nota, guardate, anzi, forse è quella che sta a pagina 115, quindi insomma, non credo. Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l'impressione che la cura della natura sia cosa da deboli. Invece, l'interpretazione corretta del concetto dell'essere umano come signore dell'universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile. Io con questo vi voglio lasciare, soprattutto lo dico con forza, con chiarezza ai politici: siate amministratori responsabili. E noi qui ci siamo vicini, se andrete nella direzione auspicata. Io, siccome voglio stare nei tempi, e ci stiamo, perché mi hanno detto che qui all'una ci mandano via, ed è giusto che sia così, io passo la parola, sì, a Luca Santini, che presento rapidissimamente, nel senso che Lui è stato sindaco, è stato presidente di comunità montana, è stato consigliere prima del parco delle foreste cadentinesi, ma poi anche presidente, credo dal 13 al 18, dal 18 in poi. Dal 13 al 18, credo. Poi ultimamente è stato dato l'incarico anche di presidente, dopo essere stato consigliere, di presidente di Federparchi, come dicevo. Ti chiedo, tra le cose che dirai nei tuoi 10 minuti, ti chiedo di dirci come vedi la salute dei parchi dal tuo punto di vista in questo momento, in generale, anche come governance, anzi forse in particolare come governance. Grazie Luca.
1: Grazie. Intanto buongiorno, grazie dell'invito, grazie a tutti voi, grazie al presidente Croci che ha aderito a Federparchi e questo ci fa un grande piacere. Oltretutto io questa mattina mi sono sentito molto in linea con tutti coloro che mi hanno preceduto, a partire dal vicepresidente Mulè, che ha fatto un ragionamento molto in generale ma molto condivisibile a quello che ha detto appunto il presidente Croci, a quello che è stato detto successivamente. La salute dei parchi. La salute dei parchi, parlando di parchi nazionali, è buona, parlando di aree marine protette, insomma, parlando di parchi regionali, diciamo che ha macchia di leopardo. E ho risposto, e così mi prendo i 10 minuti per poter parlare di quello che mi fa più piacere parlare. No, sto scherzando. E poi magari sforo anche i 10 minuti, visto che due relatori mancano, quindi mi prendo qualche minuto dei due relatori che mancano. Alcuni di voi, vedo che c'è un presidente di Parco Nazionale in carica, c'è un ex presidente di Parco Nazionale che fa parte, quindi magari mi hanno sentito già dire queste cose, sono ripetitivo, non perché non riesco a parlare d'altro, ma perché secondo me ci sono dei punti dove occorre davvero continuare a battere finché non siamo arrivati. E io vorrei partire dalla 394. È vero, è una legge che ha 30 anni, oltre 30 anni, ma è anche vero che grazie a questa legge noi oggi abbiamo il 20% del 21%, quasi 22% del territorio a terra a protezione, il 16% a mare, e sono nati tutti i nostri parchi nazionali, ad esclusione del Parco Nazionale d'Abruzzo e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che erano nati prima, e anche il Circeo, a dire la verità, era nato prima, quindi tre parchi nazionali che sono nati prima della 394, ma tutti gli altri sono venuti dopo, quindi una legge importante. Una legge che per alcuni anni non è neanche stata applicata complessivamente. I primi 20 anni, dal 91, insomma, fino a, appunto, per 20 anni almeno, ha prodotto l'istituzione di tanti parchi, ma ha prodotto anche tanto conflitto sociale, non perché fosse fatta male la legge, ma perché veniva applicata solo in parte, perché già in quella legge, e stamattina è stato ricordato, era previsto, oltre alla conservazione della natura e alla tutela della biodiversità, era previsto lo sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, e quella è stata dimenticata nei primi 20 anni di governance, e questa dimenticanza ha prodotto dei conflitti sociali che non hanno fatto bene. E poi ci arriverò. L'agricoltura si può far bene, si può fare all'interno dei parchi. Noi ci sono delle esperienze pratiche che vanno oltre quella che era la normativa della legge, sono andati oltre, le governance hanno fatto più di quello che forse potevano anche fare, e questo grazie al supporto della scienza, di tanta ricerca scientifica fatta all'interno. Purtroppo veniva parlato prima di ISPRA, la maggior parte dei dati che sono nella banca dati di ISPRA vengono da fuori dalle aree protette, tutta la ricerca scientifica delle aree protette è dentro i cassetti delle aree protette nazionali e regionali, vanno messi a sistema con la banca dati dell'ISPRA. Noi con quello deve essere il nostro faro che ci guida nelle scelte. Non possiamo fare scelte senza avere la consapevolezza di cosa abbiamo, e in una fase di cambiamento climatico dove siamo, i monitoraggi vanno intensificati, forse andrebbero previsti proprio per legge, perché noi dobbiamo sapere Le specie animali sono dotate di movimento, quindi lo vediamo in tempo reale, si spostano. Ma anche le specie botaniche, diciamo, che hanno vita magari annuale, l'anno dopo le vediamo che si sono spostate di qualche metro, e quindi magari semplicemente dalla visione obiettiva riusciamo anche a capire. Ma le specie forestali, per esempio, noi lo sappiamo quale sarà l'altezza altimetrica dove l'abete bianco starà bene tra 30 anni? Siamo sicuri di saperlo? Io credo che non siamo tanto sicuri di saperlo. E se andiamo a creare dei nuovi impianti, cosa secondo me non auspicabile, artificiali di abete bianco, davvero siamo sicuri di collocarlo nel posto giusto, o magari lo mettiamo in una collocazione dove soffrirà tra 40 anni e non sarà in grado di svilupparsi al meglio? Mentre negli anni 50 noi sapevamo benissimo, negli anni 50 del secolo scorso, che se andavamo a fare un taglio raso di una abetina di abete bianco e rifacevamo su quel taglio un impianto artificiale, se quegli abeti che eravamo andati a togliere avevano 120 anni, noi eravamo certi che dopo 120 anni avremmo avuto lo stesso patrimonio da un punto di vista ambientale e anche da un punto di vista di biomassa legnosa. Oggi noi questo non lo possiamo dire. Io sono sicuro che se avessimo fatto degli impianti di abete bianco artificiali in Appennino tra il 2022 e il 2024, avessimo piantato 10 milioni di abeti bianchi, ne avremmo persi 5 milioni il primo anno e 5 milioni il secondo, perché sono stati 5 mesi senza una goccia di pioggia, e in Appennino voi capite bene che non si può fare l'irrigazione artificiale. Allora dobbiamo continuare a fare pianificazione forestale come facevamo negli anni 50 del secolo scorso? Io credo di no. Io credo che noi dovremmo affidarci alla rinnovazione naturale. La rinnovazione naturale funziona nonostante i cambiamenti climatici, perché il bosco, nonostante quello che spesso sento dire, che ha bisogno dell'uomo, il bosco non ha bisogno dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno del bosco. E se partiamo da questo concetto e quindi facciamo un passaggio culturale, allora forse possiamo anche cominciare a ragionare. Noi abbiamo bisogno del bosco per i benefici ecosistemici, e uso questa parola non a caso, ho sentito parlare di servizi questa mattina, da un punto di vista economico mi va bene, e anche da un punto di vista amministrativo, nel senso che la restituzione rispetto al servizio, ma quando parliamo di natura mi piace parlare di beneficio, perché togliamo il nostro antropocentrismo, e quindi i benefici ecosistemici sono un aspetto, diciamo, fondamentale. E il bosco ce li offre senza chiederci alla fine niente in cambio, ce li offre gratuitamente, e noi dobbiamo essere in grado di mettere in grado appunto il bosco di poterlo fare nel modo migliore. Abbiamo bisogno del legno, abbiamo bisogno dei benefici ecosistemici. Se partiamo da questo assunto, anziché partire dal fatto che il bosco ha bisogno del nostro intervento, altrimenti muore, e vi assicuro che non muore e andrà a stare benissimo, noi possiamo anche cominciare a pensare di utilizzare quello di cui abbiamo bisogno, naturalmente nel rispetto. Possiamo andare a prelevare velocizzando le successioni forestali? Ma facciamolo. Però sappiamo che lo facciamo per un nostro interesse, non per l'interesse complessivo. Allora, mi sono messo a parlare di foreste, ma non a caso, ma perché io ritengo, per quanto riguarda la norma, noi abbiamo mandato la nostra lista della spesa come Federparchi rispetto a quello che è la governance e le restituzioni che abbiamo dalle governance reali, e quindi il creare un sistema di aree protette, perché i parchi regionali devono avere degli indirizzi che arrivano dall'amministrazione centrale, quindi dal Ministero, altrimenti ognuno va per la sua strada, quindi ci deve essere un sistema di aree protette. Il fatto della norma, nomina dei presidenti piuttosto che i consigli direttivi, insomma abbiamo scritto tutto, sono 10 punti, sono cose molto semplici, non è che andiamo a stravolgere. Io penso invece che ci sia bisogno in questo paese di fare un passo avanti da un punto di vista culturale, e questo secondo me potrebbe davvero anche essere inserito all'interno delle premesse, cioè come nella Costituzione, senza voler far paragoni azzardati, come nella Costituzione i primi 12 articoli sono i principi fondamentali, no? E quindi praticamente l'articolo 1 della Costituzione è l'articolo 13. Io credo che nella 394 che deve essere riformata, forse se facciamo delle premesse che indirizzano anche coloro che non si occupano in modo costante di questi temi ad avere un cambiamento da un punto di vista culturale. Dicevo prima, le governance dei parchi sono andate avanti. Vi porto un esempio. Ci sono stati, naturalmente in Appennino ci sono dei parchi nazionali che hanno boschi e foreste e il bosco sta riconquistando anche le aree aperte. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, 36.000 ettari, di cui l'85% è foresta, ed è foresta, non è bosco, è proprio foresta, deve fare di tutto per mantenere le aree aperte, perché altrimenti ha una perdita di biodiversità. Ci sono altri parchi che hanno fatto degli interventi attingendo a finanziamenti europei ed intervenendo con macchinari, quindi in modo meccanico, per mantenere le aree aperte e quindi naturalmente con un impatto. Alle foreste casentinesi è stato dato spazio invece agli allevatori o di ovi caprini e di bovini, e le aree aperte sono state mantenute in questo modo. Quindi questo cosa vuol dire? Che spendendo di meno e promuovendo delle attività che sono attività agricole di allevamento e quindi anche remunerative per chi le esercita, siamo andati nella direzione di conservare un patrimonio che serve per la biodiversità. In quello stesso parco, dal 2015 è iniziato un progetto con i cani da guardiania, e nonostante ci siano 13 branchi riproduttivi di lupo e con dei rendezvous che sono a 300 metri dalle stalle, dal 2015, e questa è una fortuna perché poi succederà, non c'è stata una predazione all'interno del Parco Nazionale. Fuori dal parco ci sono predazioni settimanali, quindi si può fare allevamento ovicaprino in presenza di lupo, e questo lo abbiamo sperimentato, lo abbiamo visto, ci sono i dati. Dal 2015 vuol dire che sono 11 anni in cui non c'è una predazione su ovicaprini nelle aziende che allevano all'interno del parco e che contribuiscono al mantenimento di quelle aree aperte a costo zero e senza interventi meccanici. Allora, l'aspetto culturale che però volevo dire prima è che noi veniamo, e questo chi mi ascolta più di frequente me l'ha già sentito dire, ma io a questa cosa ci tengo davvero tanto, non so in quale modo noi possiamo far passare questo messaggio. Ho parlato molto di alberi. Ho parlato molto di alberi, ho parlato poco. Io credo che noi dobbiamo cominciare a capire che la natura è fatta di animali, quindi non c'è equazione, come siamo abituati a pensare, conservazione della natura uguale conservazione degli animali. La natura è formata anche da tutto un mondo vegetale. L'87% della biomassa vivente sul nostro pianeta è vegetale, e noi dobbiamo cominciare a pensare che quel mondo vegetale è un qualcosa di vivente e lo dobbiamo rispettare, anche perché tutto il mondo animale, che è lo 0,3% della biomassa vivente, vive grazie ai benefici ecosistemici che quell'87% ci offre. Quindi noi dobbiamo andare in questa direzione. È più importante il mondo vegetale rispetto a tutte le specie animali che noi inseriamo nella lista UCN, va benissimo, dobbiamo continuare a farlo. E anche tra gli animali noi facciamo le nostre graduatorie, però ci sono i mammiferi che per noi emotivamente sono più impattanti e gli vogliamo più bene in qualche modo, poi scendendo uccelli, rettili, anfibi, già molto di meno, gli insetti per noi sono sconosciuti. Ma siccome il 90% dei vegetali selvatici si riproduce grazie all'impollinazione degli insetti impollinatori, e oltre il 70% dei vegetali che noi coltiviamo per la nostra alimentazione e per l'alimentazione degli animali che alleviamo si riproduce grazie all'impollinazione degli insetti impollinatori, allora questo ci deve far pensare che per l'ecosistema terra è più importante un insetto impollinatore, quindi un dittero, un sirfide, piuttosto che un coleottero o un lepidottero, piuttosto che un orso o un lupo. Questa cosa, quando la dico, scatena a volte delle reazioni, ma io continuerò a dirla, perché noi dobbiamo uscire da quella che è l'emotività dell'approccio e rifarsi a quella che è la scienza. E con questo vi saluto e vi ringrazio e lascio la parola al senatore Rosa. Grazie.
0: Allora, chiamo il senatore Rosa, che so che ha impegni d'aula naturalmente, e lo ringrazio davvero per essere qui, perché è l'unico superstite dei tre colleghi e quindi ci fa molto piacere che prenda la parola. E naturalmente potete trovare nel fascicolo il suo disegno di legge, che è il Senato 948. Noi abbiamo messo il frontespizio. Prego, senatore.
2: Sì, grazie prima di tutto per avermi invitato a questa manifestazione. Io chiedo scusa di questa intrusione veloce, perché questa mattina in Senato ci sta un altro provvedimento, quello della caccia, quindi voglio dire, ecco, quindi dovrò intervenire anche su quel provvedimento, dove abbiamo visioni diverse, però voglio dire, il dibattito democratico è proprio bello per questo, nel rispetto delle singole posizioni. Sì, io quando sono stato eletto senatore, voglio dire, la mia è la prima legislatura, io venivo da un'esperienza, mi permettetemi di salutare ora, prima che lo dimentico, è il mio amico Mimmo Totaro, lucano anche lui, quindi che ho conosciuto, diciamo, anche per il suo operato come presidente del Parco dell'Appennino Val d'Agri, lo ricordo bene in quegli anni, dove è nata anche, conoscevo già prima, però in quel momento l'ho potuto apprezzare per la sua attività di presidente. Dicevo, quando sono stato eletto, venivo dall'esperienza lucana di assessore all'ambiente e all'energia, un assessorato in Basilicata evidentemente non facile per le questioni petrolifere, nessuno voleva averci a che fare con l'energia e l'ambiente di conseguenza. Perché? Perché poi, fra l'altro, il pozzo, la concessione Eni tocca la Val d'Agri, in Val d'Agri, quindi nell'ambito anche, tocca uno dei due parchi nazionali presenti in Basilicata. Basilicata, regione di 5 parchi, 3 regionali, 2 nazionali, dove la tematica, diciamo, ambientale è molto forte, anche in virtù di queste questioni energetiche. Assessore all'ambiente, dove ho potuto testare con mano quelle che erano, diciamo, l'operatività sia dei parchi nazionali che dei regionali. Evidentemente quelli regionali dipendevano molto anche dai finanziamenti regionali, dall'approccio della regione. Noi in quel periodo abbiamo innalzato i trasferimenti che la regione faceva proprio per i parchi regionali, perché credevamo che il parco andava vissuto non certamente come un obbligo, come un divieto, ma credevamo che era un momento di sviluppo del territorio. Noi abbiamo vissuto in quel periodo Matera, vivevamo da Matera, capitale della cultura, quindi la Basilicata conosciuta soprattutto come Matera città, ma non conosciuta per i suoi interni. Gli interni offrivano proprio questo: spazi naturali, biodiversità, un paesaggio bellissimo, quindi una condizione di sviluppo sottovalutata o non valutata. E quindi proprio come assessorato abbiamo cominciato a fare una politica che prevedeva proprio la valorizzazione delle aree interne e così anche dei parchi. Beh, quando sono stato eletto senatore, una cosa, ho provato a capitalizzare quella che è stata la mia esperienza, fra cui anche quella necessità di rivedere la 394, la legge delle aree protette, perché sì, una buona legge, ma evidentemente datata. Il problema principale è che ha una datazione, quindi i tempi si sono evoluti e i momenti sono cambiati, quindi mi sono fatto promotore di una legge nell'ambito del Senato che ha avuto un iter, abbiamo aperto la parte del dibattito pubblico, che ha avuto tranne su alcune cose ha anche avuto un buon riscontro rispetto alle interlocuzioni avute. Cosa è successo? È successo che si è aperta, dopo la fine delle interlocuzioni col pubblico, si è aperta a un'interlocuzione con il governo, che è durata parecchio tempo. Il governo ci ha chiesto tutta una serie di implementazioni, di modifiche, voglio dire, abbiamo apportato tutta una serie di modifiche. Ora siamo in attesa, probabilmente mi dicono dal Ministero che il Ministro vuole fare quasi propria, ecco, poniamolo in questi termini, quello che tutto questo elaborato è fare suo con un disegno di legge specifico, proprio perché c'è l'intenzione specifica di modificare la 394. Modificarla rispetto a quello che è successo in tutti questi anni, parliamo di evoluzione della normativa, voglio dire, in tutti questi anni sono cambiate le normative nazionali ed europee, abbiamo provato a come finalità a snellire quella che era la gestione nell'ambito dei parchi, abbiamo provato a inserire quello che mi diceva accennava dottor Santini, quella di inserire la programmazione nazionale, cioè la reintroduzione del piano nazionale triennale di sistema, una delle cose che abbiamo inserito, perché quello che abbiamo visto che, ecco, io porto l'esempio della Basilicata, 5 parchi andavano su 5 strati diversi, ma questo, quindi abbiamo capito della necessità di inserire questo piano nazionale triennale, come abbiamo nel sistema nazionale delle aree protette, mi aiuto con qualche appunto perché ho provato a sintetizzare quelli che sono i punti salienti, abbiamo non soltanto i parchi e le riserve naturali ma anche le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione, cioè tutti i siti di rete Natura 2000. Oltre viene identificata una nuova categoria di parco che è quella del sia regionale che nazionale, quella con l'estensione a mare. E sostanzialmente l'ISPRA, tra l'altro, diventa l'ente di supporto tecnico-scientifico anche per il monitoraggio e il controllo ambientale. Ecco, c'era una prima bozza, l'abbiamo rivista grazie all'interlocuzione esterna, abbiamo rivisto grazie all'interlocuzione del governo e io sono convinto che se realmente in questa legislatura riusciamo a portare a casa questa modifica della 394 nei termini, voglio dire, molto veloci con cui ve la sto presentando, io sono convinto che facciamo un buon servizio al nostro Paese e a quella che è la tutela delle aree protette. Quindi io sono lì ora un po', voglio dire, sul fiato sul collo, non mi permetterei di una cosa del genere, però così sto prestando un attimo il Ministero affinché, dico, abbiamo fatto... No, perché... Sinceramente c'è stato un lavoro profondo, cioè qui sono 2 anni di lavoro messi coordinato con tanti soggetti, sarebbe peccato che non chiudiamo questo percorso, è un percorso importante, l'Italia ne ha bisogno e questo convegno, voglio dire, conferma l'importanza di tenere il tema della riforma del 394 alto. Ecco, come associazione questo sicuramente... questo convegno di oggi significa tenere il tema all'attenzione, ecco, ribaltare, cioè rinfrescare o ricordare che è necessario modificare questo sistema. Quindi io spero che entro fine legislatura, perché il governo, tanto permettetemi questa buttata, dovrebbe arrivare a fine legislatura, ci abbiamo un altro anno, ecco, poniamolo in questi termini un po' più laici, ci abbiamo un altro anno, siccome i dati ci sono di partenza, dovrebbe essere un iter estremamente veloce. Grazie. Ringrazio e chiedo scusa a tutta la platea nuovamente perché dovrò andare via perché... Dovremmo parlare di un tema inverso in questo momento, quindi perdonatemi che lascio immediatamente l'aula. Grazie a tutti.
0: Grazie. Grazie senatore che ci è venuto a trovare.
3: Grazie davvero.
0: E anche perché noi alla politica vogliamo parlare, siamo qui per questo, per parlare a voi e quindi se voi fate un buon lavoro noi siamo contentissimi e come dicevo prima, senatore, mi consenta una battuta, siamo a disposizione, noi come associazioni siamo per darvi una mano, no? E quindi a fare la migliore legge possibile, l'importante è che ci vogliate ascoltare e si faccia.
2: Va bene, grazie.
0: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
0: Ecco, allora direi di riprendere i lavori nella successione che era prevista e quindi arriviamo al cuore del nostro convegno con i due interventi più significativi e centrali, in modo tale che possiate capire il perché Italia Nostra è un'associazione che vuole sì parlare ai cittadini in generale, cerca di farlo anche in un modo il più possibile semplice e comprensibile, ma anche Italia Nostra è forse l'associazione che più in questo momento sta cercando, no, di riempire di contenuti scientifici e utilizzare la ricerca che si fa nelle università per poter, come dicevo nel mio intervento, instradare diciamo la politica verso orizzonti di sostenibilità reale. Allora, io direi subito, Riccardo, no, che tu puoi intervenire, docente presso l'Università di Urbino e naturalmente lui si occupa di ecologia del paesaggio. Non mi dilungo troppo sulla tua presentazione perché voglio ascoltare quello che di importante hai da dirci.
3: Grazie, grazie dell'opportunità di poter parlare in un consesso di questo genere, perché diventa sempre più necessario e significativo, credo, approfondire alcuni aspetti che sono poi fondamentali. Molti di voi l'hanno sottolineato, bisogna entrare nel merito delle parole, perché le parole hanno un loro significato al di là di come si usano. Sostenibilità è una di queste, no? Resilienza è un'altra, no? C'è una grande facilità, pensate solo a biologico ecologico, no? Siamo tutti ecologici e lo siamo davvero, no? Perché siamo degli esseri viventi, ma bisogna entrare nel merito, e questo assist, diciamo così, che mi è stato dato mi aiuta a fare un ragionamento per entrare un po' meglio in quello che sono un po' i servizi ecosistemici, cioè il capitale naturale, le funzioni ecologiche, i servizi ecosistemici per una governance territoriale, perché questo aiuta a fare il passo importante da un punto di vista della operatività che possono avere le istituzioni quando si affrontano questi problemi, che siano parchi o che siano amministrazioni di altro tipo, che sia il governo stesso. Io faccio parte del Comitato Nazionale per il Capitale Naturale e è un'istituzione nata con la legge 221 del 2015, che ha istituito all'articolo 70 il tema del pagamento dei servizi ecosistemici e all'articolo 72 il tema delle green community. Altro aspetto fondamentale per poter dire come le comunità sono elemento chiave di governance del territorio. Bene, detto questo, ho fatto qui una breve sintesi, ma non c'è molto da dire, gli interlocutori, i relatori che mi hanno preceduto hanno sottolineato in maniera molto importante quelle che sono le finalità, quelle che erano e che sono ancora le finalità della nostra legge sui parchi e quelle che sono le funzioni principali, no? Ma che cosa è mancato da questo punto di vista? Santini l'ha sottolineato, l'avete sottolineato un po' tutti, no? Perché i temi ci sono, vedete che i temi ci sono tutti in maniera anche importante. Bisogna trovare dei meccanismi perché vengano riconosciuti in maniera efficace e importante le condizioni di funzionalità ecosistemica. È in questo senso che a me interessa e preme, da ecologo, interessa e preme sottolineare questo aspetto. E al di là del fatto che posso essere, da ecologo del paesaggio, posso essere d'accordissimo col fatto che nell'articolo 9 già il tema paesaggio, sebbene fosse legato alla vecchia normativa che tutela più un aspetto estetico, percettivo, forse qualcosa di più, l'aver inserito dentro il tema biodiversità ed ecosistemi sottolinea come noi siamo in crisi nei confronti di questi termini. Dicevamo prima l'aspetto di conoscenza e di consapevolezza. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo in quel punto lì della decrescita infelice della biodiversità. Biodiversità che sapete benissimo ha tre livelli, e per questo rientriamo nel tema del paesaggio, che sono è una diversità di tipo genetico delle diverse specie. Qui siamo una specie e siamo diversissimi l'uno dall'altro, perché il proprio patrimonio genetico è il risultato e il successo della evoluzione, così come il successo e l'evoluzione è il fatto che molte specie colonizzino determinati ecosistemi, no? E l'altro aspetto di biodiversità è proprio la biodiversità, la diversità del paesaggio caratterizzata dai diversi ecosistemi. Quindi questi tre livelli si mescolano e rendono il sistema complesso, non complicato, ma complesso. E qui c'è il tema della consapevolezza, il tema della conoscenza, il tema del monitorare l'andamento di questi elementi, perché siamo di fronte appunto ad una situazione, lo vedete dal rapporto che l'International Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, un altro di questi mega gruppi di scienziati che produce questi rapporti annuali sui driver negativi, sui problemi in questo caso legati alla biodiversità. E come ci ha detto Riccardo Picciafuoco prima, cambiamento d'uso del suolo, sfruttamento diretto delle risorse, il nostro come specie uomo, rapporto con la risorsa è sempre stata di uso diretto della risorsa. Noi abbiamo individuiamo la risorsa e la preleviamo. Non pensiamo mai quanto quella risorsa possa essere utile alla collettività. E quindi anche da questo punto di vista dobbiamo prendere in considerazione il tema della sostenibilità, e poi ci arriviamo. Cambiamento climatico, che è la nostra spada di Damocle, come diceva prima Santini, cioè 50 anni fa eravamo in uno status stazionario, adesso l'isoterma sta salendo progressivamente e sta cambiando le condizioni climatiche, quindi quello che faremo oggi non siamo così certi che abbia un'efficacia fra 10, 15, 20 anni, anzi dovremmo prendere consapevolezza di questa cosa e quindi aiutare gli ecosistemi nella loro, perché si parla di natural based solution, perché sono dei processi validati dall'evoluzione. Un bosco fa le sue cose da milioni di anni e sappiamo benissimo che la naturalità di quel bosco ci aiuta a trattenere suolo, a fissare anidride carbonica, a produrre ossigeno, ma di più gestire la risorsa acqua. E questo è un altro aspetto importantissimo. Un sistema forestale è un serbatoio di acqua, è un gestore e un distributore di risorsa idrica. Andiamo avanti, poi ci sono ovviamente le nostre più dirette responsabilità, ma nell'angolino in basso a destra c'è questa cosa che il nostro Presidente ci ha accennato e che altri hanno accennato, la Restoration Law, la legge sulla recupero della natura. Diventa importantissimo questo, perché diventa importante perché quello che ci dice l'Unione Europea dei 25.000 chilometri di fiume che dobbiamo recuperare, l'aumentare del 30%, l'aumentare del 30% le aree protette, non è tanto perché adesso le altre associazioni, alcune altre associazioni ambientaliste cioè l'avranno un po' male, non è tanto per conservare il fiorellino o l'animaletto, no? Ma è per mantenere la funzionalità dei sistemi ecologici, e provo a spiegarvi anche il perché. Questo ne abbiamo già parlato, ma diventa importante averne già parlato perché, come vedete, diventa un principio fondamentale a carattere oggettivo. Non è più il fatto che a me piace andare a vedere l'aquila insieme a Riccardo nei boschi o lungo le rupi del Furlo o dove so io. No. Quel valore diventa un valore per tutti, e quindi ritorniamo al discorso della consapevolezza e della conoscenza, che si riflette nella responsabilità, si riflette nel fatto che noi dobbiamo avere la responsabilità, che è oggettiva quella cosa, diventa un diritto fondamentale, e questo si riflette anche negli altri articoli della Costituzione. Ad esempio, come vedete, l'articolo 41 è importante l'impresa privata, ma l'impresa privata, nel momento in cui paesaggio, ecosistemi, ambiente, biodiversità sono un bene collettivo, un bene pubblico, non devono entrare in contrasto. E come si fa a non fare entrare in contrasto queste cose? Si comincia a monitorare, si comincia a valutare, e dal momento che i dati ci sono, dal momento che le banche dati ci sono, le professionalità ci sono, le istituzioni ci sono, i parchi sono i primi a essere responsabili del bene collettivo, e a questo punto noi dobbiamo prenderne atto questo, e all'interno delle nostre attività legislative dobbiamo sottolineare, far pesare questi aspetti. Dicevo lo sviluppo sostenibile, provo a farvi uno schemino veloce. Lo sviluppo sostenibile, vedete il rapporto Brundtland, l'integrazione tra l'ambientale, il sociale e l'economico, giustissimo, con dentro la sostenibilità. Poi c'è subito dopo, io facevo l'assessore in quel periodo lì in cui Licklay ha cominciato a sottolineare come l'acqua pulita, la gestione il welfare, cioè i rapporti tra gli elementi del sistema, una cosa un po' più dinamica, in cui la funzionalità ecosistemica diventava una cosa importante. Allora, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo preservare una quantità di risorse di buona qualità, cosiddetto standard di law. Poi il Presidente mi bacchetterà se dico qualcosa da un punto di vista economico che non funziona bene, no? Quantità di risorse di buona qualità. E cos'è che dobbiamo lasciare alle generazioni future? Lasciti di capitale che non devono essere inferiori a quello attuali. Stock di capitale aggregato di risorse. Aggregato in corsivo. Perché lo metto in corsivo io? Perché qui è l'inghippo tra, Riccardo prima lo chiamava lo sviluppo sostenibile vero, io lo chiamo sviluppo sostenibile forte, no? Da uno sviluppo sostenibile debole. Questo che cos'è? È un cursore, no? Che è tra un sistema in cui tutti i capitali tutti gli elementi del nostro capitale sono interscambiabili fra di loro. Per cui se io ho bisogno di una strada e questa strada il nostro ingegnere, che è il nostro architetto, che così non mi... Non mi non ho ritorsioni, diciamo così, no? Ha bisogno di arrivare dal punto A al punto B, cosa fate? Traccia una linea retta per ottimizzare i tempi di trasferimento dalla linea A, ma attraverso un bosco, per cui che cosa fa? Rade al suolo quella parte di bosco che gli è necessaria, scambiando in maniera senza considerazione, diciamo così, un elemento del capitale naturale con un elemento del capitale costruito dall'uomo. Secondo i principi dello sviluppo sostenibile e debole, questo è una cosa che si può fare.

abbiamo di tutto, no? Ditemi se non è vero, poi dopo abbiamo di tutto, quindi abbiamo una spilla, abbiamo il pettine, abbiamo abbiamo tutti gli accessori, i fazzolettini, eccetera, però abbiamo anche semmai un qualcosa di importante. Abbiamo il portafoglio, abbiamo la carta di credito, abbiamo altre cose che possono essere, sono scambiabili così? Per il benessere della persona in quel caso lì, no, non penso che siano scambiabili, per cui la cosa che determina lo sviluppo sostenibile forte è che all'interno della mia biosfera oppure del mio paesaggio, se diminuiamo la scala, io ho lo stock di capitale aggregato di risorse, ma ho anche un capitale naturale critico, cioè ho quel capitale naturale che mi determina le funzioni che sono indispensabili alla vita tutta, cioè alla quantità di acqua, alla qualità di acqua, all'aria pulita, al benessere, al rapporto One Health, stare bene con chi vive insieme a noi. E quindi quella parte di capitale non è scambiabile, non è sostituibile e in parte non è rinnovabile, come adesso sappiamo che è difficilmente rinnovabile l'acqua, per cui la dobbiamo gestire nel miglior modo possibile. Di conseguenza, chi ci è venuto dietro, noi siamo andati dietro loro, ai 17 goals dell'agenda 2030 dell'ONU, erano messi in questa situazione, però l'International Center Resilience di Stoccolma ha detto che ha promosso questa cosa, ha detto: signori, io ve li ho dati dall'1 al 17, prima erano 8, ve li ho dati dall'1 al 17, ma non sono mica tutti così, non sono mica scambiabili fra di loro, io faccio l'1, tu fai il 2, tu fai il 7, io faccio il 32 e via dicendo, perché sono messi in questo modo. E questa è la famosa cosiddetta wedding cake del gruppo di Folk, che l'ha pubblicata nel 2016. Che cosa dice questo? Dice che per avere una società funzionale dobbiamo far funzionare gli ecosistemi, cioè la biosfera, i quattro obiettivi dell'Agenda 2030 sono quelli che devono funzionare per primi, perché possono sostenere una società che ha un'economia efficace, che rispetta le persone e rispetta l'ambiente da cui proviene la vita e il sostentamento. Capite bene che attualmente la nostra bella wedding cake è completamente capovolta. Prima c'è l'interesse economico, vorrei dire finanziario, perché l'economia e l'ecologia hanno la stessa radice, dovrebbero andare a braccetto, tant'è che queste cose vengono proprio da quella branca ecologico-economica che molti ricercatori stanno abbracciando, proprio perché diventa a sostegno di una sostenibilità del benessere. E vedete qui alcuni appunti per farvi capire come sempre si è sfruttato l'ambiente, uso diretto della risorsa, mentre invece noi dobbiamo rispettare l'uso indiretto della risorsa, cioè come diceva prima Santini, gli alberi, la foresta, i boschi, gli ecosistemi hanno delle funzioni che indipendentemente da noi loro sviluppano, fanno, e siamo noi che ne traiamo beneficio. E nel momento in cui cresce quella domanda di quel beneficio, ecco, quella funzione ecologica diventa servizio ecosistemico. E questi sono i servizi ecosistemici. Vedete, dal primo lavoro del 97 di Bob Costanza, che si arrabbiò tantissimo, a Milano avevamo un incontro e ci spiegò perché
c'era scritto Price in the Planet, perché il prezzo non è il prezzo, ma anche Nature ha i titolisti come novella.

0: 2000, no? Per cui si arrabbiò tantissimo con il titolista di Nature, perché l'articolo dentro non è pricing ma è valuing, cioè il valore della natura, no? Poi il Millennium Ecosystem Assessment e via dicendo. Li ho messi in colore diverso perché i servizi di supporto e i servizi di regolazione si legano a quella gerarchia, cioè sono quelli che fanno funzionare tutto il sistema e sono quelli che devono essere valutati e pianificati prima di tutto. Io prima voglio capire come funziona una cosa prima di poterla usare, invece noi la usiamo senza capire come funziona. Adesso abbiamo i fiumi disastrati perché li abbiamo sfruttati, abbiamo dei territori disastrati, abbiamo le grandi emergenze e abbiamo costruito una politica sulle emergenze, mentre invece dobbiamo costruire una politica sulla gestione dei sistemi, sulla gestione del funzionamento dei sistemi. E anche l'International Panel for Biodiversity and Ecosystem Services dice che chiama i servizi ecosistemici Nature's Contribution to People e mette i servizi di regolazione al primo posto come elemento chiave di valutazione e di pianificazione. 5 minuti, vado velocissimo. La cosa importante che mi sembra importante proprio da riproporre anche in un'ottica di parco, perché il parco deve uscire fuori dai propri confini, perché serve non solo a se stesso, ma serve ad una comunità, e che dobbiamo cominciare, se usiamo l'approccio ecosistemico e quindi usiamo i servizi ecosistemici come elemento di pianificazione del sistema territoriale, dobbiamo iniziare a lavorare sulle unità ecologiche funzionali, che possono essere generalmente dei bacini idrogeografici o dei sottobacini, perché lì abbiamo la capacità di capire dove inizia una funzione ecologica, dove si distribuisce e chi è che la usa. Pensiamo solo all'acqua. C'è il decreto del 39 del 2015 che, in cui, legato ai temi dell'acqua, in cui si dice non più chi inquina paga, ma chi usa paga, perché c'è un sistema territoriale che produce la risorsa, che gestisce la risorsa. E pensate come le foreste siano elemento chiave di gestione della risorsa idrica, e c'è una parte che invece la usa. Io vengo da una situazione, lo dico sempre perché è didascalica, sono di Rimini, e quindi capite bene che vengo da una realtà fortemente turistica e non certo naturale, no? Per certi versi. Però che cosa ha quella situazione? Perché il turismo, 5 milioni di presenze l'estate lì, 15 milioni lungo la costa romagnola, perché lì e non in un altro posto? Perché lì c'è una risorsa idrica che è unica nel sistema emiliano-romagnolo, aiutata anche dal Parco delle Foreste Casentinesi con un bacino di 33 milioni di metri cubi d'acqua, ma in un quadrilatero che va da Rimini a Verucchio, Sant'Arcangelo, Bellaria, cioè la fine della pianura padana, dove iniziano le colline, se voi scendete lungo l'autostrada del Sole, la prima galleria è proprio a Rimini. E lì si chiude la pianura padana. In quell'ultimo tratto, sotto il sedere dei riminesi, sotto i piedi dei riminesi, ci sono 100 milioni di metri cubi d'acqua. Ma quei 100 milioni di metri cubi d'acqua da dove vengono, se non dal sistema montuoso di boschi e foreste, di cui una parte è anche Parco delle Foreste Casentinesi? Allora dobbiamo riconoscere questi valori. Dobbiamo riconoscere i servizi ecosistemici di regolazione. Dobbiamo riconoscere i servizi ecosistemici di regolazione e dobbiamo riconoscere chi è che aiuta a sviluppare i servizi ecosistemici di regolazione, cioè a far funzionare quegli ecosistemi. Pensate solo al ruolo chiave di un'agricoltura di montagna, non solo di montagna, di alta collina, eccetera, che aiuta e mantiene la stabilità dei suoli. È lì che bisogna investire i temi della PAC, del PSR, eccetera, eccetera, per far mantenere lì un'agricoltura che possa essere un'agricoltura che, oltre a dare i prodotti, diciamo così, marchiati, DOP, DOC, eccetera, quei prodotti sono garanzia di un mantenimento di funzioni ecosistemiche. Pensate solo a quello che diceva prima Santini riguardo all'allevamento. È mai possibile che non si possa fare? Noi l'abbiamo fatto in Alta Valmarecchia, la stessa cosa, per mantenere praterie secondarie di importanza comunitaria, la concessione era pattuita con il servizio ecosistemico che gli allevatori facevano. Quindi diventava importante riuscire a avere questi punti di equilibrio tra la regolazione, l'uso diretto e l'uso indiretto della risorsa, e l'uomo era al centro di questa possibilità di gestire la funzionalità ecosistemica. Diventava importantissima questa cosa, e le natural-based solution ci aiutano a spalmare sul territorio e a gestire all'interno delle unità ecologiche funzionali, perché solo lì possiamo fare dei bilanci ecologici economici che possono avere una realtà territoriale, e i parchi qui sono un elemento chiave di questo sistema funzionale di servizi ecosistemici. Qui è riferito alle aree montane, ma il 60% dei comuni montani sono d'Italia sono comuni montani, quindi potremmo dire ugualmente la funzionalità dei parchi: agricoltura, silvicoltura sostenibile, energia, ma non l'energia distruttiva, seppur sostenibile, perché se vogliamo fare un parco eolico distruggiamo completamente un crinale e tutte le situazioni di accesso, no? Anche qui dobbiamo entrare nel merito: che cos'è effettivamente sostenibile da un punto di vista complessivo. Questo dobbiamo, è sostenibilità debole, dove scambiamo dei capitali, o vogliamo mantenere la nostra sostenibilità forte, dove noi nella nostra unità ecologica funzionale pianifichiamo il capitale naturale critico, quello indispensabile alla collettività, cioè il bene comune dal resto. Questo diventa importante. E poi a fianco di questo abbiamo le imprese, di cui sentiremo, in cui si può fare impresa in questa situazione, non è preclusiva, anzi è inclusiva questo aspetto, purché si rispettino quei principi costituzionali. E poi dei turismi, i nostri turismi. Pensate alla Via degli Dei, Bologna e Firenze. Nell'ultimo anno c'è stata una previsione di 120 milioni di euro di indotto complessivo in 120 chilometri. È mai possibile che noi in un territorio come quello italiano, che è fantastico da un punto di vista della sinergia, come diceva il presidente prima, natura, cultura e paesaggio, non riusciamo a vivere e a far vivere i territori aumentando le capacità portanti da questo punto di vista con un turismo slow? Dobbiamo sempre riminizzare il territorio, posso dirlo con grande non orgoglio ma cognizione di causa, prendendo in considerazione proprio l'etimologia delle parole. Quindi dobbiamo andare oltre, e le funzioni ecologiche e la valutazione dei servizi ecosistemici diventa un strumento chiave. Abbiamo i metodi, siamo arrivati al sesto rapporto sul capitale naturale e abbiamo la possibilità di valutare le cose, bisogna farle, abbiamo una legge che deve essere applicata, abbiamo delle grandi opportunità e i parchi sono un elemento chiave di sperimentazione di queste cose in un ambito territoriale di funzionalità ecosistemica, e solo così riusciremo veramente a vincere la partita della conservazione della natura e della conservazione dell'uomo.
1: Grazie davvero Riccardo, perché hai davvero centrato quello che era l'intendimento mio e di tutto il gruppo di lavoro, del Presidente, cioè quello di mettere a fuoco l'importanza di un concetto di tutela integrale, non integralista, integrale, dove tutto diventa sistema e dove gli elementi singoli, pur presi nella loro importanza appunto come elementi singoli e discreti, però poi no, devono fare appunto sistema, perché il paesaggio, come tu mi hai insegnato, è un sistema di ecosistemi, e quindi questo per me è stata sempre la parola. Ma la cosa importante che è scaturita da questo tuo intervento è anche che dovremmo cominciare a fare prevenzione piuttosto che arrivare dopo a riparare i danni. Quindi benissimo Restoration Law, ma cominciamo invece a investire su salvaguardare quelli che sono quelle risorse che sono fondamentali perché tutto non crolli. E allora Italia Nostra non poteva non chiamare qui al tavolo e a questo importantissimo convegno, che veramente si sta rivelando di grande spessore, ma non avevo dubbi, visti gli ospiti, chiamare un professore che si occupa della storia del paesaggio. Perché Italia Nostra è da qui che parte, cioè la base che ha visto noi fondatori di questa associazione, che lo ricordo è la più antica delle associazioni, tranne il CAI che siamo a parte dell'Ottocento, ma insomma diciamo tra quelle importanti diciamo che è la più antica. E quindi non potevamo non capire che il paesaggio è appunto un qualcosa che evolve, no? Che l'uomo addirittura ha trasformato in maniera importante, e solo negli ultimi decenni, ahimè, lo ha fatto in maniera improvvida. Professore di storia del paesaggio, lo dico con molta orgoglio, anche unimolise, perché insomma la mia origine è anche mezza molisana, oltre che marchigiana. Quindi prego, un sacco di difetti, ce n'ho tanti. Prego, grazie. Prego professor Pazzagli.
2: Grazie, ma il paesaggio non è solo ciò che si vede.
1: Appunto.
2: Quello è il panorama. Pensate alla nostra lingua che ci offre queste due parole, no? Per distinguere, diciamo così, oggi l'approccio estetico, la cartolina, la veduta, da invece il paesaggio, che è qualcosa di più, è l'insieme delle relazioni, delle funzioni e delle relazioni di un territorio. È, diciamo così, la dimensione visibile del processo di territorializzazione che dura da sempre, durerà ancora per sempre. Ma la storia è trasformazione, tu dicevi, certo, però di fronte alle trasformazioni noi abbiamo due possibilità: o si governano o si subiscono. E noi le stiamo in gran parte subendo. C'è un bisogno di recupero di protagonismo dei territori, delle comunità, E qui entra il discorso dei parchi, ma a parte questa risposta veloce alla tua sollecitazione, io volevo prima di tutto ringraziare Italia Nostra, grazie Presidente, grazie all'architetto Picciafuoco, grazie alla dottoressa Sforza che mi ha contattata per primo. E sì, io sono uno storico dell'ambiente e del territorio, lavoro all'Università del Molise, la regione che vede uno degli ultimi parchi nati, ma ancora in fasce. Piccolo, ecco, e quindi insomma c'è ancora da fare, grazie anche per questo a Italia Nostra. E io premetto che rispetto al cambiamento legislativo ritengo che a volte se le energie che spendiamo per riformare le leggi fondamentali le spendessimo per attuarle forse saremmo un paese migliore. E io credo che questo valga per la Costituzione, lo abbiamo visto, e vale anche per leggi fondamentali come certamente è la 394. Ecco. Però capisco che dobbiamo cogliere l'attimo, che dobbiamo cogliere il momento che è adatto, diciamo, per una riflessione, per un riposizionamento dei parchi e delle aree protette nella nostra società. Ecco. Pur non essendo uno studioso dei parchi in senso stretto, diciamo, come storico del territorio e dell'ambiente, posso confermare che a livello mondiale le normative volte all'istituzione delle aree protette sono state un pilastro dell'evoluzione delle politiche ambientali in senso lato. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, a partire da Yosemite, da Yellowstone, siamo negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, ma non voglio prenderla troppo lontana, a partire dalle prime leggi europee, quelle della Svezia, della Svizzera, della Spagna, del primo Novecento, e in una evoluzione, diciamo così, da politiche conservazioniste a politiche attive. Perché le politiche ambientali hanno avuto questa evoluzione, no? E c'è una fase dell'ambientalismo che è quella tardo ottocentesca, elitario, prevalentemente rivolta appunto all'individuazione delle cosiddette bellezze naturali, e che arriva almeno fino, diciamo così, alla legge Croce del 1922, passa, diciamo così, per le leggi Bottai tra il 39 e il 42, bellezze naturali, urbanistica, eccetera, approda alla Costituzione e poi avanti, poi arriva Italia Nostra nel 1955 e poi tanti ritardi, Il codice dei beni culturali e del paesaggio arriva quanti anni dopo l'articolo 9 della Costituzione, nel 2004, eccetera, e le altre che potremmo citare, ma non è questo il punto, diciamo, ecco. Oggi è necessario rafforzare, lo avete detto in tanti qui, questo elemento di connessione, no, tra conservazione e svolgimento di attività produttive sostenibili. Lo diceva già peraltro la legge, leggendola bene. Ed è necessario anche rafforzare, se si deve riformare anche la 394, rafforzare l'elemento di connessione tra la legge sui parchi e la grave questione territoriale che affligge il Paese, cioè quella delle aree interne, delle aree non marginali, delle aree marginalizzate. Scusate se sembro pignolo, diciamo così, perché marginali vuol dire che lo sono quasi per destino. Marginalizzate vuol dire che invece l'esito di un processo storico, frutto di scelte più o meno condivise, di scelte più o meno calate dall'alto, comunque anche di scelte di modello culturale e infine di modello di sviluppo. Ecco, allora questo è un punto chiaro. Siccome i parchi stanno tante volte lassù, poi non è detto che quelle che oggi definiamo aree interne siano solo interne da un punto di vista geografico, Come sapete la SNAI, per esempio, classifica come aree interne anche, che so, il Delta del Po, il Salento. Quindi aree interne non vuol dire dentro da un punto di vista geografico, non è un'espressione geografica, è un'espressione che indica invece la condizione esistenziale dei luoghi, quelli trascurati, dimenticati, feriti, qualche volta perfino derisi. dal processo di sviluppo che si è particolarmente accelerato a partire dal secondo dopoguerra, insomma a partire dal 1950. Ecco, c'è stato, diciamo così, questo modello polarizzante in un paese che invece è storicamente e strutturalmente policentrico. Questa è stata la grande contraddizione. Ragionare per poli ha significato marginalizzare progressivamente gran parte del territorio italiano, che ricordiamolo sempre, lo ricordavi anche tu, è composto quasi all'80% da rilievi, da colline e da montagne. E quindi abbiamo trascurato quello. C'è stata, dal punto di vista sociale, quella che un grande geografo, Lucio Gambi, chiamò ai primi degli anni 70 un'alluvione demografica. Pensate a come rende questa metafora, no? Il movimento degli italiani di un paese che scivola a valle progressivamente. Le montagne e le colline non sono sempre state dei margini, lo sono diventate, e le coste che erano margini sono diventate invece, beh, non tutte, per alcuni tratti, dei centri, delle centri. Cioè è un modello di sviluppo questo che ha finito, a cui abbiamo dato nomi eclatanti, quasi onomatopeici, no? Boom, miracolo, figuriamo. Però è stato sviluppo, certo, ma è stato uno sviluppo squilibrato. Oggi, ma non da oggi, si impone una grande necessità di riequilibrio. A questo, anche a questo, devono servire i parchi e le aree protette. E questo appunto perché lì ci stanno le cose che tu dicevi, quell'insieme di cose di cui le aree centrali non sono fornite e che vanno sotto il nome di servizi ecosistemici, ma che rappresentano, diciamo così, un obiettivo importante. Perché il problema qual è? Perché uno dice, vabbè, ma le differenze geografiche sono normali, è chiaro che la montagna è diversa dalla pianura e che la costa è diversa dall'entroterra. Ma il problema è diventato che le differenze territoriali sono diventate inesorabilmente disuguaglianze sociali. Qui sta anche la funzione democratica, allora, dei parchi e delle aree protette. La necessità di inserirsi in una necessità di riequilibrare l'accesso ai diritti delle popolazioni e che impedisca quello che viene ormai denominato tante volte come spopolamento. Lo spopolamento non è un dato, è un risultato. Ed è perché? Perché noi abbiamo fatto solitamente il contrario di quello che sarebbe stato necessario, no? Perché se un luogo, una montagna, una collina, un'area interna rurale si spopola, cosa dovrei fare io, politico? Dovrei fare in modo di aumentare lì opportunità e servizi. E invece abbiamo applicato la logica tutta economica dei numeri, per cui di fronte allo spopolamento abbiamo reagito togliendo un ufficio, togliendo una banca, togliendo un negozio, togliendo una scuola, togliendo un ambulatorio, in molti casi togliendo perfino un comune. È successo anche nella regione, io sono... lavoro in Molise, ma come sentite il mio accento è simile a quello del dottor Santini, è la Toscana. La Toscana e l'Emilia, che sono regioni che hanno il minor numero di comuni in Italia, hanno soppresso un sacco di comuni, con il risultato che a quei territori ai quali abbiamo tolto tutto, alla fine abbiamo tolto anche quell'ultimo. Vabbè, ma non voglio entrare su un tema che rischia di essere un altro tema. Abbiamo usato la logica dei numeri applicata appunto ai servizi, che noi li chiamiamo servizi un po' burocraticamente, ma sono diritti. Allora, dopo la lenta e macchinosa strategia nazionale delle aree interne, grande intuizione del ministro Barca tra il 2013 e il 2014, ma che poi ha scontato, diciamo così, una serie di difficoltà, dopo gli equivoci del PNRR, non voglio entrare in questo, che tra l'altro ha ucciso la SNAI, perché lì c'era una pianificazione da fare, qui tanti soldi subito senza pianificazione, risultati li vedremo. Sospendo il giudizio. Dopo la discussa modifica dell'articolo 9, discussa dopo però, perché l'avessimo discussa prima, potremmo anche, che costituisce tra l'altro un precedente significativo. È la prima volta che si mette mano a quella parte della Costituzione che si era detto che era intoccabile. L'abbiamo fatto introducendo l'ambiente e l'ecosistema, quindi... ma siamo sicuri che oggi quest'ambiente inteso come lo intendono alcuni non significa infrangere il paesaggio che invece stava nel comma sopra dell'articolo 9? Ci sono già dei casi. Tu hai citato l'eolico, io aggiungo il fotovoltaico e il bluff dell'agrivoltaico, perché pure quello, eccetera, che significa oggi la trasformazione di un obiettivo in sé condivisibile e giusto, sostituire le energie fossili con quelle rinnovabili, in una delle peggiori aggressioni al territorio e al paesaggio e all'agricoltura, aggiungo io, che abbiamo conosciuto. Allora, ecco, io penso che in questo quadro i parchi, le aree protette possano rappresentare strumenti efficaci per la rigenerazione territoriale di ampie zone del paese. Lo hanno già fatto un po'. Sabato scorso stavo a Opi, comune che penso molti conoscete, dove, e mi oggi comune di 373 abitanti, vivo e vegeto, ma mi chiedevo mentre ero lì cosa sarebbe stato di questo comune se non ci fosse stato il Parco Nazionale d'Abruzzo, oggi Abruzzo, Lazio e Molise. Ecco, allora lo hanno già svolto, ma devono svolgere ancora di più questo, fornire, come dire, modelli, indicazioni anche per la generalità dei territori. E forse è il caso di richiamare anche un'espressione, quella delle aree protette, che va usata secondo... come si chiama? Aree tutelate? Perché dire aree protette vuol dire che tutto il resto non è protetto. È come all'università quando si dice finanziamo le eccellenze, poi se tutto il resto fa schifo non importa. Cioè c'è in tutti i settori, faccio il paragone non a caso con l'università, perché l'obiettivo non è la crescita, il rafforzamento del sistema nazionale, dell'università, dei parchi, di quello che volete voi, ma l'individuazione di alcuni punti su cui investire. E tutto il resto, diciamo che invece, io credo che invece l'approccio giusto sarebbe quello di dire tendiamo al rafforzamento del sistema. Nella 394 sono venuti, la 394 è stata definita una legge inattuata, no? In parte. E la parte inattuata è proprio quella del rafforzamento del sistema nazionale. Poi c'è un parco che va bene, un parco che va meglio, un parco che va meno bene, c'è una, eccetera. Ma quella era importante e questo è avvenuto anche presto, perché il comitato dei parchi è stato superato presto, l'elenco dei parchi si è smesso di aggiornarlo a un certo punto. Qual era l'altra cosa? Avevo segnato, diciamo, il piano triennale a cui faceva riferimento prima anche il senatore. Ma io voglio dire che, sì, grazie, voglio tirare fuori dalla 394 una parola che ci può essere utile. Perché subito all'articolo 1, no, quando dice i fini sono quelli, le finalità, e le sappiamo, insomma, e il comma 3, i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili. Ecco, vorrei tirar fuori a memoria di chi la vuole usare questa parola vulnerabilità. Quello italiano è un territorio fragile e vulnerabile. È vulnerabile la costa, è vulnerabile la montagna, è vulnerabile la collina e perfino le pianure che abbiamo visto poi subiscono anche. Allora, questo della vulnerabilità è un concetto importante perché lo vediamo continuamente. Io stavo in Molise il 2 di aprile quando è venuta quell'alluvione che è durata un giorno ma ha fatto un danno pauroso. In Molise, nell'Alto Vastese, in Abruzzo, ho visto ponti crollare, ma non solo quello sul Trigno che è diventato nazionale perché se lì ci passa tutto, l'autostrada, no, anche andiamo nell'interno e vediamo che succede a Castiglione Messer Marino, a Carunchio, a Palmoli, non so, eccetera. Una tragedia, no? Eccetera. Allora dice, ma non è la natura che è diventata più cattiva. È il territorio che l'abbiamo reso più vulnerabile. E quando la forza della natura incontra l'incuria e l'abbandono e la cementificazione, i danni aumentano. Allora noi abbiamo avuto questi due fenomeni molto diversi ma convergenti nell'esito. La cementificazione, l'eccessiva antropizzazione, la concentrazione da un lato, l'abbandono e l'incuria dall'alto, dall'altro. Sono due fenomeni opposti, sembra che si compensino, e invece entrambi hanno finito per generare degrado. Ecco perché noi bisogna recuperare, qualsiasi siano le modifiche della legge, i temi dell'agricoltura, che peraltro queste cose, l'economia agro-silvo-pastorale era già citata nella legge 394, era già citata, scomponiamole e valorizziamo quelle attività. Lo dicevate voi, insomma, sono quelle che consentono. Allora la vulnerabilità è una parola da cui partire, e la parola chiave, il faro, per me deve essere la parola cura. Cura, curare. Aggiungiamole a conservare, a quelle cose che però diamole per acquisite, perché sono un fatto storico. La conservazione è l'elemento storico attorno a cui nasce l'idea dei parchi. E aggiungo... E chiudo, anche se avevo molte altre cose da dire, ma non voglio fare la storia, perché la storia dei parchi italiani, vi segnalo solo, ecco, così faccio prima, vi rimando al bel libro di Luigi Piccioni, all'Italia dei parchi nazionali d'Italia, pubblicato dal Mulino, e vedo qui Carlo Alberto Graziani, l'abbiamo anche premiato nel premio Sipari, che è uno dei fondatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, perché Luigi Piccioni appunto parte dalle istituzioni dei parchi d'Abruzzo e del Paradiso per arrivare appunto alla 394, eccetera, e lo cito volentieri qui perché Piccioni vede in Italia nostra un punto di svolta e ne riconosce il ruolo chiave nella ripresa del dibattito sui parchi, individuando quel momento significativo del 1960, quel convegno dove fu costituito il gruppo verde in Italia nostra. Somiglia un po' a questo, non dobbiamo essere presuntuosi, però ci sono delle tappe in cui appunto questa associazione ha giocato un ruolo significativo con poi la proposta di legge che approdò in Parlamento nel 64, appunto questa storia ventennale, diciamo, ecco così, eccetera. Che poi con l'emergere della questione ambientale, gli anni 70-80, non sono decenni casuali, Chernobyl, ma anche altre disgrazie, eccetera. Questo aumenta, diciamo, la sensibilità, i parlamentari verdi che entrano in Parlamento, insomma, appunto su questo tralascio, è il mio mestiere, ma non voglio appunto aggiungere altro. Aggiungo soltanto, architetto, aggiungo soltanto che, stavo cercando il punto dove mi sono preso l'appunto, che appunto oggi non c'è solo da conservare, ma da restaurare, da ripristinare, da curare un habitat che abbiamo in gran parte compromesso. Nella 394 la parola restauro c'è 6 volte, 3 volte la parola recupero, una volta quella ripristino, 5 volte la parola equilibrio. Ecco, uso queste parole perché non c'è la parola competizione, c'è la parola cooperazione. Finisco davvero dicendo che qualunque cosa noi, in qualunque direzione andiamo, qualunque cosa facciamo, anche quelle buone e virtuose, per me devono inquadrarsi in una prospettiva che è quella di un mutamento del modello di sviluppo. Allora dici, ma ce l'abbiamo noi il modello alternativo? No. Pronto? No. Però abbiamo la possibilità di scomporlo. Qual è stato il modello che ha marginalizzato i territori, che ha reso periferie, eccetera? È stato un modello basato su crescita, competizione, concentrazione, velocità, individualismo, consumo. Possiamo allora nelle cose che facciamo prendere un parametro alla volta? E se io al posto di crescita ci metto l'equilibrio? Vorrei che nella nuova legge non ci fosse la parola crescita, ma ci fosse la parola equilibrio. Che al posto della parola competizione ci sia cooperazione, che al posto della parola individualismo, individuo, ci sia comunità, che al posto della parola concentrazione ci sia il policentrismo, per tornare a quell'idea iniziale che ho detto, che noi siamo un paese policentrico e non possiamo ragionare soltanto per poli.
3: Grazie Rossano, grazie davvero. Ti piace parchi come territori di comunità di vita?
4: Bello.
3: Ci può stare?
4: Bello.
3: Me l'hai ispirato tu.
1: Proviamoci. Allora, prima di passare adesso alla parte che riguarda le aziende, perché le abbiamo chiamate perché loro ci facciano vedere che si può fare agricoltura in maniera realmente fortemente sostenibile, uso il tuo termine, però prima mi fa piacere salutare la dottoressa Bruccuieri dello staff della Direzione Generale Tutela Biodiversità e Mare del MASE, eccola laggiù che si alza, la saluto, grazie. E poi il dottor Lirangi, che è il presidente del Parco del Pollino, e c'è anche il suo direttore, quindi li saluto molto volentieri. Allora, volevi 30 secondi, te li do perché...
4: 30 secondi perché mi ero dimenticato di dire una cosa, perché è arrivato il senatore e volevo che è un aspetto culturale. L'altra cosa, sto sollecitato dal professore sulle zone marginali o marginalizzate. Dico questa cosa ormai da anni, essendo stato sindaco di un piccolo comune di area interna. Io però la soluzione non la vedo nell'economia. Se le persone riuscissero a vivere nelle aree interne, gli spazi per fare economia sostenibile li trovano. Il problema è politico. Queste zone hanno pochi cittadini, quindi pochi elettori, ma assumo la responsabilità di quello che dico. Pochi elettori in tutto il Casentino, che è una vallata del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ci sono 20.000 abitanti che sono in un condominio o in mezzo quartiere di Roma. Quindi la politica non investe nei servizi che sono diritti, e basterebbero 3 servizi per mantenere le persone a vivere in questi luoghi: sono servizi sociosanitari, servizi scolastici e comunicazione, parlo di digitalizzazione, poter lavorare da quei luoghi. Si ripopolano o comunque smettono di spopolarsi. È inutile andare a pensare di fare l'economia, l'economia viene dopo, bisogna dare la possibilità di viverci. La cosa che mi ero dimenticato prima è la differenza tra bosco e foresta, perché l'ho lasciata e sono stato distratto. Secondo me la più bella definizione l'ha data Fabio Clauser, che è colui che ha istituito la prima riserva naturale integrale italiana, Sassofratino, nel 1959, e Clauser diceva che un bosco diventa foresta quando in un'ampia zona, quindi qualche centinaio di ettari, gli alberi vengono lasciati liberi di svilupparsi nelle loro naturali grandi dimensioni. Quindi la variabile tempo, noi siamo abituati a parametrare tutto con il nostro orizzonte temporale di vita, e dobbiamo uscire da questo, perché gli alberi, un bosco diventa foresta dopo 100 anni, e quindi dobbiamo cominciare a pianificare non per i nostri figli ma per i figli dei nostri nipoti. Tutto qua, grazie.
1: Certo, d'altra parte i tempi dell'ecologia non sono i tempi dell'economia. Allora, Andriani è collegato, vediamo un po' l'impresa Andriani, e bisogna che noi abbiamo la fortuna magari di vedere anche in diretta dallo schermo. Andriani, le do la parola, e magari si presenta lei, così facciamo prima.
5: Sì, salve, buongiorno a tutti, spero mi sentiate.
1: Benissimo, grazie.
5: Eccomi, non sono in vacanza, ma sono, mi è dispiaciuto non essere lì con voi. Sono ad un altro evento all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata da Carmine Petrini, a cui va tutta la nostra stima e il nostro affetto. Parto con una condivisione, condivido una presentazione, ma da essere anche più chiaro. Noi ci occupiamo di trasformazione di prodotti della natura, in particolar modo di cereali e di legumi, che diventano prodotti poi iconici anche della tradizione italiana, tra cui la pasta o i prodotti da forno. Nello specifico utilizziamo materie prime come il mais, il riso, appunto tutti i legumi, la famosissima pasta di legumi, saraceno, teff ed altri ingredienti. Ed è per questo che ci siamo sempre chiesti come potevamo costruire un approccio che avesse il chiaro scopo di creare creare un impatto positivo e cercare di abbracciare le sfide che oggi anche voi avete ricordato. E quindi vogliamo guidare la transizione in maniera responsabile, cercando di generare un impatto positivo sia interno che esterno alla nostra società, in maniera tale da prenderci cura del nostro futuro. Per fare questo, nel 2020 ci siamo trasformati in società benefit e abbiamo cercato di coniugare il doppio goal del, chiaramente del profitto, essendo un'impresa privata, ma anche del bene, del beneficio comune. E a questo proposito abbiamo individuato 5 aree di impatto, 3 delle quali sono state tutte coinvolte dalle discussioni che avete avuto prima. Tra l'altro saluto tutti i presenti, i relatori che mi hanno preceduto e le istituzioni in sala, in particolar modo l'Associazione Italia Nostra e lei presidente, come ad esempio Value Chain e Sustainable Farming, che è la parte che riguarda l'agricoltura, o lo sviluppo delle comunità, l'area di impatto numero 3, valorizzazione appunto delle comunità, lo avete detto anche voi quanto è importante, lo ha detto anche il professor Santolini, quanto è importante prendersi cura anche delle comunità e i cambiamenti climatici e l'economia circolare. Perché Andriani partecipa oggi a questo incontro? E grazie per averci invitati, perché siamo all'interno di un parco, di un geoparco dell'UNESCO, e ringrazio il past president Francesco Tarantini per aver portato questo territorio a questo importante riconoscimento. E all'interno di questo geoparco le imprese, come ad esempio Andriani, giocano un ruolo essenziale. Innanzitutto dimensioniamo un po' il parco. Il parco, per chi non lo conosce, è un parco formato da aderito, a cui aderiscono 15 comuni su un'area estesa a circa 250.000 metri quadri, con un alto valore di ecosistema in termini di sia naturalistici che geopolitici, geologici. All'interno di questo parco noi ci occupiamo appunto di trasformazione di alimenti, quindi facciamo anche agricoltura, coltiviamo in Italia circa 8.000 ettari, e di cui 2.000 all'interno del Parco Nazionale Geoparco dell'Alta Murgia, per la produzione appunto di questa importante cultura che sono le leguminose, che si era persa. Quando abbiamo iniziato nel 2016 si coltivavano meno di 500 ettari per le leguminose, oggi in tutta la regione ne coltiviamo oltre 6.000, di cui 2.000 appunto all'interno del parco, in particolar modo piselli, lenticchie, cece. Questo chiaramente con l'obiettivo di generare un impatto sul territorio, chiaramente migliorare le pratiche, le tecniche culturali, sviluppare quella connessione che c'è tra natura e persone, uomo, che può essere anche rappresentata da noi che facciamo impresa in maniera responsabile, dalla tracciabilità, quindi cercare di spiegare non solo il prodotto ma anche dove viene prodotto, come viene prodotto e addirittura nel caso nostro anche da chi viene fisicamente prodotto e coltivato. Questo chiaramente ha anche l'obiettivo di ridurre quella dipendenza che oggi abbiamo sulla transizione proteica, all'interno della più ampia transizione proteica delle importazioni di materia prima da altri paesi, e cerchiamo anche di supportare i nostri agricoltori per migliorare la loro capacità anche di produrre reddito in maniera tale che possano continuare a farlo anche in futuro. Quindi cerchiamo di contribuire alla trasformazione attraverso dei sistemi più agricoli, un po' più sostenibili, anche che guardano al futuro. Tutto ciò è stato alimentato negli anni dalla nostra azienda attraverso un percorso che abbiamo compiuto sino ad arrivare alla più importante sfida, che è quella della transizione alimentare. Noi in questo vogliamo essere un attore principale, anzi vogliamo agire proprio da attori di cambiamento, e non possiamo non cambiare le cose se non definiamo per bene il nostro modello. Mi sono piaciuti tutti gli interventi, ho trovato anche degli spunti interessanti, ringrazio chi mi ha preceduto. Anche noi abbiamo dovuto costruire un modello che si basasse un po' su quelli che sono stati gli obiettivi oggi di perlomeno di conservazione, e lo abbiamo fatto ispirandoci al modello, non so se riuscite a guardare questa slide, al centro ci sono dei cerchi con una linea che attraversa questo grande triangolo. Abbiamo sviluppato questo, noi l'abbiamo chiamato modello mediterraneo. Perché il modello mediterraneo? Perché il modello mediterraneo, nel mentre sostiene e lavora per il mantenimento della biodiversità, quindi il capitale naturale, Santolini l'ha detto, allo stesso tempo, alla stessa maniera, sostiene anche il capitale sociale, il cosiddetto multiculturalismo, il capitale umano, per cui gli uni sostengono gli altri. Chi più di noi all'interno di un geoparco così biodiverso, così culturalmente diverso, lo può comprendere? Noi abbiamo comuni limitrofi con dialetti diversi, modi di vestirsi diversi, di celebrare le varie feste popolari in maniera diversa, ma soprattutto di produrre e preparare cibo in maniera completamente diversa, quindi una cultura che sostiene la biodiversità, e questo ha un grande obiettivo, l'obiettivo di garantire la cosiddetta food security, quindi l'accessibilità al cibo per le persone, la food sustainability, creare un modello di cibo che sia durevole nel tempo, al fine di creare appunto il cosiddetto valore condiviso, economico valore condiviso. Tutto ciò non lo si può fare se non si prendono delle decisioni, l'ha appena detto il professor Pazzagli, bisogna uscire, abbandonare un modello esclusivamente estrattivo per abbracciare un modello rigenerativo, ed è quello che in Andriani da diversi anni abbiamo cercato di fare, quindi creare una cultura d'impresa che guardi alla rigenerazione e al riutilizzo di tutte le risorse che si possono ottenere, ma anche che si possono utilizzare, ma anche allo stesso tempo di farlo guardando ai benefici che questi comportano e quindi a che cosa alimentano. E i due modelli, sia del capitale naturale che del capitale umano, servono appunto a continuare in maniera continuativa a generare questo.
1: Grazie Andriani. Il tempo purtroppo è tiranno.
5: Finisco.
1: E quindi, se può chiudere, la ringrazio.
5: Sì, tutto questo lo facciamo in tutta Italia, continuiamo, l'avevo detto, 8.000 ettari, salto tutta la parte dell'agricoltura rigenerativa, ma solo per arrivare che tutte queste pratiche poi hanno un grande beneficio all'interno dei parchi, perché ad esempio noi abbiamo oltre 100 stazioni di monitoraggio, sia anche della biodiversità, e quindi cerchiamo anche di restituire al parco quel monitoraggio utile a far sì che questo possa essere effettivamente di contributo. Che con la formazione dei nostri agricoltori, introducendo dei moduli specifici sul mantenimento della biodiversità, sulla custodia del paesaggio, sino ad arrivare ad un approccio di agricoltura rigenerativa. Quest'anno per la prima volta, dopo 3 anni di sperimentazione, oltre 150 ettari, certificheremo oltre 2.700 ettari di agricoltura rigenerativa. Questo può per significare quanto è importante il rapporto tra impresa e territorio. Ringrazio ancora per averci invitato a questo incontro, che ritengo tra l'altro molto interessante, e vi auguro buona continuazione dei lavori.
1: Grazie mille. Chiedo a Luca Galeazzi di arrivare qui al Leggio, visto che è in presenza, e gli diamo naturalmente il benvenuto e vediamo la sua esperienza nel Parco del Conero.
6: Buongiorno a tutti, io sono Luca Galeazzi dell'azienda Rinci, sita ad Ancona nelle Marche. Grazie mille per questo invito, perché per noi è un onore e un orgoglio raccontare la nostra esperienza. Allora, Rinci è un'azienda fondata da me e un altro socio nel 2013 nel cuore del Parco del Conero, e noi siamo un'azienda artigianale specializzata nella realizzazione di specialità gastronomiche,
7: e il nostro obiettivo è quello di far rivivere i sapori autentici della tradizione, custodendo al contempo un patrimonio gastronomico che rischiava di scomparire. Noi siamo infatti i pionieri e innovatori nella coltivazione e trasformazione dei pacasassi. I pacasassi, altro non è che il nome tradizionale dialettale nelle Marche del finocchio marino, sono una pianta alofita costiera che cresce spontaneamente a picco sul mare. Siamo stati tra le prime aziende a riconoscerne il potenziale gastronomico e commerciale, sviluppando pratiche agronomiche dedicate e tecniche di trasformazione in grado di valorizzarne l'unicità sensoriale. Questa pianta cresce tra le fenditure delle rocce alle pendici del Monte Conero, e il nome proprio pacasassi deriva dal fatto che le radici si insinuano tra le rocce e sembrano quasi spaccarle. Da qui spacca sassi, pacca sassi. Oggi pacca sassi sono un autentico orgoglio della nostra terra, nel Conero, e sono stati inseriti nell'arca del gusto della Fondazione Slow Food, che tutela e valorizza tutti i prodotti tradizionali a rischio di scomparsa. Ma adesso due parole sulla storia di questo prodotto, che è straordinario, perché in passato il finocchio marino era diffuso e apprezzato in tutta Europa. Pensate che il suo commercio prosperò fino alla fine del XIX secolo. Infatti il suo consumo era particolarmente comune tra i marinai, tra i naviganti, perché se lo portavano dietro per prevenire dallo scorbuto, che è quella malattia che compare quando non si consumano alimenti con vitamina C. Pensate che era così diffuso addirittura che viene nominato da attori come Shakespeare, dove lo nomina nel suo King Lear, e addirittura compare in Moby Dick. Ma veniamo ad Ancona, perché è legata a questo prodotto? Perché il consumo dei pacasassi sembra che si sia consolidato nella nostra terra proprio perché Ancona era una repubblica marinara e quindi un porto strategico per tutti i traffici del Mediterraneo. Oggi il pacasasso non è solo vitamina C, perché è considerato un superfood naturale in quanto è riconosciuto un elevato contenuto di polifenoli, acidi grassi omega 3, sali minerali, tutti i componenti, insomma, che fanno un gran bene alla nostra salute. Ma qui vediamo quello che... perché abbiamo iniziato a coltivare questa pianta. Perché a causa della raccolta indiscriminata, favorita dall'apprezzamento per il loro gusto e per le loro proprietà, i pacasassi sono diventati una specie protetta nel Parco regionale del Conero, ma così anche in molte aree d'Italia ed Europa. Il divieto di raccolta spontanea ha fatto sì che il pacasasso, come tradizione gastronomica, rischiasse di scomparire. Quindi noi cosa abbiamo fatto come azienda? Abbiamo iniziato a coltivare questa specie all'interno del Parco del Conero. Oggi coltiviamo circa 5 ettari di questa pianta, la coltiviamo in biologico riproducendo lo stesso habitat naturale in cui cresce spontaneamente la pianta. Quindi suoli calcari, salsedine e venti marini contribuiscono a definire l'autenticità della pianta e le sue peculiari caratteristiche sensoriali. Inoltre, grazie alla sua naturale tolleranza alla siccità, alla salinità e alle condizioni climatiche estreme, il finocchio marino rappresenta veramente una cultura resiliente e altamente sostenibile. Seguiamo un ciclo naturale della pianta, dal seme fino alla commercializzazione. In primavera seminiamo le nuove piante che abbiamo precedentemente ottenuto dalle nostre serre, per poi andare a raccogliere la pianta nei mesi estivi, quando insomma le foglie sono idonee alla trasformazione alimentare. Tutta la lavorazione, in particolar modo sia la raccolta della pianta che anche poi la lavorazione, viene fatta esclusivamente in maniera manuale, questo proprio per evitare di stressare e rovinare le foglie. Cosa succede quando il prodotto arriva in azienda? Le foglie vengono maturate in una soluzione, insomma, in una salamoia, e poi una volta giunta a maturazione queste erbe, queste piante vengono inserite nei vasetti. I vasetti poi naturalmente, nella classica tradizione conserviera italiana, vengono colmati in olio e sottoposti a pastorizzazione. Finocchio marino, di cosa sa? È veramente particolare, versatile in cucina, oggi è l'icona, un po' il simbolo del territorio del Conero, e è un prodotto estremamente interessante in quanto ha un sapore sapido, iodato e aromatico, e può essere utilizzato in qualsiasi tipo di preparazione, dai primi piatti ai secondi o fino agli antipasti. Noi solitamente nella zona d'Ancona usiamo abbinarlo agli insaccati, in particolar modo la mortadella, ma un abbinamento naturale per questa pianta è ovviamente tutto quello che è il mondo del pesce. Qui alcune foto di alcune preparazioni. E oggi Rinci cos'è? Oggi Rinci è un'azienda conserviera con uno stabilimento di trasformazione di circa 1300 metri quadri che gestisce la filiera a livello completo. Naturalmente, oltre al finocchio marino e pacasassi, produciamo e trasformiamo altre conserve vegetali, olive, sottoli, sughi pronti, composte e salse. E poi passiamo alla parte finale, in quanto fin qui vi ho raccontato una storia di tradizione, territorio e artigianalità, ma i pacassassi oggi non rappresentano soltanto una pianta della tradizione del Conero. Infatti le loro capacità di adattamento e le loro caratteristiche nutrizionali hanno attirato l'interesse della comunità scientifica internazionale, come dimostrano i progetti a cui stiamo partecipando e dove abbiamo partecipato. Il primo progetto era un progetto PSR coordinato dall'Università Politecnica delle Marche. Nel secondo eravamo dentro un progetto europeo sul sea fennel, quindi il finocchio marino, un progetto internazionale europeo sempre sul coordinato dall'Università Politecnica della Marche. E infine in questo momento stiamo partecipando al Venus Project, un grande progetto internazionale coordinato dal CNR della Grecia, dall'Unicampagna e che coinvolge tutte le università del Nord Africa e quindi del bacino mediterraneo. Concludo dicendo che in un contesto segnato dai cambiamenti climatici, dalla scarsità delle risorse idriche e della progressiva perdita di biodiversità, secondo noi il recupero e la valorizzazione di specie resilienti come il finocchio marino assumono un significato che va ben oltre l'aspetto gastronomico.

0: affrontare le sfide del futuro. Grazie.
1: Allora, abbiamo visto come, diciamo così, tradizione, identità, responsabilità, conoscenza, innovazione possono riunirsi e produrre quello che appunto abbiamo visto. Allora adesso invece chiamo il dottor Zulli qui per raccontarci, sempre nei 7 minuti, purtroppo, vediamo, sforiamo di 5 ma forse ce la facciamo, ecco, raccontarci quello che è una grande azienda, in questo caso con qualche migliaio di ettari, e passiamo dal Conero, scendiamo un po' a sud e andiamo nella provincia di Chieti. Dottor Zulli, a lei.
2: Sì, intanto porto i saluti e i ringraziamenti della Cantina di Orsogna e Italia Nostra per questo invito. Cercherò di stare in 10 minuti. Spiego che cos'è Bio Cantina Sociale Orsogna. Bio perché siamo 100% biologici, quindi tutti i nostri produttori coltivano in biologico. Dal 95, un percorso terminato nel 22, siamo 100% biologici, la più grande realtà vitivinicola italiana biologica. Dal 2003 abbiamo iniziato un percorso sulla biodinamica certificata Demeter, perché quando si parla di biodinamica spesso se ne parla ma pochi si certificano. L'unico ente al mondo che certifica da 102 anni è la Demeter, e nel 2018 ci hanno nominato come più grande azienda vitivinicola biodinamica certificata Demeter al mondo, quindi diciamo che abbiamo raggiunto questo obiettivo. E noi lavoriamo su due temi importanti, quindi relazionandomi al discorso di come impattiamo sull'ambiente, puntiamo sulla conservazione e fertilità dei suoli e su 4 livelli. Un primo livello, abbiamo 200 capi bovini non allevati alla catena ma liberi, biologici, con cui produciamo, facciamo sia il latte dell'associata ma anche letame. Questo letame da 3-4 anni lo compostiamo con la vinaccia bianca non fermentata, e produciamo un compost per i nostri soci per avere il ciclo chiuso. Quindi diciamo che il 60% dei nostri ettari, quindi 800 ettari, sono concimati da compost, letame e vinaccia. Poi storicamente c'è un pascolamento che parte dalla Maiella e scende nei nostri vigneti di pecore, 2000 pecore, li gestiamo per fare in modo che porta sostanza organica al suolo. Altro aspetto importante è i sovesci. Noi alterniamo l'etame, quindi il compost, alcuni anni non concimiamo e altri anni facciamo questi compost, ma non di pavetta come fanno tanti altri di monocultura. Sono dei compost studiati sul territorio per dare sia biodiversità e presenza di insetti. Insetti non solo pronubi, perché i pronubi sono importanti, ma gli insetti sono un nutrimento per un sistema che sono gli uccelli, rettili e anfibi, che trascuriamo, che il decadimento che c'è stato negli ultimi 27 anni del 73% degli insetti ha portato a un decadimento degli uccelli insettivori di un 50%. Quindi curiamo sia l'aspetto della presenza di fiori ma anche la presenza degli insetti in genere. Quindi diciamo che lavoriamo sulla biodiversità, facciamo questi sovesci in autunno dove 10-20 kg di miscuglio producono 100-150 quintali di sostanza organica che è necessaria per mantenere nel suolo la fertilità, in quanto il 2% della sostanza organica del suolo viene bruciata dalle lavorazioni. Quindi il nostro bilancio come azienda dimostrato e certificato nel suolo chiude a pareggio in vantaggio come sostanza organica. Questo è l'aspetto della fertilità dei suoli. L'altro aspetto sulla biodiversità, il nostro sistema di 1400 ettari di vigneto, 600 ettari seminativo, 300 ettari di bosco. Abbiamo curiamo un parco regionale di 200 ettari personalmente di Orsogna, e stiamo facendo un progetto che verrà approvato a fine anno di 2000 ettari di area SIC. Quindi diciamo che ci integriamo in questo discorso dei parchi. Poi l'aspetto importante è che anche la collaborazione con i parchi. Nel 2019 abbiamo chiuso un accordo col Parco Nazionale della Maiella registrato al Ministero, e adesso stiamo chiudendo l'accordo col Parco del Gran Sasso per una collaborazione per riportare la viticoltura in montagna, ma non la viticoltura intensiva, con dei concetti, perché la viticoltura in montagna è molto pericolosa, in quanto negli ultimi anni si parla di viticoltura in montagna, ma la vite non è nata in montagna. Quindi se sali in montagna per guadagnare qualche metro, devi farlo con rispetto, inserendosi in un contesto dove non è mai esistito. Quindi noi cerchiamo di collaborare su questo, e col Parco Nazionale della Maiella abbiamo fatto due progetti. Pinember della Sumenda è un progetto per non perdere le origini, dove cerchiamo di conservare la biodiversità del territorio, quindi

0: sia vegetale ma anche di tradizioni, quindi diciamo che nel tema specifico abbiamo individuato 12 vitigni, di cui 3 sono vitigni e 9 sono ecotipi, le abbiamo affidate al CREA di Conegliano Veneto. Tra 4 anni ci consegneranno 12 piante ecotipi che sono adattate al territorio o vitigni da ridare al territorio per la coltivazione. Questo è il progetto per il Brembera della Somenda. Nel tempo stesso abbiamo fatto un progetto sulla selezione dei lieviti in montagna, perché da noi i lieviti sono condizionati ai trattamenti antiparassitari, in quanto i lieviti sono dei funghi come per uno sproidio, che sono dei parassiti della vite. Quindi quando trattiamo con rame o con zolfo in biologico condizioniamo l'equilibrio dei lieviti. Quindi i lieviti noi li prendiamo, non compriamo lieviti industriali, da prima li prendiamo nei nostri agroecosistemi, ma abbiamo dei lieviti adattati non tanto all'ambiente ma anche ai trattamenti. Siamo andati in montagna col Parco Nazionale della Maiella, da 700 metri in poi, e abbiamo selezionato i lieviti sui frutti imbriachelli, frutti tipo sorbo, tipo corbezzo, tipo sambuco, che fermentano in natura. Quindi per fermentare significa che dentro hanno questi lieviti, e ogni anno con l'Università di Microbiologia di Teramo e con il Vitificio selezioniamo dei lieviti, li proviamo e ogni anno definiamo il lievito dell'anno. Quindi nel 2025 abbiamo iniziato col sambuco e fino ad arrivare nell'ultimo anno con il 2024 e 25 con il ciliegio selvatico. Questi semi e questi lieviti li diamo, li utilizziamo noi, lo diamo a disposizione di tutti, lo conserviamo nella banca germoplasma del Parco Maiella, che è una delle banche di germoplasma del sistema Ribes, e a disposizione di tutti. Quindi diciamo che facciamo, non selezioniamo e ci riprendiamo i lieviti, ma li diamo a disposizione della collettività. Abbiamo un progetto molto importante al di fuori del parco, dove leghiamo, responsabilizziamo il consumatore alla scelta della bottiglia, in cui abbiamo un pendaglio con un quadrifoglio e c'è scritto vale un metro quadro di biodiversità. Per ogni bottiglia acquistata dal consumatore noi seminiamo annualmente un metro quadro di biodiversità. Abbiamo seminato già 23 ettari di biodiversità negli ultimi 2 anni, ma non biodiversità casuale, è legata ai nostri botanici, in quanto noi abbiamo un biologo, il botanico, l'ornitologo, abbiamo 5 maestranze internamente che ci curano la biodiversità. Quindi abbiamo studiato la biodiversità del territorio, quindi di 40 semi diversi, e li seminiamo ogni anno. Quindi abbiamo un progetto di 6 anni certificato con la blockchain, e in 6 anni riempiremo questi 100 ettari presi in affitto con la biodiversità locale. Quindi in conclusione vogliamo che la nostra bottiglia ha dei contenuti importanti, quindi quando vendiamo una bottiglia, quindi portiamo il vignaiolo che è legato alle famiglie contadine, abbiamo 300 famiglie contadine che nostre socie, coltiviamo tutto non meccanizzato, tutto a capanna, a tendone, quindi cerchiamo di conservare questa forma di allevamento che lega strettamente il vignaiolo alla vite. Quindi non abbiamo delle viticolture intensive meccanizzate, e quindi diciamo che nella bottiglia portiamo il vignaiolo, leghiamo questa tradizione. Altro aspetto, quelli temi che dicevo prima, non consumiamo acqua, perché in queste bottiglie è certificato con la blockchain che non c'è irrigazione, abbiamo tolto tutti i tubi di irrigazione, quindi quelle bottiglie, e sono 2 milioni di bottiglie, non una bottiglia, non sono irrigate. Quindi diciamo che tutti i temi che diciamo, se ne parla, che in tutti i convegni ne faccio 2-3 volte alla settimana, si parla di biodiversità, ma realmente nessuno porta biodiversità, porta esempi concreti. Noi, non nessuno, ci sono pochi casi di esempi, noi siamo che esempi concreti, e chiediamo un sacrificio molto importante ai nostri soci, e qua in sala c'è insieme a me un socio che veramente sono disposti e si sacrificano per questo, in un momento che è molto difficile per la viticoltura e per l'agricoltura. Grazie.
1: Grazie, grazie dottor Zulli, è stato un piacere davvero averla con noi, io ci ho sperato fino in fondo, ma lei è difficilissimo da trovare. E perché? Perché la vostra azienda è qualcosa di speciale, di particolare, e Italia Nostra vuole aprire con voi, tutte e tre queste aziende, un percorso. Questo non sia un momento così in cui ci siamo conosciuti, ma siccome noi lavoreremo ancora, no, su questa proposta di legge di riforma, e crediamo che ci siano degli elementi che possano entrare a buon diritto dentro la riforma. Quindi la ringrazio in modo particolare. Allora, siamo davvero alla conclusione, voglio assolutamente stare nei tempi, perché l'ho promesso come moderatore a tutti quanti e soprattutto a chi ci ha ospitato, e quindi ringrazio ancora il vicepresidente Moulet di questa sua ospitalità graditissima e così importante, che ci ha dato modo di far dire al mondo, passatemi il termine, quali sono le idee, i valori e le proposte per una normativa che rilanci la gestione sostenibile, condivisa ed efficiente, ma che oggi, dopo questo incontro, direi ancora consapevole e responsabile. Quindi chiamo intanto i nostri due referenti di Italia Nostra a fare le conclusioni, appunto, in particolare i nostri consiglieri, che sono Cesare Crova e Maria Gioia Sforza, qui al Leggio. 5 minuti per uno, siete bravissimi. Se volete venire qua, come preferite voi. Ok, qua a fianco a me, uno di qua, uno di là. Grazie. Ecco qua. Gioia, vieni pure di qua, dall'altra parte. E anche Edoardo, qui al tavolo. Presidente, vieni qua, vicino a me. Come volete, fate voi.
2: Per una...
1: No, no, non è quella. È per... Certo, certo, è per cortesia, ovviamente, Gioia, che lui vuole stare là. Ecco.
2: Per cavallerie farei per iniziare... Cavallerie.
1: Vai.
2: Maria Gioia.
1: Gioia. Gioia a te, prego. Ti dà la parola per...
3: Ah, sì?
1: Sì, sì, per cavalleria, ha detto. Sì. Ti accendo il microfono. Ecco, a posto. Vai anche più avanti con la ricerca. Perfetto.
3: Ale. Ci siamo?
1: Mi raccomando, sì. Nei tempi.
3: Ci siamo.
1: Sì.
3: E quindi ecco, è stata una bellissima iniziativa e dunque ci porta su questo binario Cerruti, Gianluigi Cerruti, il nostro deputato, che fu il primo firmatario di questa proposta di legge, la 394 del 91. E, da circa un anno abbiamo costituito, il Presidente ci ha concesso di costituirci in gruppo di lavoro, e un nuovo Presidente è giusto che abbia delle iniziative nuove, no? E quindi... Questo gruppo di lavoro è stato condotto egregiamente da Riccardo Picciafuoco, dall'ingegner Totaro, qui presente oggi.
1: Certo, certo.
3: E, ecco, diciamo, ci vuole sempre un traino, no? Chiaro. E, quindi il congresso dei soci ha il 28, 29 e 30 di ottobre del 2025 ha abilitato il gruppo a elaborare delle strategie, delle linee guida, e quindi abbiamo avuto anche la condivisione del congresso dei soci di Italia Nostra. Grazie al l'onorevole Giorgio Mulet, abbiamo fatto questa giornata stupenda che avrà un seguito sicuramente, per questo è l'inizio, il primo passo. Poi abbiamo sentito parlare il presidente del Nature Restoration Law, quindi la legge sul ripristino della natura, e quindi siamo obbligati sicuramente a perseguire e ripristinare gli ecosistemi degradati, tutelare la biodiversità, contrastare il cambiamento climatico. E quindi, diciamo, per noi che siamo un'associazione ambientalista, la più antica, ecco, è un obbligo perseguire questi obiettivi. Ha fatto piacere, penso a tutti, ascoltare queste tre aziende che sono così un esempio e che diciamo in un parco si può fare impresa, quindi non è soltanto una tutela passiva, ma ecco, queste iniziative che non sono le uniche, sono state individuate molto frettolosamente, ma ce ne sono anche altre. Quindi diciamo che questa Italia Nostra vuole collaborare con queste aziende anche in seguito, come diceva l'architetto Picciafuoco. Ecco, io spero che ci sia veramente un futuro per questa 394, sperando che possiamo essere utili anche a chi prenderà delle iniziative, perché non credo che le PDL siano soltanto tre. Penso che ci sarà qualcuno che si introdurrà vediamo che cosa succede. Quindi il futuro ci mostrerà sicuramente delle ottime soluzioni, anche perché la legge 394 è una ottima legge, va soltanto revisionata. Ecco, grazie per l'attenzione.
2: Grazie ovviamente a Riccardo Picciafuoco per aver organizzato questo evento, grazie anche ai membri del gruppo di lavoro, primo fra tutti Mimmo Todaro, più volte ricordato. Tracciare le conclusioni di un convegno così ricco, così articolato, non è mai facile, perché tante cose vanno ricordate. E vorrei partire e fare un paio di riflessioni. Il vicepresidente Mulè ha parlato di una cosa molto importante quando parlava della valorizzazione delle aree protette anche attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, e questa è una cosa su cui Italia Nostra sta lavorando tantissimo. Parliamo della convenzione di Faro, e tanto è stato fatto, tanto stiamo facendo, i risultati si sono visti. Parlo di Petriolo, parlo di Monticiano, chi li conosce sa di a che cosa mi sto riferendo. E riparlare di questa legge della 394, il presidente nazionale Croce ha parlato di Cerutti. Io vorrei fare un salto indietro: tante aree protette non ci sarebbero se non ci fossero state figure quali Antonio Cederna, Cesare Brandi, Renato Bonelli, cioè figure della cultura italiana che hanno dato un loro contributo significativo alla politica. La politica ascoltava il mondo della cultura, ed è quello che dobbiamo ricominciare a fare, cioè essere noi quegli interlocutori privilegiati a cui la politica, e oggi lo abbiamo visto, debba rivolgersi per avere quelle risposte che permettano una pianificazione del territorio, realizzando anche questo tipo di leggi che permettano appunto la loro conservazione, la loro valorizzazione, la loro tutela. Non parliamo solo appunto di ambiente, lo si diceva prima, l'ambiente è un qualche cosa molto più ampio, all'interno del quale c'è il paesaggio, ci sono i beni culturali, c'è tutto, e questo è sintetizzato al massimo in modo molto esemplificativo nell'articolo 9 della Costituzione. Quindi quando noi andiamo a fare una protezione del paesaggio, proteggiamo tutto, proteggiamo l'ambiente, proteggiamo gli animali che vivono, la fauna, la flora che vive all'interno di questi spazi, e favoriamo appunto quello che abbiamo visto prima, lo citava Gioia Sforza, le attività produttive che al loro interno si svolgono, perché promuovono quelli che sono i prodotti che in questi spazi si realizzano. Ho cercato di essere sintetico, 5 minuti sono...
4: C'hai anche 2 minuti.
2: No, altri 2 minuti, va benissimo. Un'altra riflessione, ti ringrazio. No, perché appunto gli argomenti sono stati veramente, veramente molto importanti. Adesso vado a riprenderli brevemente, me li ero appuntati. E ritorno su un esempio che io considero virtuoso. Io sono stato 10 anni in un consiglio di amministrazione di un parco nazionale, il Parco Nazionale del Circeo, il terzo parco nazionale istituito in Italia. 10 anni non sono pochi, però in questi 10 anni si sono visti i risultati di quello che ho detto adesso, di un lavoro sinergico tra la politica, le comunità del parco, quindi i comuni di cui faceva parte l'area del parco, insieme agli altri rappresentanti, tra i tanti appunto le associazioni, ero rappresentavo sì Italia Nostra, ma ero stato nominato dalle associazioni più rappresentative, WWF, Italia Nostra, FAI e quant'altro, e quindi io, in nome anche loro, ho avuto il grande privilegio di veder crescere un parco che era totalmente abbandonato. E quindi in questi anni, e lo riporta, è stato anche scritto un libro su questi anni, 5 anni nel Parco Nazionale del Circeo e i giornali di bordo, per raccontare quello che sono stati i primi 5 anni di un'esperienza straordinaria che ha fatto ricrescere un parco nazionale, in cui hanno cominciato a riparlarsi le istituzioni, quindi le comunità del parco, insieme ai rappresentanti delle associazioni, ai rappresentanti di quegli enti che facevano parte per legge appunto del consiglio di amministrazione del parco. Per cui, volendo, e questo anche grazie a persone avvedute, il presidente, il direttore dell'ente parco, che hanno permesso di creare questa armonia che ha permesso di rilanciare, quindi, una buona pratica, un'area protetta di straordinario valore.
1: Grazie davvero, Cesare. E siamo davvero in conclusione, quindi il presidente chiuderà. Ci sono 5 minuti e siamo in orario alle 13. Perfetti.
5: Grazie Riccardo, io sarò anche più breve perché prendo la parola di fatto solo per un ringraziamento a tutti quelli che hanno animato questa giornata con i loro interventi, a tutto il gruppo e lavoro di Italia Nostra che ha lavorato su questo tema, alle autorità che sono presenti, a tutti i nostri dirigenti, vedo molti consiglieri nazionali, presidenti di regionali, presidenti di sezione, insomma vedo che c'è stato grande interesse e partecipazione al tema, e soprattutto naturalmente al vicepresidente della Camera Moulet, quando l'ho chiamato e gli ho proposto di fare questo convegno insieme, ha colto immediatamente l'occasione, ha riconosciuto subito il ruolo di Italia Nostra, di cui ha parlato anche oggi, ben sapendo insomma come l'associazione ha giocato un ruolo importante e continuerà a giocarlo. Quindi vedo anche questo riconoscimento che ci ha dato come un elemento importante e di orgoglio. Non tiro conclusioni perché le hanno già tirate i nostri consiglieri che sono intervenuti, nell'intervento iniziale sono già entrato anche sulle proposte di Italia Nostra. È evidente che la riforma e la legge deve costituire un'opportunità di rafforzamento, di creazione di un vero e proprio sistema integrato delle aree protette, di integrazione fra le dimensioni natura, cultura e paesaggio, in fin dei conti deve essere anche un'occasione di sviluppo, ma di sviluppo buono, di sviluppo compatibile con la tutela. Questo è in realtà possibile, può diventare, come è stato mostrato anche per le aree interne, l'hanno detto in diversi, un elemento di volano e non invece di spopolamento e di abbandono, e quindi i parchi possono diventare veramente un elemento buono di sviluppo compatibile e non di penalizzazione del territorio. Oggi ancora qualcuno vede l'istituzione di un parco come qualcosa che vincola e previene. Ecco, questa mentalità deve cambiare, perché in realtà si è visto, dove c'è un parco e dove è ben gestito, che un parco invece è una straordinaria occasione di sviluppo e non di limitazione. Italia Nostra su questo può e deve continuare a giocare un ruolo, anche proponendo, come ha fatto oggi, dei modelli positivi e facendo le proprie proposte anche nello sviluppo di una legge che ancora nella sua riforma ha alcuni punti che possono e devono essere migliorati. Grazie ancora a tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. Giornata di pausa nei lavori delle assemblee. La Camera tornerà a riunirsi domani per lo svolgimento di interpellanze urgenti. A Palazzo Madama, dove tutta la settimana è stata riservata ai lavori delle commissioni, i senatori rientreranno in emiciclo martedì prossimo. Dalle 10 il disegno di legge per l'acquisizione del traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse, la giornata nazionale delle persone scomparse. All'esame dell'Aula anche documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministra del turismo Santanchè e del senatore Lotito. Altri due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno riguardano disposizioni relative alla insequestrabilità delle opere d'arte. Stamane nella sala della regina Montecitorio è stato presentato il 25esimo rapporto dell'INPS. Dal documento si evince che l'aumento dell'occupazione non è sufficiente a garantire pensioni adeguate, salari bassi, lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. I pensionati in Italia sono circa 16,4 milioni, di cui la maggioranza 8,4 sono donne, ma il loro assegno è inferiore del 34% a quello degli uomini, che si attesta intorno ai 1900 euro lordi mensili. Ora l'ex Ilva, perché il governo ha convocato nel pomeriggio per il 28 a Palazzo Chigi il tavolo permanente. La richiesta era arrivata dai sindacati, che minacciavano di autoconvocarsi nel caso non fossero stati chiamati, visto che l'ultimo vertice risale a marzo. Favorito per l'acquisizione delle acciaierie, ora in amministrazione straordinaria, il gruppo indiano Jindal. E la Commissione europea ha inviato ai 27 Paesi membri la proposta per sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo vengono presentate le opzioni per vietare o ridurre, attraverso dazi o limitazioni regolamentari ad hoc, i rapporti commerciali con gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Il testo sarà esaminato lunedì dai ministri degli esteri europei. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 21.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: .17038 secondi, la nostra programmazione odierna prosegue proponendovi l'ascolto dei lavori che si sono svolti in aula alla Camera il 1 luglio. All'ordine del giorno il question time. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali risponderanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro per la Pubblica Amministrazione. Sapete che bisogna essere molto rigorosi rispetto ai tempi, visto che c'è anche una diretta televisiva in corso. Cominciamo dall'interrogazione presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto intendimenti in merito alla posizione dell'Italia nell'ambito del rafforzamento del cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Il deputato Della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
3: Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Settimana prossima ad Ankara in Turchia ci sarà un vertice NATO molto importante e delicato. L'Italia ci arriva, mi consente di dirlo, nel peggiore dei modi, sul piano internazionale e sul piano della difesa. Avete scommesso su Trump, Meloni ha scommesso su Trump per un anno e mezzo, è stata riluttante in Europa e oggi si trova senza troppe carte in mano. C'è un punto che riguarda la difesa europea, che è una discussione che io mi auguro i paesi europei facciano insieme prima del vertice, e che riguarda l'utilizzo dei fondi SAFE. sono fondi generati da Eurobond, da un debito pubblico comune, che potrebbe mettere a disposizione dell'Italia 15 miliardi aggiuntivi per investimenti di varia natura sul settore della difesa. È in corso un balletto, non vorrei dire uno scontro,
4: conclude,
3: all'interno del governo. Vorrei sapere dal ministro Tajani quali sono le reali intenzioni e quindi cosa porterete al vertice la settimana.
4: La ringrazio, ascoltiamo la risposta del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Prego, signor ministro.
5: La ringrazio, signor presidente. La collocazione internazionale del governo è salda e inequivocabile. Europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica estera, senza oscillazioni o ripensamenti. L'appartenenza all'Unione Europea, la partecipazione all'Alleanza Atlantica e il rapporto di amicizia con Washington sono il fondamento delle nostre scelte strategiche. Solo un Occidente unito può rispondere alle sfide di questa fase storica particolarmente complessa. L'Alleanza Atlantica è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune. Ma al suo interno l'Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell'Alleanza e in prospettiva una difesa europea integrata, che era il sogno di De Gasperi e Berlusconi. In questo quadro SAFE è uno degli strumenti a disposizione. A Bruxelles abbiamo lavorato per fare in modo che SAFE fosse aperto anche ai partner extraeuropei. Come per ogni iniziativa, specie sul tema prioritario della difesa, quello che è importante non sono solo però le risorse, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi capacitivi. L'Italia vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della difesa. Per posizione geografica, competenze industriali e impegno costante a favore della pace e della sicurezza nelle aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, dai Balcani al Libano fino al Mar Rosso. Per questo, al vertice di Ankara, confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare, un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini. La cooperazione transatlantica è solida e concreta in tutti i principali quadranti strategici, dall'Ucraina al Medio Oriente. Lavoriamo infatti in stretto coordinamento con i partner europei e con l'amministrazione americana per raggiungere la pace e la stabilità di lungo periodo. Lavoriamo insieme agli Stati Uniti su questioni centrali come la libertà di navigazione, l'energia, la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a partire dalle materie prime critiche su cui stiamo definendo un memorandum d'intesa. Penso anche al tema dell'intelligenza artificiale, su cui lo scorso 25 giugno abbiamo firmato un'importante dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti e tanti altri partner chiave. Questa è la nostra linea. Abbiamo sempre posto al centro della nostra azione l'unità europea transatlantica, forti di una convinzione. L'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Europa. Continueremo a lavorare per questo obiettivo che rimane cruciale per la difesa dei nostri valori e dei nostri interessi nazionali.
4: Grazie, facoltà di replicare il deputato della Vedova.
3: Vedo che i colleghi applaudono, signor Ministro. Io sono totalmente deluso dalla sua risposta, non perché non condivida in parte le cose che ha detto, perché se uno fa una domanda si aspetta una risposta. Io le ho chiesto se l'Italia ha intenzione di prendere i fondi SAFE, con che modalità, con che quantità e per farne cosa. Lo stanno facendo gli altri paesi, lo sta facendo la Francia, che ha firmato per chiedere 15 miliardi per avere risorse aggiuntive per far fronte all'incremento delle spese per la difesa, non lo fa la Germania perché ha spazio nel suo bilancio per fare gli investimenti senza dover ricorrere ai fondi, agli eurobond europei. Lei non mi ha detto nulla, quindi l'unica cosa che resta è che voi andrete al vertice della NATO dicendo genericamente che volete soddisfare i requisiti e gli impegni presi l'anno scorso, ma senza chiarire al Parlamento se volete usare oppure no e perché non lo volete usare uno strumento che è lì per quello e che va, perché lei, ministro Tajani, lo sa benissimo, è un primo passo insufficiente, ma è un primo passo verso la difesa comune, perché implica che almeno due paesi si mettano insieme per spendere quei fondi. In realtà voi non avete una linea linea di politica estera e di difesa unitaria. Il presidente Meloni se la prende con le opposizioni, che sono al plurale per il momento e che fanno un altro mestiere, ma voi siete lì bloccati dalla lite tra il ministro della difesa Crosetto e il ministro del tesoro Giorgetti e non date alcuna risposta, e sarete lì afasici senza saper dire agli alleati europei innanzitutto e poi anche agli altri paesi della NATO cosa e come l'Italia intende fare per dare una sponda europea a quella che lei ha chiamato.
6: Grazie onorevole Della Vedova. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Onori ed altri. Ha ad oggetto iniziative urgenti a favore della cittadina italiana Nessy Guerra, ci siamo occupati stamattina di sua figlia, annunciando che era stata liberata proprio dall'intervento del ministro che oggi è qui, e dunque ascoltiamo l'interrogazione dalla viva voce della deputata Onori. Prego.
7: Grazie Presidente, colleghi, colleghe e Ministro. Nessy Guerra è una cittadina italiana di 26 anni che da quasi 3 anni vive come una latitante con sua figlia piccola di 3 anni in Egitto. Perché? Perché suo ex marito, una persona dal profilo caratteriale manipolatorio e probabilmente non sano di mente, è riuscito ad incastrarla attraverso una denuncia per adulterio che si è trasformata in una condanna diventata esecutiva. La nostra connazionale rischia 6 mesi di lavori forzati e di carcere qualora le forze di polizia egiziane dovessero recuperarla e trovarla, e per questo motivo vive nascondendosi insieme a sua figlia. Vorremmo sapere come si sta muovendo il governo per riuscire finalmente a liberarla. Grazie.
6: A lei il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
5: La ringrazio, signor Presidente. Vorrei innanzitutto confermare a quest'Aula che Nessy Guerra è stata liberata e già questa mattina, come sapete, ha potuto fare ritorno a casa insieme alla sua bambina. Sin dalle prime ore di oggi è stata assistita dall'ambasciatore Palese. Su mia istruzione l'ambasciatore si è recato subito presso la stazione di polizia al Cairo, dove era stata trasferita dopo essere stata prelevata questa notte dalla polizia egiziana insieme ai genitori. È rimasto sempre con lei fino alla sua liberazione, così ha fatto la nostra console. Non appena ho appreso la notizia sono stato in contatto con il ministro degli esteri egiziano Abel Delatti, intervenendo per sollecitare il rilascio della connazionale. Con l'occasione ho voluto ribadire con forza ancora una volta la richiesta di piena collaborazione da parte egiziana per garantire l'assoluta tutela e sicurezza della signora Guerra e di sua figlia, ricevendo assicurazioni sulla disponibilità del suo governo a collaborare per raggiungere una soluzione rapida e positiva della vicenda. Secondo la polizia egiziana, il fermo sarebbe stato originato da un ordine esecutivo della magistratura emesso per consentire al padre della bambina Tamer Hamouda di esercitare il suo diritto di visita. La vicenda, come sapete, è molto molto complessa. Come confermato dagli sviluppi di questa mattina, tanto sul piano dell'incolumità delle nostre connazionali quanto su quello legale. Dopo il recente rilascio su cauzione del signor Hamouda, abbiamo prontamente chiesto alle autorità egiziane di garantire la massima protezione della nostra connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenza o intimidazioni da parte dell'ex marito. Ciò alla luce dell'atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dal signor Hamouda anche nei confronti del personale dell'ambasciata e delle autorità italiane, comprese le massime cariche dello Stato. L'incolumità delle nostre connazionali è per noi una priorità assoluta sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione in contatto costante con le autorità egiziane. La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio. Nelle scorse settimane il legale egiziano della connazionale ha depositato però ricorso in Cassazione. È inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina, per la quale permane il divieto di espatrio. A seguito della sentenza d'appello, l'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per esprimere massima vicinanza e soprattutto per ribadire la piena disponibilità a continuare a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamuda. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del Ministero che dirigo. Lo è ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nancy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre due connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
4: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Onori, prego.
7: Grazie Presidente, grazie Ministro. Anche da parte nostra i più sinceri ringraziamenti all'ambasciatore Palese e alla console De Nardis per tutto il lavoro di supporto che stanno prestando alla nostra connazionale e a tutta l'ambasciata d'Italia al Cairo per quello che ha fatto, sta facendo e farà. Siamo molto contenti, chiaramente, che il fermo di polizia che era stato attivato alle 3 di notte attraverso un'irruzione presso il domicilio di Nessi Guerra, in cui la signora Nessi Guerra è stata prelevata con la sua bambina di 3 anni e portata alla stazione di polizia con la bambina che piangeva sul divanetto, siamo molto contenti che questo fermo sia stato fermato, appunto, e che Nessi Guerra e la sua bambina abbiano potuto stamattina rientrare in casa. Però, Ministro, qual è stata la condizione? Nessi Guerra ha dovuto firmare una dichiarazione, come lei ben sa, in cui si impegna a non lasciare quel domicilio che ha indicato nella dichiarazione fino alla fine del processo. Questo vuol dire che Nessi Guerra, che finora ha dovuto cambiare domicilio per proteggersi e proteggere la sua bambina dalle minacce di Tamer Hamuda, che è ancora a piede libero in Egitto, perché nonostante le dichiarazioni e le promesse di protezione che le autorità egiziane hanno fatto a voi, al nostro governo, la verità è che questo personaggio è ancora a piede libero, continua a minacciare. Lei ha menzionato le recenti minacce al nostro viceconsole onorario ad Hurghada: se non mi date i soldi ti sparo sulle gambe, questo è il livello a cui dobbiamo assistere. Bene, Nessi Guerra ha dichiarato, ha dovuto sottoscrivere per essere rilasciata questa notte, questa mattina, che non cambierà domicilio, quindi la domanda è: come riuscirà l'ambasciata adesso a proteggere la nostra connazionale, visto che ora le forze di polizia, e molto probabilmente sarà semplice anche per Tamer, conosceranno e conoscerà il domicilio della nostra connazionale.
4: Conclude.
7: Non è sufficiente quello che stiamo ascoltando e, Ministro, mi lasci chiederle: avete accolto con gli onori i tappeti rossi chi era condannato per omicidio? A questa connazionale, a questa ragazza, non siete riusciti neanche a fare una telefonata. Per favore, trovate 2 minuti, chiamate Nessi Guerra e ditele che almeno per la parte umana il governo italiano è con lei. Grazie.
4: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Riccardo Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alla posizione internazionale dell'Italia in relazione all'operazione militare Epic Fury. Il deputato Riccardo Ricciardi illustra la sua interrogazione. Prego.
8: Grazie Presidente. Ministro Tajani, noi rivolgiamo a lei questa domanda perché non vogliamo che vi nascondiate dietro trattati oltretutto segreti con elenco di più o meno fumoso di mezzi messi a disposizione, di basi messe a disposizione per mezzi che andavano a bombardare l'Iran. Noi vorremmo capire da lei qual è la politica estera di questo paese in merito a quello che è accaduto, perché vede, non basta semplicemente dire ma Rutte si è sbagliato, ha detto che sono partiti 500 aerei, ma ha esagerato. E questo è il segretario generale della NATO e ha detto che noi abbiamo compartecipato alla missione in Iran. Non possiamo uscirne con un
4: conclude.
8: Forse ha esagerato, ha già smentito. Quindi vorremmo da parte sua un chiarimento in più. Grazie.
4: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
5: La ringrazio, signor Presidente. L'abbiamo ripetuto in più occasioni e lo ribadisco con chiarezza anche oggi in quest'Aula. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare contro l'Iran, né ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni di guerra contro Teheran. Il governo ha sempre agito nel rispetto più rigoroso della Costituzione, del diritto e dei trattati internazionali, a partire dagli accordi bilaterali con gli Stati Uniti risalenti al 1954 e sempre rispettati da governo di ogni colore politico e da tutti i principali partner europei. L'ho ribadito la settimana scorsa al ministro degli esteri iraniano Arachki, a cui ho confermato la volontà del governo italiano di mantenere con Teheran un dialogo franco e aperto. È in questo spirito che lo scorso 19 giugno ho disposto la riapertura della nostra ambasciata e dell'ufficio ICE nella capitale iraniana. Fin dall'inizio della crisi abbiamo lavorato per il dialogo. Insieme ai partner europei del G7 e della regione abbiamo sostenuto con convinzione la via negoziale che ha portato alla conclusione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere il processo di pace. Penso in particolare ai recenti attacchi iraniani contro il Bahrain e il Kuwait. Azioni gravi e inaccettabili che il governo italiano ha condannato con la massima fermezza, confermando piena solidarietà ai due paesi colpiti. Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione, a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi, che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran, anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide, ma anche non rispondenti al vero.
9: Grazie. A facoltà di replicare il deputato Riccardo Ricciardi, prego.
8: Grazie Presidente. Purtroppo siamo abituati al nulla misto al niente con un pizzichino di vigliaccheria nelle risposte del Ministro Tajani e di questo Governo nella politica estera. Perché vede, Ministro, lei di fronte agli attacchi dell'Iran condanna giustamente, di fronte all'Epic Fury e a Trump e a Netanyahu che dicono di voler cancellare una civiltà, la Presidente Meloni non ha né condannato né condiviso. Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se fossero slegate le due cose, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse. Ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato. È la stessa logica con cui rispondevate dopo il 7 di ottobre, quando vi chiedevamo dei contratti delle armi a Israele: no, ma noi vigileremo che quelle armi non sparino nei confronti dei civili. È la stessa identica logica. In un momento in cui c'erano movimentazioni incredibili sul nostro territorio che preparavano a questa guerra, lei era al Board of Peace, la Presidente Meloni candidava Trump al Nobel per la pace e il Ministro Crosetto era nel Golfo. Questa era la politica estera del governo Meloni e di quella che è stata una complicità vigliacca a una guerra che è stata dannosa. E a noi ci ha salvato la Costituzione, perché se non ci fosse stata la Costituzione, che vieta espressamente l'esplicita collaborazione con missioni di questo tipo, noi saremmo sicuri che sareste andati dietro alla coalizione Epstein di Trump e di Netanyahu.
9: Bene, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto elementi in ordine ai risultati conseguiti dal Piano Mattei per l'Africa. L'onorevole Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole Carfagna.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, parliamo del Piano Mattei perché sappiamo che con il Piano Mattei il governo italiano ha inaugurato un nuovo modello di cooperazione e di relazioni con il continente africano basate non più su un approccio predatorio ma su un rapporto paritetico. Sappiamo che i paesi coinvolti nel piano sono raddoppiati, sappiamo che gli investimenti del piano sono pienamente integrati in quelli comunitari. Riteniamo che sia utile spiegare ai cittadini italiani nel concreto i risultati raggiunti dal piano anche alla luce del tema che ha ispirato l'intervento, che è quello cioè di garantire l'affrancamento, la necessità di affrancamento dalla dipendenza energetica del nostro paese alla luce degli shock mondiali che stiamo fronteggiando, dalla guerra in Ucraina alla fine delle forniture russe fino alla crisi attuale in Medio Oriente.
9: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
5: La ringrazio, signor Presidente. L'Africa è una priorità strategica della politica estera italiana e il Governo l'ha messa al centro della propria azione con il nuovo approccio incentrato su partenariati paritari e crescita condivisa. Il Piano Mattei è la strategia con cui traduciamo questa visione in azione concreta. Vogliamo continuare ad essere sempre più un interlocutore privilegiato e un ponte tra l'Africa e l'Europa. È un impegno che il Presidente del Consiglio Meloni ha rilanciato in occasione del secondo vertice Italia-Africa, svoltosi per la prima volta sul suolo africano da Addis Abeba a febbraio scorso. La terza relazione annuale sull'attuazione del piano, trasmessa proprio oggi al Parlamento, dimostra che i risultati sono concreti e misurabili. I paesi partner sono raddoppiati passando da 9 a 18. Abbiamo realizzato 76 progetti. La scorsa settimana ho presieduto la cabina di regia che coinvolge amministrazioni pubbliche, imprese, terzo settore e oggi anche la rappresentanza della diaspora africana in Italia. Stiamo portando sempre di più la diplomazia della crescita in Africa. In questi mesi ho guidato missioni e promosso forum economici con i principali paesi partner, dal Kenya al Senegal fino alla Tunisia, dove ho recentemente presieduto insieme al primo ministro tunisino un incontro imprenditoriale con centinaia di aziende. È il primo mercato in Africa, infatti, per il nostro export. L'interesse verso i partenariati con l'Italia è infatti fortissimo. Le nostre aziende sono protagoniste nei settori strategici. Per accompagnare ho voluto attivare strumenti specifici dedicati al continente africano. La misura Africa di Simest ha già sostenuto 145 finanziamenti per quasi 115 milioni di euro. Sono state approvate 45 iniziative che sostengono commesse per oltre 870 milioni di euro. SACE, con una task force Africa dedicata, ha già mobilitato oltre 4 miliardi di garanzie. Un ruolo centrale è svolto anche dalla cooperazione allo sviluppo. Quest'anno oltre il 60% degli interventi sarà rivolto al continente africano, con progetti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. E in tutti questi ambiti mettiamo a disposizione il saper fare di eccellenza delle nostre imprese. Sul fronte energetico, richiamato dall'interrogazione, il piano ha permesso all'Italia di partecipare direttamente ai grandi programmi continentali. Mission 300 di Banca Mondiale e Banca Africana di Sviluppo, l'Alleanza per le Infrastrutture Verdi, i progetti di accesso all'elettricità in Costa d'Avorio, Mozambico e Repubblica del Congo. Resta inoltre strategico l'impegno sul cavo El Med tra Italia e Tunisia, che rafforza il nostro ruolo come snodo energetico tra Europa ed Africa. A Tunisi ho annunciato che il progetto è entrato ora nella sua fase operativa. Anche la salute resta al centro del piano. Finanziamo con oltre 90 milioni di euro l'alleanza dei vaccini Gavi e il Fondo Globale contro l'HIV, tubercolosi e malaria. Siamo intervenuti con tempestività anche contro l'Ebola in Congo. Abbiamo consolidato l'architettura finanziaria del Piano Mattei, rafforzando le collaborazioni con la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo, dando un nuovo impulso all'iniziativa di conversione del debito. A questo si affiancano i 15 interventi già deliberati dal Fondo Italiano per il Clima per circa 1 miliardo e 200 milioni. La sinergia con il Piano Mattei europeo e il Global Gateway che stiamo appoggiando conferma che la nostra visione è sempre più un punto di riferimento per l'Europa e per gli altri partner internazionali. Oggi il piano è molto più di un insieme di progetti, è uno strumento di politica estera che unisce diplomazia, cooperazione, investimenti ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia può contribuire alla crescita dell'Africa costruendo partenariati solidi, duraturi e di reciproco beneficio. Su questa strada continueremo a lavorare con determinazione insieme ai nostri partner africani.
9: Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Carfagna, prego.
7: Grazie Presidente, grazie signor Ministro per i dati e le informazioni che ha dato al Parlamento, che confermano una verità difficile da negare, cioè il Piano Mattei ha dato corpo ad una visione a lungo discussa ma mai realizzata, quella di rendere cioè l'Italia un hub energetico e commerciale al centro del Mediterraneo. È una visione quanto mai attuale, soprattutto oggi, quanto mai necessaria, una visione che il Governo ha avuto la lungimiranza di costruire per tempo e che rappresenterà anche dal punto di vista energetico un'alternativa solida, capace di restituirci il controllo dei nostri interessi e dei nostri approvvigionamenti, e penso che sia la migliore risposta a chi anche in queste ore vagheggia un ritorno agli acquisti di gas e di petrolio dalla Russia. Una nota personale: condivido pienamente questa strategia e mi piace pensare di averla in qualche modo anticipata quando nel 2022 ho voluto organizzare il primo forum internazionale verso sud, proprio allo scopo di riposizionare il nostro mezzogiorno al centro del Mediterraneo come hub energetico, commerciale, geopolitico ed economico. Già allora la presenza di manager pubblici e di autorità politiche di paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, oltre che dell'OPEC, della Spagna, della Grecia e della Francia, chiarì le potenzialità che si aprivano in quella direzione. Va ad onore del Governo aver esplorato quelle potenzialità, averle realizzate, averle messe a terra con un approccio e uno spirito nuovo, una cooperazione paritetica, come lei ricordava, che punta ad una partnership di lungo periodo basata su reciproco vantaggio. E questa penso che sia una verità inconfutabile, difficile da negare anche da parte dei detrattori più accaniti. La ringrazio.
9: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bonelli ed altri, ad oggetto chiaramente in merito al tipo di carico trasportato da ieri statunitensi diretti in Iran che hanno utilizzato le basi italiane. Illustra la sua interrogazione lo stesso deputato Bonelli, prego.
10: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, come lei ben sa, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, alcuni giorni fa ha dichiarato che 500 aerei militari USA sono decollati dalle basi americane in Italia a supporto della guerra in Iran. Ora, io so qual è stata la sua risposta del Ministero della Difesa. Potremmo convenire in quest'Aula, e non è un'offesa, che il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è un bugiardo. Detto questo, però, io voglio prendere per buona quelle dichiarazioni che lei ha fatte, quindi qui in Parlamento le chiedo formalmente se lei può consegnare al Parlamento italiano l'elenco degli aerei USA che sono decollati dagli aeroporti militari USA dall'Italia, la tipologia e il carico, però signor Ministro, con una premessa: che il verbale del piano di volo non sia la generica frase ferry flight, cioè sapere effettivamente il tipo di carico, perché vede, c'è una bella differenza se un aereo trasporta caramelle o trasporta armi o trasporta benzina per alimentare gli aerei che poi vanno a bombardare l'Iran.
9: Grazie, ha facoltà di rispondere il Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego signor Ministro.
11: Sì, grazie Presidente, onorevoli deputati. Il testo della sua interrogazione, onorevole Bonelli, sembra muovere da un presupposto che sarebbe molto grave, e cioè che la documentazione ufficiale prodotta da un paese amico alleato, che si fa carico di oltre il 50% della difesa del continente europeo, possa mentire al fine di occultare attività diverse da quelle dichiarate. È un'ipotesi che io devo respingere con nettezza, perché è distante dalla qualità e dalla solidità delle relazioni che l'Italia intrattiene da decenni con gli Stati Uniti e con tutti gli alleati in ambito NATO. Peraltro, anche a voler avanzare per mero esercizio un'ipotesi di questo genere, il recentissimo passato dimostra esattamente il contrario. Quando gli Stati Uniti hanno previsto attività diverse da quelle riconducibili al perimetro degli accordi bilaterali vigenti, lo hanno chiaramente comunicato. E questo governo, come noto, non ha concesso l'autorizzazione. Un diniego che ha anche generato un forte disappunto da parte dell'amministrazione americana, come si è visto e si può vedere. È quindi evidente che l'ipotesi sottesa all'interrogazione non ha alcun fondamento. Quanto a eventuali voli decollati dalle nostre basi per attività cinetiche contro il territorio italiano, la risposta mia è altrettanto chiara. Non ve ne sono stati. Non si offenderà non si offenderà l'onorevole Bignami se le do un dettaglio che ripeterò nella sua interrogazione. Non si offenderà l'onorevole Bignami.
9: Che viene dopo.
11: Un'altra interrogazione. Se io do adesso dei dati che ripeterò anche dopo. I dati passati, i voli passati nel periodo 28 febbraio 23 giugno sono stati 518, più di 500. Nel 2019, altro governo, nello stesso periodo sono stati 722. Nel 2020 450, nel 21 457, nel 22 560. Sono in quel periodo, in questi periodi, in questo tempo, sono il numero di voli che passa normalmente in quelle basi. Non c'è stata alcuna diversità questa volta rispetto alle altre. Se vuole, la difesa può darle il contenuto e cosa portavano tutti i voli dal 2019 a oggi. Ci vorrà un po' di tempo, vedremo le condizioni.

0: La difesa aprirà tutto quello che deve dare, non c'è nulla da nascondere, soltanto l'applicazione dei trattati in modo serio e tecnico. Non è una scelta politica l'applicazione dei trattati, lo ribadisco. Quando c'è una scelta politica è perché si va fuori. A quel punto i tecnici di difesa non parlano, passano la palla su e, come è successo nel caso di Sigonella, il governo o il ministro decide cosa fare. Quando c'è stato il caso abbiamo negato l'autorizzazione.
1: Grazie. A questo punto ascoltiamo la replica del deputato Bonelli. Prego.
2: Ah, signor Ministro, io però non mi sarei mai aspettato una risposta di questo tipo, così imbarazzata, perché di fatto è imbarazzata. Per rispondere a me risponde a Bignami, però le voglio dire, guardi, è già accaduto e mi dispiace che lei a questo punto ha commesso un errore. È già accaduto che gli americani abbiano mentito, è accaduto col Cermis, 20 italiani morti, un piano di volo errato, sbagliato, con dati falsi, è già accaduto. Ma non lo dico io, vede, il generale Tricarico, capo di Stato Maggiore, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha già avuto modo di dire che gli americani usano questi piani di volo così generici e lo fanno in maniera discrezionale, come se fossero un po' a casa loro. Ecco, io penso che da questo punto di vista, e quindi glielo ribadisco, signor Ministro, non se io voglio, gliel'abbiamo chiesto. Noi le chiediamo di avere l'elenco di questi voli, la tipologia e il carico, perché bisogna uscire fuori da questa ipocrisia, attività cinetica, non cinetica. Ecco, io mi rivolgo agli italiani che ci stanno vedendo in questo momento. Cos'è l'attività cinetica? Non cinetica. Ma possiamo dire, ad esempio, che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare non partecipano a una guerra che Giorgia Meloni l'8 marzo del 2026 ha detto che non condannava e non condivideva. Guardi, non è passato tanto tempo da quanto questo pseudo amore si è rotto tra Giorgia Meloni e Trump. Era l'8 marzo del 2026, non l'8 marzo del 2019, 2020, 2022, pochi mesi fa, chiaro? E allora, siccome le abbiamo chiesto una cosa, ci dica, e noi aspettavamo, ce li dà o non ce li dà questi dati? Li conferisce al Parlamento? Se non ci sono segreti, ce li dia. Ma no, lei è venuto qui, risponde a Bignami, ma dovrebbe rispondere a me. Non rida, signor Ministro.
1: Ci deve dare
2: questi elenchi. Vogliamo avere gli elenchi, la tipologia. Siccome mi parlano sopra, signor Presidente, mi faccia anche recuperare qualche secondo.
1: Sì. Già siamo,
2: quindi la risposta è molto chiara. Signor Ministro, lei non ha risposto, io sono quindi costretto a richiederglielo. Vogliamo questi elenchi con la tipologia di carico e non la tipologia generica, perché dell'autocertificazione degli Stati Uniti non ce ne facciamo nulla.
1: Grazie. Allora, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto chiarimento in ordine al numero di voli americani partiti dalla base italiana NATO nel corso dell'operazione Epic Fury. Siamo sempre là. Prego, onorevole Gardini.
3: Ringrazio Presidente. Signor Ministro, sono felice di poterle rivolgere nuovamente questa parola, perché penso che qualcuno in quest'Aula abbia problemi con l'italiano e quindi mai come in questo caso repetita iuvant. Ha parlato 4 minuti e noi abbiamo soltanto espresso la nostra preoccupazione per non avere il tempo di terminare tutte le interrogazioni. Allora, parole di Mark Rutte il 26 giugno, questi 500 aeroplani che sarebbero decollati dalle basi NATO italiane per sostenere l'operazione militare in Iran. Una polemica che vediamo ancora non si placa, nonostante, e dico è pretestuosa, nonostante l'immediata smentita e puntuale smentita del governo italiano, nonostante lo stesso segretario generale Mark Rutte abbia poi precisato le sue dichiarazioni e nonostante, io dico, proprio lei signor Ministro in quest'Aula il 7 aprile avesse detto quello che oggi ha anche ribadito, che ci sono state soltanto attività logistiche e cinetiche, non è stata autorizzata nessuna attività che andasse fuori dal perimetro degli accordi vigenti. Allora, per smentire definitivamente quelle dichiarazioni, chiudere una polemica strumentale, riaffermare che l'Italia si è mossa assolutamente nel rispetto della Costituzione, forse non sono abituati a questo, può rendere noto il numero esatto dei voli americani partiti dalle basi NATO italiane durante l'operazione Epic Fury, confrontandolo con i dati degli anni precedenti, e speriamo che la ripetizione entri nei loro cervelli.
1: Signor Ministro della Difesa Guido Crosetto,
0: grazie
1: per favore.
0: Grazie per l'interrogazione. ripeterò per l'ennesima volta, anche dopo le comunicazioni rese il 5 marzo, il 7 aprile,

0: cosa fa il governo italiano, come si comporta la difesa, anche se non servirà a nulla, perché come lei sa servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli, partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Big Four. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica deve avere una dignità, che si stia alla maggioranza e si stia all'opposizione. Io personalmente dico le stesse cose qualunque sia la maggioranza in cui sto. Lo ripeto, il numero dei voli sono stati 513 dal 29 febbraio al 23 giugno, 518. A titolo di confronto, nello stesso periodo di riferimento, nel 2019 sono stati 722, nel 2020 450. Nel 2021 457, nel 2022 560, nel 23 485, nel 24 469, nel 25 493, cioè a stessi periodi corrispondono più o meno stesso numero di voli, perché sono basi che vengono utilizzate principalmente per motivi logistici e vengono utilizzati con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno, per cui è pretestuosa la polemica, ma siccome non c'è nulla da nascondere e siccome, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione di uno di quei voli, di alcuni di quei voli, non solo uno di quei voli, siccome il governo ha negato l'autorizzazione, proprio per rispettare il principio, non c'è alcun problema. E questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte, talmente evidente che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica. Grazie.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Salvatore Cagliata, prego.
2: Grazie Ministro per questa replica che ci soddisfa ampiamente e sgombra definitivamente il campo da qualsiasi dubbio, chiarendo tre cose importanti. La prima, il segretario generale della NATO Rutte è stato approssimativo nella migliore delle ipotesi, consigliato male nella peggiore, dicendo che l'Italia ha partecipato a Epic Fury, come lui stesso ha dovuto poi smentire. Quindi bene ha fatto lei, Ministro, a specificare che Epic Fury è un'operazione che non coinvolge la NATO. Pertanto Rutte si è espresso su fattispecie e dati che ha potuto solo intuire e dedurre per informazione indiretta. Due, il governo italiano ha tenuto un atteggiamento impeccabile, ha agito nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi del Parlamento, nonché degli accordi che utilizzano, che regolano l'utilizzo delle basi NATO. E quindi ora chiaro a tutti che le nostre basi sono state esclusivamente utilizzate per fini logistici. Nessun aereo per fini cinetici, che voglio specificare per chi ci segue da casa, vuol dire per fini militari è partito dai nostri aeroporti. Tant'è vero che quando ci è stato chiesto l'uso delle basi per altri fini, questo governo ha negato il consenso, con le conseguenze che conosciamo tutti, compresa l'irritazione del Presidente degli Stati Uniti, che non ha accettato di buon grado che l'Italia negasse l'autorizzazione delle basi per fini bellici, a dimostrazione del fatto che questo governo, questo Presidente del Consiglio, questo Ministro della Difesa rispettano gli impegni con tutti e i trattati, ma non sono subalterni a nessuno, non si mettono le ginocchiere, non si mettono in ginocchio. E quindi bene ha fatto lei, Ministro, a ricordare che il numero dei voli è perfettamente in linea con quello precedente. Terzo, l'opposizione non perde occasione per gridare al lupo e alla prova dei fatti, come oggi, continua a fare brutte figure. Noi non siamo come voi, non come il governo D'Alema che nel 99 autorizzò l'uso delle basi militari italiane per i bombardamenti della NATO contro la Jugoslavia senza la preventiva autorizzazione da parte del Parlamento.
1: Deve concludere.
2: Ma no, noi non siamo come voi, mettetevi l'anima in pace. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Zinzi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte all'apertura al traffico passeggeri e merci dell'aeroporto militare di Grazzanise, anche in relazione allo svolgimento dell'America's Cup nella città di Napoli. Onorevole Zinzi, illustri pure la sua interrogazione.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, io non la farò arrabbiare, perché l'aeroporto di Grazzanise è una straordinaria opportunità per la Campania e per l'intero Mezzogiorno. Le parlo di questo, le parlo di quanto il Parlamento e il Governo si siano impegnati in questi ultimi anni, in questa legislatura, per creare le condizioni per cui l'aeroporto di Grazzanise fosse inserito nel piano nazionale degli aeroporti e da aeroporto militare si trasformi in un aeroporto con un doppio uso, militare e civile. E allora siamo qui ad interrogarla perché teniamo tanto a questo progetto, con la consapevolezza che ci sia un indirizzo politico chiaro. E allora vogliamo sapere, atteso le difficoltà dell'aeroporto di Capodichino a raccogliere tutta l'utenza in entrata e attesa l'arrivo dell'America's Cup il prossimo anno, cosa intende fare il Ministero della Difesa per accelerare i tempi? Grazie.
1: A lei ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego.
0: Grazie. L'attenzione posta dagli interroganti su ogni possibile sviluppo della rete nazionale di trasporto è condivisa dal Governo. Questo vale anche per gli approfondimenti che riguardano l'aeroporto di Grazzanise. Il decreto ministeriale 19 marzo 25 contempla Grazzanise tra gli aeroporti militari nei quali l'attività al traffico civile può essere prevista laddove risultasse compatibile con le esigenze operative ed estative dei reparti militari presenti sul sedime. Esattamente questo è il perimetro entro cui si collocano anche gli indirizzi espressi dal Parlamento attraverso vari ordini del giorno. Tali atti non prevedono l'automatico avvio di una trasformazione dello scalo in aeroporto civile, né ipotizzano una immediata ripermettazione del sedime aeroportuale, che ipotesi che è soggetta a puntuale analisi di compatibilità operativa. Agli ordini del giorno, infatti, impegniamo il Governo a avviare le più proficue interlocuzioni con gli attori istituzionali coinvolti, finalizzate a prospettare, coerentemente con i vincoli operativi imposti dal complesso quadro securitario, le azioni eventualmente necessarie per rendere al porto di Grazzanise un'alternativa di alleggerimento del traffico di Capodichino. In concreto, si tratta di comprendere quali siano i margini dell'ipotesi avanzata rispetto ai vincoli operativi connessi. Negli ultimi 30 anni l'Aeronautica Militare è stato chiesto di ridurre progressivamente il numero degli aeroporti attivi sul suolo nazionale e Grazzanise, insieme a Grosseto, copre il fianco tirrenico del paese. Resta quindi un aeroporto militare di interesse strategico per la difesa. In particolare sullo scalo opera il nono stormo Francesco Baracca, con compito di supporto alle operazioni speciali di recupero del personale dei teatri operativi, e il secondo NATO Signal Battalion, unità multinazionale della NATO dedicata alle comunicazioni. Appare intuibile quindi come il rischio di pregiudicare tali capacità, frutto di investimenti tutt'altro trascurabili, ha imposto approfondimenti e valutazioni serie e importanti. E questo non significa chiudere alla valorizzazione dello scalo, ma scongiurare decisioni avventate. Il decreto marzo 2025 ha creato il presupposto per valutare limiti e vincoli di eventuali possibilità. Quindi confermo la disponibilità a proseguire le interlocuzioni istituzionali utili ed esaminare ogni proposta concreta. Quindi non vi è alcun ritardo rispetto agli indirizzi del Parlamento, vi è invece un percorso, ahimè, purtroppo non così facile, ma tecnico-istituzionale, che deve essere sviluppato con responsabilità e realismo affinché le valorizzazioni dello scalo possano essere avanzate senza compromettere le capacità strategiche per la difesa e per l'Italia.
1: Grazie, ascoltiamo la replica del deputato Zinzi, prego.
3: Grazie Ministro. Beh, alla luce di quanto detto, noi auspichiamo che si apra finalmente un tavolo tecnico tra il Ministero della Difesa ed ENAC per la riperimetrazione. Lo auspichiamo perché i tempi stringono, perché come dicevamo l'aeroporto di Capodichino è prossimo alla saturazione e l'America's Cup incombe. E allora questi sono due obiettivi e due ragioni che ci portano a ritenere che l'aeroporto sia quanto mai strategico, e per farlo serve un impegno comune. Io lo dico ringraziandola, perché se non fosse stata per l'intuizione del Ministero della Difesa non sarebbe stato autorizzato il doppio uso, e se non fosse stata per l'intuizione del Ministro Salvini oggi l'aeroporto di Grazzanise non sarebbe nel piano nazionale aeroporti. Nel ringraziare il Governo ho la consapevolezza che i tempi siano importanti, ed è quello che auspichiamo che il Governo faccia propri, perché vede, il tema di Grazzanise non serve solo a decongestionare Capodichino, serve a creare occupazione, serve ad attrarre investimenti, serve chiaramente a dar vita ad un nuovo polo logistico che sia alle porte del Mezzogiorno. Perché? Perché l'aeroporto di Grazzanise non sarà soltanto una ripetizione e non è una battaglia semplicemente territoriale, è qualcosa di più importante per noi, e lo è alla luce del fatto che, se saremo bravi, sarà di fatto l'ingresso della Campania sul futuro dei nostri figli. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo a un'interrogazione presentata dai deputati Manzi ed altri, ad oggetto iniziative urgenti per garantire la trasparenza sui progetti finanziari e l'applicazione di canoni sostenibili e una corretta distribuzione sul territorio nazionale in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Illustre l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Scarpa. Prego.
4: Grazie Presidente. Ministro, il PNRR Missione 4 portava con sé una grande opportunità, quella di colmare la grande carenza nel nostro Paese di posti letto in studentato per gli oltre 600.000 studenti universitari fuori sede. Dopo una serie di peripezie, il Governo si era impegnato a incrementare l'offerta di posti letto anche coinvolgendo i privati. Perché dunque oggi siamo qui? Siamo qui perché da un'inchiesta di Will Media e di Cora emerge che in 17 regioni su 19 quei posti letto convenzionati arrivano a costare addirittura di più dei già carissimi prezzi sul mercato degli affitti, 500, 600, 800 euro a stanza, forse anche indicando che c'è stato un problema, ad esempio nello stilare i criteri con cui questi prezzi venivano stabiliti, che ci sono criticità nella distribuzione territoriale. Un esempio su tutti è il fatto che Cassino, 8.000 studenti universitari, ha tanti posti letto disponibili quanti Bologna, 90.000 studenti universitari, e che c'è il rischio che tra 12 anni, quando cesserà il vincolo di utilizzo, i privati trasformeranno questi studentati di lusso in hotel di lusso. Allora la domanda che le vogliamo fare è: cosa intende fare il Governo non solo per garantire trasparenza ma anche per rimediare a quella che è evidentemente un'urgenza non risolta?
1: Grazie, risponde il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prego signora Ministro.
5: Siamo passati da "i posti letto non ci sono e non farete mai gli studentati PNRR" a "gli studentati sono troppi, si sono fatti ma costano troppo". Un cambio di registro per cui ringrazio la collega Scarpa e anche la collega Manzi, firmataria, che certificano così il successo del Ministero e del Governo. Rispondo subito alla vostra domanda: le stanze negli studentati costano di più rispetto al mercato libero? No. Il confronto con i dati di immobiliare.it non è perfetto, non lo dico io, ma lo stesso autore dell'inchiesta giornalistica. Io aggiungo, non solo non è perfetto, è sbagliatissimo. Tre gli errori clamorosi. Il primo: si confronta il prezzo di un affitto sul mercato libero, a cui bisogna aggiungere bollette, spese condominiali, manutenzione, eccetera, eccetera, con il costo di uno studentato che comprende servizi come le utenze di luce, acqua, gas, wifi, riscaldamento e in molti casi anche la mensa. Secondo errore: si confrontano i prezzi delle città, dove sono concentrati gli atenei che sono notoriamente più alti, con quelli dell'intera regione, che risultano inferiori perché includono anche i paesi dove la pressione abitativa è molto più bassa rispetto ai principali centri urbani. Terzo errore: i costi per posto letto realizzati con il PNRR sono definiti sulla base di contratti di locazione depositati all'Agenzia delle Entrate e certificati comune per comune, strada per strada. A ogni progetto finanziario sono a disposizione decine di pagine pubblicate sul sito del MUR. Quindi, fonti certificate e massimo della trasparenza. Come sono e da chi sono certificate le fonti dei dati di immobiliare.it che voi citate, che solo il mese scorso evidenziamo il boom degli affitti nelle città universitarie? Quando si parla di studenti, le opposizioni riescono sempre a schierarsi dalla parte sbagliata. Vi schierate dalla parte di chi sostiene che i prezzi sul mercato privato siano più vantaggiosi per gli studenti, magari affittando monolocali di 8 metri quadri a 600 euro, come è accaduto a Bologna. Fonte QN, quotidiano nazionale, il resto del Carlino. A breve, cari colleghi, inizierà la campagna elettorale nelle grandi città, penso a Milano, dove gli studenti sono tanti e il tema del caro affitti è particolarmente sentito. Non fate propaganda sulle spalle dei ragazzi e delle loro famiglie. Meritano risposte, non inganni. L'impegno del governo per 60.000 posti letto è una realtà certificata dall'Agenzia delle Entrate e dal sito del MUR, come sono reali e certificati gli affitti ridotti sulla base del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutto il resto è e rimane propaganda.
1: Grazie. La facoltà di replicare la deputata Manzi, prego.
6: Mi dispiace deluderla, signora Ministra, ma le opposizioni e il Partito Democratico in particolar modo ogni volta si schiereranno dalla parte di chi ha più bisogno, in questo caso sono gli studenti, ad avere più bisogno di servizi e in particolar modo di una risposta concreta rispetto al tema del diritto allo studio, che quella soluzione del PNRR, tenuto conto anche delle indicazioni che lei ha dato, non ha in alcun modo soddisfatto, perché sono stati calmierati i prezzi, non si è risolto il problema alla radice, quel problema alla radice che quegli obiettivi di PNRR, e voglio ricordare che al momento l'obiettivo riguarda quasi la metà di quei 60.000 posti, si è dovuto intervenire con commissari straordinari, con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti per raggiungere, per rincorrere affannosamente un obiettivo che purtroppo non è stato ancora centrato e non è stato centrato rispetto in particolar modo ai servizi, appunto, a quel movimento delle tende, a quei ragazzi che già nel 2023 erano scesi in piazza a sostegno di tutte, chiedendo il sostegno di tutte le istituzioni, nessuno escluso, per rispondere a un'esigenza fondamentale di richiesta di diritto allo studio e di veder riconosciuto quello che è il loro diritto allo studio. Pochi giorni fa, in una lettera sul Corriere della Sera ai rettori delle università di Pavia e di Milano Statale e Milano Bicocca evidenziavano un aspetto importantissimo, come il numero di laureati nel nostro paese sia drammaticamente inferiore di quasi 12 punti a quella che è la media europea, e una di quelle delle cause che produceva questo gap era proprio determinato dalla difficoltà e dalla situazione di disagio e dalla mancanza di un reale sistema efficace per garantire il diritto allo studio. E questo è un tema essenziale. Come un tema essenziale il fallimento del PNRR che voi come governo in questo momento avete sulle vostre spalle. E non lo dico rispetto solo agli studentati, lo dico rispetto al contratto di ricerca che avete smantellato e che era uno degli obiettivi di PNRR. Lo dico rispetto ai tagli su cui in questi anni ci siamo spesso confrontati. Lo dico rispetto alla riforma del reclutamento universitario che nelle prossime settimane arriverà in quest'Aula e che ha aperto di fatto a un sistema fondato sul baronato locale a scapito invece di un sistema di valutazione nazionale. Lo dico rispetto alla gestione della questione Ambur, alla trasformazione di un organo indipendente di valutazione in uno strumento di spartizione politica e partitica. Noi vogliamo che vi assumiate questo tipo di responsabilità e vogliamo in particolar modo che rispetto a questo tema non vi nascondiate dietro a cifre o altro. Vogliamo che riconosciate che qualcosa non ha funzionato, avete dovuto nominare un commissario straordinario per gestire una situazione che non eravate in grado di gestire, e quei dati a cui la collega Scarpa faceva riferimento poco fa sono dati impietosi rispetto ai quali continueremo a sollecitarvi e continueremo a chiedere conto e ragione, perché l'interesse davvero non è quello della propaganda ma è la risposta. Grazie. Ai bisogni degli studenti.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri. Ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in merito alle modalità di assegnazione dei finanziamenti e ai criteri nella determinazione delle tariffe in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Il deputato Giachetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego.
7: Grazie Presidente. Signora Ministra, le do una notizia, lei si trova in un'aula parlamentare, dismetta i panni della maestrina con la quale attribuisce giustezza o non giustezza a quello che dicono gli... Signor Presidente, sto semplicemente dicendo che deve dismettere i panni della maestrina.
1: Se è vuole,
7: un giudizio allora, politico sul quale la pregherei, visto che ho un minuto
1: invece,
7: di farmi intervenire.
1: Se invece no, nel senso che lei illustra l'interrogazione e poi dice quello che vuole sulla replica.
7: Ha un atteggiamento da maestrina, non
1: ho capito, ma c'entra con la sua interrogazione?
7: Non è un
1: no, può urlare quanto vuole, onorevole
7: signor
1: Giachetti.
7: Signor Presidente, lei non mi può
1: interrompere. No, io la interrompo,
7: lei
1: perché se
7: mi
1: leva...
7: può interrompere
1: no,
7: perché io sono libero.
1: Ma non dica sciocchezze, onorevole
7: Giachetti.
1: Lei dice quello che
7: io
1: vuole a casa sua, qui dice quello che
7: lei
1: vuole all'interno del regolamento. Onorevole Giachetti, io la richiamo all'ordine.
7: Non può impedire la libertà di dire
1: onorevole
7: quello che
1: Giachetti, io la richiamo all'ordine e l'invito anche alla calma.
7: Il potere,
1: allora,
7: nessuno le attribuisce il potere
1: di adesso
7: interrompere.
1: Si stacca il microfono così.
7: No, lei non mi stacca.
1: No, il microfono si stacca da solo. Allora, la onorevole Giachetti, siamo in un'ala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Non mi... No! Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare. Allora. Esatto. Se lei... E non stiamo facendo una bella scena. Allora. No, se lei mi fa parlare. Onorevole Giachetti, così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole. Se sta all'interno. Vabbè. Così però guardi che non va bene, eh? Sì, se lei sta all'interno di un recinto rispetto a ciò. No, vabbè. No, allora, onorevole Giachetti, non si permetta di rivolgersi così alla Presidenza. Onorevole Giachetti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Giachetti, non la sto interrompendo, la sto soltanto pregando di stare nel recinto della sua interrogazione. No, vabbè. Articolo 8 e seguenti, come le piace spesso dire. Bene. Allora, se lei continua a... Vabbè. Allora, mi costringe a fare ciò che non voglio fare, onorevole Giachetti, la prego. Onorevole Giachetti, l'unico che sta facendo violenza è lei, perché continua a urlare senza ascoltare. Non le ho tolto il microfono si spegne dopo un minuto. Posso... Onorevole Giachetti, allora, onorevole Giachetti, scusi, tra persone normali e civili che hanno rispetto l'uno dell'altro, io non le tolgo la parola, le ho detto, se lei mi sta per ascoltare per davvero 20 secondi, li conceda a me. Bene. No, non mi ha ascoltato, mi ha urlato, mi ha sbraitato, mi ha ricoperto di urla. Dopodiché, con molta calma, gli ho solo detto che, essendo stato chiamato a illustrare l'interrogazione, la pregavo di stare nell'illustrazione della, non facendo commenti sull'atteggiamento da maestrino, quello che è del ministro, che poi lei può fare quando il ministro le risponde, ma non rifacendosi a un commento di un altro collega. Ha capito? Allora, onorevole Giachetti, vada avanti per il suo minuto, prego. No, non è inutile che urla, non è che deve fare spettacolo, vada avanti un minuto. Vada avanti un minuto, guardi, non passa nulla. Dategli un minuto, oh mamma mia.
8: Deve riprenotare, già il minuto.
1: E dategli. Se preme il microfono, la finiamo questa scenata, le parlo un minuto, prego.
7: Staccato lei, e adesso...
1: Non l'ho staccato
7: io. Sono un uomo libero.
1: È partito il minuto, ma io più libero di lei.
7: Io
1: vada avanti, io molto più libero,
7: no,
1: prego.
7: No, lei non è più libero. Lei sta facendo una violenza. E questo è un minuto che l'abbiamo in diretta televisiva.
1: Lo faccio.
7: E lei me lo sta distruggendo, senza consentirmi di entrare nel merito. Questo sta facendo lei. Questo ormai fate, non ci lasciate neanche più la parola, la possibilità di parlare qui dentro, perché vi dà fastidio anche soltanto che diciamo che una ministra, invece di rispondere, viene qua a fare la maestrina, a dire quello che dico giusto o no io. È chiaro? E per concludere, la domanda è semplice, signora ministra, È accettabile che un investimento pubblico destinato a sostenere gli studenti finisca per produrre alloggi che costano più del mercato? E come concilia tutto questo con la finalità sociale di questo intervento? Lei, Presidente, mi ha distrutto questo intervento, mi sta rendendo impossibile forse anche la replica. Se lo tenga a me a mente questo, grazie.
1: Guardi, signor Giachetti, io evito di risponderle, non mi dica più di stare zitto, non me lo dica mai più, ok? Io faccio il mio lavoro rispettando tutti, ok? Lei ha usato violenza urlando in quest'aula e facendo questo show indegno di quest'aula. Il ministro dell'università urli. Anna Maria Bernini ha facoltà di rispondere, prego.
5: Il target PNRR sui posti letto non è stato ridotto. Onorevole Giachetti, quello che lei ha detto semplicemente non è giusto. Sono e rimangono 60.000, 30.000 realizzati con il bando housing universitario, altri 30.000 con lo strumento finanziario introdotto dall'ultima legge di bilancio su espressa domanda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui abbiamo fatto un accordo di collaborazione con il Presidente Manfredi, e dei soggetti pubblici che ci hanno chiesto di avere più tempo, quindi non esistono soggetti privati che hanno avuto dei vantaggi indebiti. Quanto ai canoni, gli studentati pubblici e il mercato privato semplicemente non sono comparabili. Perché il mercato privato per gli studenti semplicemente non esiste. Il prezzo delle stanze PNRR comprende servizi essenziali e servizi extra. Gli studentati PNRR si trovano nelle principali città italiane, sedi di università, dove le tariffe per il diritto allo studio riservate al 30% degli studenti che vi accedono devono essere applicate dal gestore pubblico o privato, anche nel caso in cui l'ente per il diritto allo studio non sia in grado di collocare un numero corrispondente di studenti attraverso proprie graduatorie. In tal caso, il gestore pubblico o privato deve formare autonomamente la propria graduatoria alle stesse condizioni previste dall'ente per il diritto allo studio, con tariffe, onorevole Giachetti, inferiori al valore di mercato, che vanno dai 150 ai 300 euro, non esattamente una tariffa di lusso. Questi sono dati certificati, non ho il piacere di conoscere la fonte dei suoi dati. Con il nuovo housing universitario abbiamo usato le risorse pubbliche per attrarre investimenti privati e pubblici e recuperare immobili inutilizzati. E nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, il privato è subentrato solo dove il pubblico non ha potuto o voluto far fronte alla domanda di alloggi universitari. I gestori pubblici e privati sono stati selezionati con procedure pubbliche, trasparenti, con selezione da parte di una pubblica commissione di valutazione. I soggetti gestori pubblici o privati hanno ricevuto un contributo per erogare un servizio pubblico, una quota pari al 30% per gli studenti privi di mezzi, una quota pari al 70% per consentire l'applicazione della tariffa media sempre e comunque ridotta. Queste, onorevole Giachetti, sono azioni concrete e certificate. Il resto è polemica politica, che non sarà sufficiente a sminuire o ad oscurare la più grande operazione di housing sociale per gli studenti fatta nel nostro Paese. Questo governo ha trovato le tende e lascia gli studentati, anche se questo vi può disturbare. Grazie.
1: Grazie a lei. Facoltà di replicare. Il deputato Giachetti, prego.
9: Signor Presidente, lei non so come fa a dire, signora Ministra, come fa a dire quali sono i dati che le do io, che ancora non glielo ho dati, quindi adesso glieli darò magari. Oppure, guardi, faccia una cosa, li chieda direttamente agli studenti. Questo è normale, Presidente, secondo lei, che la Ministra si metta ad agitare? Questo invece per lei è normale. Lei un po' non riesce a vedere bene, si faccia aiutare, così riesce. Io
1: guardi,
9: faccio un intervento,
1: onorevole
9: Giachetti, non riesco a fare.
1: Vada avanti.
9: Magari io vado avanti se mi è consentito, e cioè non ho una Ministra
1: tutto,
9: che sventola i fogli. Si può fare questo? Glielo posso chiedere, signor Presidente? Pensa che rientra nei suoi compiti, la ringrazio. Stavo dicendo che i numeri, signora Ministra, glieli daranno gli studenti, quelli che rimangono fuori, perché i prezzi che saranno messi in campo sono dei prezzi praticamente inaccessibili. E per essere chiari, il punto non è se nei canoni siano comprese le utenze o altri servizi, il punto è che stiamo parlando di alloggi costruiti grazie a un contributo pubblico di circa 20.000 euro per posto letto, e quei finanziamenti erano destinati a ridurre il costo dell'abitare per gli studenti, non a consentire modelli tariffari che in molte realtà, i dati certificati o non certificati li vada a vedere, sono più alti del mercato. Ma chi gliel'ha detto che lo studente vuole la mensa? Lei dice che il prezzo non si può paragonare perché c'è la mensa. E se quello vuole mangiare un panino, signora ministra, e vuole spendere di meno, che offerta gli date? E concludo, signor Presidente. C'è un secondo elemento che deve essere chiarito. I bandi consentono nei periodi di sospensione dell'attività didattica l'utilizzo delle strutture per finalità turistico-ricettive, prezzi di libero mercato. È una scelta che rischia di snaturare la funzione di un investimento finanziato con risorse pubbliche e pensato per garantire il diritto allo studio. Per questo, signora ministra, mentre sventola e fa la maestrina, le abbiamo chiesto di darci delle informazioni chiare per intervenire e correggere quello che avete sbagliato e che non paga lei con i suoi proclami, ma pagano gli studenti esattamente come abbiamo detto fino adesso. Grazie.
1: Andiamo avanti, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Gentile ed altri, ad oggetto risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici. Onorevole Gentile, illustri pure la sua interrogazione.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni uno degli elementi essenziali per l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, tra le misure previste figurano specifici interventi finalizzati all'accrescimento delle competenze del personale pubblico attraverso programmi di formazione continua. La valorizzazione del capitale umano rappresenta poi una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici resi e per guidare il processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, signor Ministro, le chiedo, a fronte degli obiettivi programmati nell'ambito della formazione, di conoscere i risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate appunto al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici.
1: Grazie. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare i passi che abbiamo compiuto sul fronte del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici, un asset strategico per erogare servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Ieri, il 30 giugno, come noto, si è chiuso il termine per il raggiungimento degli obiettivi PNRR e per quel che riguarda la pubblica amministrazione la notizia è che tutte le milestone e i target di competenza sono stati conseguiti. Nello specifico, sul fronte della formazione, la milestone M1C166 prevede il raggiungimento di almeno 442.000 certificati di frequenza riferiti a singoli dipendenti pubblici. Dal 2023 ad oggi ne abbiamo complessivamente certificati 2.900.000, quindi 4 volte l'obiettivo assegnato. Per raggiungere tale obiettivo è stata realizzata la piattaforma Syllabus, che eroga corsi di formazione online gratuiti, alla quale hanno aderito più di 10.000 amministrazioni pubbliche, con 1.220.000 persone coinvolte in attività di formazione. Con riferimento specifico alla transizione digitale, segnalo che sul portale sono presenti 9 programmi con focus diversi, dalla cybersicurezza alla gestione dei dati, all'intelligenza artificiale fino all'impiego del Building Information Modeling. Da ultimo, dal 15 giugno scorso abbiamo lanciato il programma Lavorare con l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nuovi modi per ricercare e gestire le informazioni. Segnalo che oltre a Syllabus abbiamo avviato specifici percorsi di sviluppo di competenze trasversali e manageriali come leadership e performance e essere PA. Sono interventi formativi finalizzati a completare le capacità, il pensiero critico, il lavoro di squadra dei nostri dirigenti, che sono tutte capacità necessarie nell'epoca che viviamo. Inoltre aggiungo che per essere sempre più vicini alle singole amministrazioni abbiamo avviato il programma Performa PA, con il quale finanziamo specifici progetti disegnati dalle amministrazioni secondo le proprie esigenze e abbiamo raggiunto in tal modo quasi 19.000 dipendenti. Nel più ampio contesto poi del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici stiamo costruendo su tutto il territorio nazionale i poli formativi territoriali. Sono degli hub formativi, sono dei luoghi fisici dove è consentito costruire percorsi legati alle specificità dei territori. Siamo presenti oggi in 8 regioni, copriamo moltissime tematiche, solo per citarne alcuno: l'intelligenza artificiale nel polo di Santena in Piemonte, quello dell'emergenza e della gestione delle emergenze in Abruzzo, l'immigrazione all'immigrazione in Calabria, alla sanità in Lombardia. I progetti che abbiamo messo in atto ci hanno permesso di passare, questo è un dato importante al quale tengo particolarmente, da 6 ore all'anno di formazione medie nel 2022, quando questo governo è entrato in funzione, alle 40 ore, raggiungendo in questo modo l'obiettivo che io stesso avevo prefissato nella direttiva del gennaio 25, che ha introdotto anche la formazione onboarding e la necessità di rafforzare competenze sul tema dell'intelligenza artificiale. Concludendo, segnalo che oltre alla formazione il Dipartimento della Funzione Pubblica ha raggiunto gli obiettivi delle milestone M1C159 con riguardo alla gestione strategica delle risorse umane, M1C163 sulla semplificazione delle procedure amministrative. Abbiamo avviato un vero e proprio cambiamento culturale che vede le nostre persone al centro per offrire servizi sempre più vicini alle attese dei nostri utenti.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Gentile, prego.
10: Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, ritengo puntuale e esaustiva e confermo poi come il rafforzamento del capitale umano rappresenti uno dei pilastri della modernizzazione della pubblica amministrazione e una delle condizioni imprescindibili per il pieno conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. Forza Italia accoglie con favore il percorso avviato dal governo ed esprime apprezzamento per i risultati conseguiti e il perseguimento degli obiettivi di competenza del suo dicastero, poiché investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, e ritengo il passaggio da 6 a 40 ore che lei ha correttamente, giustamente citato, dedicata alla formazione, un passaggio fondamentale che va nella direzione espressa. Riteniamo tuttavia fondamentale che tale percorso sia accompagnato da un costante monitoraggio della qualità e dell'efficacia degli interventi e che nello specifico non si esaurisca questo percorso nel raggiungimento dei target previsti dal PNRR, proprio perché oggi la pubblica amministrazione è chiamata a affrontare sempre nuove sfide più complesse. Occorre a nostro avviso consolidare un modello strutturale permanente di aggiornamento professionale capace di coinvolgere tutte le amministrazioni, comprese quelle di minor dimensioni, che spesso dispongono di minori risorse organizzative ma svolgono un ruolo altrettanto essenziale nei territori. La formazione deve dunque diventare uno strumento concreto di valorizzazione del merito, di crescita professionale, di miglioramento dell'efficienza amministrativa. Per queste ragioni continueremo a seguire con attenzione l'attuazione di queste misure, confermando il pieno sostegno di Forza Italia al percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, all'azione del suo dicastero, nella convinzione che investire sulle persone significhi investire sulla libertà degli individui, sul futuro dello Stato e sulla competitività del Paese. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediata. Sospendiamo la seduta. La seduta è sospesa.
11: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
12: Con noi continuiamo con la nostra programmazione proponendovi i lavori che si sono svolti nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid e nella convocazione del 2 luglio. In quell'occasione è stato ascoltato Mauro Bonaretti, rappresentante della Corte dei Conti. Buon ascolto.
13: Bene, apriamo la seduta. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Mauro Bonaretti, consigliere della Corte dei Conti, già consulente della struttura commissariale. Il test, al quale è stata ritualmente notificata la convocazione, sarà sentito in ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Intanto ringrazio il test anche per la pazienza, perché l'audizione parte con un po' di ritardo. Prima di cominciare, rammento al test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del Codice Penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di cui l'articolo 497 del Codice di Procedura Penale e a declinare le proprie generalità. Prego.
14: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
13: Lei è il signor?
15: Mauro Bonaretti.
13: Scusa. Prego.
15: Mauro Bonaretti.
13: Bene, direi che basta. Ricordo ai commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza. E... insomma, il solito, ormai siamo esperti sull'audizione a testimonianza. Bene, andiamo con le domande. Do la parola alla maggioranza per... le domande.
16: Sì, grazie Presidente, benvenuto al Dottor Buonaretti in Commissione Inchiesta Covid. Io tenterò, come di solito faccio, di fare delle domande, visto che siamo sotto giuramento e a testimonianza, di fare delle domande chiare, sintetiche. Le chiederei la cortesia, visto che i temi interessanti sono diversi, tentare di dare altrettante risposte chiare e sintetiche. Se non comprenderò glielo richiederò, se riterrò che non ha compiutamente risposto insisterò, me ne scuso in anticipo, ma questo è, diciamo, il lavoro che siamo chiamati a fare per gli italiani. Allora, io le chiedo questo: lei che ruolo ha oggi e che ruolo ha avuto durante la gestione della pandemia?
14: Oggi io sono consigliere della Corte dei Conti e durante la pandemia avevo il ruolo di consigliere, esperto, consulente del commissario per la struttura commissariale, cioè ero stato collocato in fuori ruolo da parte della Corte dei Conti per svolgere questo compito all'interno della struttura di supporto al commissario e alla struttura commissariale.
16: Lei è consigliere della Corte dei Conti per nomina?
14: Sì.
16: Per nomina da parte di chi?
14: Del governo del 2018, che non so, che adesso forse Gentiloni, non lo so, penso Gentiloni.
16: E le chiedo questo: agli atti risulta che il 22 di aprile del 2020, se non erro in date, lei è stato nominato componente, consulente, come ha detto, della struttura commissariale. Le chiedo una precisazione su questa, anzi più di una. Intanto, da chi?
14: È stata la nomina, sì? di Arcuri.
16: E con quale ruolo?
14: Quello di esperto, di consulente, adesso sta agli atti, c'è una...
17: Posso dire su quale settore?
16: Esatto, su quale settore? Cioè esperto?
14: No, era di carattere generale, lì nella struttura di missione, sì, di missione, non era una struttura di missione, era una struttura commissariale, forse la data non è esatta, ve lo dico perché ricordo un 13 aprile perché era il giorno di Pasquetta e io scesi il giorno di Pasquetta, quindi ricordo, ho questo ricordo.
16: Allora, se ricomunica cortesemente alla commissione anche in un tempo successivo qual era la data, comunque, come informazione.
14: Va bene, ma sta agli atti anche questo. Dopodiché lei mi chiede che ruolo all'interno della struttura. Sì. Era un ruolo di carattere generale, mi sono occupato di diverse questioni. L'unica cosa di cui veramente non ho mai trattato sono i dispositivi di protezione individuale, perché quando io sono arrivato alla struttura di questa partita si erano già occupati, avevano già lavorato per esempio sulle questioni delle mascherine, sulle questioni dei ventilatori, tutti questi aspetti più emergenziali si era già trattato. Io ho lavorato di più sulla parte successiva, quindi sul tracciamento e poi sulla tracciamento della malattia, eccetera, e sull'organizzazione del piano vaccinale e così via. Ho lavorato di più su questa partita, diciamo. Ecco, sulla prima io sono arrivato che era già in un qualche modo avviata da qualche mese, forse un mese, due mesi.
16: Beh, se la nomina è del 13 di aprile... Sottolineo che comunque eravamo ancora nel periodo nel quale i contratti di acquisto, di fornitura, anche di dispositivi di protezione erano ancora grandemente in corso.
14: Può darsi, io non me ne sono occupato in quella fase, ricordo che insomma molti aspetti erano già stati contrattualizzati prima, ecco, diciamo.
16: Come è stata formalizzata la nomina? La sua nomina da parte di Arcuri?
14: Con un atto del commissario, adesso sarà un decreto del commissario straordinario per l'emergenza.
16: Chiedo, non l'ho rinvenuta agli atti, magari è una mia mancanza, però chiedo al Presidente di poter acquisire, oltre che la data precisa, anche l'atto di nomina da parte del commissario straordinario Arcuri.
13: Chiedo all'audito se ce l'ha, vuole agevolare il lavoro, ce la può fornire.
14: Posso chiedere, perché... Ecco l'altra cosa, forse rispetto, perché diciamo la struttura commissariale era composta al 99% da persone di Invitalia e poi c'ero presente io e il prefetto Cazzella, che era un estraneo all'amministrazione, in qualità appunto per dare una mano a queste strutture sulla base dell'esperienza che avevamo maturato ognuno di noi nella sua vita professionale precedente. Come le faccio avere la nomina?
16: Sì, glielo chiedo, sa perché, dottor Bonaretti, il presidente della Corte dei Conti che noi abbiamo audito ha affermato che presso la struttura commissariale non erano distaccati i magistrati della Corte dei Conti e quindi chiaramente sarà interesse della Commissione mettere a paragone quello che lei ha dichiarato
14: non
16: oggi.
14: Non ero distaccato,
16: con quello...
14: ero fuori ruolo.
16: Era fuori ruolo.
14: Cioè non avevo una funzione di Corte dei Conti all'interno della struttura. Ero un fuoriruolo e il fuoriruolo è stato chiamato dal commissario per svolgere un'attività di supporto al commissario. Quindi no, lo voglio precisare perché io non rappresentavo la Corte dei Conti all'interno della struttura, non mi sono mai occupato di cose di controllo o cose di questo genere all'interno della struttura commissariale.
16: Quindi se un magistrato della Corte dei Conti non si occupava di attività di controllo all'interno della struttura commissariale non era stato chiamato per attività di controllo, capito bene?
14: Sì, certo, no. Ha capito benissimo.
16: Quindi è stato chiamato soltanto per attività di consulenza.
14: Sì, di consulenza e di supporto appunto, sì. In tante attività c'erano da trovare reagenti, c'erano tante cose che si sono messe in piedi, io davo una mano in questo senso.
13: Si può specificare meglio
16: sì, e poi,
13: qualche attività che ha svolto anche solo per avere...
14: Ma sì, per esempio avevo seguito la partita dell'API Muni, avevo seguito la partita della...
13: Perseguito cosa intende?
14: Seguito nel senso... cioè l'introduzione dell'API Muni richiedeva tutta una serie di attività, dalla comunicazione al rapporto col Ministero della Salute, eccetera, che dovevano essere in un qualche modo coordinate. Allora, se la domanda è...
13: Quindi lei, ecco, solo per capire, sì. Quindi lei per l'API Muni ha consigliato...
14: Un esempio,
13: la, sì, ha consigliato la comunicazione,
14: sì.
13: Ha consigliato...
14: Sì.
13: Ha tenuto i rapporti col
14: sì.
13: Ministero...
14: Sì, su, sulla salute...
13: Col Ministero, quindi
14: esatto.
13: Ha tenuto delle relazioni...
14: Esattamente. No, voglio specificare un aspetto che secondo me è importante da questo punto di vista. Io non ho mai firmato un atto di gestione perché tutti degli atti erano firmati dal commissario, quindi questo okay. Ci tengo a sottolinearlo, nel senso appunto non avevo una funzione decisoria, gestionale, amministrativa, eccetera. Quindi questo. Scusi, forse no, non so se ho risposto fino in fondo alla domanda. Ah sì, ecco, questo è un esempio. Non so, successivamente si era alla ricerca dei test sierologici per capire quanta popolazione era stata infettata, quindi c'era stato un lavoro di e quindi avevamo costituito una commissione per la ricerca dei test sierologici e si era fatto anche, ricordo, una specie di gara che è agli atti sicuramente della commissione della struttura. Stessa cosa vale per i kit molecolari, quando invece del sierologico che rintracciava le parti di popolazione colpite si doveva andare a vedere chi in quel momento era invece soggetto a Covid, e stessa cosa lì, si era fatta una richiesta di acquisto per kit reagenti e anche kit, perché poi ogni regione aveva un sistema diverso di analisi, di tracciamento, eccetera, quindi e così via.
13: Bene.
14: Insomma,
13: è chiaro, per fare qualche esempio,
14: esatto,
13: ecco, era giusto per
14: esatto.
13: Capire genericamente esatto. In questa fase preliminare che cosa, di che attività si occupasse. Altre domande, deputata?
14: Poi mi permetta, poi dopo è stato molto impegnativo tutta la partita del piano vaccinale, perché quella partita che poi ha condotto il generale Figliuolo a termine, però tutta la programmazione, c'era una questione enorme di vaccini che avevano caratteristiche di conservazione molto diverse uno dall'altro, quindi c'era da capire dove potevano essere stoccati nelle diverse situazioni, insomma era un'attività estremamente complessa nei rapporti sia con le regioni sia con le aziende, eccetera. Mi scusi.
16: Le chiedo questo, nell'attività di consulenza ovviamente ci sta anche l'attività di controllo, cioè se lei avesse rilevato nella sua attività qualche cosa che non andava, cioè, l'avrebbe ovviamente...
14: Sicuramente, se l'avessi avuto è dovere di ogni pubblico ufficiale da questo punto di vista.
13: Però non le è stata sottoposta qualche...
14: No.
13: Non le è stata sottoposta?
14: No. In questi termini di controllo gli ho detto no. Io ho fatto parte di alcune commissioni, per esempio quella per la ricerca dei test sierologici o cose di questo genere, nelle quali ovviamente se avessi visto un elemento di legittimità avrei segnalato.
16: Ma non gli è stata sottoposta
14: no,
16: la
14: non
16: domanda.
14: Gli è stata sottoposta.
16: Ma prima della nomina fiduciaria da parte del governo del 2018, lei non è quindi un magistrato di ruolo.
14: No.
16: Posso chiederle che,
14: certo.
16: qual era il suo ruolo, cosa faceva, quali sono le sue competenze?
14: È una storia molto lunga. Io inizio come esperto di organizzazione all'interno di una società di consulenza dell'ex rettore del Politecnico di Milano. Vengo portato e utilizzato a Roma nell'ambito dei progetti di innovazione della pubblica amministrazione dal ministro Frattini e durante i governi Berlusconi, poi anche il governo Bassanini, eccetera. Ho lavorato molto su questi fronti, quindi dell'innovazione dell'amministrazione pubblica. Graziano Del Rio, che era reggiano e diventava sindaco, sapeva di un reggiano che faceva queste attività a Roma e ha chiesto di aiutarlo e di lì ho fatto il direttore generale e da lì poi sono andato con lui in vari passaggi fino alla nomina nel 2018 alla Corte dei Conti e a quel passaggio di fuori ruolo presso la struttura commissariale e poi nel governo Draghi con il ministro Giovannini. Cioè, diciamo, la mia skill originale non è una skill, diciamo, giuridico-amministrativa, eccetera, ma più di gestionale. Io sono un economista, quindi anche, appunto, più di carattere contabile, gestionale. Tant'è che sono nella mia funzione, la funzione regionale di controllo della Lombardia.
16: Le chiedo questo, lei ha fatto parte come componente di commissioni di gara per acquisto di materiale sanitario?
14: Sanitario?
16: Tamponi, vaccini?
14: No, beh, i vaccini erano stati già contrattualizzati dall'Unione Europea, quindi non c'erano gare per i vaccini. Sulle altre cose non mi pare.
16: Ho un documento che dice che le provo a far, diciamo, tornare certo. La memoria su un punto a distanza di anni. Agli atti esiste un documento che ci dice che lei era stato nominato segretario senza diritto di voto nell'ambito del gruppo incaricato dalla struttura commissariale di seguire la gara per la fornitura di tamponi molecolari. Lo rammenta?
14: Tamponi molecolari, tamponi o tamponi, kit molecolari?
16: Credo sinceramente che sia la stessa cosa definita in altra maniera.
14: Allora sì, è quello che dicevo prima, è la partita della... Era stata fatta una richiesta di offerta pubblica per la fornitura di o reagenti o addirittura kit che servivano appunto per individuare i soggetti che avevano il Covid in quel momento. Lì le regioni, ognuna aveva un sistema molto diverso, ognuna aveva delle esigenze diverse, quindi ricordo era stata fatta una specie di appunto richiesta di offerta pubblica. Arrivarono tra l'altro aiutati in questo da Confindustria, ricordo per questo passaggio, da Confindustria dispositivi medici si chiamava, una cosa di questo genere, e raccogliemmo una novantina di aziende che diedero la loro offerta, che era stata precedentemente definita in termini tecnici, diciamo, dal comitato tecnico scientifico, in particolare nella commissione secondo me c'era la dottoressa Capobianchi, che era la dottoressa, la chimico che lavorava allo Spallanzani, eccetera, quindi era lei l'esperto, e di questa novantina mi pare che più o meno la metà fossero interessanti per la valutazione tecnica. Ricordo poi le regioni chiesero, rispetto a questa disponibilità, ognuno il suo fabbisogno, la sua esigenza, eccetera.
16: E lei, in riferimento a questo, di che cosa si è occupato materialmente?
14: Ma guardi, materialmente intanto la prima cosa erano le telefonate con Confindustria Dispositivi Medici per chiedere di aiutarci a trovare le imprese che potessero partecipare. Quindi avevamo fatto delle operazioni di sollecitazione per il sistema imprenditoriale perché aderissero a questa iniziativa. Poi non lo so, adesso sinceramente dentro alla specifica questione non so, sicuramente se ho partecipato alla commissione ho partecipato anche ai lavori della commissione senza diritto di voto, quindi vuol dire che non avevo una funzione, diciamo, decisionale, però seguivo probabilmente le attività del funzionamento della commissione, però non, ecco, più di questo non riesco a ricordare, però magari ci sono degli atti, perché per esempio su alcune cose ho visto che ci sono appunto i decreti del commissario, eccetera.
16: Lei prima ha parlato di vaccini.
14: Sì.
16: E noi agli atti abbiamo dei documenti che infatti confermano che lei si è occupato, si è dedicato insomma al lavoro di acquisizione e distribuzione dei vaccini.
14: Soprattutto dal punto di vista della pianificazione, sì.
16: Della distribuzione. Sì. Ecco, se ci può dire che cosa ha fatto nel concreto, quali sono state le procedure adottate in termini di acquisizione e distribuzione dei vaccini?
14: Allora, l'acquisizione dei vaccini. Prego, continuo.
16: Riesco, vada pure.
14: L'acquisizione dei vaccini era stata definita attraverso dei contratti in cui prezzo e quantità.

0: C'erano due problemi di fondo. Uno riguardava la questione della distribuzione, come dicevo prima, perché c'erano esigenze di conservazione del farmaco molto differenti, nel senso che per esempio ricordo Pfizer che doveva stare a meno 80 gradi, quindi dovevamo trovare negli ospedali italiani quali tra questi avevano dei freezer a meno 80 gradi che potessero conservare questa cosa. Poi erano in blocchi di, mi pare, 4, quindi bisognava calcolare il numero di iniezioni da fare per non lasciare in freezer
1: 6, erano
0: 6,
1: 6 una volta, sì.
0: per non lasciare in freezer questa roba, eccetera, eccetera. Quindi, perché poi aveva una durata, una volta aperta la confezione, molto breve. Per esempio, tutto questo è un'attività. Un'altra attività molto importante era quella di provare a capire come gestire i flussi informativi, nel senso che ogni regione ha un sistema vaccinale proprio. Allora era stato fatto, ricordo, composto una specie di standard e di format nazionale, ma le regioni, dal loro punto di vista, comprensibilmente, non volevano abbandonare il loro sistema informativo. Alcune hanno, come dire, aderito a quello imposto da, cioè, istituito, costruito da Poste, altre invece hanno preferito utilizzare il loro sistema e trovare invece dei modelli di raccordo col sistema nazionale. Alla fine si è riprogettato una specie di sistema nazionale che teneva insieme i pezzi, diciamo, senza dover modificare le anagrafe vaccinali, in modo tale da dare alle regioni non la rimessa in discussione di tutto il sistema informativo. Quindi, per esempio, questa è un'altra attività nell'ambito del piano vaccinale che era molto importante. L'altra era quella della definizione delle categorie e delle priorità, non so se vi ricordate, ma erano state date delle priorità da parte del comitato scientifico, da parte degli organi tecnici, e lì bisognava calcolare quante erano le persone in Italia, delle diverse priorità, cercare i dati. Insomma, era un'attività di valutazione dal punto di vista della programmazione delle attività sul
2: Senta, ma
0: piano vaccinale. Sì.
2: le commissioni che si occupavano di questo tema, come di altri, delle quali ha fatto parte lei,
0: Questo tema non c'erano commissioni. Ah, commissioni nel senso di programmazione, non
2: certo,
0: di gara. Sì.
2: gruppi di lavoro,
0: Sì,
2: le
0: sì,
2: chiami
0: sì.
2: come ritiene,
0: Sì,
2: comunque
0: sì, sì, sì, sì.
2: negli atti mi pare
0: No,
2: vengano chiamate
0: certo. Sì,
2: commissioni.
0: mi scusi.
2: E faceva dei verbali?
0: Io?
2: No, no,
0: Ah,
2: non
0: la
2: lei,
0: commissione,
2: esatto.
0: sinceramente immagino di sì. Immagino di sì, che ci fosse una verbalizzazione degli incontri. Sì, penso di sì.
2: E quindi
0: Forse
2: insomma.
0: presso il Ministero della Sanità o presso anche il Comitato Tecnico Scientifico, sicuramente c'erano delle strutture deputate a redigere dei verbali.
2: Chiedo suo tramite, Presidente, la possibilità, magari con l'aiuto del teste, di acquisire i verbali ai quali ha partecipato, quindi immagino insomma ne possa
0: No,
2: avere
0: io non ho nulla, le dico
2: o magari
0: subito
2: richiedere,
0: perché. No,
2: insomma,
0: questo
2: come.
0: glielo dico perché io,
2: Sì.
0: appunto, una volta finita l'attività con la struttura, non ho conservato carte, non ho file, non ho niente,
2: Bene,
0: cioè.
2: allora riformulo la richiesta.
0: No,
2: Siccome il
0: certo.
2: test è
0: Ma ho capito
2: stato,
0: bene.
2: è stato utile nel comprendere che erano fatti dei verbali, ha partecipato a queste
0: Spero.
2: commissioni, quindi chi meglio di lui ci può dire se venivano fatti dei verbali o meno, chiedo l'acquisizione dei verbali di queste commissioni che hanno trattato temi rilevanti per la gestione della pandemia.
1: Un attimo, allora, dottor Bonaletti, le chiedo prima, glielo dico, di non sovrapporsi,
0: Sì,
1: ma solo per una ragione di verbale, perché sennò dopo
0: certo.
1: non riusciamo a stenografare. E la seconda, questa richiesta, abbiamo appreso che lei non ha alcun verbale e non è in possesso di nessuna documentazione di allora. La richiesta della Buonguerrieri, della deputata Buonguerrieri, era rivolta alla Presidenza di acquisire eventualmente quei verbali. Seppur, deputata Buonguerrieri, vado a memoria. Non mi risulta che ci fossero dei verbali, deputata Buonguerrieri. Seppur vado a memoria, rispetto a un'audizione precedente della dottoressa Forte, non mi risulta, almeno mi sembra di ricordare, che la dottoressa Forte ci ha riferito che non c'era nessun verbale rispetto a questo.
2: No.
1: Però faremo la richiesta e proveremo a dar conto, a dar seguito alla sua richiesta.
2: Sì, la domanda, Presidente, l'ho fatta appositamente perché ricorda bene. Altri auditi ci hanno detto che non c'era alcuna verbalizzazione sulle attività della struttura commissariale di questo genere e quindi io apprendo con favore il fatto che forse invece c'erano, per cui
0: Forse
2: metteremo a
0: però
2: con.
0: c'è un
2: metteremo a confronto le due dichiarazioni, essendo entrambe

0: Mi pare a testimonianza, ma chiedo comunque l'acquisizione perché è interessante avere i verbali.
1: L'audito vuole precisare qualcosa?
2: No, voglio precisare nel senso che forse c'è un'incomprensione sul concetto di commissione. Cioè, nel senso, se per commissione intendiamo dei momenti formali in cui si prendevano alcune decisioni, come era, che ne so io, le priorità della vaccinazione o cose di questo genere, c'erano sicuramente dei verbali, immagino lì al Ministro della Salute o cose di questo genere. Se per verbali intendiamo che l'attività quotidiana giornaliera della struttura commissariale facesse dei verbali, no, questo no. Cioè dipende che cosa veramente ci
0: La
2: riferiamo.
0: prima, capito bene, nel
2: Ok.
0: senso che parlo dei verbali di questi gruppi di lavoro che hanno
2: Sì.
0: lavorato ovviamente su
2: Sì.
0: procedure di fornitura,
2: Sì, ci
0: visto.
2: sono. Io sono abbastanza sicuro perché in alcune commissioni, per esempio sui seriologici, mi ricordo benissimo che il presidente era il professor Cintioli di questa commissione, c'erano i verbali di assegnazione, eccetera.
0: Bene. Sui vaccini ritengo che ci siano delle domande da parte
2: Sì,
0: del Presidente
2: se
0: Malan.
2: posso, Presidente. Sì,
1: Senatore
2: sulla
1: Malan,
2: questione.
1: prego.
3: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda i vaccini, allora ha detto che è stato. Qual era il ruolo dell'Italia? Allora, che c'è stata un'azione a livello europeo, ma a livello italiano e in particolare a livello della struttura commissariale, che cosa doveva fare? Immagino che dovevano quantomeno definire le quantità.
2: Allora, da quello che so io, perché vorrei anche dire delle cose che non so, però da quello che io so, l'accordo era su numeri fatti con il Ministero, sì, con la Commissione europea, dal Ministero della Salute, e in particolare mi pare che fosse il dottor Ruocco, il responsabile della partita. Della vaccina, diciamo della contratti vaccinali, sulla base di numeri, cioè di prezzi che erano stabiliti e contrattualizzati dall'Unione Europea con le singole aziende. Non erano prezzi che venivano stabiliti a livello nazionale, erano prezzi che venivano stabiliti a livello europeo. Sulle quantità, eccetera, appunto c'era, secondo me, se non ricordo male, erano già stabilite a monte anche le quantità di acqui che l'Italia avrebbe avuto diritto e che avrebbe dovuto acquisire nell'ambito della cosa.
3: Ed erano stabilite a livello europeo o c'era, immagino che anche l'Italia in qualche modo abbia fatto
2: Sì,
3: presente le
2: e
3: proprie
2: appunto è il
3: esigenze.
2: Ministero della Salute che ha lavorato con la Commissione europea su questo punto.
3: Ministero della Salute, perché se ricordo bene, a fronte dei 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea, mi pare che l'Unione Europea ha acquistato 8 miliardi di dosi,
2: Sì, era una cosa, penso,
3: il che
2: esagerata.
3: insomma
2: Sì,
3: sembra.
2: cioè poi c'era un problema a rovescio, no? Nel
3: Cioè,
2: senso che
3: l'Italia ha avuto, chiedo scusa, una cosa proporzionale a questo?
2: penso proprio di sì, assolutamente.
3: Proporzionata alla
2: Penso
3: popolazione.
2: di sì, come tutta Europa, erano state fatte, credo, effettivamente delle previsioni che andavano oltre, forse anche perché pensando che si continuasse nel processo vaccinale, però ripeto. Questo glielo sto dicendo senza aver partecipato direttamente
3: Ho
2: alla
3: capito.
2: contrattazione, quindi non vorrei dire cose. E dall'altra parte avevamo il problema inverso, cioè che all'inizio arrivavano poche dose e quindi c'era un problema, al
3: Però
2: contrario, di dover rincorrere questa.
3: non è che programmando 16 dosi ciascuno arrivano più in fretta le prime, però poco.
2: Esattamente, esattamente.
3: Però alla fine la quota italiana l'ha pagata l'Italia.
2: Certamente,
3: Ecco, per cui se abbiamo preso 8 volte il
2: certamente,
3: necessario,
2: così.
3: è una cosa che grava su. E dice che l'ha fatto il Ministero della Salute, questo.
2: A me pare che fosse così, che la contrattazione iniziale sia stata fatta
3: Va
2: dal
3: bene.
2: governo, quindi dal ministro.
3: Lei ha parlato specificamente di essersi occupato della app Immuni, che diciamo non è stata valutata come un grande successo. Ecco, insomma,
2: Assolutamente.
3: qual è stata la. procedura, i criteri con la quale si è individuata la società Bending Spoons, tenuto presente che essendo americana intanto ci dava una come dire, una dipendenza non soltanto da uno stato estero ma uno stato dove ci sono degli standard molto diversi per quanto riguarda la privacy rispetto all'Unione Europea. Qual è la ragione o comunque il criterio col quale si è arrivato a individuare Bending Spoons?
2: Non ne ho idea, so che era a titolo gratuito, era regalata e c'era stato questo accordo tra il commissario, il ministero e l'ex ministra di allora dell'innovazione tecnologica sull'introduzione di questa app, che effettivamente non ebbe un grande utile, devo dire, in tutta Europa non è stata molto efficace.
3: Mi scusi, ma di quali aspetti si è occupato della, perché ci ha detto di essersi occupato.
2: Guardi,
3: di questa, quali aspetti si è occupato?
2: Ad esempio mi ero occupato della richiesta di avere delle proposte di comunicazione a 4-5 aziende che a titolo gratuito avrebbero dovuto fare questa cosa. Adesso ho un vago ricordo perché è stata una delle prime cose. La seconda cosa era la discussione col Ministero della Salute su come utilizzare questi dati che l'App Immuni produceva, cioè se inserirli o meno all'interno dei processi di tracciamento, con molte scetticità o comunque riflessioni scettiche da parte di chi si occupava della programmazione sanitaria all'interno del Ministero, cioè in particolare mi ricordo il dottor Urbani.
3: Eravamo in un territorio inesplorato.
2: Esattamente.
3: A parte i vaccini, a parte Immuni, che poi è una cosa a sé, quali erano le modalità in generale con cui la struttura decideva gli acquisti? Cioè, perché abbiamo saputo di aziende che si sono fatte avanti, che non hanno ricevuto risposta, altre evidentemente hanno ricevuto risposta, se no non avremmo avuto neanche una mascherina. Quali erano, cioè, l'impostazione generale a uno che diceva ho disponibilità di fornirvi questo o quel materiale, mascherine ma 100 altre cose, che procedura c'era?
2: Guardi, dipende appunto dall'oggetto, nel senso, nel caso delle, appunto in alcuni casi avevano fatto delle specie di commissioni di gara nelle quali venivano appunto scelte delle aziende, il caso dei kit serologici, il caso dell'RDO, nel caso eccetera. Per quanto riguarda i dispositivi specifici di protezione individuale, io non me ne sono, come vi ho detto all'inizio, mai occupato direttamente, non ho partecipato a delle selezioni o gare di questo genere. So, ma anche qua diciamo, che il commissario aveva tre, come dire, in particolare sulle mascherine, tre parametri molto su cui era molto attento. Uno era la questione della certificazione delle mascherine. L'altra era la questione del prezzo, che però il prezzo era un prezzo, io quando sono arrivato, cioè il prezzo era un prezzo estremamente variabile, mi raccontano. Io quando sono arrivato Arcuri mise quella norma che imponeva i 50 centesimi, mi pare, di prezzo alle mascherine. So che prima invece viaggiavano su dei prezzi estremamente diversi, anche molto fluttuanti, diciamo. Era addirittura arrivate a più di un euro e mezzo vendevano le mascherine. Quindi il secondo criterio era quello di avere un prezzo di questo genere, e il terzo criterio era quello di che il commissario era sempre stato estremamente contrario agli anticipi, cioè a dare in anticipo, perché temeva anche perché, se non ricordo male, addirittura succedevano cose strane, per cui in Cina ci arrivarono i tedeschi che avevano con le valigie di soldi, avevano portato via le maschere, insomma c'era tutto il mondo che era in fervore per questa vicenda. Però diciamo i tre elementi chiave erano quelli. Ho letto anch'io, ovviamente, ho sentito questo fatto che alcuni dicono ma noi ci siamo presentati però non ci hanno preso. Io onestamente mi sembra strano, probabilmente uno di questi tre parametri non erano come dire considerati. Perché per quello che ne so io questo era un po' il criterio di scelta, cioè avere questi elementi. Poi, ripeto, io per quello che ne so io.
3: Io leggo che lei è laureato in economia e commercio, sì. Attualmente è così titolato da essere nella Corte dei Conti. Io al posto del commissario o di qualcun altro mi sarei avvalso delle sue capacità in questo settore.
2: Diciamo,
3: evidentemente no.
2: No, io non me ne sono occupato. Diciamo che lui aveva un consolidato e estremamente, credo, professionale ufficio contratti all'interno di Invitalia, di cui lui principalmente di cui lui si avvaleva per tutti i contratti. C'erano persone che erano quelle che credo immagino sappiate, Fabrocini, Rizzardo, avevano una loro
0: sì. Vado avanti io.
2: Prego.
0: Guardi, le faccio una domanda con una premessa un po' di stupore, nel senso che l'ho ascoltata attentamente e devo rilevare che un magistrato della Corte dei Conti con il suo curriculum, che viene nominato direttamente da Arcuri in distacco dalla Corte dei Conti, lei stesso dichiara a SIT nel procedimento 37.684 del 2020,
1: fuori ruolo.
0: Che ha seguito tutte le questioni più rilevanti che si manifestavano di volta in volta e che stava lavorando in quel momento lì sulla distribuzione dei vaccini in Italia, adesso l'attività che ci viene riferita anche con insomma tanti non ricordo,
2: no,
0: è sostanzialmente un'attività di segreteria, perché ci ha spiegato che contattava telefonicamente per eventuali forniture ed altro. Cioè, ammetto che ricevo queste dichiarazioni tenuto conto della sua carica e tenuto conto di quello che lei aveva dichiarato il 4 dicembre del 2020 con un po' di stupore. È una contestazione che io le faccio, vediamo come prosegue l'audizione, perché per ora abbiamo compreso che un magistrato della Corte dei Conti fuori ruolo nominato da Arcuri faceva attività di segretariato.
2: Guardi, se lei definisce attività di segretariato il fatto di costruire appunto una programmazione nell'allocazione delle risorse o la costruzione di relazioni finalizzate al reperimento di queste robe, eccetera, è un'attività segretariale.
0: Allora guardi, la prego di spiegarsi meglio, perché finora è passato questo messaggio. Se ci vuole dire, non è passato, non sono passati decenni, parliamo di situazioni di 5 anni fa. Esatto, per carità, mettiamo che qualcosa si possa tralasciare, mettiamo anche in conto, come tutti fanno, che una volta convocati in commissione si possa anche recuperare previamente un po' la memoria di quel che è stato. Se ci vuol dire in maniera un pochino più concreta che cosa faceva lei dentro la struttura commissariale nominato da il commissario straordinario Arcuri, probabilmente fa un buon atto, ma nei nostri confronti, che se no facciamo un po' fatica a capire la sua funzione lì dentro.
2: Ripeto, quello che ho già dichiarato, organizzavo insieme ad altre persone la distribuzione dei vaccini, l'organizzazione del piano vaccinale, la distribuzione, individuazione delle condizioni necessarie per poter distribuire questi vaccini, per esempio dal punto di vista della logistica, eccetera. Sto parlando del piano vaccinale in questo caso. Sto dicendo la quantificazione delle diverse categorie di utenti e di priorità all'interno del piano. Io francamente è un'attività, se vuole, organizzativa, sì, questo sì, sicuramente.
1: È stato chiaro. Diciamo che credo di interpretare la domanda è, lo stupore era sul fatto che, essendo lei un magistrato fuori ruolo della Corte dei Conti, che quindi aveva un'esperienza di controllo contabile e di attività contabile,
2: non sia stato utilizzato
1: per queste funzioni che invece sono le sue caratteristiche tra virgolette principali lavorative, ecco, invece per un altro tipo di attività che non è normalmente nelle sue competenze.
2: Sì.
1: Credo che era solo questa una nota di fisionomia. Vada avanti, Buonguerrieri.
0: Ha ben interpretato, Presidente. Le chiedo questo. Sui vaccini le faccio un'ultima domanda e poi passo ad altro. È noto che sono state acquistate, lo ha detto prima anche il presidente Malan, molte più dosi di vaccini rispetto a quelle utilizzate, che sono scadute con un evidente danno erariale, perché abbiamo speso tanti soldi che sono rimasti totalmente inutilizzati. Le chiedo una precisazione su questo, cioè chi decideva i numeri, la struttura commissariale sotto questo profilo cosa faceva, e se a fronte di questo di queste numeri di dosi molto superiori rispetto al fabbisogno, e quindi di un ipotetico, per non dire concreto, danno erariale, se ci sono state segnalazioni da parte vostra alla Corte dei Conti?
2: Che io sappia non ci sono state segnalazioni. La struttura commissariale si limitava a programmare l'attività di somministrazione dei vaccini, ma non fosse intervenuta nella contrattualizzazione del numero e delle quantità, che invece era un'attività che era stata svolta dal Ministero della Salute precedentemente.
0: Lei conosce Mario Benotti?
2: Certo, ci conoscevo purtroppo.
1: Conoscevo. Lei conosceva Mario Benotti? Lo conosceva?
0: Sì, quanto tempo lo conosceva e per quale motivo, insomma, allora, circostanzia sì, il rapporto?
2: Benotti io lo conobbi nel 2014-15, quegli anni, perché era stato capo della segreteria di Gozi. E poi lo ebbe una vicenda un po' particolare che era insomma legata a questioni vaticane, diciamo, era stato accusato di essere uno dei corvi di VatiLeaks, e poi fu scagionato da questo punto di vista. E venne come consigliere a titolo gratuito dal ministro Del Rio. Quindi lì conobbi Arcuri in questa attività, diciamo, di consigliere a titolo gratuito.
1: Conobbe Benotti nella segreteria di Del Rio, nel quale sì, lavorava anche lei.
2: Prima nella segreteria di Gozi, poi invece nella segreteria di Gozi.
1: Quindi siete stati, diciamo, colleghi anche con funzioni diverse, ma nella segreteria di Del Rio.
2: Sì.
1: Corretto?
2: Corretto.
1: Perfetto.
2: Con funzioni diverse,
1: chiaro. Corretto. Prego, Bonguerini.
0: Le chiedo questo, lei è stato anche intercettato nell'attività investigativa relativa al procedimento che ha coinvolto Benotti, ed è stato anche escusso, quindi interrogato dalla polizia giudiziaria dei tempi, è stato indagato?
2: No, che io, a mia conoscenza no.
0: Abbiamo depositata agli atti.
1: Ne è certo di questa risposta?
2: Che io a mia conoscenza non sono mai stato indagato, sì.
1: Per quanto di sua conoscenza non è stato indagato.
2: Io
1: mi sembrava di aver letto diversamente, ma però potrei sbagliarmi io.
2: Io sono stato chiamato come persona informata dei fatti.
1: Perfetto.
2: È quasi incompatibile.
0: Senta, noi abbiamo agli atti il verbale di assunzione di informazioni nel procedimento 37684 del 2020. Mi fermo. Dicevo, dottor Benotti, che agli atti, fra gli altri documenti, abbiamo anche il verbale ASIT del giorno 4 dicembre 2020, procedimento penale 37684 del 2020, e che ha ad oggetto le dichiarazioni che lei ha rilasciato alla Procura di Roma. E tra queste dichiarazioni io leggo, in riferimento alla persona del Benotti, delle affermazioni che lei fa sulla persona. E dice per esempio che è un soggetto che ha avuto dei problemi di crisi societaria, chiedeva costantemente aiuto per accesso a credito bancario, aveva avuto una brutta storia con Leonardo, poi ha avuto anche la storia che ha raccontato lei prima in ambito Vaticano. Dice che era un uomo dal quale era meglio stare lontani, che aveva delle richieste assolutamente velleitarie sanitarie, che era un soggetto non affidabile e che aveva tra le altre cose anche la propensione ad intraprendere i più vari affari finanziari. Non proprio, insomma, non lo commento perché non c'è bisogno di commentarlo, il suo giudizio sulla figura di Arcuri,
2: no.
0: Di Benotti, mi scusi. E quindi io le chiedo, considerato che lei ha fatto anche da intermediario fra i due, poi ci entriamo meglio nel merito, e lo avete anche incontrato, almeno di questo abbiamo traccia in almeno un'occasione, sia lei che Arcuri, io le chiedo appunto se come giustifica il fatto che un magistrato della Corte dei Conti e un'istituzione com'è il commissario straordinario che ai tempi gestiva la pandemia ritenessero di doversi incontrare con persona che aveva, detto da lei, questo curriculum.
2: Sì, però l'incontro, tanto vabbè, questo incontro di cui lei parla era un incontro al quale io l'ho accompagnato, ma non sono stato presente, quindi io non ho incontrato Benotti per discutere di queste cose in quell'incontro.
0: Me l'ha incontrato in altre occasioni,
2: sì,
0: però era presente in quell'incontro.
2: No, ero presente, ma non ero presente. Sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti.
0: Parliamo del 7 di maggio 2020? Lei sta facendo riferimento a questo
2: incontro? Sulla data non lo so, penso di sì. Era un momento in cui io ho accompagnato il commissario Arcuri si è intrattenuto con Benotti, io ho fatto i fatti miei e sono andato da un'altra parte, quindi non ho partecipato al colloquio, ecco, cioè l'ho incontrato ma non ho partecipato al colloquio. La sua domanda è come mai incontrate Benotti. Io francamente in quel caso dopo ho collocato la questione successivamente, ma lì per lì non...
1: Scusi, posso chiedere una cosa?
2: Sì.
1: Allora, se mi specifica meglio come è nato quell'incontro, mi conferma che è lei che ha chiamato Benotti,
2: sì,
1: per questo incontro? Cioè lei chiama Benotti per l'incontro del 7 maggio del 2020,
2: sì. Sì.
1: E gli chiede di incontrarlo.
2: Di incontrarlo.
1: Me lo conferma?
2: Sì, sì.
1: Come mai chiama Benotti per chiederlo di incontrarlo?
2: Perché mi era stato chiesto di incontrare, appunto, di organizzare questo incontro.
1: Da chi le era stato chiesto?
2: Con Arcuri.
1: Quindi Arcuri le chiede,
2: certo,
1: di incontrare Mario Benotti.
2: Esatto, perché?
1: Corretto?
2: Sì.
1: Perfetto, perché?
2: Perché in quella fase il Benotti si stava muovendo in maniera molto molto attiva, iperattiva, e Arcuri era abbastanza infastidito da questa situazione.
1: Sta muovendo per fare cosa?
2: No, per portare cose, eccetera, per trovare dispositivi, era molto insistente nei confronti di Arcuri, era particolarmente insistente nei confronti di Arcuri. E Arcuri voleva in un qualche modo dire non esagerare, cioè non essere così insistente in questa attività. Questo
1: quindi,
2: io credo, okay, sia stata la ragione per cui Arcuri volesse incontrare Benotti, per dire smetti di essere così.
1: Quindi lei chiama Benotti e fissa l'incontro del 7 maggio,
2: sì,
1: corretto?
2: Sì.
1: Su richiesta di Arcuri.
2: Sì.
1: E lei si presenta all'incontro assieme ad Arcuri?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Saluto Benotti e sì, vado per conto mio.
1: E quindi non ascolta, no, la conversazione tra Arcuri e Benotti e il contenuto del,
2: no,
1: colloquio. Bene, avanti Bonguide, così diciamo le cose in maniera chiara.
0: Arcuri, chiedendole di fare da intermediario con Benotti nel chiamarla e fissare l'appuntamento, le ha immagino detto il motivo per il quale lo voleva incontrare?
2: Io immagino fossero quelli di cui avevamo detto prima, cioè quello di dire non essere così insistente, non essere così invadente in queste attività, eccetera, basta. Cioè era come fosse infastidito dalla presenza, dalla insistenza di questo.
1: I contatti tra Arcuri e Benotti, che ha rilevato la Procura della Repubblica nel procedimento, insomma,
2: sì,
1: che ha citato la deputata Bungherieri, che risalgono anche alla stagione precedente all'inizio della pandemia, quindi prima ancora che Arcuri fosse nominato commissario, sono stati rilevati in misura molto significativa. Parliamo di oltre 1200-1300 contatti telefonici tra Arcuri e Benotti. E come mai solo a maggio, cioè, Arcuri decide di incontrare Benotti, di interrompere i contratti? Lei ne ha conoscenza?
2: No, se non quello che ho detto, cioè che lui a un certo punto non ne poteva più, insomma, di questa assistenza. Però,
0: senta, è un fatto che l'affidamento diretto più grande della storia, da 1.251 milioni a consorzi cinesi sconosciuti, che hanno importato tra l'altro mascherine non idonee, sia stato intermediato da un gruppo di affari, così viene chiamato dalla stessa Guardia di Finanza che ha fatto gli accertamenti, che faceva capo al Benotti. Questo gruppo d'affari ha incassato, risulta agli atti, oltre 200 milioni di euro per provvigioni. E, chiedo questo perché poi è questo il tema. Voi avete consentito, il commissario Arcuri ha consentito che ad intermediare questo affare fosse Mario Benotti, che è persona da voi descritta nella maniera che le ho letto prima. Come se lo spiega? Che cosa sa di questa vicenda?
2: Allora, posto che questa attività è stata fatta, che io non ero alla struttura commissariale, ero ancora, diciamo, nella mia beata casetta, invece di andare cioè non ero ancora nella struttura commissariale, sono arrivato un mese, mi pare un mesetto dopo, qualcosa del genere. Io me la spiego così, me la spiego col fatto che quando c'era questa, come dire, ricerca affannosa di questi benedetti strumenti, delle mascherine, eccetera, si cercava dappertutto, e quindi anche questo, anche il Benotti, che, guardi, le dico sinceramente, un anno prima si era messo in testa di salvare l'Alitalia, due anni prima, con un fondo strano, cioè che poi non esisteva, o comunque che non aveva nessuna affidabilità. Quindi era effettivamente una persona che proponeva delle soluzioni un po' velleitarie. In quel caso, da quello che ho capito io, invece, aveva effettivamente trovato delle mascherine, le aveva trovate a dei prezzi, credo, diciamo, paragonabili ad altri sul mercato, e garantiva la consegna di queste mascherine, peraltro credo certificate, almeno perché era, rientrando, penso io, nei tre parametri che dicevo prima che Arcuri aveva per la cosa. Quindi, anche se il soggetto poteva sembrare improbabile, eccetera, nel momento in cui effettivamente realizza questa cosa, viene in un qualche modo contrattualizzato l'attività, non credo con lui, ma credo con le aziende, perché non penso si contrattualizzassero gli intermediari, ma si contrattualizzavano le imprese.
1: Quindi, per quanto di sua conoscenza, Benotti propone e contatta l'Arcuri per vendergli, perché è in possesso di mascherine, per quanto di sua conoscenza.
2: O viceversa, adesso non so. Può
1: anche nel periodo di aprile. Ma le volevo chiedere, perché quell'incontro che avete fatto, Arcuri non chiama direttamente Benotti, ma chiede, che col quale ha avuto oltre 1200 contatti telefonici prima e si sentiva e ci parlava, e invece dice a lei di chiamare Benotti? Gliel'ha spiegato Arcuri?
2: No, sinceramente.
1: Ma voi eravate a conoscenza che c'era un procedimento penale in corso e un'indagine in corso? Lei ne era a conoscenza?
2: Assolutamente no, altrimenti non avrei mai incontrato Benotti. Assolutamente.
1: Perché capirà che ciò che ovviamente poi se ne è trattato in diverse occasioni, è particolarmente singolare il fatto che fino a quella data ci fossero contatti così intensi.
2: Io le posso dire una cosa, sinceramente,
1: da quella data nascano invece complessivamente degli scrupoli, quando c'era il procedimento penale in corso attivato da diversi mesi, e chiaramente era ragionevole ritenere che di questo procedimento se ne avesse contezza. Sembra che si ha contezza, sembra.
0: Ma poi c'entriamo, Presidente.
2: Io no, del procedimento penale e io le dico la verità.
1: Lei non lo sapeva?
2: No, ma soprattutto le dico, io non sapevo manco che avesse preso le mascherine. Cioè io le mascherine lo vengo a... Quando incontro Pinotti in un momento successivo, che lui di
1: successivo al 7?
2: Sì, successivo a ottobre, quando è. Gli mi ricordo che lui diceva, ma perché Arcuri non mi vuoi più vedere? Io dicevo, perché insomma devi stare un po' su, perché per proteggerti, per evitare che tu faccia del casino, eccetera, eccetera. Scuse da questo punto di vista, eccetera. E gli dico, ma tu hai fatto qualcosa di male? Perché mi pongo anch'io questa domanda. E lui mi dice, no, assolutamente, anzi, io ho fatto del bene, ho trovato un casino di queste mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. E gli dico, ma no. Quindi, dico, e conoscendo il personale, e hai avuto un'intermediazione? Hai preso dei soldi di intermediazione? E gli dico pure, perché lo guardo, perché, insomma. E lui, vedo che nicchia, e gli dico, beh, d'altra parte non è neanche irregolare se le hai ottenute regolarmente e se le usi regolarmente, no? Quindi mi ricordo questo dialogo surreale, perché poi un mese dopo leggo sui giornali questa cosa allucinante che lasciò tutti interdetti, di questa enorme provvigione che presero, adesso non so se lui o tutti insieme, insomma, di questa comunque veramente enorme provvigione. Quindi io gli ripeto, rimango assolutamente basito, perché non solo non sapevo dell'indagine, altrimenti non avrei, ma non sapevo manco che c'era stata questa roba delle mascherine, ma tantomeno dell'intermediazione.
1: E quindi le ha confermato che ha preso questa intermediazione in quella circostanza?
2: Non ha confermato, ha detto ma come dire, un pochino, qualcosa.
1: Ma a suo avviso, per la descrizione che ha fatto Benotti e che ha descritto, che ha richiamato poc'anzi la deputata Buonguerrieri, era un soggetto che agisse per spirito di volontariato e sociale,
2: allora,
1: o fosse un soggetto che invece, come lei pare aver descritto,
2: allora,
1: si attivasse per interessi personali?
2: Devo essere onesto, lui era una persona... Vabbè, adesso io non voglio fare dei tracci psicanalitici e psicologici delle persone, peraltro scomparse. Era una persona che viveva sempre un po' al limite, no? Con questa società che aveva, cercava rapporti, cose, eccetera, no? Aveva effettivamente. Però devo dire anche che c'era una sua sincera generosità nel voler essere una personalità, tra virgolette, del mondo. Del Vaticano, lui aveva rapporti che non credo fossero solamente, sinceramente io non li conoscevo, non avevo i suoi stessi rapporti, però non credo fossero semplicemente rapporti, come dire, di affari, ma anche di uno che dice, beh, ci voglio provare, eccetera. Poi chiaro che avendo visto poi quanti soldi ha fatto, uno per il suo paese, diciamo, prende un po' meno, ecco.
1: Scusi, avanti, deputato
0: Bonari,
1: scusi se l'ho interrotto.
0: Scusi, ma vista la consapevolezza che avevate entrambi, perché risulta dagli atti che questa consapevolezza sulla persona e le qualità, sì, di Benotti li aveva lei, però, come li aveva Arcuri, vista la consapevolezza che avevate della persona e il profilo che voi avete descritto della persona, non noi, cioè a lei risulta assolutamente normale dare possibilità a questa persona di intermediare l'affidamento diretto più grande della storia?
2: Non so cosa c'è. Una domanda alla quale io come vuole che risponda? Cioè, nel senso, se quello che... Allora, mettiamola così. Le rispondo quello che so. Quello che so è
1: che, la cosa migliore.
2: Che di fronte alla, come dire, stupore, perché quando abbiamo letto dalla stampa di questa intermediazione enorme, tutti siamo caduti dal pero.
1: Tutti chi? Lei?
2: Io sono caduto dal pero.
1: Arcuri?
2: Arcuri pure, sinceramente. Io penso che sia caduto dal pero anche lui, perché è rimasto, cioè, è una cosa che ha lasciato tutti interdetti. Poi io magari sono ingenuo, però io l'ho visto così. A fronte di questa situazione dico, ma come è possibile? È perché, appunto, ripete la stessa cosa, no? Cioè il prezzo c'era, la consegna c'era, la certificazione c'era. Dopodiché io, ripeto, come vi ho già detto, non ero nella struttura commissariale quando sono stati fatti questi acquisti, quindi io vi dico quello che so.
0: Allora, le dico...
1: Come l'ha commentata lei, Arcuri, questa, quando ha saputo di questa cosa?
2: No, non ho capito, Presidente.
1: Cioè, Arcuri le ha fatto un commento specifico su quando avrebbe saputo di questo?
2: No, ma ricordo il suo stupore.
1: Un stupore, va bene.
0: Senta, dottor Bonaretti, io insisto e le chiedo questo. È emerso dai lavori di commissione Covid che le mascherine importate dal consorzio cinese Wenzhou Lokai non avevano marcatura CE regolare. Sono state pagate il triplo o il quadruplo dei prezzi di mercato corrente e sono risultate anche, a fronte di 3 perizie delegate dai tribunali, inidonee o pericolose per la salute. Avete fatto intermediare questo affare da una persona che voi stessi indicate come inaffidabile e pronta a fare affari su ogni questione. E allora vi chiedo, ma che tipo di controlli avete fatto su un consorzio che vi è stato presentato dal dottor Benotti, che voi definite come persona assolutamente inaffidabile? Che controlli avete fatto?
2: Io penso abbiano fatto i controlli che sono stati fatti per tutti gli altri acquisti. Quindi immagino ci sia stata una validazione delle mascherine da parte del comitato tecnico scientifico, lo sdoganamento da parte delle dogane, però poi io francamente...
0: Lei viene incaricato il 13 di aprile, sì. I contratti col consorzio cinese iniziano a fine marzo e finiscono dopo che lei è stato incaricato e le forniture arrivano dopo. Lei dichiara a SIT che si è occupato delle questioni più rilevanti della struttura commissariale, lo dichiara lei per parole sue, gliele ho lette prima. Qui davvero vuol far passare il concetto per cui di questo maxi appalto lei non si è occupato in nessuna maniera o non ha sentito parlare da Arcuri o da altri? Non si è occupato.
2: Che io non me ne
0: e non sa mai. Neanche se sono state fatte delle verifiche sul consorzio cinese presentato da Mario Benotti, da voi definito persona totalmente inaffidabile?
2: Assolutamente. Non lo so, perché come le ho detto all'inizio, questo tema delle mascherine io non l'ho seguito, c'era un ufficio che faceva questo di mestiere, di seguire, e quindi vi direi veramente delle cose che rischiano di essere fuorvianti.
0: Chi se ne occupava?
2: Di cosa?
0: Nome e cognome di chi si occupava di questi controlli della struttura commissariale?
2: Dei contratti?
0: Dei controlli sulle società che proponevano.
2: Quindi sui contratti, sì, erano Fabrocini e Rizzardo.
0: Fabrocini, scusi Presidente, per rammentare, è quello che abbiamo convocato tante volte e che si è sempre rifiutato di venire in commissione Covid?
1: Sì.
0: Ho capito. Le chiedo questo, dottor Bonaretti. Abbiamo già chiarito che lei il 7 di maggio del 2020 contatta su indicazione di Arcuri Mario Benotti dicendo che aveva bisogno di parlargli. Io ho rilevato con curiosità il fatto che lo incontriate per strada. Perché per strada e non ad esempio in un ufficio, nel vostro ufficio, nell'ufficio
2: era
0: di Benotti?
2: Era sotto il suo ufficio, credo.
0: È normale un incontro per parlare di cose, crediamo, anche abbastanza rilevanti, fatto per strada?
2: Non lo so.
0: Cioè, eravate abituati così? Incontravate le persone per strada?
2: Non incontravamo mai nessuno, anche perché quindi no.
0: Quindi Benotti è stato un privilegiato ad incontrare un magistrato della Corte dei Conti e il commissario della struttura commissariale per strada il 7 di maggio del 2020? No, è una domanda.
2: Sì, sì.
0: Okay. Lei ha detto prima una circostanza che abbiamo rilevato anche noi dagli atti, e che cioè che all'incontro viene anche Arcuri e... Benotti alla polizia giudiziaria dichiara che lei non gli aveva anticipato che ci sarebbe stato anche Arcuri, ma che se l'è trovato lì sul momento, è corretto?
2: Non lo ricordo, è possibile, ma sinceramente non può essere, però.
0: E ha confermato, risulta anche agli atti, che lei ad un certo punto viene congedato da Arcuri e che chiede di restare solo con Benotti, e lei lo fa. Anche qui io le voglio chiedere, nella sua attività professionale è capitato anche in altre occasioni rispetto a questo di fare da mediatore rispetto a dei privati cittadini e delle istituzioni privati cittadini poco raccomandabili? Le è capitato in altre occasioni? Era solito farlo? È l'unica occasione della sua vita?
2: non ricordo altre occasioni in cui mi è capitato, però di accompagnare persone, poi andare a fare altre cose, mi è capitato adesso, non, cioè, perché lei si riferisce al fatto che l'ho chiamato, eccetera.
0: Cioè, se le capita di fare attività di intermediazione tra le istituzioni e i privati cittadini, poco raccomandabili, quindi è l'unico caso.
1: Ma perché non si è fermato?
2: Non lo so, perché...
1: Arcuri le ha chiesto di andare via?
2: Sono rimasti da soli, sì, io sono...
1: Non sono rimasti da soli magicamente, cioè immagino che...
2: Io mi ricordo che Arcuri ho detto ti saluto, vado a prendere un caffè.
1: Arcuri le ha chiesto di parlare da solo con Benotti?
2: Adesso specificamente non lo ricordo se mi ha chiesto di... Però era nelle cose... Sì, io sono andato a prendere... Ricordo che sono andato a prendere un caffè dietro dove c'era. Quindi...
1: Ma visto che era un personaggio poco raccomandabile, perché Arcuri non ha ritenuto di avere anche lei di fianco, che magari poteva ascoltare quello che diceva?
0: O perché lei non ha ritenuto di restare per aiutare un'istituzione con una persona poco raccomandabile in una occasione di questo genere? Glielo chiedo, perché ha ritenuto di lasciarli soli?
2: No, va bene, però non voglio neanche enfatizzare la persona poco raccomandabile, non è che l'ho lasciato in mano a un
0: la descrizione che ha fatto
2: di... Stiamo parlando di una persona che... In alcune fasi della sua vita cercava di fare come dire di
1: affari,
2: di trovare delle soluzioni a delle situazioni complicate dal punto di vista delle sue aziende, eccetera. Quindi, però voglio dire, l'ho accompagnato, l'ho lasciato lì, eccetera.
0: Guardi, quando si tratta di istituzioni, quasi quasi preferisco l'assassino a uno che invece vuole fare affari.
2: Sinceramente, la vita mi...
0: questo è una... Si fa, ovviamente lei ha fatto una battuta e io seguo battuta, perché sennò non mi sarei permessa. Però per dire cosa? Che effettivamente ho trovato abbastanza singolare il fatto che un magistrato della Corte dei Conti faccia da intermediario rispetto a una persona lasci soli per strada a ragionare delle proprie cose, e quindi la domanda sorge spontanea, perché?
2: No. Non c'è una risposta, però voglio dire, non è che ho fatto l'intermediario, chiamato e ho detto quello che avrò detto, non so, guarda, ci vediamo, che eccetera eccetera. Lui non sapeva neanche, e io non l'avevo neanche detto, per evitare proprio esattamente queste questioni, che facessi parte della struttura del commissario, non sapeva neanche Benotti in quel momento, quindi si è presentato anche Arcuri, che dire sono qua, eccetera.
1: Cioè Benotti non sapeva che lei faceva parte della struttura. Quindi quando lei ha chiamato Benotti, gli ha detto incontriamoci,
2: facciamo due chiacchiere così,
1: cioè gliel'ha spacciato come un incontro.
2: Sì, poi dopo si è presentato anche Arcuri, ma una roba così, cioè.
0: Senta, lei sempre nelle sue sit, poi valuteremo ovviamente il tenore delle risposte, però sempre nelle sue sit risponde ad un certo punto proprio sulle provvigioni che non era vietato prendere provvigioni salvo che ne avesse fatto un uso improprio, ed è effettivamente una dichiarazione che ha ricontestualizzato anche prima. Ma io da magistrato della Corte dei Conti le chiedo questo, proprio una domanda scevra da pregiudizi perché non conosco la materia, ma è normale quando si tratta di affidamenti pubblici trattare con dei mediatori?
1: Allora. Aspetti, prenda il microfono, se no non viene registrato. Nei contratti pubblici, gli intermediatori, è normale che ci siano intermediatori che abbiano anche un'intermediazione economica, quindi ricevono compensi economici sottostanti alla stipula dei contratti pubblici, compensi che non sono e non compaiono e non figurano all'interno della contrattualistica. È normale che ci siano?
2: No, ma questo non vuol dire che una società che vince una gara possa remunerare un soggetto che ha lavorato per lei o che ha fatto la...
0: Però voi eravate consapevoli del fatto che Benotti...
2: No, ecco, questo proprio no, le ripeto, io parlo per me.
0: Ma ha detto però che Benotti stava tentando di procacciare mascherine per la struttura commissariale, quindi che cosa ci facesse Benotti in tutto questo lo sapevate, l'ha dichiarato prima, a meno che non si voglia rimangiare. La storia poi ci dice che Venotti...
2: Non è possibile che abbia dichiarato che sapevo dell'intermediazione di Menotti, perché non lo sapevo.
0: No, ha detto che sapeva che Benotti stava tentando di procacciare cose per la struttura commissariale.
2: Procacciare cose? Sì. Beh, però posso dire, faccio un'osservazione, adesso non so, se vuole anche, possiamo anche staccare, perché è un'osservazione
4: una precisazione,
2: di carattere quasi etico. Cioè, quando c'è una situazione come quella che si era nella pandemia, io per esempio sono andato a lavorare lì contro il mio interesse, perché non ho preso una lira in più e ho dormito mesi in un albergo da solo dove c'erano il cellophane intorno. E l'ho fatto per una semplice ragione, perché pensavo che fosse un dovere morale cercare di aiutare il proprio paese. Quindi non è che tutti quelli che cercano di fare qualcosa lo fanno per i soldi. Io sinceramente non sapevo se Benotti si muoveva per fare affari, per avere un'intermediazione, eccetera. Dopodiché quando le dico lui effettivamente aveva questo atteggiamento, eccetera, eccetera, col senno di poi chiaramente si muoveva anche per fare affari, però... Non è che io fossi come dire, nelle condizioni di sapere questa cosa, tant'è che, ripeto, in quell'occasione che lei mi sta citando, sono io stesso che gli dico, ma hai fatto qualcosa di male? Perché dietro questa roba c'era, appunto, anche per me è uno stupore, no? Dice, ma hai fatto qualcosa di male? E lui dice, no, ho fatto solo del bene, poi il bene se l'è fatto
4: per se stesso,
2: per se stesso, poi non credo più di tanto, perché se alla fine... No, nel senso che poi...
0: Però io torno sulle provvigioni su affidamenti pubblici, perché noi abbiamo interrogato anche il già amministratore delegato Cannarsa di Consip, il quale a domanda precisa ha detto che con Consip, che è la centrale acquisti beni e servizi dello Stato, non si avvicinavano proprio i mediatori, perché non è possibile immaginare un'attività di mediazione in contratti di affidamenti pubblici.
2: Sì, ma non credo affatto che la struttura di Invitalia abbia fatto contratti con intermediatori.
4: La struttura commissariale, non di Invitalia.
2: La struttura commissariale.
0: Confermo, ma ha acquistato, e questo è agli atti, da un consorzio cinese sconosciuto intermediato da Benotti. Poi io non le ho chiesto chi è che ha pagato Benotti, che altra cosa. Io le sto chiedendo se ha ragione Cannarsa a dire che attività di questo genere non sono ammissibili quando si tratta di contratti pubblici, o se ha ragione lei a dire che non c'è nessun problema che ci siano delle provvigioni su affidamenti pubblici.
2: Cioè, io non ho detto che non ci sono, che io ho detto semplicemente che un signore
0: ha una struttura pubblica.
2: Ha una struttura pubblica. Le
0: rifaccio la domanda: una struttura pubblica che fa affidamenti di soldi, di soldi pubblici, può ammettere che ci siano intermediari che intermediano i contratti?
2: Sì, ma se la struttura pubblica non lo sa,
4: No, scusi, devo chiedere una cosa. Ma i contatti con Benotti erano molto frequenti, sì. Tanto è vero che voi vi siete incontrati dire basta, non ci chiamare più. Sì. Quindi quella commessa da 1 miliardo 250 milioni di euro è una commessa che è stato Benotti a proporla alla struttura commissariale.
0: È agli atti.
2: Io penso proprio di sì.
4: Quindi quando si parla di intermediario, al netto delle questioni economiche, il soggetto di riferimento della struttura commissariale era il signor Mario Benotti,
2: diciamo,
4: che propone delle mascherine, di comprare delle mascherine da dei consorzi cinesi che non si sa chi siano, perché nessuno sapeva chi erano questi consorzi cinesi, escludendo, poi lo chiederemo quando avrà Arcuri, escludendo che Arcuri parlasse il cinese e parlasse in cinese con gli amministratori delegati di queste società che erano state create qualche giorno prima. Mi sembra, da quello che lei dice, che l'intermediario materiale fosse il signor Mario Benotti.
2: Sì, è così. È così? L'intermediario nel senso colui che ha messo in contatto queste aziende e che con la struttura commissariale, da quello che ne so io perché non c'ero e non le riferisco, era stato Mario Benotti.
4: Perfetto. La pubblica amministrazione normalmente tratta con gli intermediari, con i commerciali, con gli agenti di commercio, o tratta con fa delle gare normalmente,
2: e quindi non tratta con nessuno,
4: non tratta con nessun intermediario. Questo le sta chiedendo. Quindi E questo è quello che ha detto l'amministratore Cannarsi, che credo che stia dicendo la deputata Bonguerrieri.
2: Certo.
4: Una struttura pubblica non tratta le commesse con intermediari normalmente.
2: La struttura pubblica non tratta commesse con intermediari e in genere fa delle procedure che sono previste dal codice dei contratti, che sono procedure pubbliche, eccetera.
4: Perfetto.
2: Dopodiché, nel momento in cui questa situazione era particolarmente disperante, eccetera, eccetera, si cercava chiunque potesse avere contatti con la Cina, con dove stavano le mascherine, perché l'Italia era un paese che era sprovveduto di mascherine perché c'era stata una...
4: Perfetto. Parlo al magistrato Bonaretti, che immagino abbia un'esperienza di non soltanto contabile, ma anche di vita. Se a lei, se a me viene... ho un ristorante e cerco dei grembiuli e viene uno a propormi dei grembiuli, posso immaginare che sia un agente di commercio e che abbia un interesse ad acquistare questi grembiuli. Se un soggetto come Mario Benotti, che non produce mascherine, viene a propormi delle mascherine, il sospetto, soprattutto se è così insistente tanto da doverlo incontrare e dirgli smetti di scriverci, come fa a non essere venuto il sospetto, a non esservi venuto il sospetto che avesse un interesse diretto e quindi avesse che potesse percepire un compenso, a maggior ragione per la descrizione che ne ha fatto prima? Non vi era venuto in mente questo ci guadagna? A me verrebbe in mente, probabilmente verrebbe in mente a qualsiasi persona di buon senso, che avesse anche un interesse privato, mettiamo anche che avesse un interesse umanistico, volontario, societario, bene, ma era così insistente che il sospetto che avesse un proprio interesse privato e che ricevesse una provvigione sarebbe venuto a qualsiasi persona di buon senso medio. A voi non era venuto? A maggior ragione per la descrizione che ci ha fatto prima.
2: Nel senso che io lo vengo a sapere da Benotti molto più avanti, quindi non ho questo dubbio. Cioè, nel senso che la questione è quando lui me la pone e io gli chiedo: ma hai fatto qualcosa di male? Lui mi racconta sta storia e gli ho detto: ma hai preso delle provvigioni?
4: Quindi non vi era venuto neanche il sospetto che no, avesse un interesse privato?
2: No. Che non fosse quello di trovare queste mascherine, dare la mano, eccetera. Cioè, però onestamente, ripeto, perché non vorrei... Io in quel momento non c'ero, non so come hanno gestito i rapporti. Veramente... non ho idea di come siano andate le cose concretamente da parte di quei soggetti, perché io arrivo veramente un mese dopo.
4: Ma lei, se le fosse successo a lei, si sarebbe insospettito? Se lei, una persona insistente per dirgli compri le mascherine qua, do le mascherine qua, sono mascherine cinesi, ed è insistente, la contatta decine e decine di volte,
2: certo.
4: Lei le sarebbe...
2: Sì. Io francamente sì,
4: però... Le sarebbe venuto il sospetto che poteva esserci un suo interesse privato, ma conoscendo tra l'altro Benotti?
2: Certo.
4: Perché se no, davvero, le sarebbe venuto il sospetto. Poi lei non ha fatto parte della trattativa, però da uomo, da magistrato, da uomo delle istituzioni, mi conferma che a lei le sarebbe venuto il sospetto.
2: Sì.
4: Sì.
2: Non certamente in quella dimensione.
4: Bene.
3: Posso fare Lei è oggi un magistrato della Corte dei Conti. Se fosse portato all'attenzione della Corte dei Conti il caso di un approvvigionamento, di un acquisto da parte di qualche pubblica amministrazione, nel caso in cui evidentemente non c'è l'appalto, dove i contatti sono tenuti esclusivamente attraverso una persona che non è il soggetto che vende, quale metterebbe in atto qualche controllo oppure direbbe vabbè, passiamo ad altro?
2: Mi scusi, senatore, vero?
5: Sì.
2: Mi può ripetere la prima parte?
5: Sì.
3: Diceva, lei, che è un magistrato della Corte dei Conti, se venisse portato alla sua attenzione un caso in cui, analogo a questo intendo dire, al di fuori della procedura degli appalti, dove evidentemente la procedura sarebbe diversa, ma una pubblica amministrazione provvedesse all'acquisto di quantità per di più importanti, ma anche se non fossero importanti, di materiale attraverso una persona che non è il titolare dell'azienda,
2: ecco,
3: che non è il venditore.
2: Sì, cioè io mi state chiedendo delle cose giustamente, capisco anche la vostra, alle quali io fatico a rispondere in questo caso, perché appunto non essendo presente io non lo so se loro hanno parlato solo con Benotti o se invece parlavano con le aziende che Benotti gli aveva presentato. Sicuramente immagino che il contratto sia stato chiuso con le aziende, non con Benotti, quindi io però di questo aspetto, ripeto, non sono a conoscenza perché non ho partecipato a quella cosa. Dopodiché, se lo guardo oggi da un punto di vista della Corte dei Conti, il tema riguarda il danno erariale, no? C'è un danno erariale in questa partita, cioè c'è una sovradimensione, voi mi avete detto che vengono pagate tre volte tanto il prezzo, eccetera, eccetera. Se tutte queste cose, è chiaro che ci sarebbero gli elementi, quindi giustamente, però io ripeto, non ho questi elementi di riferimento.
0: Senta, dottor Buonaretti, ma se Arcuri e Benotti si conoscevano così bene, qual è il motivo da lei conosciuto per il quale Arcuri ha chiesto a lei di fissare appuntamento con Benotti? Non poteva chiamarlo direttamente?
2: Sì, avrebbe potuto tranquillamente chiamarlo direttamente.
0: Le ha spiegato il motivo per il quale?
2: Sinceramente no.
0: Lei lo ha immaginato?
2: No.
0: Ha qualche cosa da riferirci sul punto?
2: No. Ma non vedo neanche, no, non penso neanche ci sia qualcosa di nascosto, perché non...
0: Beh, non capita tutti i giorni, cioè se io conosco una persona
2: però,
0: lo devo incontrare, la chiamo e la incontro.
2: Non lo penso, cioè, lo conoscevo anch'io, dice perché chiama Benotti, cioè, facciamo sta cosa, via.
0: La singolarità è che fino a il secondo prima si erano sentiti circa
2: appunto,
0: 30 volte al giorno.
2: Appunto.
0: È per quello che la domanda sorge spontanea, perché ad un certo punto decide di interrompere in pochi mesi oltre 1000 contatti, ad un certo punto decide di interrompere tutti i contatti e chiede addirittura

0: male, ma non ho valutato. Dopodiché, sì, ripeto, non conoscendo neppure i termini di quella, non conoscevo la fornitura, non conoscevo che Benotti avesse, non conoscevo il miliardo e quanto era di questa fornitura, non ero al corrente di questi fatti, quindi...
1: Allora, guardi, io l'ho ascoltata con interesse, però adesso proviamo ad aiutarci a ricordare meglio quale può essere stato il motivo per il quale Benotti si è incontrato, anzi Arcuri ha chiesto di incontrare Benotti suo tramite, e l'aiuto a ricordare tramite ciò che emerge dagli atti che sono depositati in commissione. Allora, Benotti, parto dal di qui, dichiara la Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini a quei tempi, che l'appuntamento lei glielo chiese con urgenza e che Arcuri, quando è arrivato, era agitato e gli disse che da Palazzo Chigi, ai tempi governava Conte, era stato informato che era in corso un'indagine. In effetti era un veggente, o le informazioni che Arcuri ha dato a Benotti, riferite da Benotti in quell'occasione, erano corrette, perché poi il procedimento c'è effettivamente stato, un'indagine forse dai servizi, che ricordiamo essere in delega a Giuseppe Conte, e che lo prega di non disturbarlo più. Quindi questo è il contenuto dell'incontro di Arcuri, chiesto suo tramite, del 7 di maggio 2020 con Benotti. Parole di Benotti alla Guardia di Finanza. Lei su questo punto ha qualcosa da riferire?
0: No, nel senso che non ho mai sentito parlare di servizi segreti e cose di questo genere.
1: È sicuro di quel che sta dicendo?
0: Io di servizi, cose...
1: Lo conferma?
0: Sì.
1: Ci torniamo sopra.
0: Prego.
2: Sospendo un minuto la seduta per ragioni tecniche e riprendiamo. Commissione, deputata Bonguerieri, prego.
1: Dottor Bonaretti, il 7 di maggio del 2020 è una giornata un po' particolare, perché non è soltanto la giornata nella quale avviene l'incontro di Arcuri e Benotti, da lei insomma procurato, diciamo così, è la giornata nella quale Benotti dice che Arcuri, in quell'occasione agitato, gli ha detto che da Palazzo Chigi, quindi governo Conte, era stato informato che era in corso un'indagine, e che poi effettivamente ha prodotto un procedimento penale, forse da parte dei servizi che ricordiamo di cui aveva delega l'ex premier Conte, e che gli chiese per questo di non disturbarlo più, parole di Benotti riferite alla polizia giudiziaria di quei tempi. Ma quello stesso giorno, almeno dalle carte, viene in evidenza che la Guardia di Finanza rileva che proprio il 7 di maggio il Copasir aveva svolto audizioni nei confronti del commissario straordinario. E lei di queste vicende può riferire qualcosa? È venuto a conoscenza di qualche informazione che può riferire alla commissione?
0: Non oltre quelle che lei ha riferito.
1: Quindi di questo però era a conoscenza?
0: Io di questo incontro col Copasir o cose di questo genere non ero a conoscenza.
1: Allora, fino adesso abbiamo parlato dell'incontro del 7 di maggio del 2020, adesso vado invece ad altra data, il 20 ottobre del 2020 viene intercettata una conversazione fra lei e il dottor Benotti, in cui lei gli riferisce testuali parole: mi ha detto di non farti vivo in questa fase, di lasciarlo un attimo per evitare i casini, e riportava con questo le parole di Arcuri Benotti. Sì. Intanto io le chiedo quando e in quale contesto Arcuri le disse questo, come prima domanda.
0: Io questo le chiedo, è riferita al presente o è riferita al 7 di maggio? Cioè è una spiegazione sul perché dal 7 di maggio?
1: Vado a vedere, 20 di ottobre.
0: Cioè, perché secondo me in quell'occasione lui chiede...
1: Inizia
0: ma perché...
1: così, ma lei dice in questa interlocuzione, ma no, quindi lei chiama ancora una volta il 20 di ottobre del 2020 Benotti,
0: sì,
1: e parte la telefonata e tra le altre cose le dice: ma no, sai, ti ricordi quella volta che ci siamo visti con Domenico? Era tutto agitato, eccetera, dice lei a Benotti. E Benotti dice: io sono rimasto molto male di quella roba. E lei dice a Benotti: lui guarda che l'ha fatto in funzione protettiva. E Benotti dice: mia, sì, mi ha detto che ci tiene.

0: perché ci tengo, io voglio evitare che Mario si sporchi e lo voglio avvisare di questa situazione, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Quindi era riferito là?
0: Era riferito alla situazione che si era determinata il 7 di maggio, però io le chiedo intanto appunto quando Arcuri e in quale contesto le riferì queste parole che poi lei in un'intercettazione rileva che ha riferito direttamente al Benotti, se se lo ricorda.
1: Aspetti, lei mi sta dicendo quando Arcuri mi disse questa roba che io ho riferito a Benotti?
0: Esatto, quando e in quale contesto, dove eravate?
1: Beh no, adesso così specificatamente non so dire quale contesto, in quale situazione. Evidentemente lui mi disse appunto di evitare che lui facesse delle cose che non andavano fatte, e quindi dice voglio evitare che faccia delle robe così, no? Voglio evitare che si sporchi, se dico così. Io poi immagino sia riferita a quel 7 di maggio, e quindi immagino che sia stata una affermazione in quei giorni, quindi in quelle circostanze.
0: Ma quando si riferisce a voglio evitare che succedano dei casini, a cosa si riferisce, visto che sono parole che lei poi proferite da Arcuri riportate a Benotti per suo tramite, a che cosa si riferisce?
1: Voglio evitare che faccia delle questioni dei casini, delle irregolarità, delle legittimità, delle cose che non possono non funzionare.
0: Però cioè, non mi sembra che sia stato impedito, perché l'affare poi
1: allora,
0: è stato fatto.
1: Io però distinguerei due momenti, se posso.
0: Certo.
1: Distinguerei due momenti. C'è stato appunto una maxi commessa, eccetera, che ha tutta una serie di caratteristiche. Poi c'è un secondo momento, da un certo punto in poi, in cui tutto questo si interrompe. Ok? Quindi quando noi parliamo del 7 maggio, parliamo di una data in cui da quel momento si interrompe, quindi quello dice non voglio che succedano dei casini, non voglio che ci siano delle situazioni di problematiche, diciamo, no?
0: Voglio evitare che Mario Benotti si sporchi.
1: Appunto. Che
0: per cosa?
1: Non lo so, immagino evitare che faccia intermediazioni, che faccia le cose che voi stessi avete poi rilevato,
0: che però
1: eccetera.
0: Gli è stato consentito.
1: Ma parliamo prima.
0: Certo, ma infatti questa intercettazione è dell'ottobre del 2020,
1: diciamo,
0: ma parlate dell'incontro
1: del 7 maggio.
0: Esatto.
1: Però il 7 maggio diventa una data spartiacque. No? Cioè, nel senso che voi stessi dite ci sono 1200 telefonate. Succede che il contratto prima del 7 maggio, insomma, c'è il contratto, la maxi commessa, e poi dal 7 maggio si interrompe questo rapporto, no?
2: Però aspetti un attimo, scusi, quindi il 7 maggio si interrompono i rapporti tra Benotti e Arcuri, perché sì, si incontrano, e da quel momento Benotti e Arcuri non parlano più direttamente, ma dal 7 maggio fino alla data dell'intercettazione che ha citato la deputata Bonguglieri, fino a ottobre, forse anche successivamente, non si interrompono i rapporti tra Benotti e lei.
1: Sì.
2: Lei prosegue ad avere delle interlocuzioni con Benotti.
1: Non mi pare.
2: Non so, me lo deve dire lei.
1: No, io per quello che...
2: Perché dagli atti della procura mi sembra di ricordare che le interlocuzioni con lei...
1: No. Cioè, io lo vedo
0: dagli atti della procura,
1: dopo
0: lei...
1: il 7 maggio lo incontro quella data lì in ottobre.
0: Agli atti della procura lei dichiara che da aprile 2020 in avanti non ha avuto più rapporti. Dopo aprile di quest'anno ho evitato di sentire Benotti, invece il 7 di maggio del 2020 vi incontrate, ma il 20 di ottobre 2020 vi sentite,
1: sì,
0: e successivamente mi pare due giorni dopo,
1: sì,
0: c'è l'intercettazione, vi incontrate,
1: sì.
0: Quindi ha ragione il presidente di dire che se si sono interrotti i rapporti fra Benotti e Arcuri sono proseguiti comunque i vostri. È una domanda, sono proseguiti sì o no?
1: No, la risposta è no, nel senso che il 7 maggio c'è questa cesura, diciamo, no?
2: Con Arcuri.
1: Con Arcuri, e io da quel momento non lo sento più fino al 20 ottobre.
0: Ma quando Arcuri le dice e lei lo conferma e questa intercettazione ne è la prova, quando lei dice voglio evitare che Mario si sporchi e devo evitare casini, Arcuri che chiede a lei di riportare questo messaggio a Benotti, a che cosa si riferiva? Glielo richiedo un'altra volta. Gliel'ha portato lei questo messaggio, saprà a che cosa si voleva riferire Arcuri, suo tramite.
1: Sì, ma a me è molto chiaro, cioè nel senso è la spiegazione del perché si ferma il 7 maggio il rapporto, no? E quindi al 20 ottobre dici ma perché si è fermato tutto il 7 maggio e così via? Perché Arcuri voleva evitare che tu andassi a finire nei casini e che ci fossero dei casini.
0: Per cosa?
1: Per cosa? Non lo so, immagino per queste vicende.
0: Ma le chiedo questo, secondo lei è normale che un magistrato della Corte dei Conti e un commissario straordinario della struttura commissariale più importante di quel momento si preoccupassero di proteggere un soggetto privato esterno e anche poco affidabile da quanto avete riferito voi? Cioè, per me è tutto molto strano. Poi Arcuri ha parlato di spy story e devo dire che in questo caso sono d'accordo con Arcuri.
1: Però non in questi termini.
0: No, glielo chiedo. È normale, cioè per quale motivo vi preoccupavate di un cittadino che voleva fare affari con la struttura commissariale? Voi che eravate istituzione.
1: È esattamente la risposta a quello che giustamente lei mi chiedeva prima. Perché facevate affari con uno che aveva quelle caratteristiche? A un certo punto uno dice, questi affari evidentemente vanno interrotti, no?
0: Ma non sono stati interrotti, gli affari sono stati fatti.
1: No. Beh sì, ma precedentemente a quel famoso 7 maggio, cioè prima di quel 7 maggio sono state comprate le mascherine eccetera eccetera, dal 7 maggio in poi si sono interrotti i rapporti, quella lì del 20 è un'occasione nella quale appunto c'è la cosa del libro e gli si spiega per quali ragioni sono stati.
0: Domanda doverosa, quindi sì. Sono stati, prima gli affari sono stati fatti, quindi poi è stato interrotto il rapporto perché sapevate che c'erano degli accertamenti in corso, come dice Benotti?
1: Io gli accertamenti non ne sapevo assolutamente niente, tant'è che mi pare che Benotti anche in alcune trasmissioni televisive parlasse di servizi segreti e io non lo so se ci sono state delle cose dei servizi, ma
0: però a meno che non sia un visionario, Benotti è molto attendibile quello che dichiara a quei tempi, perché poi si è verificato.
1: Non lo so, io ho visto un'indagine della procura, non dei servizi, peraltro che veniva dalla segnalazione della Banca d'Italia, mi pare.
0: No, ma infatti
1: lui ha lasciato anche tutto tracciato.
0: È molto preciso anche in questo, cioè riferisce, ci sono degli accertamenti in corso che Chigi ha riferito ad Arcuri, forse dei servizi, rispetto a quello non erano certi. Erano certi degli accertamenti in corso che Chigi avrebbe comunicato ad Arcuri.
1: Ma questo è
0: quindi
1: plausibile anche perché c'era una.
0: Diciamo che lei dice c'è un punto di cesura determinato da una comunicazione che è proprio l'incontro da lei intermediato fra Arcuri e Benotti. Quindi prima si fanno affari, poi Arcuri dice Benotti ha comunicato che c'erano degli accertamenti in corso e lei dà atto del fatto che dal 7 di maggio, data dell'incontro, infatti rapporti non ce ne sono più. È abbastanza chiaro il quadro.
1: Sì.
0: È un mio giudizio.
1: No, ma è chiaro.
2: Scusi, quello che sorprende è che, e su cui le chiedo una precisazione,
1: certo.
2: Se voi fate l'incontro il 7 maggio, si interrompono i rapporti, apprendete che c'è un'indagine,
1: non esattamente,
2: successivamente vi sorprendete del fatto, cioè apprendete che ci sono queste intermediazioni?
1: No, neanche.
2: No, l'ha detto prima.
1: No, le intermediazioni le scopriamo solamente dopo.
2: Dopo, quando?
1: Dopo, quando vengono fuori dalla stampa.
2: Che data?
1: Esce quell'articolo della Verità, non mi ricordo, in cui viene tirata fuori appunto l'intermediazione, la maxi cosa, eccetera, eccetera. Penso intorno a... le dico, perché la mia testimonianza è stata fatta intorno al 4 dicembre e quindi un po' prima di questa cosa esce.
2: Perché il 21...
1: Scusi.
2: Perché ancora il 21 ottobre, dopo che avete deciso, dopo che Arcuri ha deciso di interrompere i rapporti con Benotti, perché a distanza di tempo, e quindi il 21 ottobre, Arcuri si preoccupa, leggo le sue parole nelle conversazioni, nelle intercettazioni, Arcuri si preoccupa di tutelare Benotti, perché la sua, il suo virgolettato è eloquente.
1: Presidente,
2: ho parlato con Arcuri, glielo rilegge, glielo rileggo, e non vuole che lei, che lui, che lei si sporchi. Quindi lei riferisce a Benotti che Arcuri lo vuole tutelare perché non vuole che si sporchi, e gli riferisce non solo questo, gli riferisce anche che Arcuri gli vuole molto bene, perché lei dice a Benotti: Arcuri ti vuole bene. Quindi perché, cioè, non è una netta contraddizione tra il 7 maggio, dove Arcuri dice non voglio più parlarti, vederti né sentirti, lo incontra e gli dice non ne voglio più sapere, e poi il 21 ottobre Arcuri si preoccupa perché gli vuole bene che lui non si sporchi. Capisce che è una contraddizione che non sta insieme.
1: È per questo che quando vuole.
2: Quindi è questo sul quale le chiediamo una precisazione. Sì. Mi conferma che Arcuri era ancora preoccupato per Benotti. Questo non sta insieme. Prego,
1: vuole,
2: precisi pure. No, no, grazie.
1: Era la ragione per cui chiedevo prima alla deputata Buonguerrieri se mi riferivo al 7 di aprile o maggio o invece al presente in quel momento. Il deputato mi ha detto al 7 di maggio, cioè io in quell'occasione sto dicendo al Benotti, gli sto dicendo le ragioni per cui Arcuri in un qualche modo aveva interrotto i rapporti, non che in quel momento Arcuri è... Dopodiché il linguaggio eccetera era un linguaggio che cercava anche di dire vabbè ti vuole bene, non ce l'ha con te, non so, era anche un po' così, c'era un rapporto.
2: Possiamo definire un rapporto amicale tra Arcuri e Benotti?
1: Beh sì, in un certo senso sì.
2: Perfetto. Bene, andiamo avanti.
1: Sì, comunque di confidenza.
2: Di confidenza e amicale. Bene, andiamo avanti, Buonguerrieri.
0: Senta, ma per quanto è a sua conoscenza, un atteggiamento così protettivo è stato tenuto dal commissario straordinario Domenico Arcuri anche nei confronti di altri fornitori o mediatori?
1: No, che io sappia no.
2: Lei è stato delegato a attività analoghe,
1: no,
2: oltre che quella di Benotti?
1: No.
2: No, l'ha fatto solo con Benotti.
0: No, no. Allora, le chiedo questo, sempre agli atti della commissione ci sono delle dichiarazioni che Benotti ha rilasciato alla Guardia di Finanza, che ai tempi svolgeva le indagini. Si tratta più che di dichiarazioni, di intercettazioni, se non leggo male, però le dico proprio diciamo testualmente le parole che ha utilizzato Benotti. Benotti dice che lei gli ha ripetuto ad un certo momento che Arcuri gli spiegò che c'era quello che ho detto. Quello che ho detto, e che ripeto, aspetta, che il giorno 7 maggio
1: chi è che dice quello che
0: Benotti,
1: ho detto?
0: Benotti dichiara che lei a lui, a Benotti, avrebbe ripetuto in un certo momento che Arcuri gli spiegò che c'era quello che ho detto e che ripeto, che il giorno 7 maggio il dottor Bonaretti mi disse che vi era un'indagine forse dei servizi. Quando qui si corregge, dice Arcuri, scusi, mi ha detto che c'era un'indagine forse dei servizi, ma quando ho visto Bonaretti mi ha ripetuto la stessa cosa. Quindi Benotti dichiara,
1: sì, capito,
0: che ecco, anche lei gli ha ripetuto e gli ha dichiarato che c'era un'indagine in corso forse dei servizi, esattamente le parole che Arcuri, Benotti dice, gli avrebbe proferito il 7 di maggio del 2020. Su queste dichiarazioni di Benotti cosa ci dice? Mente?
1: mente non lo so, non, io allora non so cosa gli ha dichiarato Arcuri. Io impossibile che abbia detto che c'erano indagini dei servizi, nel senso che io non so.
0: Un'indagine, forse dei servizi, per essere precisi, un'indagine.
1: Che ci fosse stato un attenzionato Benotti e che ci fosse stato, come dire, segnalato appunto di prendere le distanze, che Arcuri volesse prendere le distanze da Benotti, questo è sicuramente vero. E sicuramente immagino anche che ci fossero dei rapporti della struttura commissariale che in un qualche modo avesse una forma di attenzione, eccetera, di protezione da parte delle strutture deputate a proteggere le istituzioni in quel momento.
0: Facciamola quindi, più semplice, dottor Bonaretti. Benotti dice che lei era a conoscenza delle indagini in corso e che gliel'avrebbe riferito.
1: Guardi,
0: come Arcuri.
1: Le aggiungo lei potrà immaginare che se io fossi stato a conoscenza di indagini o della procura o di chiunque altro in corso, che è una cosa diversa dagli approfondimenti, dalle valutazioni, eccetera, ma di indagini in corso, io mai e poi mai avrei incontrato Benotti.
0: Io qui le faccio una contestazione e un'altra domanda. Noi abbiamo agli atti una intercettazione ambientale del 22 di ottobre del 2020 in cui questo tema viene assolutamente in evidenza, perché Benotti, è un'intercettazione di un dialogo intercorso fra lei e Benotti le chiede addirittura di fare un'operazione di verifica sul fatto se i servizi sapessero qualcosa, e lei, questa è la contestazione, non è che risponde di che cosa stai parlando, ma va avanti nel ragionamento. Quindi è un'intercettazione che, dal mio punto di vista, avvalora il fatto che ci fosse.
1: Vuol dire va avanti nel ragionamento?
0: Vuol dire, Bonaretti, fammi capire una cosa, poi diventa incomprensibile e poi termina la registrazione.
1: No, io, guardi, sinceramente.
0: Quindi le faccio la domanda precisa, perché sennò rischiamo di sbagliare. Sì. In questa intercettazione ambientale del 22 di ottobre 2020, che intercetta un incontro vostro e un dialogo vostro, Benotti le chiede addirittura di fare una verifica sui servizi per capire se sapevano qualcosa. Non leggo un diniego da parte sua o un punto di stupore, poi per carità gli atti possono essere anche diciamo non globali, ma le chiedo perché Benotti chiede a lei di fare una verifica sui servizi e sull'indagine?
1: Guardi, premesso che io non sarei stato in grado, per la mia posizione, di fare nessuna verifica sui servizi, ci mancherebbe altro, cioè, non avrei neanche saputo. Lui si interroga sul fatto che c'è un'indagine dei servizi?
0: No, lui le chiede di fare una verifica su quest'indagine, lo chiede a lei.
1: Ma c'è un'indagine del servizio? Io non so neanche se c'è un'indagine, ma non credo che ci sia stata un'indagine del servizio. C'è
0: parliamo solo. Mi segua, lasci stare i servizi. Parliamo di indagine, perché sui servizi non erano sicuri, neanche Arcuri parlano di forse. Io le sto parlando dell'indagine, a prescindere dai servizi. Benotti chiede a lei di fare una verifica sull'indagine in corso. Perché glielo chiede? E soprattutto, diversamente da quello che dice, voi parlate di un'indagine in corso in questa intercettazione ambientale?
1: No, non, io proprio non, di indagine non. Allora, che ci potesse essere un'indagine, io francamente è chiaro che nel momento in cui si interrompono i rapporti, c'è questo, uno dice perché, per come, no? E fa questo ragionamento. Però io francamente lo scopro solo dopo, tanto scopro solo dopo delle intermediazioni, tutte ste robe qua, e scopro solo dopo che arriva da una segnalazione della Banca d'Italia, tra l'altro, che poi diventa una indagine della Procura, quindi i servizi proprio non c'entrano nulla in questa operazione.
0: Ma e perché Benotti in quell'occasione le chiede di fare una verifica sui servizi? Dice proprio, le chiedo di devi verificare se i servizi sanno qualcosa.
1: Si vede che lui pensa che ci siano i servizi in mezzo a questa. Ma perché poi?
0: Ma lei aveva contatti con i servizi? Arcuri aveva contatti con i servizi?
1: Non lo so, avevano rapporti certamente. Se uno fa il commissario. Allora, io sono stato segretario generale a Palazzo Chigi. Quando ero generale a Palazzo Chigi, chiaramente i contatti con il capo del DIS, che all'epoca era Gabrielli, o altre situazioni, eccetera, ce li hai. quando sei capo di una struttura come quella che in quel momento doveva gestire l'emergenza italiana, immagino che qualche rapporto con le istituzioni governative a livello di governo e anche di servizi dovesse averlo, perché altrimenti saremmo in un paese un po' a rischio, cioè se non avessimo livelli anche di protezione su delle... Mi auguro che, come dire, appunto chiunque gestisca delle situazioni così importanti anche dal punto di vista economico eccetera abbia come una rete che sorveglia questo paese, perché altrimenti saremmo in difficoltà. Però ripeto, io non sapevo di indagini dei servizi, giustamente io non ero a conoscenza, forse il commissario immagino che avesse dei rapporti con... Lei stessa mi diceva appunto di questo incontro al Copasir, no? Ha riferito, quindi...
0: Lo dice la Guardia di Finanza, sì.
1: Evidentemente, sì, no, l'aveva citato appunto questo incontro lei prima. Evidentemente i rapporti c'erano, ci mancherebbe che tra istituzioni non ci fossero.
0: Senta, ma voi quando avete saputo, perché ha detto che l'avete saputo successivamente, di questa attività remunerativa di intermediazione, avete fatto delle segnalazioni alla Corte dei Conti o ad altri o a altre procure? Cioè, avete assunto delle iniziative concrete rispetto a questo, considerato che l'intermediazione è stata su commesse della struttura commissariale?
1: No, ma c'era un'indagine in corso della procura.
0: E alla Corte dei Conti avete fatto segnalazione?
1: No, ma la segnalazione, la Corte dei Conti mi pare, io adesso ripeto, questo impianto era costruito prima che io arrivassi, quindi tutto l'impianto normativo, diciamo, delle responsabilità, penso che la Corte dei Conti avesse un controllo successivo, semplicemente non aveva un controllo di legittimità degli atti, no? Quindi la Corte dei Conti farà il controllo successivo, non aveva il controllo di legittimità degli atti, quindi era esclusa per norma dal controllo di responsabilità degli atti e c'era una cosa... Però c'era anche in corso un'indagine della procura.
0: Lei conosceva gli avvocati di Donna De Luca Esposito?
1: Non mai sentiti nominare, direi una cosa sbagliata, perché successivamente li ho sentiti nominare parecchio nei giornali eccetera, però personalmente non li ho mai incontrati.
0: E a quei tempi?
1: Almeno credo di non averli mai incontrati. A quei tempi non li conoscevo, non li avevo mai sentiti nominare.
0: Senta, sulla fornitura ad Altis, è una società, ha fornito test molecolari, glielo chiedo perché lei ha detto comunque che si è occupato anche di acquisizione e distributore test molecolari. Lei ha partecipato a delle riunioni, delle istruttorie, delle valutazioni?
1: Sì, secondo me avevo partecipato, come le dicevo a inizio della nostra, del nostro colloquio, alla formulazione della richiesta di offerta da parte delle aziende. Avevamo avuto questo protocollo che era stato scritto dalla Capobianchi, avevamo messo sul mercato la richiesta di questi prodotti, ogni regione poi sceglieva, molti di questi non erano idonei, quindi erano stati scartati. Io non mi ricordo se Altis è uno di quelli che sono stati scartati o sono stati presi, sinceramente, perché non ricordo tutti i prodotti. Dopodiché le regioni contrattavano, mi pare, dicevano quali prodotti dovevano essere presi per le loro esigenze, l'ufficio poi acquisti, stabiliva la contrattazione del prezzo e le regioni poi venivano riforniti direttamente dalle aziende. Credo questo fosse. Però questo io non ho su altri su una cosa specifica.
2: Non ricorda chiaramente, cioè con precisione.
1: Che, quale...
2: Ad Altis si chiama.
1: Ma quale domanda?
2: No, le ha chiesto la
0: le ho chiesto se il riferimento alla fornitura di Ad Altis.
1: Io mi ricordo questa cosa che le ho detto.
2: Si ricorda genericamente la procedura, ma non si ricorda.
1: La singola azienda.
2: La singola azienda.
0: Quindi non ha neanche mai avuto contatti con l'azienda?
1: Non mi pare.
0: Che lei ricordi?
2: Non ricorda di aver avuto contatti con l'azienda.
0: Senta, lei sempre nelle SIT, quindi nelle dichiarazioni che rilascia la Procura della Repubblica, procedimento 37.684 del 2020, dichiara: Arcuri mi ha confermato che Benotti lo ha aiutato a reperire mascherine, l'ha poi confermato anche prima. Le chiedo questo, ma ci sono stati altri soggetti, chiamiamoli mediatori, a cui si è affidato Arcuri per acquistare prodotti medicali?
1: Guardi, io per mia fortuna sfortuna mi sono occupato solo di Benotti perché lo conoscevo prima. Su altri mediatori non ho mai avuto rapporti, quindi non so se se ci fossero dei soggetti che, cioè, so che in tanti, no, avevano come dire, si proponevano. Beh, in alcuni casi io stesso avevo avuto delle aziende che mi proponevano, che ne so io, delle strisce per igienizzare dei luoghi, cioè ognuno di noi veniva bombardato da proposte, da cose, gente che voleva vendere, ma lì era sempre il comitato tecnico scientifico che doveva validare le cose. Faccio un altro esempio: le maschere per gli insegnanti, che dovevano poter parlare senza, ma quindi dovevano avere delle maschere, cioè tutte queste cose. Era spesso dei soggetti si affacciavano per provare a vendere delle cose, questo è inevitabile. Dopodiché io non ho mai avuto contatti con intermediari che poi dopo siano andati a bomba, non so, cioè che si siano trasformati poi in contratti o cose di questo genere. Ho avuto dei contatti con dei soggetti che proponevano delle cose, io li ho sempre riferiti al comitato tecnico scientifico che doveva validare l'eventuale validità o meno, perché lì insomma sembrava un po'.
2: Mi riferiva al comitato tecnico scientifico o alla struttura commissariale?
1: La struttura commissariale, la quale aveva delle procedure.
2: Quindi li riferiva a chi? A Fabrocini?
1: Sì, Fabrocini mi pare, sì. Sì, mi pare Fabrocini, sì, a quella struttura.
2: Bene. Altro?
0: Ha lavorato anche con Chigi, dottor Bonaretti? Cioè è stato inserito nella struttura di Chigi e se sì di quale governo, cioè ha avuto incarichi anche da Palazzo Chigi?
1: Certo, sono stato segretario generale nel 2014, dal 2014 al 2015. E prima sono stato, vabbè, non è Chigi, insomma Chigi non è Chigi, il capo di gabinetto degli affari regionali che fanno parte sempre della presidenza del Consiglio. E prima ancora ero stato consulente del ministro Frattini, eccetera, che faceva funzione pubblica sempre parte della presidenza del Consiglio.
2: Bene.
0: Io al momento penso di aver terminato. Bene, presidente.
2: Direi che abbiamo terminato l'audizione, la ringrazio e chiudo la seduta. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora i lavori che si sono svolti nella commissione d'inchiesta sulle periferie il 23 giugno. Buon ascolto.
5: L'ordine del giorno reca l'audizione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Biomedico SPA, accompagnato dal dottor Domenico Colotta e dal dottor Saverio Berghi. Ricordo che la seduta odierna è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Io ci tengo molto a questa audizione perché ho avuto modo di partecipare a un incontro davvero interessante promosso presso la Camera dei Deputati, nel quale è stato presentato il terzo rapporto One Health Campus Biomedico. Quindi un rapporto nel quale tra poco parleremo, e tra l'altro ha un tema diciamo basilare per questa commissione, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano. Nel corso di quell'evento, che è stato un evento tra l'altro molto interessante e molto partecipato, diciamo sono emersi tutta una serie di dati legati a questo rapporto e secondo me possono essere molto importanti per il lavoro di analisi, di approfondimento che questa commissione sta portando avanti sul tema a periferia. Quindi ecco, io ringrazio il dottor Mastrolitto e volentieri cedo la parola.
6: Grazie, buongiorno a tutti. tutte le signore e i signori presenti e collegati, Presidente Onorevole Battilocchio, onorevoli commissari, desidero anzitutto ringraziarvi per l'invito e per l'opportunità di contribuire ai lavori di questa commissione parlamentare d'inchiesta su un tema oggi strategico per il futuro della nostra nazione, come quello della sicurezza urbana, il degrado delle città e delle periferie, la qualità della vita, la promozione umana e lo sviluppo sociale ed economico delle comunità territoriali. All'interno del campus biomedico svolgono in sinergia la propria attività l'Università Campus Biomedico di Roma, ateneo non statale nato nel 1993, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, attraverso strutture integrate di insegnamento, ricerca e assistenza in campo biomedico e sanitario, e la Fondazione Alberto Sordi. Università, Fondazione Policlinico e Fondazione Sordi perseguono l'obiettivo di una crescita culturale, professionale e umana e promuovono l'interdisciplinarietà delle scienze e della ricerca, finalizzate alla tutela e al bene della persona. Tra i tratti distintivi dell'identità e della missione del campus biomedico spiccano l'umanizzazione del paradigma tecnico-scientifico e il perseguimento di elevati standard interdisciplinari. Alla base della nascita e della crescita del campus vi sono spirito di servizio, solidarietà e aspirazione all'applicazione delle scienze biomediche al servizio della vita umana in tutte le sue fasi e della persona, inclusi quindi i pazienti, i familiari, il personale medico, i ricercatori, i professori, gli studenti, gli anziani della Fondazione Sordi, secondo valori e principi cristiani. Si tratta di enti no profit, senza fini di lucro, che perseguono la tutela, la cura, la promozione della persona umana nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, il tutto in un unicum integrato in logica di interesse generale. Affrontare questi temi oggi significa superare una lettura esclusivamente emergenziale o estemporanea dei fenomeni urbani. La sicurezza infatti non può essere considerata solo una questione settoriale, ma costituisce un unicum integrato di qualità dell'abitare, accessibilità ai servizi, relazioni sociali di prossimità, mobilità innovativa, qualità ambientale, possibilità di studio, lavoro e cura. Le periferie non sono semplicemente luoghi di fragilità, rappresentano invece uno degli spazi decisivi nei quali si giocherà la capacità di costruire coesione sociale, sviluppo sostenibile e benessere diffuso. In questo quadro il territorio di Trigoria, che è la zona sud di Roma capitale, rappresenta un caso particolarmente significativo. Si tratta di una periferia della capitale che negli anni ha vissuto importanti trasformazioni e che continua a confrontarsi con problematiche tipiche delle aree di margine urbano: necessità di rafforzare i servizi di prossimità, mobilità complessa, limitati spazi di aggregazione. All'interno di questo contesto di riferimento, il campus biomedico ha progressivamente, quindi a piccoli passi, in maniera progressiva, piccoli passi graduali nel tempo, in 30 anni, ha assunto un ruolo chiave che va ben oltre quello di polo universitario e sanitario. In oltre 30 anni di iniziative e attività, il campus ha contribuito a investire in ricerca scientifica, formazione accademica, occupazione qualificata, assistenza sanitaria, innovazione tecnologica e nuovi spazi, nuovi servizi per il territorio, sviluppando un ecosistema integrato tra studenti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, ricercatori, dottorandi, comunità locale di Trigoria, e riserva naturale di Decima Malafede, che è uno dei parchi protetti più grandi della regione Lazio. Oggi questa visione trova piena espressione nel programma di sviluppo Social Green Master Plan, un programma di sviluppo sociale, economico e culturale che propone un modello di rigenerazione fondato sull'integrazione tra salute umana, salute degli ecosistemi ambientali e benessere delle comunità. Parliamo di un programma che si sviluppa su circa 90 ettari e che punta a realizzare una moderna città parco dedicata a formazione, ricerca, cura, assistenza, socialità, dialogo intergenerazionale nell'ottica di una visione di sviluppo territoriale che mette al centro la persona e la qualità della vita. Il principio ispiratore è quello della sostenibilità umana integrale in ottica One Health, un paradigma che riconosce come salute umana, salute ambientale e salute sociale siano profondamente interconnesse. Questo approccio assume oggi una rilevanza strategica soprattutto nelle periferie urbane, dove fragilità sociali, vulnerabilità ambientali e carenze infrastrutturali spesso si sovrappongono e si alimentano reciprocamente, ahi noi. Il Master Plan del Campus Biomedico al 2045, individuato attraverso un percorso di ascolto attivo delle comunità locali, culminato nel 2019 con l'esito del concorso internazionale di progettazione con 30 studi provenienti da tutto il mondo, prevede nuovi spazi dedicati alla didattica, alla ricerca, ai servizi sanitari, alla campus life, allo sport, alla cultura, alla socialità e alla relazione con il territorio. Prevede inoltre un sistema di parchi tematici multifunzionali integrati con la riserva naturale di cui parlavo prima, percorsi ciclopedonali, piazze, spazi pubblici, connessioni verdi. Il campus ad esempio, solo per fare un recentissimo concreto esempio, ha realizzato e aperto il 19 giugno scorso un nuovo parco attrezzato con aree fitness, percorsi, nuove alberature di oltre 3,5 ettari al servizio del quartiere in collaborazione col Comune di Roma. È importante sottolineare che la qualità dello spazio urbano influisce direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Una periferia vissuta, dotata di servizi, frequentata da studenti, famiglie, ricercatori, lavoratori e cittadini, è una periferia, un luogo più sicuro. Rigenerare una periferia significa infatti restituire relazioni, funzioni, opportunità e creare centralità urbane riconoscibili, rafforzando quel presidio umano e sociale che rappresenta uno dei più efficaci strumenti di prevenzione del degrado urbano. La prima fase di insediamento del campus, a partire dal 2000 esattamente, proprio con il Centro della Salute dell'Anziano della Fondazione Alberto Sordi, ha interessato il quartiere di Trigoria con importanti interventi di rigenerazione urbana, con la realizzazione delle prime opere di urbanizzazione. Parliamo di circa 4,5 chilometri di nuova viabilità locale, con i relativi sottoservizi, verde attrezzato, piste ciclopedonali, fognature, illuminazione pubblica. Questo progetto di riqualificazione urbana, trainata da un progetto culturale e una visione sociale molto forte e identitaria, rappresenta un progetto pilota di sviluppo locale condiviso con la cittadinanza, con gli enti di prossimità, con la pubblica amministrazione, che realizza un impatto socio-economico sul territorio con 7.300 occupati e oltre 1 miliardo di euro tra produzione diretta, indiretta e indotta, con un moltiplicatore complessivo pari a 2,3. Significa che un euro prodotto in via diretta dal sistema campus attiva complessivamente 2,93 euro di produzione nell'economia nazionale. E questo per noi è importante non tanto per il dato in sé che è significativo, è grande, ma per il fatto che si tratta di un modello replicabile, assolutamente replicabile. Nel corso del 2024, andando a quello che il Presidente ha correttamente ricordato e evidenziato in premessa, Campus Biomedico, in collaborazione con Roma Capitale, ha realizzato il rapporto sociale Trigoria e il Campus Biomedico di Roma, che ha indagato il ruolo della salute nella città del futuro in ottica One Health. La ricerca ha coinvolto oltre 300 cittadini, tra uomini e donne, giovani, adulti e senior residenti nel quartiere di Trigoria. Secondo l'indagine, l'82% dei cittadini riconosce al quartiere un forte potenziale di sviluppo, il 78% ritiene che si viva piuttosto bene nel quartiere, il 74% dichiara di sentirsi parte di una comunità. Allo stesso tempo, però, i cittadini indicano con chiarezza le priorità su cui intervenire: maggiore qualità dei servizi, trasporti pubblici più efficienti, spazi di aggregazione, sicurezza, attenzione al degrado ambientale e maggiore presenza delle istituzioni. È significativo inoltre che l'82% dei residenti a Trigoria riconosca al Campus Biomedico un contributo positivo anche in termini di maggiore senso di sicurezza e miglioramento della qualità della vita. Questo dato è particolarmente importante perché dimostra che la sicurezza urbana nasce anche dalla fiducia, dalla presenza di servizi, dalla qualità delle relazioni sociali e dalla capacità dei territori di generare comunità. E mi fa piacere davvero condividere con voi il fatto che in questi anni il Campus ha tradotto in maniera concreta questa visione in azioni territoriali, dall'apertura del pronto soccorso con un DEA di primo livello e un centro antiviolenza dedicato con un bacino di utenza di circa 300.000 persone, del centro Alzheimer fino ai servizi di prossimità come la farmacia del campus, l'ufficio postale, il centro di cure palliative, il polo dell'infanzia 06 convenzionato con Roma Capitale con 220 bambini, il nuovissimo Agri Research and Teaching Center, il nuovo centro di simulazione medica, le attività rivolte a pazienti fragili, caregiver, cittadini e volontari. Si tratta di interventi che, pur nascendo da una realtà universitaria e sanitaria, hanno avuto ricadute dirette sulla qualità della vita del quartiere e sulla percezione di presidio del territorio. Nel corso degli anni il Campus Medico è diventato una realtà multidimensionale che conta migliaia di studenti, specializzandi e dottorandi, parliamo di oltre 4.300 studenti, ricercatori, professionisti sanitari e dipendenti, oltre 3.000 dipendenti, provenienti naturalmente anche da fuori Roma e dall'estero, contribuendo alla costruzione di un ecosistema urbano vivo e dinamico. Oggi il Policlinico Universitario, di cui è in corso l'accreditamento come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCS, rappresenta un presidio sanitario di riferimento per un bacino territoriale ampio con più di 1.150.000 prestazioni ambulatoriali, attività alta specializzazione clinica e un importante ruolo svolto anche durante la pandemia Covid-19. Ma credo che il tema più rilevante da condividere oggi con questa illustrissima commissione sia un altro. Le periferie non hanno bisogno solo di interventi episodici o di manutenzione urbana. Hanno bisogno, secondo la nostra piccolissima esperienza, di visione e di azioni coerenti con essa. Occorre passare dal concetto di riqualificazione a quello di rigenerazione. Non basta sostituire il vecchio con il nuovo sul piano edilizio. Bisogna intervenire anche sul tessuto sociale, sulle relazioni, sui servizi, sulla prossimità, sull'accessibilità e sul senso di appartenenza, cioè su quella che è l'anima di un territorio, le persone. Il terzo rapporto One Health, il valore sociale della città, presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 23 aprile, evidenzia proprio questo cambio di paradigma. Le periferie non devono più essere considerate margini della città, ma nuove centralità urbane, luoghi strategici per costruire modelli più sostenibili, inclusivi e vivibili. La ricerca condotta tra ottobre 2025 e febbraio 2026 su un campione di 1.000 italiani e con 16 interviste a opinion leader, quindi manager, accademici, urbanistici, esperti della salute e amministratori, fotografa un'Italia urbana in piena trasformazione dove il confine tra centro e periferia si fa sempre più sfumato. Guardando avanti, italiani ed esperti condividono una visione sorprendentemente simile, con accenti diversi, ma con la stessa direzione. I cittadini vogliono una città connessa, sana, verde, sicura, ricca di servizi. Gli esperti parlano di città pubblica, sociale, equa, collaborativa, è guidata dal principio della sostenibilità umana integrale in chiave One Health, che lega inscindibilmente la salute delle persone a quella dell'ambiente e della comunità in cui vivono. Il rapporto traduce questa visione in 6 linee guida concrete. Rendere i luoghi connessi e vitali. Garantire quartieri autonomi ma non isolati. Trasformare le periferie in risorse strategiche, le cosiddette periferie centrali. Ridare ai centri una vocazione quotidiana meno turistica, centri più periferici, tra virgolette, abbattere i confini tra quartieri, culture e comunità. Pertanto il modello che si delinea è quello di una città a costellazione, non più un centro forte e una periferia subalterna, ma una rete di quartieri interconnessi, ciascuno con la propria identità e i propri servizi. Lo studio evidenzia inoltre che oggi il 30% degli italiani sceglierebbe di vivere in una periferia ben servita, mentre il pieno centro attrae soltanto il 16% delle preferenze. È un dato che racconta un cambiamento culturale profondo. Le persone oggi cercano qualità della vita, relazioni, verde, servizi, comunità, equilibrio tra spazio urbano e benessere personale. In questo quadro l'alleanza tra pubblico e privato diventa fondamentale. Le sfide urbane contemporanee richiedono infatti una burocrazia amica di imprese e cittadini, con iter amministrativi e tempi certi per consentire lo sviluppo di modelli di collaborazione stabile tra istituzioni, università, sanità, ricerca, comunità locali. Ad esempio, il dialogo sviluppato negli anni tra campus biomedico e istituzioni rappresenta da questo punto di vista un'esperienza significativa, positiva, di governance partecipata e pianificazione condivisa. Da parte nostra sentiamo la responsabilità di dare il nostro contributo alla società per un mondo migliore e per le generazioni future. La prima parte del sogno, del nostro sogno, è stata compiuta nei primi 30 anni di storia del campus biomedico. Adesso stiamo vivendo il desiderio e l'impegno con passione e professionalità di continuare con l'attività iniziata da chi ci ha preceduti. Come diceva San José María Escrivá, l'ispiratore della mission e dei valori del campus biomedico, sognate e la realtà supererà i vostri sogni. Ecco, crediamo che questo approccio, questa capacità anche di sognare e poi di impegnarsi con tanta professionalità e passione, possa offrire un contributo utile anche alla riflessione nazionale sul futuro delle periferie, perché la sicurezza nasce dalla presenza di scuole, università, servizi sanitari, spazi pubblici, trasporti efficienti, verde urbano, luoghi di incontro e opportunità di crescere. Nasce dalla capacità di trasformare territori fragili in comunità vive, ed è proprio questa oggi la grande sfida delle città contemporanee. Vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione.
5: Bene, grazie al dottor Astrolitto per questa relazione che avevo già trasmesso ai colleghi e che comunque sia ci è stata presentata e è unita al rapporto. Noi diciamo acquisiremo agli atti della Commissione il rapporto, perché si inserisce all'interno di quel percorso di analisi e di approfondimento che noi stiamo portando avanti. E chiaramente la vostra è un'area che io ben conosco, anche perché il mio collegio elettorale di elezione in questa legislatura, però ecco, è una realtà che è diventata una realtà di eccellenza non solo in ambito romano ma anche in ambito nazionale, perché quando lei parlava ecco di 7.300 occupati rappresentano di per sé una, come dire, un elemento piuttosto netto e piuttosto chiaro della importanza anche per la comunità locale della vostra presenza. E la mia domanda era su questo aspetto, ossia capire un po' meglio, perché è uno dei temi che noi affrontiamo come commissione, capire un po' meglio come è, se ci sono dei momenti di relazione, interazione con la comunità locale, qual è la loro reazione, è ovviamente positiva rispetto alla vostra presenza, questo è chiaro, però se ci sono dei momenti di interazione, partecipazione della comunità locale all'interno della vostra realtà. Questo per me è un elemento molto importante da conoscere. E poi un altro concetto, quindi questa è una domanda che magari può rispondere adesso o, sì, anche in, o anche più avanti. Un'altra domanda importante, un'altra invece valutazione importante è legata alla, al discorso, a, a questo concetto che voi esprimete dicendo che la qualità dello spazio urbano influisce direttamente sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate, bentornati alla sfida della solidarietà. Torniamo a parlare di carcere. È proprio di questi giorni una dichiarazione agghiacciante da parte di alcuni politici, perché non ci sarebbero più posti nelle carceri e quindi va bene che dormissero per terra. Nelle carceri ormai è una catastrofe umanitaria e la situazione sta per esplodere. Ne parliamo questa sera con una grande esperta. Si chiama Porzia Adabbo, è una regista, docente universitaria e si occupa da sempre di giustizia riparativa. Porzia fa parte del direttivo nazionale di Nessuno Tocchi Caino ed è un onore averla qui con noi questa sera.
2: Ecco. Buonasera Paola.
1: Grazie, grazie Porzia. Voglio solo aggiungere una cosa prima di darti la parola. Noi, come o anche no, la trasmissione che va in onda l'estate alle 11 e qualche minuto su Rai 3 e in replica il lunedì notte all'1 e un quarto circa, sempre su Rai 3.

0: tornati in carcere, perché la segregazione sanitaria è un'ulteriore emergenza invisibile negli istituti di pena che diventano doppia pena. Centinaia di detenuti invalidi non possono uscire, non per decisione di un giudice questa volta, ma per la completa assenza di servizi territoriali. E di questo noi ne abbiamo fatta una delle nostre battaglie. Ma Porzia, a che punto siamo? È vero che la situazione sta per esplodere?
1: Paola, io ti ringrazio tantissimo per questo invito. È una situazione che sta per esplodere e che noi aspettiamo esploda di estate in estate soprattutto. In estate noi ci ricordiamo di quante tragedie si consumino all'interno delle carceri, di cosa sia il sovraffollamento, delle notizie che si susseguono una dopo l'altra degli ennesimi suicidi in carcere, eppure queste esplosioni sembrano sempre non toccarci. Tu hai toccato un tema tanto importante. E ti ringrazio, io sono a Spoleto al momento e tu stai conducendo dei dialoghi magistrali. Questo tema è stato toccato proprio dell'importanza della cura verso le persone disabili nel tuo incontro del 28, perché tra gli ultimi ci sono gli ultimi degli ultimi che hanno bisogno di un accompagnamento speciale e di strutture speciali. Quando si parla delle risorse sul territorio, le risorse sul territorio sono i volontari. E ancora non si è riuscito a creare una rete che possa attenuare il sistema emergenziale. È come se la nostra nazione vivesse di emergenza in emergenza. Però poi, quando si tratta di affrontare la risoluzione delle emergenze, l'unico modo che noi riusciamo a trovare è inasprire sempre di più pene e condizioni.
0: Porzia, in questi anni credevamo di aver fatto dei passi avanti e invece c'è uno spaventoso ritorno indietro. C'è stato chi ha detto che prova addirittura gioia a vedere delle persone, e questo è un comportamento disumano, entrare in carcere. Noi sappiamo cos'è il caldo, cos'è l'estate per i detenuti. La scorsa settimana abbiamo avuto il cappellano di Regina Coeli, padre Vittorio Trani, che ci ha rappresentato un quadro desolante. Che cosa sta facendo Nessuno Tocchi Caino in questi giorni e cosa farà? Perché magari lanciamo anche un segnale, il segnale di essere vicini a questi nostri fratelli il giorno di Ferragosto.
1: Nessuno Tocchi Caino è da sempre attivo all'interno delle carceri. Le visite ispettive di Nessuno Tocchi Caino sono uno degli appuntamenti importanti. Di solito il giorno di Ferragosto, da sempre, Nessuno Tocchi Caino entra nel carcere di Rebibbia. Anche l'associazione Antigone è molto attiva e con Nessuno Tocchi Caino da quest'anno abbiamo diritti detenuti. Quelle che sono le statistiche, Paola, sono aberranti, anche perché, per esempio, tu parlavi del cappellano, molto spesso si va a messa come azione di socialità e a messa vanno tutti, vanno i credenti cristiani, vanno i credenti musulmani, si porta all'attenzione degli altri quali siano le condizioni degli ultimi. Poi però ci vuole la rete che è fatta anche dai magistrati di sorveglianza, dalle associazioni del terzo settore. L'Italia si regge molto sul volontariato, però manca quello che poi è il reinserimento e l'assistenza interna, perché ricordiamoci che poi soprattutto in carcere, tu dicevi sì, c'è una gioia quando si chiude la porta del carcere, no? Però il nostro legislatore dice che il carcere dovrebbe essere una riabilitazione, invece no, è sempre più una pietra tombale, prima sulla colpa e poi sulla persona. Quindi sono importantissime le visite ispettive perché danno il polso di quello che succede nelle carceri, non c'è solo il sovraffollamento. Ci sono persone che sono malate, che non dovrebbero essere in carcere ma in altre strutture. I reparti psichiatrici sono quanto di più terribile si possa visitare. I reparti delle donne detenute, perché noi quando pensiamo al carcere pensiamo quasi sempre ad un carcere maschile, ma ci sono le situazioni del femminile che sono, se possibile, ancora peggiori e molto spesso anche

0: senza progetti di riabilitazione. E poi c'è il dramma del ritorno alla vita, del ritorno alle comunità, e lì manca completamente l'assistenza sul lavoro, l'assistenza per questa riabilitazione compiuta che ci dovrebbe riportare in seno alla vita sociale.
1: Vogliamo parlare dei suicidi in carcere, dei decessi anche, che non sono ufficialmente dei suicidi ma sono delle morti lente. Il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti ha pubblicato un report relativo al 2025 proprio su questo. La presenza media di detenuti è passata lo scorso anno da 53.758 unità del 2021 a 62.841 del 2025, e che si sono prodotte nuove leggi repressive che hanno determinato un aumento della carcerizzazione, e così sono aumentati anche i suicidi da 59 ad 80 e i decessi, di cui poco sappiamo, da 178 a 254 e i decessi per cause da accertare da 13 a 50. Ed è significativo che questi suicidi riguardino per la maggioranza, il 75%, quelle che si chiamano sezioni a custodia chiusa. Poi abbiamo i tentati suicidi, Porzia. Sempre i dati riguardano il 2025. Beh, i tentati suicidi sono stati 1981 e gli atti di autolesionismo 12.704, le manifestazioni di protesta più di 11.000 e quasi 6.000 scioperi della fame o della sete. Una situazione così non l'abbiamo avuta mai.
0: I dati che tu hai appena citato sono storie e storie di persone, e questi numeri ci portano non solo a riflettere su quale sia l'effettivo disagio, ma anche su quanto stia aumentando, che è quello che tu hai detto all'inizio di questa conversazione. Quando si danno i dati sembra sempre che si faccia lo studio per poi metterlo da parte, è un report e lì finisce. Invece è la parte più importante. Io sono molto felice che tu abbia dato questa casistica, perché è la parte che invece di più ci dovrebbe chiamare all'azione. Parlavi dei tentati suicidi, degli atti di autolesionismo. Durante le visite ispettive la cosa più terribile è vedere le persone che magari si cuciono la bocca, si cuciono le palpebre, come ultimo gesto di manifestazione di un disagio che non trova cura. Dobbiamo anche parlare del fatto che c'è una carenza di personale sempre più forte all'interno degli istituti di pena. Recentissimamente c'è stato l'ultimo suicidio, ma non solo, c'è stato il fatto atroce di una persona morta perché stava chiedendo cure che non sono arrivate. Questo ci mette di fronte all'essere un paese civile che però ha nella detenzione dei comportamenti assolutamente incivili. Nessuno tocchi Caino ha uno slogan che è la morte per pena, e i numeri che tu hai appena dato ne sono una manifestazione concreta. Non solo, le donne sono meno propense al suicidio perché molto spesso hanno figli. Però nelle carceri maschili, tu parlavi della custodia chiusa, che è un altro dramma, è quasi continuo. A volte si riescono a sventare, a volte no, e soprattutto ci sono quelli anche delle persone in transito che magari si trovano in carcere per la prima volta, molto spesso anche stranieri che non conoscono la lingua, e nella disperazione, nella solitudine, nella mancanza di interventi, il primo gesto è quello di togliersi la vita. E questo non dovrebbe essere. È un rating di suicidi molto alto quello italiano, e la situazione delle carceri, che noi ricordiamo ogni tanto quando arrivano i fatti eclatanti, è una situazione che richiede da ormai 30 anni misure reali e non lasciateli dentro, il famoso buttate la chiave.
1: Porzia, una riflessione: tu hai introdotto il tema delle donne e delle mamme. Io ricordo che 4 anni fa i bambini in carcere con la loro mamma erano pochissimi. Oggi invece siamo arrivati esattamente a 17 reclusi. 3 anni fa ci fu la possibilità di una proposta di legge, si scelse una via preferenziale, non si fece in tempo. Bisognava farcela, tutti noi, che coloro che si occupano, come te soprattutto, come me, come le persone che condividono, di varie provenienze politiche, di varie militanze, ma condividono la scelta della difesa dei diritti fondamentali, della dignità dell'uomo, compirono un digiuno di diversi giorni. La proposta di legge aveva l'ambizione di realizzare finalmente un proposito importante: mai più bambini in carcere. Da allora le madri sarebbero tutte dovute andare in casa famiglia. Non ce l'abbiamo fatta. I bambini in carcere allora erano 17, oggi sono 27. 27 super innocenti, 27 creature che, come tu sai bene, imparano soltanto una parola all'inizio, prima di mamma: aprire.
0: Sarebbero o dovrebbero essere quelli in cui ci sono le donne detenute, questi famosi ICAM, che sono strutture meno simili al carcere, ma sono pur sempre un carcere. Le pareti colorate non fanno di una prigione una prigione migliore. E questo terribile aprire che tu hai citato, no? La prima parola che si conosce, aprire, privare un bambino dell'aria, del gioco, delle socializzazioni di cui un bambino ha bisogno esplorando il mondo, è un atto di grande crudeltà. Non si arrivi mai ad una proposta di legge, perché comunque il carcere poi viene sempre visto come argomento elettorale da poter spendere, no? Con la scusa della sicurezza. Molte di queste madri detenute sono donne straniere, tanto è vero che l'ultima legge che noi abbiamo approvato dice che adesso anche incinta si potrà andare in carcere, che non basterà aspettare un bambino per non venire condannati. Nelle donne con bambini in carcere ci siamo occupati moltissimo, è stata fatta anche una legge che poi però non trova riscontro nelle applicazioni quotidiane. Cosa si potrebbe fare rispetto ad altre nazioni? L'Italia consente alle donne di avere i bambini con loro. Ci sono nazioni nelle quali invece i bambini non entrano in carcere ed entrano in un circuito invece di affido ai parenti, se sono fortunati, o alle case famiglia quando non sono fortunati. È comunque un modo disumano, se noi pensiamo che possono stare anche per un tempo limitato con la mamma e che questi sono gli anni più importanti per la loro formazione. Questo è un argomento che tu trattasti proprio in un convegno, Paola, che aveva il titolo di carcere e psichiatria, e tu dicesti che quando si priva qualunque persona, soprattutto le donne con i loro bambini, della libertà di un'interazione sociale, già quella è una grandissima condanna. Poi purtroppo quest'uso strumentale del terribilismo, come lo chiamava Sciascia, per cui sei pericoloso e ti metto via, è quello anche che non ci agevola in un percorso di riabilitazione differente. Come si diceva all'inizio, certe volte non sarebbe il carcere, ma una cultura del diritto adeguata, un'altra rete di sostegno, quella che potrebbe evitare anche alle donne con bambini di avere i loro figli in carcere.
1: Porzia, chiudiamo con un messaggio di speranza. Allora, io sono convinta che il tema della sicurezza deve essere affrontato. Lo dico da donna che viaggia da sola e che si è trovata molto spesso in situazioni di rischio. Esistono, dobbiamo guardare in faccia la realtà. È evidente che queste situazioni non bisogna affrontarle quando ormai si sono incancrenite, ma prevenirle ove possibile. Detto ciò, però, esiste qualcosa di buono dal carcere. A me è capitato più di una volta e voglio raccontarvelo per chiudere con una parola di speranza. È il caso di Alaa Farai. Alaa Farai è stato condannato a 30 anni con l'accusa di essere uno scafista, una scusa non vera, e ha ricevuto proprio a maggio il premio Terzani per un romanzo che ha scritto in carcere a Palermo. È intitolato Perché ero ragazzo. Alaa studiava ingegneria a Bengasi, era una promessa del calcio libico. Quando la guerra civile cancellò l'università e anche il campionato, decise di fare una scelta di vita, di raggiungere l'Italia. Nel 2015, esattamente 11 anni fa, a 20 anni, salì su un barcone con oltre 300 persone. Durante la traversata, 49 di queste 300 persone morirono soffocati nella stiva, e Alaa, insieme a due suoi amici, venne accusato di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Invece alcuni testimoni dicevano di averlo visto distribuire acqua e cercare di mantenere l'ordine, un po' la storia che è stata raccontata in quel meraviglioso film che è Io Capitano. Venne comunque condannato. In carcere studiò, continuò a dichiararsi innocente. Grazie all'incontro con Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto, scrisse la sua verità, a mano, in stampatello, lettera dopo lettera. Nacque così il romanzo Perché era un ragazzo, e il suo destino cambiò quando il libro viene pubblicato, la sua voce finalmente viene ascoltata, e a dicembre scorso il Capo dello Stato gli concede la grazia parziale. In questo momento una procedura del processo è in corso e la giuria del premio Terzani dichiara: Alaa non vuole la pietà nostra, Alaa vuole giustizia. Ecco Porzia, in questo caso il carcere non soltanto ha ridato la libertà fisica, ma soprattutto ha ridato la dignità e ha cercato la verità. Questo può accadere. Il carcere può essere anche una scuola di umanità.
0: E questo accade molto più spesso di quanto non si pensi, e purtroppo non viene documentato. Fu proprio un film girato in un supercarcere, e quindi la cultura è entrata in un supercarcere, che mi ha portato a Nessuno tocchi Caino. E il cambiamento delle persone quando entrano in contatto con la cultura, la scuola. Lui racconta questa storia nel suo libro, studiare, essere preparati, perché la preparazione ci permette di affrontare la vita. Allora veramente c'è il cambiamento. Ci sono molte scuole nel carcere, questa è una grande opportunità. Però quello che tu dicevi sulla giustizia, Caino ha seguito molto le bande degli scafisti, perché non tutte le persone che vengono accusate che vengono incarcerate con questa accusa risultano poi i reali colpevoli. E manca completamente appunto la cultura del diritto che rende liberi. Il carcere deve riabilitare. I fenomeni culturali all'interno delle carceri sono quelli che provocano cambiamenti incredibili. Per esempio nel carcere della città di Spoleto, Magnano, ci sono le scuole, c'è addirittura un liceo, c'è la possibilità di frequentare le università, e questo ci prepara al ritorno alla vita. Le parole di speranza ci sono, ci possono essere. Hai detto, ci sentiamo poco sicuri nelle città, c'è una situazione che sta cambiando, la nostra geografia sociale e politica sta cambiando, però dobbiamo sempre partire dal presupposto di quanto la cultura, la preparazione, l'ascolto soprattutto possano essere i primi strumenti da mettere in atto. Anche quando si viene chiusi in una cella e si dice di buttare la chiave, l'umanità non muore. Tu hai fatto una citazione molto molto bella, la dignità e il desiderio di giustizia. La sua storia dovrebbe essere un esempio per tutti noi, anche perché lui dice quanto sia stato importante proprio poter raccontare. E allora che gli strumenti della cultura siano gli strumenti che poi ci permettano un'emancipazione.
1: Io ringrazio Porzia Dabbo, ringrazio Nessuno Tocchi Caino, che è veramente un'istituzione essenziale che ridà almeno in parte dignità e giustizia dove manca. Ringrazio per le ricerche Giulia Sarlo e Vittoria Godino e per la regia Paola Galanti. E vi do appuntamento sempre per la sfida della solidarietà. Tra l'altro potete riascoltare il nostro incontro sulla situazione esplosiva degli istituti di pena italiani con Porzia Dabbo, scaricandola dal podcast di Radio 1 Rai, GR Parlamento. Grazie e buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Chiara Paolini, giornata di pausa nei lavori delle assemblee. La Camera tornerà a riunirsi domani per lo svolgimento di interpellanze urgenti a Palazzo Madama, dove tutta la settimana è stata riservata ai lavori delle commissioni. I senatori rientreranno in emiciclo martedì prossimo. Dalle 10 il disegno di legge per l'acquisizione del traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse e la giornata nazionale sempre per le persone scomparse. All'esame dell'Aula anche documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministro del turismo Santanchè e del senatore Lotito. Altri due provvedimenti scritti all'ordine del giorno riguardano disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte. Dopo la proposta della Commissione europea di un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, il tema è diventato centrale nel dibattito politico. Sentiamo Filippo Amisano.
2: Sui migranti l'Europa parla finalmente il linguaggio del nostro paese, rivendica Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
3: Le nuove sanzioni contro l'immigrazione clandestina proposte dalla Commissione europea sono l'ennesimo successo del governo Meloni. È un altro passo nella realizzazione degli impegni presi da Fratelli d'Italia per la lotta agli scafisti e alla illegalità.
2: Partito della Premier al lavoro sulla legge elettorale per introdurre le preferenze dopo il nulla di fatto di ieri, che assicura con gli alleati troveremo la quadra. A favore anche noi moderati, fredda Forza Italia che con Antonio Tajani precisa, vediamo le proposte, ma per noi vale il testo approvato. È un tema che non mi appassiona, ma non abbiamo precondizioni, taglia corto Matteo Salvini. Sulle preferenze nel centrodestra è scontro farsa, la verità è che vogliono le liste bloccate, accusa il PD che insiste di fronte alle emergenze del paese, la loro unica priorità è cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere e vogliono mantenere il potere. Per Verdi Sinistra la maggioranza è d'accordo solo contro fuori sede e circoscrizioni estere, opposizioni che con i 5 Stelle rivendicano l'iniziativa del campo largo a Napoli. Ed è Italia Viva, Maria Elena Boschi.
4: Senza centro non si vince. Italia Viva c'è, come ha mostrato con le iniziative di queste ore, per chiedere più attenzione sul potere d'acquisto e dire sì alle preferenze.
1: Torniamo sui migranti, perché in Italia sono in crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. È uno dei dati emersi dal 25° rapporto dell'INPS presentato oggi nella Sala della Regina a Montecitorio. Gli altri dati con Lorenzo Opice.
5: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti, più lavoro e più nascite. Questo è il messaggio che arriva dal rapporto annuale dell'INPS. Nel 2025 i lavoratori assicurati hanno raggiunto quota 27 milioni e 200 mila, mentre il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale, che
6: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
5: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne, ma ricevono assegni inferiore del 34% rispetto agli uomini. Nel rapporto si evidenzia anche come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita dal lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi e sono oltre 7 anni in più rispetto al 1990. In calo invece le pensioni anticipate, diminuite del 5,9%.
1: Ex Silva, il governo ha convocato per il 28 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente. La richiesta era arrivata dai sindacati, che minacciavano di autoconvocarsi nel caso non fossero stati chiamati, visto che l'ultimo vertice risale a marzo. Favorito per l'acquisizione delle acciaierie, ora in amministrazione straordinaria, il gruppo indiano Jindal. 3 giornate di mobilitazione lanciate dalla Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale. L'iniziativa è il 13, 14 e 15 luglio dentro e fuori le carceri, affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la crisi del sistema penitenziario italiano. L'appello a un gesto di clemenza, un provvedimento deflattivo, immediato, serio, selettivo e costituzionalmente orientato, non è buonismo, è responsabilità. responsabilità, e è nella dichiarazione della portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali, Samuele Ciambrello, che ha anche detto: un sistema saturo non rieduca, non cura, non reinserisce e non produce sicurezza. Ora l'inchiesta sull'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre dell'anno scorso. Al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. Il servizio di Elena Papa.
7: Sequestrati l'ex giornalista faccendiere Walter Lavitola, 7 manoscritti, cellulari e pendrive. Ieri, durante l'interrogatorio di Lavitola davanti al procuratore di Roma, Lovoi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Cola, legale di Lavitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è stata ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Lavitola è accusato di strage, associazione per delitti, delinquere di tipo mafioso. Dopo aver ribadito la sua totale estraneità, ha confermato il profondo rapporto di amicizia che lo lega al conduttore di Report. L'ex direttore dell'Avanti ha sostenuto anche l'estraneità del suo collaboratore Gomez, che secondo la procura ha fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato.
1: Ancora cronaca giudiziaria, con la prima condanna per attacchi via social a Liliana Segre. La senatrice a vita è stata più volte insultata negli anni per le sue posizioni a favore dei vaccini Covid, sulla guerra in Ucraina e per non aver accettato il termine genocidio rispetto alla condotta israeliana a Gaza. Sentiamo Anna Maria Caresta.
8: Delle minacce di morte, degli insulti, questo ha raccontato spesso nelle interviste Liliana Segre.
9: Io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
8: Ora si è chiuso a Milano il primo processo legato alla maxi inchiesta della procura, procedimento che vedeva imputate 8 persone con al centro l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale nei confronti della sopravvissuta alla Shoah. E un hater è stato condannato a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Nelle scorse udienze alcuni imputati si erano scusati con delle lettere e avevano fatto pervenire un risarcimento al memoriale della Shoah con somme dai 500 fino ai 2.000 euro. Oggi per un imputato che era in udienza, la giudice Francesca Ghezzi ha stabilito 12 mesi di lavori di pubblica utilità alla Caritas, oltre al versamento di 300 euro al memoriale della Shoah e un percorso psicologico.
1: La Commissione europea ha presentato ai 27 Stati membri il cosiddetto Option Paper, testo per vietare o ridurre l'import dei prodotti degli insediamenti israeliani, insediamenti illegali in territorio palestinese che Israele, in maniera unilaterale nonostante la contrarietà delle Nazioni Unite e le numerose prese di posizione dell'Unione europea, continua ad espandere. E questa era l'ultima notizia per l'ultimo notiziario della giornata, curato in regia da Giovanni De Palma. Buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

sesto per 3 posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In 5ª posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane, in seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

Andiamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Mica. Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo.

sempre resistere e essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai solo e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia e conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: che noia anche al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia anche al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci

0: Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
1: Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

segreto che hai dentro. Nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei?

0: però boh, meglio di no.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Patatà, patatì, patatì.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988. L'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente, mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo. Era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo, con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli, più venduti in Italia nel 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.